0: I basilari,
1: per esprimerlo con il nostro linguaggio, sono sette perle divine. In ogni cielo divino risplendono tutti gli altri cieli come sottoregioni. Vorrei inoltre aggiungere che le sette forze basilari hanno determinate sfumature nei colori, e in queste sfumature di colore ci sono tutti i colori delle altre sottoregioni degli altri cieli. Possiamo quindi dire sette cieli basilari, e in essi risplendono tutti gli altri cieli. Sette volte sette forze, quindi, che compenetrano e illuminano il regno eterno. È la legge della vita, è la vita stessa. Ogni essere divino, di cui facciamo parte anche noi, poiché nel profondo, nella nostra anima, c'è l'essere puro, è erede di tutto questo grande regno, l'essenza della vita, l'essenza dei sette per sette cieli è il nostro corpo divino. Quindi nell'essere puro siamo legge compressa, eterna e divina, costituita da sette volte sette forze. Dio, nostro eterno Padre, è il Dio Padre Madre. Egli è il Creatore che ci ha contemplati e creati come Suoi figli. Il Regno Eterno possiede un enorme potenziale energetico di luce che noi chiamiamo Sole Centrale Primordiale. I sette cieli basilari con le sottoregioni ruotano nel Sole Centrale Primordiale, noi diremmo intorno al Sole Centrale Primordiale. Quanto più un cielo basilare si avvicina al Sole Centrale Primordiale, tanta più energia riceve da questo essere eterno primordiale, e questo essere eterno primordiale lo chiamiamo quindi anche Sole Centrale Primordiale. Da ciò si sviluppano poi altri sistemi solari, spirituali, divini che si inseriscono nei cieli basilari che si trovano nelle vicinanze di questo astro centrale, come lo chiamiamo, o anche Sole Centrale Primordiale o forza di luce. In questo movimento che tende verso il Sole Centrale Primordiale vengono inseriti anche figli spirituali nei cieli, nei sistemi solari. Quindi nell'Eterno Regno ci sono famiglie divine. Le famiglie costituiscono la grande famiglia, dato che ogni essere divino è erede di tutto l'infinito. Quindi le innumerevoli, tantissime famiglie in questo cielo basilare sono una grande famiglia che è stata e viene contemplata e creata dal Dio Padre Madre. I cieli basilari con le loro sottoregioni ruotano quindi intorno a questo possente astro centrale, o in questo astro centrale tutto è energia splendente, non esiste ombra. Dio, la forza universale, l'astro primordiale dona. Il cielo più vicino riceve e così anche tutti gli esseri divini che si trovano in questo cielo basilare con le sue sottoregioni e si ricevono luce della sua luce.

singolo si sviluppa quindi la mentalità. Diremmo che dobbiamo imparare una professione. I figli spirituali della patria si sviluppano a poco, accogliendo in sé i raggi dell'eterno essere e imparando a comprendere l'essenza della natura divina, degli animali e dei minerali. Questa è la loro crescita e da ciò si sviluppa la mentalità. Probabilmente direte, ma tutte queste cose esistono. Certo che esistono. Noi uomini abbiamo una deformazione spirituale in noi. Pensiamo che quando facciamo ritorno nel regno di Dio, se crediamo che esista, dobbiamo cantare alleluia e giubilare. Non pensate così. Anche tutto ciò che avviene nelle istituzioni ecclesiastiche, tutte le tradizioni, i dogmi, i riti, tutto ciò non esiste nel regno eterno. Il regno eterno è una patria grandissima. È quindi un regno possente, non trovo altre parole per descriverlo. Non si può dire che è uno Stato. È un regno possente e definito che si ingrandisce sempre più tramite il sole centrale primordiale. Quindi la patria eterna è il vero ed eterno perpetuo mobile. Lo Spirito Divino dona, gli esseri divini ricevono e sono attivi per il regno di Dio, nel regno di Dio, nella loro patria. Tutte le altre cose che sentite e pensate, se credete di dover rendere Dio propizio, queste cose non esistono. Dio è misericordioso. Siamo noi uomini che siamo spietati nei confronti dei nostri simili. E se dite, ma lì esistono animali e piante, naturalmente, ma tutto in forma purissima, nobile, fine e pervasa di luce, sette dimensioni illuminano e compenetrano il nostro corpo spirituale, illuminano ogni particola divina del nostro corpo spirituale e così sono creati anche gli animali. Tutto è una struttura di particole spirituali tramite le quali risplende la luce primordiale, risplendono le forze dell'essere. Fiori, piante, alberi, tutto risplende di luce propria. È la coscienza che Dio ha contemplato e creato. Potremmo anche dire che è una coscienza dell'evoluzione, poiché da un minerale divino che risplende, che è costituito da atomi primordiali spirituali, e definisco atomo con le nostre parole, questo atomo primordiale si sviluppa e si sviluppano piante, animali, esseri naturali, fino ad arrivare ad un figlio spirituale che viene accolto in una famiglia e in questa famiglia matura a poco, non vorrei dire che cresce, ma matura per divenire un cosiddetto essere divino perfetto che porta dentro di sé l'essenza di tutte le forze e la può muovere in modo attivo. È così difficile descrivere tutte queste cose. Tuttavia la patria eterna è un regno infinito e meraviglioso.

0: Da questa eterna patria ebbe inizio la caduta. Perché? Perché un essere divino voleva essere come Dio. Nel sistema primordiale questo essere era universalmente divino, era stato contemplato e creato dall'Eterno ed è divino. Sì, nell'Eterno Essere anche voi siete divini come esseri puri, ma non siete Dio, non siete onnipresenti, ma questo essere voleva essere onnipresente. E così non era e non è previsto, ma voleva esserlo, perché nel principio della creazione era onnipresente. E quando poi venne contemplato e creato da Dio, dall'Eterno, e divenne un essere divino, voleva essere onnipresente. Questo dissenso provocò la caduta. Si può quindi dire che la caduta non è altro che una conseguenza dell'evento della caduta, poiché Dio creò e dalla corrente universale si formarono esseri divini, esseri eterni che presero forma, che sono la legge divina stessa. Sono quindi eredi delle sette forze basilari con le sette sottoregioni, eredi dei sette cieli con tutti gli altri cieli che vengono considerati sottoregioni. Sono quindi sette volte sette forze. E ora si arriva all'incarnazione. Come avviene poi questo? Il corpo spirituale è costituito dalla struttura di particole spirituali. Innumerevoli particole si susseguono una accanto all'altra e una nell'altra e sono pervase dall'eterna legge dell'amore, da sette volte sette forze. Quando un essere divino va ad incarnarsi, queste particole si incastrano l'una nell'altra, si piegano su se stesse, il corpo spirituale si rimpicciolisce e quanto più si rimpicciolisce, tanto più si avvicina alla materia per incarnarsi. Tuttavia, in questo corpo spirituale piegato in se stesso si trovano le sette forze basilari dell'Eterno Essere, le perle dei cieli. Quando il corpo spirituale si è rimpicciolito, piegato su se stesso al punto che può andare ad incarnarsi, viene chiamato da noi uomini anima. Nasce un figlio umano e un'anima si incarna nelle vicinanze dell'ipofisi dell'uomo. Molto, molto lentamente l'anima fa uscire i sette raggi, le sette forze dell'essere eterno. Lentamente, molto lentamente, l'anima si ingrandisce, poiché essa dovrà compenetrare tutto il corpo fisico e lo farà anche. A poco, queste perle, questi centri di coscienza si edificano nel corpo fisico. Attraverso queste forze, lo Spirito di Dio si irradia in ogni cellula del corpo dell'uomo, in ogni organo, in ogni vaso sanguigno. Quindi, tutto l'uomo a poco viene compenetrato dallo spirito della vita. Pensiamo a un bambino piccolo. A poco comincia a stare in piedi. Comincia a mettersi ben diritto a muoversi, a parlare, e ciò significa che le forze della vita prendono possesso del corpo del bambino. Il bambino umano matura e le sette forze basilari della vita agiscono nel corpo fisico. Diciamo in modo così semplice che respiriamo, tuttavia noi respiriamo soltanto perché lo spirito eterno fluisce tramite le sette forze basilari in tutte le cellule del nostro corpo e respira in ogni organo, in ogni parte del nostro corpo. Ed ora l'uomo dice: io voglio ciò che vuole l'altro, e comincia così a imitare la struttura segnata dal peccato che viene emessa da tante persone. Ciò significa che le perle si adombrano. La forza vitale si ritira sempre più, anche se rimane sempre presente e dona, ma non nella sua piena misura. E perché? Perché l'uomo agisce contro la vita, contro queste sette forze basilari, contro l'ordine divino, contro la volontà di Dio, contro la sapienza, contro la serietà, l'essere seri, contro la sapienza, ossia bontà, contro l'amore di Dio, contro la misericordia, ossia mitezza, e in tal modo adombra l'anima e di conseguenza anche le sette forze della vita. E come avviene questo adombramento? Per poter comprendere un po' meglio tutte queste cose, vi do un'immagine. Una parte della terra si volge verso il sole. Al mattino si fa chiaro. Tuttavia, cosa succede se il cielo è coperto di nuvoloni oscuri o di nuvole anche più luminose? Per esempio, la luce dell'aurora e il rosso del tramonto sono offuscati da particole di fuliggine e da molte altre cose. Ci sono tanti colori diversi che non lasciano passare totalmente il sole. Quando poi questa parte della terra si allontana di nuovo dal sole, scende l'oscurità e noi diremmo che diviene buio. Lo stesso avviene con noi uomini. Se ci allontaniamo da Dio, nostro eterno Padre, dal regno di Dio, allora diviene tutto scuro, adombriamo i nostri centri, adombriamo la nostra anima. La struttura di particole dell'anima diviene grigia, i contenuti dei nostri sentimenti, dei nostri pensieri, dei nostri desideri, della nostra volontà li accoglie dentro di sé. Diviene grigio chiaro, grigio scuro, un rosé sporco se penso per esempio al tramonto o all'aurora. È tutto un miscuglio di diversi colori. Dobbiamo renderci conto che tutto è energia e ogni colore corrisponde al contenuto dei nostri sentimenti, pensieri e parole, dei nostri desideri, del nostro comportamento che può essere per Dio oppure contro Dio. Se è per Dio si fa sempre più luce, se è contro Dio diviene sempre più scuro. Queste sfumature di colore così diverse che ora avvolgono le nostre perle interiori luminose sono le vesti dell'anima. Le particole dell'anima accolgono quindi i contenuti del nostro comportamento. E così irradiano poi anche i nostri centri nel corpo. E in modo corrispondente sarà anche la nostra aura. Se ora un centro, per esempio quello dell'ordine o della volontà, è stato incolpato in modo molto grave, ossia per esempio rivestito con un involucro oscuro, anche gli organi avranno difficoltà perché ricevono poca energia. Le cellule chiedono luce, ma noi le abbiamo incolpate. Noi adombriamo la nostra coscienza dei cieli e la ricopriamo con la nostra bassa coscienza, con il nostro ego, con i nostri peccati, ossia azioni contrarie allo Spirito Eterno. Ci allontaniamo quindi dal Sole e percepiamo le ombre nel nostro corpo, dolori, sofferenze, malattie, pene, afflizioni. Perché? Perché abbiamo messo da parte la nostra eredità divina, la luce, la patria, la nostra eterna patria. Siamo soltanto ospiti su questa terra per riportare alla luce le nostre perle interiori, per ottenere di nuovo la nostra coscienza divina. E come? Rivolgendoci a poco alla luce, nello stesso modo in cui una parte della terra si rivolge verso il sole. Ci accorgiamo delle nostre ombre. Ci accorgiamo dei nostri pensieri oscuri e grigi, sono le nuvole all'orizzonte, è ciò che avvolge la nostra coscienza dei cieli. Ci accorgiamo che non riceviamo risposta da Dio. E perché non la riceviamo? Perché ci siamo allontanati da Lui. Ed ora ci rivolgiamo di nuovo verso Dio, però davanti a noi ci sono le mura del nostro ego, dei nostri peccati. Abbiamo incolpato le cinque perle fino ad arrivare alla pazienza, alla bontà. E non vediamo il sole, vediamo soltanto le nostre ombre, soltanto le nostre nuvole. Che cosa possiamo fare? Qualcuno dirà pregare, pregare. Sì, ma cosa vuol dire pregare? Pregare significa vivere. Ciò che prego lo dovrei mettere in pratica nella vita quotidiana. Se prego per ricevere salute, forza, amore e sapienza, dovrei ricordarmi dei comandamenti di Dio e degli insegnamenti di Gesù, il Cristo, e confrontare le mie preghiere con i comandamenti e con gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, per poi fare ciò che Dio vuole. Questo è il modo giusto di pregare. Una preghiera monotona, recitata meccanicamente, non raggiunge Dio, ma una preghiera di vita arriva a Dio e le nuvole si diradano improvvisamente qua e là. Le nuvole si aprono e un raggio di sole ci raggiunge. Questa è la risposta di Dio, la risposta del nostro eterno Padre che ci dice: figlio mio, vivi secondo la tua eredità divina, secondo la legge della vita, vivi in base ad essa e le tue cellule del corpo potranno respirare, perché la tua anima diviene più luminosa e io ti pervado sempre più. E così i centri, le perle interiori diverranno più luminose, più colme di forza, e noi percepiremo la vicinanza di Dio. Ora ho portato sette dimensioni sulla terra. Vi prego, cari amici, scusatemi se non sono riuscita a farlo meglio.
1: Gabriele, credo che anche se tu ora hai riassunto le sette dimensioni in queste parole tridimensionali, spiegandoci come sono fatti i cieli in un linguaggio così semplice e chiaro, in questo modo riesci a raggiungere il cuore di tutti coloro che hanno ancora un po' di interesse per Dio nostro Padre. E anche se dici che è così difficile spiegare queste sette dimensioni, è sicuramente molto, molto più facile comprendere queste cose con le tue parole che non con le parole vuote della cosiddetta casta sacerdotale.
0: Con le parole, o rispettivamente con le mie parole, posso raggiungere soltanto i cuori dei miei simili, con la mente, con la testa, con il cervello che è rivolto verso le tre dimensioni, probabilmente riuscirò ben di rado a raggiungere uno dei miei simili. Tuttavia, se le parole toccano il cuore, allora l'uomo di cuore si rivolge verso la luce, verso il sole, come una parte della terra si rivolge verso il sole, e il cuore comprende di più della mente, del cervello. Le preghiere di cuore sono quindi preghiere di vita. Dovrei adempiere ciò che prego. Per esempio, se penso per una persona malata, dovrei augurarle di cuore la salute e fare tutto ciò che mi è possibile affinché divenga sana, oppure affinché possa divenire più tranquilla nella sua sofferenza e giungere alla vita che pulsa dentro di lei. Oppure se ringrazio Dio per la giornata, dovrei anche prendere coscienza di quali situazioni mi hanno portato ad agire contro la mia eredità, contro la parte divina in me, e poi potrei chiedermi che cosa devo fare. Il Cristo in me aiuta. Prego rivolgendomi al Cristo, chiedo al Cristo di aiutarmi e di assistermi affinché io possa riconoscere il peccato, i pensieri di peccato, le parole poco belle segnate dal peccato, le azioni, di riconoscerle profondamente, di pentirmene con il suo aiuto e sistemarle in modo corrispondente, chiedendo perdono e perdonando se altri mi hanno trattato male o mi trattano male, e se ho fatto qualche cosa che è contro la vita, contro la mia stessa eredità divina, allora dovrei porvi rimedio. E così a poco il sole comincia a risplendere, a brillare in me. E se ora andiamo avanti ancora, potremmo parlare della reincarnazione. Tante volte si sente dire la reincarnazione non è una cosa cristiana. Sì, ma che cos'è cristiano? È cristiano fare ciò che Gesù ci ha insegnato. Questo è cristiano. E se non facciamo ciò che Gesù ci ha insegnato, pensiamo al discorso della montagna o ai 10 comandamenti che Dio ci ha donato tramite Mosè, allora non è cristiano ed è peccato, e noi ci incolpiamo. E dove vanno queste colpe? Vanno nella nostra anima. E così saranno anche le nostre cosiddette vesti della coscienza. Quando decidiamo, l'anima si ritira a poco dal nostro corpo fisico. Essa porta con sé queste vesti della coscienza gravate di colpe, sono le forze di coscienza che la avvolgono. E se poi l'anima va di nuovo ad incarnarsi, essa non irradia nel corpo la luce, bensì irradia questi involucri nel corpo. Vorrei quasi dire che sono come tossine che provengono da un'incarnazione precedente, e queste tossine, queste perle cariche di colpe, si ripercuotono poi in modo corrispondente nel nostro corpo, ci segnano e più avanti determinano anche il mondo dei nostri pensieri. Se viviamo secondo i comandamenti di Dio e secondo gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, allora ci liberiamo dalla reincarnazione. Non sarà più necessario incarnarsi di nuovo. Perché? Perché le perle sono pure, perché andiamo verso casa. La reincarnazione non è stata creata da Dio, ma l'abbiamo creata noi stessi, perché ci siamo adombrati. Abbiamo incolpati le nostre particole celesti con i nostri peccati, che chiamiamo anche aspetti umani. Ci siamo immersi nei regni delle ombre dell'ego umano, invece di muoverci verso la luce. I mondi dell'aldilà ai quali ha accennato sono sistemi solari parzialmente raddensati, mondi parzialmente materiali oppure mondi di sostanza sottile. Nei mondi di sostanza più sottile, lontano, al di sopra del nostro cosmo materiale, dimorano le anime. Ciò significa che quando un corpo fisico decede, l'anima va in una di queste sfere di purificazione, ossia di questi sistemi solari di sostanza sottile. In base ad uno degli involucri dell'anima che è attivo, ad una delle vesti dell'anima che è attiva, essa va automaticamente su questo pianeta, poiché viene attirata da questo pianeta nel quale sono memorizzati anche i suoi atteggiamenti errati e sono attivi. E ora chiederai che cosa sono queste cosiddette sfere di purificazione, questi mondi di sostanza sottile. Sì, che cos'è la sostanza raddensata, la materia, la sostanza grossolana? Dio è amore, e quando ebbe inizio la caduta, Dio diede ai cosiddetti esseri della caduta parti di astri spirituali che portarono con sé e che si avvolsero in modo corrispondente. Dopo essersi staccati dall'essere eterno, divennero mondi della caduta. Allora non esisteva ancora la materia raddensata. Su questi mondi della caduta si intrattenevano già gli esseri infedeli, e a questi esseri infedeli si aggiunsero continuamente esseri di luce che cercarono di riportarle in patria, ma molti non fecero ritorno, e per questo si raddensarono sempre più, perché volevano essere come Dio. Questo raddensamento, questo allontanamento dall'eredità divina provocò a poco il raddensamento degli astri, i pianeti di sostanza grossolana, i sistemi solari di sostanza grossolana, fino ad arrivare alla materia, che è la base di appoggio degli uomini, la base di appoggio delle anime incolpate. L'uomo stesso non è altro se non una veste dell'anima composta da più strati, un raddensamento che brilla, che splende in base alle vesti dell'anima incolpate, ossia i centri di coscienza. Per questo i caratteri degli uomini sono così diversi tra loro. I valori etici e morali dell'uomo sono di un livello veramente basso in confronto all'etica altissima dell'essere cosmico eterno.
1: Per me è un grande conforto sapere che dopo la vita terrena, se si è vissuto secondo i comandamenti e le leggi di Dio, l'anima può iniziare il suo viaggio per fare ritorno in patria, dato che anche il Cristo ce lo ha promesso, leggendolo a senso nella Bibbia, che si legge ancora oggi: nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se non fosse così, perché ve lo avrei detto? Anche da queste parole possiamo dedurre che l'anima vive in eterno e che a volte deve percorrere un lungo cammino dalla terra fino al ritorno a Dio, nostro Padre.
0: Sì, e le dimore nella patria sono libere e le famiglie nella patria ci aspettano e hanno nostalgia di noi, hanno nostalgia della grande unità cosmica nella casa del Padre. La casa del Padre è il regno di Dio, infinitamente grande. E la forza di Dio si irradia verso di noi e ci prega, e per questo sono venuti anche continuamente i profeti che hanno istruito gli uomini dicendo: cambiate, rivolgetevi a Dio, Dio è amore, il Padre vi ama, egli ama il Figlio che ha creato. Sarebbe un Padre terribile, crudele, se ci punisse o se ci inviasse addirittura nella dannazione eterna. Egli ci ama. E soltanto noi possiamo condannare noi stessi, ma non in eterno, ma possiamo condannarci a una reincarnazione, poiché viviamo in modo contrario alla nostra eredità divina. Ma Dio non ci condanna in eterno e non esiste la dannazione eterna. Forse esiste una lunga esistenza nelle ombre, perché noi preferiamo le ombre, ma Dio è luce e la luce è amore e l'amore è calore. E questo è Dio, nostro Padre, è il Dio Padre e Madre che ci ama e ci chiama. Egli ci ha inviato suo Figlio, il cuore niente dei cieli, per donarci la forza parziale della forza primordiale, una parte dell'eredità divina, affinché possiamo avere un sostegno sulla via che ci conduce alla casa del Padre. E questo è il Cristo, nostro Redentore, la luce della redenzione in noi, che, come abbiamo sentito nella preghiera, risplende nel quarto centro.
1: Allora questo insegnamento della dannazione eterna è soltanto un insegnamento che fa restare stolti soprattutto il popolo, che tende a credere a tutto.
0: Si può dire così, sì. Gli uomini hanno paura di morire. E perché? Non hanno paura della morte, ma hanno paura dei loro stessi peccati. Infatti, quando l'anima fuoriesce a poco dal corpo che sta decidendo, alcune persone si rendono conto di ciò che hanno provocato contro la propria vera vita, contro la propria eredità. Ed è qui che si trovano le radici della paura del decesso, o diciamo anche della morte. Cari amici all'ascolto, smettete di giubilare, cantare alleluia, pregate e vivete la vostra preghiera. Forse ci comprenderete anche se diciamo: uscite dalle case di pietra che si chiamano chiese. Voi siete il Tempio di Dio. Se in voi risplende Dio, se in voi c'è l'essere divino, se voi siete eredi del regno di Dio, che cosa dovrete fare? Certo, pregare, ma vivere la preghiera. E allora si adempie ciò che sta scritto nel vostro cuore: voi siete vita eterna, contemplati dal Padre eterno, che vi ama, che vi chiama. che ha inviato suo figlio, nostro fratello divino, affinché comprendiamo e impariamo che la forza divina è in noi, e noi, ognuno di noi, voi, tutti noi, siamo il Tempio di Dio. E nel profondo della nostra anima c'è il grande essere divino, e quanto più noi diveniamo puri, tanto più facile sarà il nostro decesso quando sarà giunta l'ora, perché percepiamo che il Cristo ci prende per mano e ci conduce passo per passo nella casa del Padre. Basta con le incarnazioni, facciamo ritorno nel regno di Dio.

0: die Masse der Christen.
1: La maggior parte dei cristiani non ha trovato il grande spirito dentro di sé. Gran parte dei cristiani è ancora alla ricerca e si chiede anche: Gesù, il Cristo, è veramente esistito? Quest'uomo era il figlio di Dio? Egli era ed è il figlio di Dio. Il Cristo ci ha portato la forza della redenzione. Egli è la luce che ci illumina il cammino verso la nostra eterna patria, verso il nostro eterno Padre. La luce del Cristo Dio, come dice già la parola Cristo Dio. Lo Spirito è un'unità, la forza del Padre e del Figlio. Il Cristo Dio che è in noi è la luce e la via. Chi siamo noi? Dio è la forza infinita, la forza onnipresente. Parliamo anche del divino. Che cosa portiamo noi nel profondo della nostra anima? La parte divina. Ne siamo consapevoli? Dio è la forza universale e noi portiamo in noi la parte divina, la forza dell'infinito. Noi siamo quindi esseri divini, dotati della forza infinita dello Spirito possente. Il nucleo centrale nella nostra anima è la forza primordiale, è la forza della creazione, di cui possiamo fare uso e di cui dovremmo fare uso per vivere sulla terra e con la terra come uomini nel suo Spirito. La forza di Dio è l'amore, la forza di Dio è unità, la forza di Dio è la libertà. Nella nostra anima c'è il nucleo centrale, la forza primordiale, la forza universale, il principio cosmico infinito dell'amore. Anche questa forza è a nostra disposizione. Ma non per mettere in mostra il nostro ego, non per divenire ricchi per il nostro ego, bensì questa forza è a nostra disposizione per dare forma con il Cristo alla terra, darle forma nel suo spirito, per aspirare con il Cristo alla vita cosmica, per raggiungere con il Cristo la libertà, per sperimentare con il Cristo che cosa significa amore cosmico. Noi uomini siamo in parte ciechi per la verità. Siamo ben miseri perché non siamo in grado di applicare questa grandiosa forza cosmica. Essa dona e continua a donare, ma soltanto se noi ci avviciniamo a questa forza, alla forza primordiale in noi, alla nostra eredità, per essere poi per l'unità, per gli uomini, per la Madre Terra con tutte le sue forme di vita e quindi per la pace che non può essere raggiunta con le armi, ma solo tramite l'amore che Gesù, il Cristo, ha vissuto per noi come esempio. Ed egli non disse: seguite i farisei e gli scribi, egli disse: seguite me. Parole semplici. Seguite me. E ciò significa la legge della vita. Fate ciò che io vi ho insegnato. e attingerete alla forza dell'unità. E come egli ci disse, potrete compiere cose più grandi di me in veste di Gesù. E perché? Perché la forza del Cristo Dio desidera risorgere sempre più in ognuno di noi. Gesù, il Cristo, ci ha insegnato anche che dovremmo sviluppare una fede attiva, che dovremmo uscire dalla fede morta che dice «Io credo, ma non so». Possiamo sperimentare la fede attiva in preghiera, in una profonda preghiera, nella quale mettiamo per una volta da parte tutti i nostri aspetti umani e ci facciamo un'immagine di preghiera, nella coscienza dell'unità e della forza, della potenza che c'è in noi, con la quale prendiamo coscienza della nostra parte divina, perché questa nostra parte divina è la nostra eredità. Chi lo desidera ora può pregare con noi per percepire a poco questa grandiosa unità. Non dovremmo camminare come dei ciechi su questa terra, non dovremmo essere dei deboli, bensì rafforzarci in Cristo e percepire in noi stessi questo possente Cristo Dio e in fondo il nostro vero essere.

Ora sperimentiamo l'unità in preghiera. Chi lo desidera può pregare con noi. Ci sediamo con il busto ben diritto. Chiudiamo gli occhi per pregare di cuore. Ora prendiamo coscienza che lo Spirito del Cristo Dio, la forza redentrice, pulsa vicino al nostro cuore. Questa possente forza del Cristo Dio è l'unità che agisce in tutto e in tutti. Quando respiriamo, prendiamo coscienza che ogni respiro, respiriamo in modo consapevole, ogni respiro è la presenza di Dio, è la vita, e la vita è Dio. Respiriamo e respiriamo in modo consapevole e così percepiremo che Dio respira attraverso di noi, poiché Dio è la vita. E finché l'anima è in noi, respiriamo. Perché

0: Di Dio.
1: Es ist das Leben.
0: È la vita.
1: Seine Liebe.
0: Il suo amore respira per mezzo di noi.
1: Unsere Alltagsgedanken.
0: I pensieri riferiti alla vita quotidiana passano in secondo piano. Percepiamo nel grande campo di forza dell'amore e della pace, nella forza del Cristo Dio. Nella forza del Cristo Dio prende forma un'immagine possente, l'infinito.
1: Wir empfinden über die Erde
0: percepiamo al di là della terra,
1: hinein
0: fino nel cosmo.
1: Alles ist Energie.
0: Tutto è energia.
1: Jede positive Energie.
0: Ogni energia positiva è la presenza di Dio.
1: Ist unser Erbe.
0: È la nostra eredità di noi che siamo esseri divini. Continuiamo a percepire nel cosmo.
1: Wir begegnen in uns selbst.
0: Dentro noi stessi incontriamo soli e pianeti.
1: Wir bewegen
0: ci muoviamo attraverso la Via Lattea. Si fa sempre più chiaro. C'è sempre più luce.
1: Wir können nur
0: possiamo soltanto presagire che l'infinito
1: ewiges Licht
0: è luce eterna,
1: ewige Kraft,
0: forza eterna.
1: Wir sind
0: noi siamo a casa in quest'essere grandioso.
1: Es ist unser
0: è la nostra eredità.
1: Jeder von uns
0: ognuno di noi è l'essere dell'infinito e proveniente dall'infinito, imprigionato nel corpo che è l'uomo. E tuttavia l'infinito pulsa in noi. Esso pulsa e risplende nel nostro corpo. Unità,
1: eine mächtige,
0: una possente unità,
1: durchglüht
0: infiamma l'anima e il corpo.
1: Im Atem
0: nel respiro sperimentiamo l'unità.
1: Der Atem ist Leben.
0: Il respiro è vita. E la vita è unità.
1: Gott ist
0: Dio è presente in noi.
1: Uns als Menschen.
0: Per farci una piccola immagine dell'unità come uomini, ritorniamo al pianeta terreno.
1: Im Kraftfeld der Liebe.

Nel campo di forza dell'amore si muove il pianeta Terra, la Madre Terra, sulla quale ora viviamo. Osserviamo in noi il possente pianeta Terra. Esso dona e continua a donare. Dappertutto c'è vita. Dappertutto respira lo spirito. Egli respira attraverso i minerali. Nell'immagine in noi prende forma l'immagine di minerali. Sicuramente ognuno ha un'immagine diversa, ma nei minerali c'è lo spirito. Egli ci tocca. Percepiamo nel profondo del mondo dei minerali. Percepiamo la forza possente. Essa è in noi.

Il mondo dei minerali respira anche attraverso di noi. È lo spirito onnipresente dell'unità. Il pianeta Terra porta la natura con una pienezza inimmaginabile. In noi prendono forma delle immagini. Ognuno ha un'immagine diversa della natura.

0: gegenwärtige Geist.
1: Lo spirito onnipresente respira attraverso la natura.
0: Er atmet.
1: Egli respira negli alberi, nei cespugli e nei fiori. La forza della natura respira anche attraverso di noi. Ogni respiro racchiude in sé l'unità, la forza della natura.

Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Percepiamo la presenza di Dio, l'unità nel nostro respiro. In noi prende forma un'altra immagine, è il mondo degli animali. In ognuno di noi affiora un'immagine diversa, con altri animali, e tuttavia tutti gli animali, grandi e piccoli, nell'aria, nell'acqua, nella terra, sulla terra, dappertutto c'è la vita di Dio, l'onnipresenza. Minerali, piante, animali sono nell'unità di Dio. La forza possente respira per mezzo di noi.

0: in unserem Inneren,
1: nel nostro interiore, sulla madre terra, si sviluppano altre immagini, persone, tante persone. Esse disturbano l'unità, sono contro l'unità. E tuttavia, in ogni anima, in ogni uomo, c'è la potente forza universale cosmica, l'unità universale. La parte più profonda nell'anima di ogni uomo respira attraverso di noi. È lo spirito. Ogni respiro racchiude in sé anche la forza, la vita nell'anima di ogni uomo. La forza primordiale, il nucleo centrale che pulsa instancabilmente e che dona, che agisce in ogni uomo, respira anche attraverso ogni uomo, sempre come unità. Nel nostro interiore si dischiude l'infinito, il regno di Dio, nel quale vivono gli esseri divini. Quale essenza e forza lo spirito degli esseri divini respira attraverso di noi. Ogni anima che si trova nei regni intermedi o nelle sfere di purificazione porta in sé l'unità. Il palpito del nucleo centrale in ogni anima agisce anche in noi, in ogni nostro respiro, poiché il nostro respiro è vita e la vita è unità. Ora osserviamo il nostro respiro. Dio è presente nel respiro. L'amore di Dio respira attraverso di noi. Dio è presente nel possente centro del Cristo Dio in noi. Nella grandiosa preghiera dell'unità sperimentiamo la grande e possente presenza nella consapevolezza che ogni respiro è la presenza di Dio. La sua vita fluente. Chi cerca ancora? Soltanto chi non è in grado di credere. Ma la nostra ricerca finisce quando noi lo percepiamo in noi. Allora egli ci ha preso consapevolmente per mano. È il Cristo Dio che ci conduce al Padre e che nel suo Spirito è in noi.

0: unsere menschlichen
1: I nostri pensieri umani si sono allontanati da noi. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Lasciamo affiorare ancora una volta le immagini dell'unità. Prendiamoci alcuni attimi di tempo per sviluppare la gioia e la felicità, perché Dio è presente. Noi siamo esseri divini. Ogni respiro annuncia la sua presenza. Abbiamo fiducia in Lui e lo sperimenteremo e saremo le persone più felici, poiché soltanto Lui ci può rendere felici. Preghiamo alcuni attimi in silenzio e lasciamo crescere questa grande unità in noi. Lasciamo che si sviluppi e respiriamo in modo consapevole.

0: Cari amici, care ascoltatrici e cari ascoltatori che ci seguite alla radio e anche alla televisione. Prima di ascoltare un richiamo degli organi dato da Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera di Dio per la nostra epoca, desideriamo dire alcune parole introduttive. Come l'uomo ha un corpo fisico, ha anche un corpo di sostanza sottile. In questo corpo eterico ci sono 7 centri di forza situati lungo la colonna vertebrale. Essi vengono chiamati anche centri energetici o centri di coscienza, o rispettivamente anche centri rotanti della coscienza. Questi centri sono di sostanza sottile e quindi non sono materiali, e ognuno di essi corrisponde a una determinata caratteristica divina alla quale sono a loro volta collegati i rispettivi organi del corpo fisico. Nella zona del coccige è situato il centro dell'ordine. Sopra di esso, nella zona dell'osso sacro, si trova il centro della volontà e dopo di esso segue il centro di coscienza della sapienza, situato nella zona di passaggio tra le vertebre toraciche e quelle lombari. Il centro della serietà, chiamato anche centro del Cristo, si trova nella zona della schiena e quello della pazienza è situato vicino alla nuca. Il centro di coscienza dell'amore di Dio, che viene anche chiamato terzo occhio o occhio dell'anima, si trova al centro della fronte e il centro della misericordia è situato direttamente sotto la parte più alta del cranio nel cervello. Questi centri energetici immateriali fungono allo stesso tempo da centri di distribuzione dell'energia divina che fluisce e che scorre lungo la colonna vertebrale. Il richiamo degli organi favorisce lo sviluppo delle forze di autoguarigione. Se volete provare a seguire questo richiamo degli organi, fatelo ora insieme a noi. Dato che il richiamo degli organi che stiamo per ascoltare dura circa 50 minuti, è importante che vi prendiate del tempo, il tempo necessario, facendo in modo di poter restare tranquilli e di non essere disturbati. Sedetevi ben rilassati su una poltrona oppure, se dovete restare a letto, sdraiatevi supini per poter ascoltare le parole in modo concentrato. Entrate nella calma del vostro interiore e lasciate che le parole che percepite possano agire dentro di voi. Il richiamo degli organi dato da Gabriele che stiamo per ascoltare oggi si rivolge agli organi del bacino, alle articolazioni delle anche, alla vescica e agli organi genitali, nella zona del primo centro di coscienza che è quello dell'ordine.
1: Cominciamo ora con il primo centro, che è il centro di coscienza dell'ordine. Prepariamo l'anima e il corpo per il medico e guaritore interiore, per lo spirito del Cristo Dio in noi.
2: Ich bitte, den Text mitzudenken.
1: Vi prego di seguire il testo con i vostri pensieri e di inviare con i pensieri queste parole agli organi. Inviamo quindi pensieri dentro di noi.
2: Wir werden uns bewusst.
1: Diventiamo consapevoli che tutto è energia.
2: Jede Zelle unseres Körpers.
1: Ogni cellula del nostro corpo è un tono. E ogni organo ha un suo suono.
2: Der Klang der Organe.
1: Il suono degli organi
2: ist die Summe der Zellen.
1: È la somma di tutti i suoni delle cellule.
2: Jeder Ton.
1: Ogni tono.
2: Jeder Klang
1: ist ogni suono è vibrazione.
2: Wir sprechen die Zellen
1: Richiamiamo le cellule e gli organi e in questo modo eleviamo la vibrazione delle cellule, degli organi e del corpo. E così facendo ci apriamo alla forza del Cristo Dio. Chi si trova sulla strada verso la guarigione segue ora con i propri pensieri il seguente testo. Per questo parlo in prima persona, in modo che chi è sulla strada della guarigione possa riferire ogni parola del testo a se stesso e inviarla dentro di sé con i pensieri. Seguiamo quindi le parole con i nostri pensieri. Imparo a conoscere la funzione dello spirito nel mio corpo. Prima di tutto mi concentro sul mio respiro. Osservo il mio respiro per allontanarmi dai miei pensieri. Inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro.
2: In meiner Atmung ist der Odem Gottes.
1: Nel mio respiro c'è il soffio di Dio.
2: Atem ist das Leben.
1: Il respiro è la vita e la vita è Dio.
2: Eine tiefe Entspannung und das Öffnen für
1: per raggiungere un profondo rilassamento e riuscire ad aprirmi alla forza del Cristo Dio, ora rimetterò i miei pensieri ancora presenti alla luce, allo spirito della vita, che si trova nel tempio del mio interiore.
2: Mein Fehlverhalten. Alles, was
1: il mio comportamento errato e tutto ciò di cui sono consapevole e che quindi riconosco di me stesso, lo rimetto ora allo spirito della vita in me.

0: ebbe dem inneren Licht.
1: Rimetto alla luce interiore, che è la fonte della vita, allo Spirito Eterno in me, i sentimenti che mi opprimono e le mie paure.

0: im inneren Licht.
1: Rimetto alla luce interiore, alla fonte dello spirito, le mie preoccupazioni, le mie difficoltà e i miei problemi.

0: Gedanken an Krankheit.
1: Rimetto alla fonte interiore, allo spirito della vita in me, anche i pensieri riguardanti malattia e solitudine.
0: Des Lebens in mir.

0: selbst die Frage.
1: Chiedo a me stesso, chi devo perdonare?
0: Und wen soll ich
1: e a chi dovrei chiedere perdono?
0: Möchte ich Vergebung bitten?
1: Se desidero chiedere perdono e desidero perdonare,
0: dann tue ich
1: lo faccio ora in pensieri.
0: Denn
1: in quanto se desidero guarire, devo pensare in modo sano. Se desidero avere pace, devo vivere in pace con tutti gli uomini. Se desidero vivere senza difficoltà, non posso creare difficoltà al mio prossimo, né in pensieri, né in azioni.
0: Noch in Handlungen. Will ich ohne Probleme leben?
1: Se desidero vivere senza problemi,
0: so darf ich meinem Nächsten keine
1: non posso Probleme creare problemi al mio prossimo,
0: indem ich
1: ponendogli volutamente delle pietre sul suo sentiero, con le mie parole e con il mio comportamento. Se desidero raccogliere amore, devo dare io per primo amore altruistico.
0: Durch diese innere Haltung
1: con questo atteggiamento interiore mi apro alla forza di guarigione.

0: die Bitte um Vergebung.
1: Ora chiedo perdono e perdono io stesso con i miei pensieri.
0: In meinen Gedanken.

0: Mit meinen Gedanken begleite ich nun die Worte.
1: Con i miei pensieri accompagno ora le parole e le immetto nel mio corpo.
0: In meinen Körper.
1: Nel mio corpo ora entra il silenzio.
0: Ich werde ganz.
1: Divento completamente tranquillo.
0: Mein Atem geht.
1: Il mio respiro è automaticamente tranquillo e profondo.
0: In meinen Organismus.
1: Nel mio organismo entrano pace e silenzio.
0: Ich denke in mich hinein.
1: Dirigo i miei pensieri nel mio interiore. Immetto dentro di me pace e silenzio a ogni cellula del mio corpo.
0: Friede und Stille.
1: Pace e silenzio a ogni organo.
0: Ich wiederhole.
1: Ripeto.
0: Friede und
1: Pace e silenzio a ogni cellula del mio corpo.
0: Friede,
1: pace e silenzio a ogni organo.
0: Harmonische Kräfte durch.
1: Forze armoniose pervadono la mia anima.
0: Heilende Kräfte.
1: Forze di guarigione pervadono il mio corpo.
0: Es strömen durch mich Liebe.
1: Attraverso di me fluiscono amore, pace e armonia.
0: Die Kräfte des Friedens.
1: Le forze di pace e armonia aprono le mie cellule e i miei organi per la forza cosmica di guarigione.
0: Heilende Kraft. In mich strömen die.
1: In me fluiscono le forze di guarigione del Cristo Dio.
0: Es heilt in mir.
1: In me guarisce lo spirito del Cristo Dio.
0: Meine Zellen, Organe.
1: Le mie cellule, i miei organi, le ghiandole e gli ormoni accolgono le forze positive e che guariscono.
0: Durch die strömende heilende.
1: Tramite la forza di guarigione che fluisce, le mie membra si rilassano e i miei muscoli si distendono.
0: Entspannen sich meine Muskeln. Heilende Kräfte.
1: Forze di guarigione compenetrano muscoli,
0: sehnen,
1: tendini,
0: bänder,
1: legamenti,
0: blutgefäße,
1: vasi sanguigni,
0: nerven,
1: nervi,
0: alle zellen,
1: e tutte le cellule.
0: Ich bejahe die heilen.
1: Io affermo le forze di guarigione in me.

0: Gehirn.
1: Nel mio cervello raccolgo ora un fascio di raggi cosmici di guarigione e li unisco in un unico raggio di forza.
0: Diesen gebündelten Kraftstrahl.
1: Questo fascio di forza che porta sollievo e guarigione lo invio ora al centro di coscienza dell'ordine, che è attivo nella regione del coccige. Tramite questo centro di distribuzione, la forza sacra fluisce in tutto il bacino, con le anche, fino alla vescica e fino agli organi genitali.
0: Und den Geschlechtsorganen. Die heilende Christus.
1: La forza di guarigione del Cristo Dio fluisce verso gli organi del basso ventre e verso l'intestino retto.

0: Ordnung,
1: nella regione dell'ordine, ovvero nella zona del coccige, si trovano anche i miei pensieri di armonia e di guarigione.
0: Selbstlose Gedanken,
1: pensieri altruistici che non contengono alcuna parte di ego e che non aspirano a raggiungere nulla, portano in sé l'amore di Dio, l'armonia e la guarigione. Questi pensieri si muovono ora nel mio basso ventre. Ora seguo le parole con i miei pensieri. Le cellule degli ovuli e gli spermatozoi si sviluppano in modo costante e tranquillo. Le cellule degli ovuli e gli spermatozoi si sviluppano in modo costante e tranquillo. Le ovaie e i testicoli sono in armonia. Le ovaie e i testicoli sono in armonia.

0: Gli ormoni vengono prodotti in modo ciclico e regolare. Gli ormoni vengono prodotti in modo ciclico e regolare.
1: Gebärmutter und Prostata.
0: L'utero e la prostata rimangono morbidi e di grandezza normale. L'utero e la prostata rimangono morbidi e di grandezza normale.
1: Und von normaler Größe. Eventuelle Verhärtungen.
0: Eventuali indurimenti si ritirano.
1: Die Monatsblutungen.
0: Il ciclo mensile avviene senza dolori, secondo il ritmo della luna. Il ciclo mensile avviene senza dolori, secondo il ritmo della luna.
1: In der Scheide finden die Milchsäure.
0: Nella vagina i lattobacilli trovano un ambiente favorevole.
1: In der Scheide finden.
0: Nella vagina i lattobacilli trovano un ambiente favorevole.
1: Angenehmes Milieu vor. Das männliche Glied hat keinen.
0: L'organo maschile non ha motivo di riempirsi di sangue.
1: Das männliche Glied.
0: L'organo maschile non ha motivo di riempirsi di sangue.
1: Ich bejahe die Heilung.
0: Affermo la guarigione negli organi del mio basso ventre.
1: Ich bejahe die.
0: Affermo la guarigione negli organi del mio basso ventre.
1: Es heilt der innere Arzt und heilt.
0: Il medico e guaritore interiore guarisce. È lo spirito del Cristo Dio.
1: Meine Unterleibsorgane bewegen.
0: Gli organi del mio basso ventre si muovono nella luce del Cristo Dio.
1: Meine positiven, selbstlosen Gedanken.
0: I miei pensieri positivi e altruistici vanno ora verso le mie gambe.
1: Hüft, Knie.
0: Le articolazioni delle anche, delle ginocchia e delle caviglie si muovono senza blocchi. Le articolazioni delle anche, delle ginocchia e delle caviglie si muovono senza attriti.
1: Die Beine sind gut durchblutet.
0: La circolazione nelle gambe è buona. La linfa vitale le pervade fino alle dita dei piedi.
1: Die Beine sind gut durchblutet.
0: La circolazione nelle gambe è buona. La linfa vitale le pervade fino alle dita dei piedi. Le vene riportano indietro il sangue a una velocità costante. Sono sottili e tonificate. Le vene riportano indietro il sangue a una velocità costante. Sono sottili e tonificate.
1: Die Beine sind gut durchblutet.
0: La circolazione nelle gambe è buona.
1: Der Lebenssaft
0: durchströmt. La linfa vitale le pervade fino alle dita dei piedi. Le vene riportano indietro il sangue a una velocità costante. Sono sottili e tonificate. Ora dirigo il raggio di forza, di armonia e di guarigione verso le articolazioni delle mie anche. Seguo le parole con i miei pensieri. Forze positive di armonia e di guarigione agiscono nelle articolazioni delle anche. Forze positive di armonia e di guarigione agiscono nelle articolazioni delle anche.
1: Wirken in meinen Hüftgelenken.
0: Le articolazioni delle mie anche si trovano nella luce della guarigione.
1: Im heilenden Licht.
0: Le articolazioni delle mie anche si trovano nella luce della guarigione.
1: Im heilenden Licht.
0: La testa del femore si inserisce armoniosamente nell'altra parte dell'articolazione. La testa del femore si inserisce armoniosamente nell'altra parte dell'articolazione.
1: Es heilt in mir
0: in me guarisce il medico e guaritore interiore. È lo spirito del Cristo Dio.
1: Den Kraftstrahl.
0: Ora dirigo il raggio di forza, di armonia e guarigione verso la vescica.
1: Ich denke dort.
0: Ora invio lì i miei pensieri.
1: Meine Blase entspannt sich.
0: La mia vescica si rilassa.
1: Meine Blase füllt
0: La mia vescica si riempie e si svuota regolarmente.
1: Meine Blase.
0: La mia vescica si rilassa.
1: Meine Blase füllt.
0: La mia vescica si riempie e si svuota regolarmente.
1: Harmonische aufbauende.
0: Forze armoniose, edificanti e di guarigione agiscono nella mia vescica.
1: Harmonische aufbauende.
0: Forze armoniose, edificanti e di guarigione agiscono nella mia vescica.
1: Ich empfinde meine Blase.
0: Percepisco la mia vescica nella luce di guarigione.
1: Es heilt in mir der innere.
0: Il medico e guaritore interiore guarisce in me. È lo spirito del Cristo Dio.
1: Es heilt in mir.
0: Il medico e guaritore interiore guarisce in me.
1: Der Christus.
0: È lo spirito del Cristo Dio.
1: Den Kraftstrahl von Harmonie.
0: Ora dirigo il raggio di forza di armonia e di guarigione verso l'intestino retto.
1: Mein Enddarm wartet.
0: Il mio intestino retto attende tranquillamente di eseguire il suo compito.
1: Mein
0: Il mio intestino retto attende tranquillamente di eseguire il suo compito.
1: Er ist bereit zur Aufnahme all.
0: È pronto ad accogliere tutto ciò di cui il corpo non ha più bisogno.
1: Und entleert.
0: E si svuota regolarmente.
1: Er ist bereit zur.
0: È pronto ad accogliere tutto ciò di cui il corpo non ha bisogno.
1: Nicht benötigt. Und
0: e si svuota regolarmente.
1: Sich.

0: Le emorroidi si ritirano.
1: Hämorrhoiden bilden.
0: Le emorroidi si ritirano.
1: In meinem Enddarmstrang.
0: Nella parte finale dell'intestino si irradia la luce di guarigione. Guarisce l'intestino retto.
1: In meinem Enddarmstrang.
0: Nella parte finale del mio intestino si irradia la luce di guarigione, che guarisce l'intestino retto.

0: Ora percepisco tutta la parte del mio basso ventre e affermo lì la luce di guarigione. Nella vescica e negli organi genitali.
1: Im gesamten Beckenraum.
0: In tutta la parte del bacino agisce la forza di guarigione dello Spirito del Cristo Dio.
1: Nun bündle ich wieder in meinem Gehirn Gedanken zu ein.
0: Ora unisco nel mio cervello i miei pensieri in un raggio di luce. Invio questo raggio di forza, di armonia e di guarigione attraverso tutto il mio corpo.

0: sende ich diesen kosmischen Heilstrahl.
1: Ora invio questo raggio di guarigione cosmico verso il bacino con le anche, verso la vescica,

0: Darm und
1: verso l'intestino retto e l'intestino crasso.
0: Den kosmischen Kraftstrahl von Harmonie.
1: Dirigo il raggio cosmico di forza, di armonia e di guarigione verso l'intestino tenue, verso lo stomaco,
0: zur Leber mit der Gallen,
1: verso il fegato con la cistifellia.
0: Den kosmischen Kraftstrahl von Harmonie.
1: Dirigo il raggio cosmico di forza e di armonia e guarigione verso il pancreas
0: und zu
1: e verso la mia milza.

0: der Kraftstrahl von Harmonie und Heilung.
1: Il raggio di forza di armonia e guarigione infiamma il cuore.
0: Die Lunge,
1: i polmoni,
0: das Rückenmark,
1: il midollo spinale,
0: die Rippen,
1: le costole,
0: die Mandeln,
1: le tonsille,
0: die Schilddrüse,
1: la tiroide,
0: den Kehlkopf,
1: la faringe,
0: den Rachen und die Zähne,
1: la gola e i denti,
0: der kosmisch heilende Kraftstrahl,
1: il raggio di forza cosmica che guarisce, agisce nei miei occhi,
0: in der Hirnanhangdrüse,
1: nell'ipofisi e nella ghiandola pineale,
0: in Ohren und Nase,
1: nelle orecchie e nel naso,
0: der Kraftstrahl von Harmonie und
1: il raggio di forza di armonia e di guarigione agisce nel cervello e nel cervelletto,
0: diesen kosmischen Kraftstrahl von
1: invio ancora una volta questo raggio di forza cosmica di armonia e guarigione attraverso tutto il mio organismo.

0: Ich bin vom Licht des Christus
1: Gottes. Sono inondato dalla luce dello Spirito del Cristo Dio.
0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore, lo Spirito del Cristo Dio, agisce in me.
0: In mir heilt die Liebe.
1: L'amore dell'Eterno, la forza eterna, Dio, guarisce in me.
0: Sie heilt meine Seele.
1: Guarisce

0: riempisce la mia anima e ricolma il mio corpo di guarigione e forza in base al mio modo di pensare e di vivere.
1: Nun spüre ich wieder meinen Körper.
0: Ora percepisco di nuovo il mio corpo.
1: Ich lenke meine Gedanken zu meiner Atmung.
0: Dirigo i miei pensieri verso il mio respiro e osservo di nuovo il mio respiro, come viene e va. Come viene e va. Viene e va.
1: Und geht. Gott ist das Leben in meiner Atmung.
0: Dio è la vita nel mio respiro.
1: Der Christus Gottesgeist.
0: Lo spirito del Cristo Dio respira in me.
1: Ich befinde mich in seiner Allharmonie.
0: Mi trovo nella sua armonia universale.
1: In dieser Harmonie und Stille.
0: Mi soffermo ancora per un certo tempo in questa armonia e in questo silenzio. Poi, quando lo sentirò io stesso, mi alzerò armoniosamente e rifletterò ancora una volta, chiedendomi come voglio pensare, parlare ed agire in futuro. Le parole di Gesù di Nazareth sono valide ancora oggi. Esse dicono: la tua fede ti ha aiutato. Va, ed ora in poi non peccare più. Portiamo con noi le sue parole lungo il cammino della nostra vita. Ci dovranno guidare ed esserci di sostegno giorno per giorno.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus, Jesus war kein Kirchgänger.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, Gesù non era una persona di chiesa, persone pregano. Se accogliamo le parole nel profondo del nostro cuore, percepiamo che non abbiamo bisogno di chiese né di cattedrali. Noi stessi, ognuno di noi, dovrà essere il Tempio dello Spirito Santo, poiché il grande Spirito, lo Spirito del nostro Eterno Padre, dimora nel profondo della nostra anima e bussa ogni attimo al nostro cuore. Ogni battito del nostro cuore è Dio che bussa in noi.
2: Wie oft beten wir das Vater unser.
1: Quante volte preghiamo il Padre nostro dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, è santificato il tuo nome, viene il tuo regno, si compie la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Wer ist denn dieser große Gott?
1: Chi è questo grande Dio, lo Spirito in noi? È il Padre che ci ama.
2: Es ist die unendliche Liebe.
1: È l'amore infinito che ci ha creati come esseri di luce.
2: Es ist die pochende Liebe in jedem
1: È l'amore che bussa al nostro cuore in ognuno di noi. È lo Spirito di nostro Padre che ci chiama dicendo: Figlio mio, io ti vedo nella mia luce, fai ritorno. Cambia, rivolgiti alla grande luce che io sono in te.
2: Lass ab von all den Gedanken.
1: Staccati da tutti i pensieri che sono umani e che si frappongono tra di noi.
2: Als das Licht in mir.
1: Riconosci te stesso come la luce in me, poiché io sono l'amore, così parla il grande Spirito che bussa in noi, l'amore, la bontà, la misericordia. Egli ci chiama a ridivenire il suo amore. Egli ci chiama a fare pace con il prossimo e a mantenere la pace. Egli ci chiama a divenire gocce di vita, poiché suo Figlio, il Cristo, il nostro Redentore, edifica un nuovo cielo e crea una nuova terra. Egli ci chiama a divenire gocce di amore, di bontà e di misericordia, gocce che si uniscono e scendono come gocce di pioggia in questo mondo, poiché in questo mondo crudele ci sono ancora tanti che invocano Dio, ci sono ancora tante persone che desiderano trovare Dio. Ognuno di noi è chiamato a divenire una goccia di bontà, di amore. Fino a che non siamo gocce di amore, di bontà e di misericordia, non potremmo nemmeno pregare secondo la sua volontà, secondo la sua sapienza, grandezza e amore, poiché le preghiere che noi stessi realizziamo sono le gocce, e quante più gocce si uniscono e scendono come una pioggia in questo mondo, allora il Signore che dimora in noi porgerà ancora a molti il pane della vita e qualcuno troverà la via che conduce all'Eterno, che bussa in ogni cuore.
2: So ruft uns, Tropfen zu werden.
1: Così egli ci chiama a divenire gocce. E come diveniamo gocce di amore e di bontà? Pensando ai nostri simili, se pensiamo alla natura e agli animali. E come possiamo aiutare il nostro prossimo? Come possiamo aiutare la Madre Terra? Soltanto se scendono gocce di amore e di bontà, gocce che provengono dal nostro cuore. Se siamo disposti a perdonare il nostro prossimo, se siamo disposti a chiedere perdono al nostro prossimo, allora cominciamo ad amare Dio e le nostre preghiere diverranno preghiere di amore, preghiere di ringraziamento, preghiere che si riuniscono come gocce e portano agli uomini salvezza e amore. Gocce che percepiscono di che cosa ha bisogno la Madre Terra, gocce che creano un nuovo mondo, un mondo di pace. La chiamata non è rivolta a chi è fuori, siamo noi ad essere chiamati, ognuno di noi, per divenire una goccia di amore, di bontà, di misericordia, affinché la natura possa respirare di sollievo e persone di buona volontà trovino la via. Nel mondo regna il caos, ma il caos verrà assorbito dalla terra e la terra si orienta sul Cristo, poiché dovranno sorgere un nuovo cielo e una nuova terra. Dove sono le gocce? Dove sono le gocce di amore, di bontà e di misericordia? Siamo noi.
2: So rufe ich in unser Herz hinein.
1: Così io invio nel nostro cuore la chiamata. Portate le gocce di amore, di bontà, di pace e di misericordia nelle vostre famiglie. Portate le gocce di Dio, di amore, di pace e di misericordia nelle vostre comunità di vita. Portate amore, bontà, pace e misericordia al posto di lavoro. Distribuite e donate attingendo a ciò che pregate con il cuore e percepirete Dio, nostro Padre, e toccherete alcuni e porterete loro la forza di benedizione della goccia di cui ha bisogno per attingere di nuovo speranza affinché si possa risvegliare la fede nella potenza dell'amore. Padre nostro, dov'è il Padre? È in noi.
2: Wendet euch nicht ab von ihm.
1: Non allontanatevi da lui. Cambiate.
2: Wendet euch ihm zu.
1: Rivolgetevi a lui.
2: Im Herzen euren Nächsten mit.
1: E portate con voi nel vostro cuore il vostro prossimo, esercitando misericordia. Portate con voi la Madre Terra. Vedendo di che cosa ha bisogno, portate nel cuore in preghiera con voi le piante e gli animali. Sì, pregate, pregate di cuore rivolgendovi a Lui, poiché Dio è in noi. Una preghiera di amore è una preghiera di pace. Una preghiera di amore aiuta noi stessi a risvegliarci e ad amare Lui. Poiché chi non ama il suo prossimo non ama nemmeno Dio. Quindi il primo passo è amiamo il nostro prossimo. In questa consapevolezza dovremmo entrare in una preghiera profonda, in questa consapevolezza che Dio, lo Spirito di nostro Padre, è in noi. Dovremmo pregare nel nostro cuore, nel centro dell'amore del Cristo Dio. E se poi affiorano pensieri, se salgono immagini e in queste immagini ci sono persone che dovremmo perdonare o alle quali dovremmo chiedere perdono, facciamolo in preghiera e manteniamo la pace con loro. E così ci avvicineremo a Dio in noi e il nostro Padre nostro sarà la coscienza della preghiera. Sentiremo poi come il regno si dischiude in noi, il regno della pace, e noi siamo gocce di amore, di bontà e di misericordia che si collegano, divenendo una grande forza e che scendono come gocce di pioggia in questo mondo triste e privo di pace. Gocce che portano salvezza, gocce che portano pace, gocce che portano speranza, gocce che portano fede, gocce che portano nel cuore la salvezza del Cristo Dio, gocce che nutrono la Madre Terra, che le donano speranza, gocce di cui hanno bisogno gli animali, poiché la grande unità è l'amore per tutti gli uomini, per ogni creatura, per ogni pianta, per ogni pietra. E allora si risveglierà in noi questa forza cosmica. I nostri occhi diverranno più luminosi e più ampi, i nostri sensi più fini e percepiremo che l'Eterno Padre agisce in noi. Sentiremo che siamo esseri provenienti dal suo spirito, che si sono allontanati da lui e che ora si rivolgono a lui che bussa nel nostro cuore. Ogni battito del cuore è il Padre che bussa in noi, nel figlio suo, nella figlia sua. Ogni respiro è la sua vita. In ogni respiro c'è il suo amore. Siamo vivificati dal suo spirito. Diveniamo templi dello spirito. E questo tempio può essere una goccia possente di amore, di bontà e di misericordia. Entriamo insieme in una preghiera in silenzio, ognuno prega per sé e ognuno pensa che ogni battito del cuore è la chiamata del Padre che dice: «Figlio mio, figlia mia, ascoltami, sii il tempio del mio amore, purificalo e lasciami agire attraverso di te, sii una goccia in questo mondo crudele e oscuro, sii la goccia di bontà e misericordia». In preghiera sperimentiamo cosa si frappone tra Dio e noi, l'essere umano. E se lo sistemiamo con il suo aiuto, con il suo spirito, e non ripetiamo più le stesse o simili cose, sentiremo come bussa dentro di noi: Padre nostro, che sei nei cieli, è santificato il tuo nome, viene il tuo regno e si compie la tua volontà. Che la sua volontà si possa risvegliare nelle nostre preghiere. Rivolgiamoci al centro del Cristo Dio. Non cerchiamo parole di preghiera. La nostra anima è dischiusa. Lasciamo che essa preghi e noi uomini siamo desti per percepire che cosa ci vuole dire in preghiera.

0: wenn ihr zu Hause im stillen Kämmerlein betet.
1: Quando pregate a casa nella stanzetta silenziosa, pensate sempre alla goccia di amore, di bontà e di misericordia. Ricordatevi sempre che tante persone aspettano queste gocce, che i regni della natura le desiderano profondamente. Ogni animaletto chiede queste gocce di vita. È ciò che guadagniamo ed è il guadagno per molti altri che accolgono queste gocce. Questa goccia di vita ci aiuta a non pensare sempre a noi stessi. Questa goccia di vita ricolma le preghiere per i nostri simili, ricolma le preghiere per la Madre Terra, per i suoi animali, le piante e i minerali. Questa goccia di vita che noi diveniamo è un grande guadagno per noi stessi e per molti che sono disperatamente alla ricerca.

0: la nuova epoca che è alle porte, l'era del rinnovamento della coscienza.
1: Liebe Mitmenschen,
0: cari amici, cominciate la vostra giornata nella coscienza delle parole del Cristo Dio. Io, il Cristo, rinnovo ogni cosa. Fate parte anche voi dell'epoca del rinnovamento? Se è così, allora la vostra giornata di oggi sarà la vostra giornata. E la vostra giornata sarà sotto il segno del rinnovamento, ossia del cambiamento del vostro attuale livello di coscienza.

0: Ihr neuer Tag.
1: La vostra nuova giornata. Questa mattina inizia la vostra nuova giornata. I segni indicano un rinnovamento della coscienza, vale a dire un cambiamento positivo dell'attuale livello di coscienza. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, prima di tutto, un buon giorno. Se volete, salutate insieme a me la nuova giornata. Buongiorno, nuova giornata.

0: Sì, via alle,
1: voi, noi tutti, siamo stati posti di nuovo nella nostra giornata, ognuno nel proprio giorno. Siete pronti per accettare la vostra giornata? Ogni giornata vi porta solo una parte degli aspetti personali che avete immesso nel vostro conscio e nel vostro subconscio, nella vostra anima e al di là di essa, nelle costellazioni planetarie corrispondenti, nel cosmo materiale e nel cosmo di sostanza sottile. Questi aspetti della legge valgono per ogni uomo, per tutti noi. Voi, tutti noi, abbiamo quindi creato una fonte di memorizzazione. Voi e tutti noi l'abbiamo creata con i contenuti dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, pensieri, parole e azioni, per esprimerlo nell'insieme con il nostro comportamento quotidiano. Quindi ogni giorno nella vostra, nella nostra vita terrena è stata la vostra giornata, il giorno di ognuno. Ciò che si presenta oggi in questa giornata proviene dalle giornate precedenti della vostra esistenza terrena, quindi dalla vostra fonte personale di memorizzazione, e questo vale per ognuno di noi. Oggi si presenta a ognuno di noi ciò che siamo noi stessi, positivi e negativi, anche se il fattore decisivo è il contenuto del nostro comportamento, e questa è la vostra parte, la nostra parte. Forse ora penserete: ciò che si sta dicendo lo posso sopportare soltanto dopo aver bevuto un sorso di caffè. Allora prendetelo per piacere. Interrompiamo brevemente questa mano che vi viene offerta per la nuova giornata e vi accompagniamo con un po' di musica per la vostra colazione, mentre voi eventualmente riflettete su ciò che avete appena sentito. Poi continueremo per vedere la giornata sotto la luce giusta e, se possibile, per affrontarlo in modo giusto.

0: Was riet uns unser großer Lehrer Jesus von Nazareth?
1: Che cosa ci ha consigliato il nostro grande maestro Gesù di Nazareth? Ciò che vuoi che gli altri facciano a te, fallo tu per primo a loro. Detto in altre parole, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Questi insegnamenti oggi hanno validità più che mai se si prende coscienza che la nuova epoca che è alle porte è la nuova era, l'era del rinnovamento della coscienza. Tutto ciò che è vecchio, le brutalità di diverso tipo che hanno segnato e segnano ancora questo mondo passeranno. Molte persone percepiscono un nuovo stato d'animo e decidono: non si può andare avanti così. Se siete disposti ad applicare questa affermazione su voi stessi, sul vostro comportamento che avete avuto fino ad ora, allora la vostra vita già oggi avrà una piccola svolta. Non si può andare avanti così. Può significare anche per voi e per tutti noi: oggi inizio a cambiare me stesso. Oggi considererò tutto ciò che la giornata mi porta nella consapevolezza delle parole di Gesù che disse: io rinnovo ogni cosa. Per me, come essere umano, ciò significa che io, l'uomo, oggi miglioro. Con l'aiuto di Dio inizio a diventare una persona nuova per la nuova era. Ora è il momento di iniziare la giornata in modo nuovo. Siete preparati anche con le parole di Gesù che ognuno di noi può riferire a se stesso riproponendosi: io, l'uomo, rinnovo ogni cosa. Ciò che voglio che gli altri facciano a me, lo farò io stesso, nella misura in cui mi è possibile. Farò io stesso ciò che cerco di far fare agli altri, perché io non lo voglio fare.

0: dove ci sono malintesi o addirittura liti che cercano di determinare la giornata o le ore della sera. Ora siete pronti per affrontare la nuova giornata. Se volete, fate ancora una breve preghiera. Signore, Dio eterno, stammi vicino affinché io possa rinnovare il mio essere per la nuova epoca. Ora ha inizio la vostra, la nostra giornata. Auguro a voi e a tutti noi una giornata di rinnovamento e ogni bene.
1: Gabriele.
0: Gabriele.

0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer.
1: Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, vi diamo il benvenuto alla 18ª trasmissione della serie dal titolo I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e ai discepoli che erano in grado di comprenderli. Che cosa si intende con questo tema? Di che cosa parlò Gesù di Nazareth 2000 anni fa nella sua piccola cerchia di seguaci? Questo, cari amici, desideriamo farvelo conoscere. Gli insegnamenti spirituali divini che egli allora portò ai suoi discepoli e apostoli sono stati rivelati oggi nella nostra epoca dal Cristo, lo Spirito libero, attraverso la sua profetessa e messaggera, Gabriele. I suoi grandi insegnamenti cosmici ci aiutano a riconoscere che nella nostra origine spirituale noi uomini siamo esseri divini e indicano a ognuno di noi il modo per avvicinarci di più a questo vero essere. Cristo ci mostra oggi nuovamente la via verso la libertà per poterci svincolare dalle costrizioni imposte dalle religioni, per essere liberi da dogmi, da chiese di pietra e da gerarchie ecclesiastiche e per tornare a Dio, l'intelligenza eterna che dimora in ogni essere umano. In una serie di incontri di istruzione aperti a tutti, Gabriele, la messaggera dello Spirito libero, ha chiarito e spiegato gli insegnamenti del Cristo Dio, servendosi del suo ricco tesoro di esperienze. Molte persone espressero il desiderio di poter rileggere questi aiuti e queste spiegazioni preziosi, per questo sono stati raccolti in un'opera composta da 5 volumi, ora disponibile anche come volume unico, dai quali oggi leggiamo nella trasmissione. Cari amici, i grandi insegnamenti cosmici sono anche per noi che possiamo trasmetterli a voi una meta elevata. C'è ancora molto da imparare. Tuttavia, gli insegnamenti cosmici e le spiegazioni di Gabriele ci entusiasmano a tal punto che, spinti da questa convinzione interiore, li trasmettiamo in televisione. Non siamo quindi dei professionisti della televisione. Ognuno di noi, dopo la trasmissione, riprende il proprio lavoro. Ed ora diamo inizio alla nostra lettura tratta dal secondo volume di spiegazioni.
2: Cristo spiega nei suoi grandi insegnamenti cosmici. In ogni domanda c'è l'essere, la risposta per te. In ogni risposta c'è l'essere ed eventualmente anche la domanda per te. In ogni colloquio agisce l'essere. Tu lo sperimenti in te. In ogni parola c'è l'essere e ti parla. In tutto quello che vedi e ti si presenta c'è l'essere. Ed esso si mostra a te e ti parla. Gabriele espone inoltre. Rendiamoci conto che in ogni domanda c'è anche la risposta conforme alla legge. La domanda è energia, e in ogni energia umana è presente anche l'energia divina, l'aiutante che è sempre presente. Se dischiudiamo l'intelligenza, la nostra eredità spirituale divina, facendo ordine nella nostra vita, riconoscendo e adempiendo sempre più la volontà di Dio, cresceremo nell'altruismo, nell'amore e nella sapienza di Dio. La sapienza è l'intelligenza di Dio, la sua azione.
1: Cristo prosegue nello spiegare. Se sei nel profondo del tuo interiore, il tuo tempio è puro e sei in comunicazione con quello che è puro. Tu senti quello che altri non sentono, vedi nel profondo quello che altri non vedono, sai quello che altri non sanno, riconosci quello che altri non riconoscono. Percepisci quello che altri non percepiscono. Odori e gusti quello che altri non odorano e non gustano. Recepisci quello che altri non recepiscono, poiché tu sei la verità, il silenzio del Tempio, l'amore altruistico, la legge Dio. Il contenuto di queste parole elevate dello Spirito e del Cristo Dio vengono spiegate da Gabriele qui di seguito. Cari amici, se la nostra coscienza divina si è dischiusa al punto che siamo in grado di immedesimarci in ogni cosa con i nostri sentimenti e le nostre sensazioni, allora l'anima è ampiamente luminosa e il divino è attivo in noi. Grazie alla realizzazione delle leggi eterne, la nostra coscienza si dilata, si irradia nell'infinito e anche nei regni dell'eterno essere. Nessuna sfera del cielo è estranea alla coscienza divina. Se l'abbiamo dischiusa nuovamente in noi, si irradia e illumina ogni parte dell'universo, poiché l'universo è diventato attivo nell'anima. L'uomo è ritornato in patria, è giunto a Dio, all'origine. L'anima è ridivenuta pura, è di nuovo il cristallo della vita. Dobbiamo quindi ridivenire quello che già siamo nel profondo del nostro interiore, sostanza purissima, nobili e fini. La legge divina, l'amore altruistico. Ognuno di noi deve a poco mettersi a nudo, abbandonando gli aspetti umani e trasformando gli involucri per trasformarsi di nuovo nella veste della vita eterna, dell'amore altruistico. Siamo quindi sulla terra per ridivenire divini.
2: Cristo spiega nei suoi insegnamenti: riconosci ogni cosa, ogni questione, difficoltà, problema, situazione, colloquio, anzi ogni parola esprime se stessa. L'essere nella cosa, nella questione, nel problema, nella difficoltà, in ogni situazione, in ogni azione e in ogni pensiero, esprime a sua volta il potente sé, l'essere. Che cosa significhi questo per noi, per la nostra vita, lo spiega Gabriele. Ogni problema, ogni difficoltà ha tre aspetti. Chiamiamo questi tre aspetti le tre lingue. Si tratta del conscio, del subconscio e della coscienza spirituale. Il conscio è quello che afferriamo al momento con la mente. Nel subconscio si trova quello che presagiamo, le debolezze umane, gli errori, le cose non sistemate e non perdonate ancora presenti in noi, che potrebbero essere anche la causa della difficoltà o del problema. Gabriele prosegue con le sue spiegazioni. La terza lingua è la lingua della verità. È la legge eterna presente in ogni cosa. È la soluzione che è contenuta in ogni difficoltà e in ogni problema. Se accettiamo la soluzione conforme alla legge e sistemiamo con il Cristo il nostro comportamento errato, esso verrà sciolto nella nostra anima, verrà cancellato. Pertanto ogni difficoltà e ogni problema ci parlano. Con quale lingua? Lo dobbiamo scoprire noi stessi. Lo possiamo riconoscere osservando i nostri pensieri. Quando si presenta un problema, chiediamoci: cosa pensiamo? Cosa ci vuole dire? Se invece facciamo delle speculazioni sul problema, dando la colpa al nostro prossimo, non lo abbiamo compreso e quindi risolto. Parliamo con la lingua del conscio e del subconscio e non lasciamo parlare la lingua della verità, che è la soluzione in tutto, lo Spirito di Dio che può sciogliere ogni cosa nell'anima.
1: Le spiegazioni di Gabriele ci danno inoltre molte indicazioni in merito a come possiamo mettere in pratica, ovvero applicare nella vita quotidiana, gli insegnamenti elevati ricevuti dallo Spirito di Dio. Gabriele ci spiega. Perciò dovremmo fare brevemente luce su tutto quello che ci accade, su ogni aspetto spiacevole che ci si presenta, chiedendoci cosa ci vuol dire questa situazione, questo problema, questa difficoltà. Chiediamo al Cristo, che è in ogni cosa, di aiutarci e starci vicino, e percepiremo sempre più spesso e sempre più chiaramente qual è la soluzione conforme alla legge. Chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete. Bussate e vi verrà aperto. Possiamo rivolgerci al Cristo in ogni situazione, in tutto quello che ci capita. Se affermiamo il Cristo, l'essere in tutto, allora il Cristo, l'essere, la legge eterna, ci sarà accanto e ci aiuterà a risolvere in modo conforme alla legge il problema, la questione, la difficoltà, ogni situazione. Gabriele dà ancora ulteriori indicazioni. Dovremmo prenderci come compito di richiamarci continuamente dicendo: uomo, tirati indietro, la soluzione in tutto è il Cristo. Se ce ne rendiamo conto, con il tempo percepiremo la sua vicinanza. Rifletteremo così su ogni parola che vogliamo esprimere e la porremo nella legge, chiedendo: Cristo, stammi vicino. Solo in questo modo troveremo accesso al regno interiore, alla nostra eredità divina. In questo modo troveremo il Cristo anche in quest'epoca inquieta, in cui il mondo agisce in modo disgregante e distruttivo sull'umanità e sulla natura. Abbiamo bisogno di Lui. Senza di Lui non sarà possibile affrontare il futuro, perché il pro e il contro, la decisione per il Cristo o contro di Lui, è ineluttabile. Ogni giorno ci pone di fronte alla decisione per il Cristo o contro di Lui.
2: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, lasciamoci ora pervadere da altre parole del Cristo Dio tratte dai Suoi insegnamenti. L'involucro, la parte umana, esprime se stesso. La forza nell'involucro, l'essere, esprime a sua volta se stessa. È l'io sono. Chi è divenuto l'essere, il sé altruistico, è in comunicazione con ciò che è puro. Guarda in profondità, con gli occhi della verità. Chiarisce, mette ordine, sistema, pianifica e si esprime attingendo all'eterno essere, al sé altruistico. Gabriele spiega inoltre. Abbiamo già sentito spesso, ognuno esprime se stesso. Gli esseri puri esprimono la legge eterna, mentre gli esseri impuri, gli uomini, esprimono quello che non è puro in loro, la legge personale, gli aspetti impuri che sono memorizzati nella loro anima, nel loro cervello e negli astri della legge di causa ed effetto. L'impuro è in collegamento con i propri aspetti impuri ed è quindi in comunicazione con le sue cause. Il puro è in comunicazione con la legge eterna. L'impuro è privo di pace, cerca continuamente una conferma per il suo basso sé. Il puro è pacifico, non cerca. È in costante comunicazione con il suo vero sé, il divino in lui. Noi siamo sulla terra per ridivenire puri. Tante persone hanno questo anelito proprio nell'epoca odierna. Molti percepiscono che questo mondo non offre più alcun sostegno. Sentono di non essere più in grado di vivere in questo mondo. Tante persone comprendono che solo uno è in grado di aiutare. È il Cristo, il nostro Redentore. Egli aiuta. Egli ci viene sempre più vicino.
1: Gabriele continua a spiegare. Facciamo una prova per alcuni giorni. Rivolgiamoci al Cristo in ogni situazione, chiedendogli di starci accanto. Il Cristo ci è sempre accanto. Quando usciamo di casa, dall'appartamento, Egli viene con noi. Qualsiasi cosa facciamo, affermiamo che Egli è presso di noi e ci aiuta. Affermiamolo in continuazione. Entriamo nel profondo del nostro interiore con i nostri sentimenti e con le nostre sensazioni dicendo sì al Cristo, che è la luce della nostra anima e la legge dell'infinito, e le nostre giornate diventeranno più luminose e noi saremo di giorno in giorno più liberi. Percepiremo il coraggio e la forza per sistemare giorno per giorno gli aspetti umani che la giornata ci indica. Perché ci rivolgiamo al Cristo, chiedendogli di starci vicino e aiutarci in ogni situazione. Grazie a questa comunicazione profonda con la parte sublime in noi, diventeremo più sicuri e più gioiosi. Sistemeremo poi gli aspetti umani con gioia e gratitudine. In questo modo maturiamo sempre più nella nostra eredità spirituale, nella vita che ci porta sicurezza, pace, gioia, amore altruistico e gratitudine.
2: Nei suoi insegnamenti cosmici, il Cristo Dio espone altri aspetti, lasciamo che le sue parole agiscano su di noi. L'infimo ego non conosce l'io sono, ma l'io sono conosce l'infimo ego, poiché l'io sono, l'essere, compenetra tutto. Chi è puro, chi mantiene l'ordine del Tempio, si sforzerà di chiarire ogni situazione sotto l'aspetto della legge, di condurre ogni colloquio secondo la legge, di risolvere ogni cosa, questione, problema e ogni difficoltà basandosi sulla legge, su Dio.
1: Cari amici, anche riguardo a queste parole del Cristo, Gabriele ci dona degli aiuti. Questo potrebbe essere un compito per noi. Diveniamo il puro, colui che mantiene l'ordine del Tempio, che esamina ogni giorno di più i suoi pensieri. Come abbiamo già letto, i pensieri e le parole creano forme, provocano degli effetti. Anche il pensiero che forse formuliamo senza fare attenzione e sconsideratamente costituisce un potenziale che trasmette ed è allo stesso tempo un'azione. La reazione conseguente è molto più grande, poiché del nostro pensiero fa parte anche il potenziale dei sentimenti e delle sensazioni che vi sono contenuti. Se ci rivolgiamo con coerenza al Cristo in ogni situazione, confidando quindi in Lui, e sfruttiamo ogni attimo per rimediare ai nostri errori e cambiare, già dopo pochi giorni sentiremo come la corrente della forza positiva ci avvolge, ci eleva e ci sostiene nel fare dei passi avanti. Orientandoci coerentemente sul Cristo, sperimentiamo la calma interiore e il silenzio, e da questi la capacità di stare al di sopra delle cose. Così facendo, ci stacchiamo dal nostro ego umano e lo vediamo da una prospettiva più elevata. In questo modo riusciamo a scioglierlo più facilmente e rapidamente.
2: Cristo dice: se l'ego umano vuole risolvere con il suo infimo ego la cosa, la questione, la difficoltà, il problema, la situazione o il colloquio, questo rimarrà irrisolto o porterà al caos. Ascoltiamo cosa ci dice Gabriele in merito. Se guardiamo in questo mondo, ci rendiamo conto di quello che l'intelletto ha provocato. La persona intellettuale vuole risolvere tutto di testa propria e da questo risulta il caos di questo mondo. Perciò cambiamo, mettiamo in ordine il nostro caos personale con il Cristo e giungeremo passo dopo passo all'Io Sono, alla nostra eredità divina.
1: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo dice: sappi, l'essere in ogni cosa è il Dio che parla. Egli ti parla dalla cosa, dalla questione, dalla difficoltà, dal problema, dalla situazione, dall'azione, da ogni colloquio. Nelle sue spiegazioni in merito a queste parole del Cristo, Gabriele ci incoraggia con le seguenti parole. Rendiamoci conto che Dio, il nostro Padre Eterno in Cristo, ci parla incessantemente. Ogni movimento del nostro corpo, ogni parola, ogni pensiero non potrebbe esistere senza la forza di Dio. Svegliamoci, viviamo in modo più consapevole e faremo l'esperienza della vicinanza di Dio, il Dio che parla eternamente, poiché la legge divina è eternamente fluente, eternamente donatrice e si rivela in eterno.
2: Continuiamo a leggere negli insegnamenti del Cristo Dio. Egli dice: tutto è coscienza. Ciò che è puro è coscienza. Ciò che è impuro è coscienza. Quello che è puro parla nel Santissimo, in te, a te e al tempo stesso da te. Quello che è impuro esprime ciò che è impuro, esprime la colpa, parla dal disordine. Esprime il disordine, e per questo nel mondo non ci può essere che disordine. Gabriele spiega in merito: anche se nel mondo c'è disordine, nel nostro interiore, nel nostro cuore, c'è l'ordine. Immergiamoci quindi nel sacro ordine in noi e faremo ordine intorno a noi, nelle nostre famiglie, nei rapporti di coppia e nei matrimoni, sul posto di lavoro, ovunque. Se facciamo ordine, smettendo di combatterci l'un l'altro, pentendoci, perdonandoci e comprendendoci a vicenda, ci sarà pace. La via interiore che conduce alla vita eterna, alla pace, procede dall'esteriore verso l'interiore. Cari amici, nella misura in cui giungiamo nel nostro interiore, nel regno dell'essere eterno che si trova in noi, riusciremo a percepire l'essere, il cielo. Il cielo, la nostra patria, non può essere descritto con delle parole. Se immaginassimo le strade come se fossero d'oro, tutti gli edifici di porcellana finissima o di pure pietre preziose, e che tutto splendesse in modo più maestoso di tutti i soli e gli astri messi insieme, Tutto questo sarebbe solo un pallido riflesso della nostra patria. Questa è la magnificenza di nostro Padre e lo splendore della nostra patria eterna. Vale quindi la pena di dischiudere la nostra patria interiore, affinché, dopo la morte del nostro corpo fisico, possiamo ritornare lì, nella luce eterna. Questa è la meta di tutti noi. Questa è la via di noi tutti. Il Cristo ci aiuta. Spesso il Signore dice: «Voi siete figli della pienezza», oppure «Voi siete figli di re». Sono parole, ma noi uomini non siamo in grado di comprendere cosa vogliono dire in profondità. Facciamole agire ugualmente su di noi, perché la nostra anima si illumina se viene toccata dalla luce della nostra eterna patria.
1: In tutti noi queste parole hanno sicuramente risvegliato l'anelito verso la nostra patria eterna, l'anelito verso Dio, e chi lo desidera può ancora lasciare agire su di sé queste parole, seguire il consiglio di chiamare il Cristo in ogni situazione, di chiedergli aiuto e sostegno. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, potrete leggere i meravigliosi insegnamenti e consigli che abbiamo sentito oggi nel secondo volume dei Grandi Insegnamenti Cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni di Gabriele. Vi invitiamo cordialmente la prossima volta a collegarvi con noi. Continueremo a imparare come è possibile ambire all'evoluzione spirituale e riceveremo parallelamente molti interessanti consigli e spunti che riguardano noi stessi e la nostra vita terrena, ad esempio in merito all'apparenza e all'essere, in merito ai concetti che ci caratterizzano, in merito all'origine delle malattie oppure in merito al perché ognuno di noi percepisca in modo diverso suoni, colori e situazioni e molte altre cose. Se lo desiderate, mettetevi in ascolto. Vi salutiamo cordialmente e vi auguriamo ogni bene. Un saluto in Dio.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Che le mie parole, Dio in voi, Dio in noi, possano accompagnare la vostra giornata. Forse alcuni pensano, al mondo non esiste alcun luogo a cui approdare. Ovunque si cerchi, in realtà si è e si rimane soli. Pensate anche voi così? Chi non cerca prima o poi un porto sicuro, un'ancora di salvezza? A chi è alla ricerca di un posto sicuro dove ormeggiare, si può solo consigliare di cercare la sicurezza in se stesso, nel vero essere in noi, che è Dio in noi. Gettate l'ancora non all'esterno, ma all'interno, a Dio in voi, rivolgendovi a Dio in voi, con il tempo sperimenterete e percepirete una certa sicurezza. Provateci. Ogni tentativo vale la pena. Vi auguro un approdo sicuro, interiore e profondo, ed una buona giornata, Gabriele.

0: Bewusstseinserschließung.
1: Dodicesimo testo per dischiudere la coscienza. Io dischiudo la mia coscienza per la via verso l'interiore, verso il sé divino, per raggiungere l'ampliamento della coscienza dell'anima e l'unità con il Cristo.
0: Du begibst dich nun zu dem geistigen Sammelbecken.
1: Ti rechi ora nel bacino di raccolta delle forze spirituali che agisce al di sotto del centro dell'ordine.
0: Bist du dort angelangt?
1: Lì giunto,
0: dann sollst du dich nicht passiv
1: non rimanere passivo, ma divieni attivo spiritualmente, ossia percepisci il tuo essere interiore, percepisci ciò che esso desidera esprimere in preghiera, le sensazioni di preghiera che scaturiscono dal tuo interiore possono essere forze della coscienza. Esse indicano anche il tuo livello di coscienza. Assumi ora la posizione per orientarti consapevolmente sulla corrente divina e cerca di staccarti da tutte le sensazioni rivolte verso il mondo. Liberati allo stesso tempo dai pensieri, rimettendoli al Cristo. Svuota il tuo recipiente dai problemi, dalle preoccupazioni, dalle basse tendenze e dai sentimenti che ben conosciamo, e rimetti tutto alla luce del Cristo affinché li trasformi.

Inspiro ed espiro consapevolmente. Osservo il mio respiro che viene e va. Dio mi pervade con il suo respiro. Respiro profondamente. Inspiro e riempio il torace fino a gonfiarlo. Espiro fino a che si rilassa di nuovo. Inspiro ora usando i muscoli dell'addome. Poi faccio risalire il respiro nel torace ed espiro. Quando inspiro profondamente, il ventre e l'addome si gonfiano. Poi, quando espiro, ritornano in posizione normale. Inspiro ed espiro profondamente ancora alcune volte. Faccio risalire il respiro nel torace ed espiro. Nel fare questo, rimetto allo Spirito del Cristo tutti i miei pesi, ogni moto e inclinazione, in modo da essere libero per l'interiorizzazione.

0: Nun atme ich wieder normal.
1: Ora respiro di nuovo normalmente. Il mio corpo riprende il suo ritmo normale.
0: Ich bin still geworden.
1: Sono divenuto silenzioso. Sono libero da tutti i pensieri e desideri. Il silenzio e la pace respirano in me. Il mio corpo è rilassato. I miei muscoli distesi. Il mio corpo è leggero e vibrante. Le mie cellule e i miei organi ubbidiscono al ritmo della vita interiore. Ora sono completamente concentrato sulla luce centrale insita in me, sul quarto centro di coscienza, che è la luce del Cristo. Ora seguo coscientemente le parole con i miei pensieri. Mi immagino una luce bianca radiosa. Con le mie sensazioni e i miei sentimenti entro in questa luce bianca e radiosa. Essa mi irradia e mi avvolge di forza e di vita. Avvolto in questa luce bianca e radiosa, respiro l'alito di Dio. L'alito dell'Eterno pervade la mia anima, i miei organi, ogni cellula del mio corpo.

mio corpo respira al ritmo della sacra forza. I miei organi sono pervasi dalla sacra luce. Percepisco un grande senso di sollievo e una pace profonda che mi vivifica. Respiro la pace. Respiro il silenzio. Dio respira in me. Con le mie sensazioni passo ora al settimo centro di coscienza, alla porta dell'assoluto, che risiede vicino all'anima. Sulla soglia che dà sulla coscienza universale, mi inchino davanti all'Eterno Spirito, che è la mia vera vita, il mio vero sé. Da lì accompagno la sacra corrente, che è la vita in me, fino al bacino di raccolta delle energie spirituali divine, dal quale esse risalgono nuovamente verso il nucleo centrale. Con le mie sensazioni accompagno la sacra corrente al sesto centro di coscienza, poi al quinto e poi al quarto campo energetico, alla luce redentrice del Cristo. Accompagno poi la corrente al terzo centro di coscienza, che è il centro della sapienza. Al secondo, al centro della volontà. Attraverso il primo centro, che è quello dell'ordine, passo con le sensazioni al bacino di raccolta delle energie spirituali. Le forze spirituali invisibili all'occhio umano sono la vita. Sono l'onnipotenza, la grandezza, l'amore e la sapienza di Dio. Mi soffermo con le mie sensazioni nel bacino di raccolta spirituale, dove le energie spirituali e vitali si raccolgono prima di risalire verso l'alto. Respiro ora nel bacino di raccolta, calmo
ed armonioso. Porto il respiro in basso, nel bacino di raccolta delle energie spirituali. Il mio respiro è calmo. I miei sensi sono rivolti verso l'interiore. Lo Spirito di Dio mi inonda. La sua forza agisce dentro di me.

0: betet in mir.
1: Lascio fluire in me la preghiera. Padre meraviglioso, il tuo spirito vive in me. Padre meraviglioso, tu mi sei vicino ogni giorno. Tu sei l'amore e il sostegno nella mia vita. Padre meraviglioso, mi immergo nella fonte originaria del tuo amore, in modo da ridivenire il tuo amore, che è il mio essere originario. Padre meraviglioso, il tuo spirito onnipresente è attivo nella mia anima e in ogni cellula del mio corpo. Affermo la tua forza meravigliosa in me. Tu sei qui. Tu mi sei così vicino. Affermo la tua vicinanza. Le preoccupazioni e le pene scompaiono. Svaniscono le angosce e le malattie. Ed anche le vecchie abitudini si allontanano da me. Le forze spirituali mi compenetrano con il loro soffio. Il tuo amore mi pervade. La tua pace e il tuo silenzio entrano in me. Io sono colmo di pace. Io sono silenzioso, poiché tu, o eterna luce, risplendi in me. Padre meraviglioso, ti ringrazio perché posso essere tuo figlio, tua figlia. Ti ringrazio per avermi accolto di nuovo tramite il Cristo, tuo figlio, mio Redentore. Padre meraviglioso, io ti ringrazio perché mi hai accolto di nuovo. Signore, il tuo grande amore opera in me, nel mio prossimo, in tutto ciò che vive. Io ti ringrazio. Padre meraviglioso, la tua benedizione colma di forza pervade tutti i regni, anche il regno del mio interiore, che è il tuo regno, la mia patria. Io ti ringrazio. Padre meraviglioso, mantieni il silenzio e la pace dentro di me. Riconducimi all'origine della mia vita, al tuo amore, all'origine della fonte che tu sei. Con le sensazioni accompagno ora la forza spirituale dal bacino di raccolta all'ordine, al grado della volontà, alla presa di coscienza della sapienza, al centro di coscienza della serietà, al grado della pazienza, al centro dell'amore interiore, fino alla soglia della misericordia. La porta che conduce all'assoluto è aperta. Io guardo al di là e percepisco la fonte dell'amore che fluisce verso di me. Essa mi illumina e mi avvolge. Io sono spirito del suo spirito, luce della sua luce, forza della sua forza, amore del suo amore. Beatitudine e gioia mi pervadono. Il mio essere è luce. Tutte le cellule e gli organi del corpo sono pervasi dalla luce divina. Tutto il mio corpo è infiammato dall'amore divino. Io sono pieno di forza. Io sono sano. Io sono un figlio dell'Altissimo. Ringrazio l'Eterna Fonte per la forza, l'amore e la sapienza. Ringrazio per la pace della mia anima. Affermo la pace in tutte le cellule e gli organi del mio corpo. Affermo la vita in me.

Osservo ora nuovamente il mio respiro e ritorno lentamente nel conscio. Mi soffermo ancora un po', raccolto nel silenzio profondo, nella pace che il mondo non conosce.

0: bringe dir das Licht.
1: Io ti porto la luce.
0: Ich bin.
1: Io sono colui che è
0: das Licht,
1: la luce in eterno.
0: Ich durchglühe dich.
1: Io ti compenetro con la
0: du
1: mia luce.
0: Mein Kind, Licht
1: tu
0: aus
1: sei mio figlio,
0: Licht.
1: Luce che proviene dalla mia luce.
0: Ich das Licht.
1: Io, la luce,
0: bin die Stimme der Wahrheit.
1: Sono la voce della verità.
0: Du bist in mir das Licht.
1: Tu sei in me la luce e la voce della verità in me, la verità.
0: Lebe in mir und sei,
1: vivi in me e sii, così siamo uniti.
0: Ich das Licht bin dir nahe.
1: Io, la luce, ti sono vicino.
0: Wohin du auch gehst,
1: ovunque tu vada, io sono presente.
0: Ich das Licht wohne in dir.
1: Io, la luce, dimoro in te.
0: Leuchte dir.
1: Io, la luce, ti illumino.
0: Ich das Licht bin immer in dir.
1: Io, la luce, sono sempre in te.
0: Das
1: e tu, la luce,
0: bist
1: sei sempre in me,
0: dir.
1: Nella luce.
0: Ich weiß um alle Dinge.
1: Io conosco ogni cosa.
0: Ich durchleuchte alle Dinge.
1: Io compenetro ogni cosa con la mia luce e conosco anche ogni cosa di te. Se hai delle preoccupazioni, io ti aiuto.
0: Bist du in Nöten?
1: Se sei in difficoltà, io la risolvo.
0: Bist du freudig?
1: Se sei felice, io sono felice insieme a te.
0: Bist du traurig?
1: Se sei triste, io ti incoraggio.

0: se sei sconfortato, io ti consolo.
1: Ich das Licht, ich kenne dich.
0: Io la luce, io ti conosco.
1: Ich das Licht, ich rufe dich.
0: Io la luce, io ti chiamo.
1: Ich das Licht, ich leuchte dir.
0: Io la luce, io ti illumino.
1: Ich das Licht, ich trage dich.
0: Io la luce, io ti porto.
1: Ich das Licht, ich leite dich.
0: Io la luce, io ti guido.
1: Ich das Licht, bin die Quelle in dir.
0: Io la luce, sono la fonte in te.
1: Und Nacht bin ich das Licht in dir, dem Licht aus mir.
0: Giorno e notte io sono la luce in te, la luce che proviene da me.
1: Zum Licht.
0: La luce viene alla luce.
1: Komme auch du zu mir, dem Licht.
0: Vieni anche tu a me, alla luce.
1: In dir ist es hell.
0: In te è chiaro.
1: Dich ist es hell.
0: Intorno a te è chiaro.
1: Nimm es so an.
0: Accettalo così e gioisci.
1: Das Licht spricht.
0: La luce dice: realizzami.
1: Und es wird immer heller in dir und dich.
0: E si farà sempre più splendente in te e intorno a te. E allora sarai circondato di luce e il tuo essere luminoso si ridesta sempre più in te. E allora sarai anche circondato da esseri luminosi.

0: Licht umgibt dich.
1: La luce ti circonda.
0: Das Licht durchglüht dich.
1: La luce ti compenetra.
0: Bist du entbrannt für das Licht?
1: Se ti sei infiammato per la luce,
0: du bewusst
1: sei consapevolmente
0: aus meinem Licht.
1: La luce che proviene dalla mia luce.
0: Licht zieht zum Licht.
1: La luce viene attirata dalla luce.
0: Lichte Wesen umgeben dich.
1: Esseri luminosi ti circondano.
0: Lichte Wesen dienen und helfen dir.
1: Esseri luminosi ti servono e ti aiutano, poiché essi sono un'unica cosa con me, la luce, e sono un'unica cosa con te.
0: Lichte Wesen begleiten dich.
1: Esseri luminosi ti accompagnano.
0: Licht
1: Esseri luminosi.

0: Esseri luminosi formano fratellanza.
1: Lichte Wesen.
0: Esseri luminosi
1: di heilige Kraft.
0: Ti portano la sacra forza.
1: Lichte Wesen sprechen dir Mut und Kraft zu.
0: Esseri luminosi ti incoraggiano e ti danno forza.
1: Lichte Wesen tragen dich himmelwärts.
0: Esseri luminosi ti portano verso il cielo. Esseri luminosi costituiscono la rete di raggi, l'unità con tutto l'essere.

0: vereint im Licht.
1: Tu sei unito a loro nella luce. L'io sono la luce.

0: Sii portatore della luce e la luce ti circonda.
1: Freue dich, Licht,
0: sii felice,
1: ewig Licht,
0: la luce
1: und Ewigkeit.
0: È eterna ed eternità.
1: Du bist das Licht, ewig Licht.
0: Tu sei la luce in eterno, in tutta l'eternità.
1: Licht bleibt,
0: la luce rimane, le ombre scompaiono.
1: Du bleibst im Licht bestehen.
0: Tu continui ad esistere nella luce.
1: In der Tiefe deiner Seele bin ich.
0: Nel profondo della tua anima sono io. Dal profondo della tua anima io, la luce, benedico te che sei il figlio della luce.
1: Des Lichts.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Cari amici, è iniziato un nuovo giorno. Ogni giorno è istruttivo. Ogni giornata ci vuol dire insegnare molte cose. Posso esprimere dalla mia esperienza una breve considerazione per la vostra giornata? Si dovrebbe imparare a sorridere anche quando ci è difficile. Anche quando il carico che oggi abbiamo da portare è faticoso da sorreggere. Sorridete e rimanete fedeli a Dio nella consapevolezza che Dio è presente. Così un raggio del suo sole illuminerà di nuovo il vostro animo. Vi auguro una giornata luminosa e facile da portare. Gabriele.

0: Unsere heutige Welt hat viele Lockungen.
1: Il nostro mondo di oggi ci offre tanti allettamenti che ci portano nell'esteriore. Per questo anche tante persone sono rivolte verso l'esteriore. Rispondiamo sinceramente alla domanda: dove siamo durante il giorno con i nostri pensieri? E di che cosa parliamo quando ne abbiamo l'occasione? La risposta potrebbe essere: sono presso il mio lavoro, oppure presso i lavori di casa, o di sera, presso lo sport che sto praticando, oppure presso un buon programma televisivo che mi interessa. È veramente così? Oppure, mentre svolgiamo la nostra attività o teniamo il nostro colloquio, o mentre pratichiamo sport o facciamo un gioco, o seguiamo un buon programma televisivo, abbiamo invece altri pensieri. Pensieri che non corrispondono a ciò che stiamo facendo e che vanno in una direzione completamente diversa. Se è così, in fondo è come se fossimo sdoppiati, e ciò significa che siamo una persona, ma allo stesso tempo siamo come un carro trainato da due cavalli che non sanno bene che strada seguire. La strada che mostriamo verso l'esterno, oppure quella recondita, cioè ciò che avviene in secondo piano, dietro a ciò che stiamo attualmente facendo. Sono quindi quei pensieri che non corrispondono alla situazione momentanea della giornata. Queste due correnti, questo sdoppiamento, sono un peso per il sistema nervoso, per tutto il corpo, poiché con la nostra coscienza ci troviamo su livelli diversi. Di conseguenza, il nostro respiro diventa superficiale, oppure lo è già, e ciò non fa veramente bene agli organi del nostro corpo. Per questo, ecco un'indicazione che è allo stesso tempo una proposta. Rimani in te, utilizza la giornata.

0: in unserem Tagesablauf.
1: Durante la nostra giornata ci sono sempre alcuni minuti che possiamo utilizzare per soffermarci in noi. Forse durante la giornata avete la possibilità di ritirarvi per alcuni minuti per respirare in modo consapevole e profondo, per rimanere presso di sé, dentro di voi, chiedendovi che cos'è che mi assilla o addirittura mi consuma. È semplice. Se volete, rimanete alcuni minuti dentro di voi. Inspirate ed espirate profondamente alcune volte, se è possibile, in modo tranquillo e profondo, seguendo la respirazione profonda che sentite adatta a voi.

0: nach einigen tiefen Atemzügen,
1: dopo aver respirato profondamente alcune volte, vi renderete conto che in voi c'è qualcosa che vuole essere messo in ordine, ossia questo sdoppiamento.
0: Ihnen wird einerseits bewusst,
1: da un lato prendete coscienza di ciò che c'è da fare nell'esteriore, ossia del lavoro quotidiano che vi aspetta. E dall'altro percepite dove vi trovate con i vostri pensieri. Dipende ora da voi decidere quale delle due vie volete scegliere per riuscire così a respirare in modo più profondo.
0: Zwei unterschiedliche Strömungen.
1: Due correnti diverse sono come due barche su un lago. La vostra gamba destra si trova in una barca e quella sinistra nell'altra.
0: Irgendwann wird die Strömung stärker.
1: Prima o poi la corrente diventerà più forte. Le due barche si allontaneranno sempre più una dall'altra e voi cadrete in acqua. Questo paragone può essere riferito anche al nostro sdoppiamento.
0: Irgendwann wird unsere Atmung immer
1: prima o poi il nostro respiro diviene sempre più superficiale, fino a che il corpo si fa sentire o con un disturbo fisico oppure con una debolezza cardiaca.
0: Es kann sein, dass wir gar einen Unfall.
1: Può succedere che provochiamo addirittura un incidente fino ad arrivare a un incidente stradale perché non eravamo in noi presso ciò che stavamo facendo e svolgendo in quel momento, ma con i nostri pensieri eravamo altrove. Se il disturbo che ne deriva non è grave, tendiamo a minimizzare questa indisposizione della nostra salute considerandola come un malessere fisico. Le conseguenze di un incidente stradale sono invece ben diverse. In questo caso si dice non era concentrato su ciò che stava facendo, ossia non era presso di sé. Sarebbe quindi bene interiorizzarsi più volte durante la giornata per soffermarsi dentro di sé e chiedersi chi o che cosa mi spinge a sdoppiarmi, per cui vengo distratto da ciò che sto facendo.

0: Nicht umsonst heißt eine Tageslosung.
1: Non per nulla esiste un sostegno per la giornata che dice: ciò che fai, fallo in modo totale. Per mettere in pratica questo sostegno per la giornata, dovremmo utilizzare i minuti del giorno che ci vengono portati. Potremmo quindi iniziare con la respirazione profonda per esaminare lo sdoppiamento. Infatti, quando respiriamo in modo cosciente e profondo, riusciamo a distinguere ciò che stiamo facendo in primo piano e ciò che si trova in secondo piano. Spesso, quando ci esaminiamo, riusciamo a cogliere soltanto alcuni frammenti di pensieri che provengono però da una situazione spiacevole oppure da un lungo colloquio che dovremmo ancora chiarire o sistemare. Oppure con la gamba destra, in un certo senso, nella barca destra, pianifichiamo la nostra serata libera, o il fine settimana, o addirittura la prossima vacanza. Mentre con la gamba sinistra, nella barca sinistra, facciamo ciò che la giornata ci richiede nel nostro ruolo di impiegato, operaio, responsabile o casalinga, a seconda, appunto, di ciò che dobbiamo fare. Per quanto tempo potrà andare bene se restiamo con le gambe in due barche diverse? Se questa descrizione dello sdoppiamento e il paragone con le due barche dovessero ricordarci una difficoltà che non abbiamo digerito bene e che non abbiamo risolto, allora dovremmo fare attenzione. Non rimandiamo a lungo ciò che abbiamo riconosciuto dentro di noi, ma mettiamoci al lavoro. Iniziamo a mettere in ordine e analizzare ciò che non è positivo dentro di noi, e questo, se possibile, diverse volte al giorno. Questo significa quindi: rimani in te, utilizza la giornata. Ricordiamoci sempre più spesso di questo piccolo compito quotidiano: rimani in te, utilizza la giornata. E così, nel nostro lavoro quotidiano e nei nostri compiti giornalieri, ci sforzeremo di stare sempre con tutte e due le gambe in una barca. E chi ce lo ricorda? È il nostro respiro. Se è superficiale e quindi veloce, esso ci indica tramite il nostro sistema nervoso che stiamo entrando in una condizione di stress, che stiamo per sdoppiarci o che stiamo addirittura salendo con una gamba nell'altra barca. E quindi che ci troviamo di nuovo in due barche. E in questo caso il motto è di nuovo: rimani in te, utilizza la giornata. Cari amici, vi auguro una giornata equilibrata, e vi auguro tante, tante buone cose.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist immer gegenwärtig.
1: Dio è sempre presente, perché Egli si trova nel profondo della vostra anima ed anche in ogni respiro.
0: Bald ist es soweit.
1: Presto comincerà la giornata di lavoro. Nel modo e con la motivazione con cui iniziamo il nostro lavoro, pressoché nello stesso modo lo termineremo. Sarebbe utile sistemare ciò che forse non è in ordine. Per esempio, parlando con chi abbiamo mentalmente nel mirino e nello stesso tempo cercando di riconoscere cosa dobbiamo cambiare in noi. In questo modo, riconoscendo ciò che riguarda noi e chiedendo perdono, ci liberiamo della nostra parte di negativo, che in fondo è ciò che più ci tormenta nelle nostre sensazioni. Una giornata che vi renda liberi nella consapevolezza di Dio. Gabriele.

0: Guten Morgen, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e cari ascoltatrici. Il Cristo in noi è la roccia. È come una roccaforte o una fortezza. Soltanto il Cristo ci offre protezione e sicurezza. Nulla, nessuna inimicizia, aggressività, minaccia o malvagità può assalire e conquistare la roccia che è il Cristo, la fortezza in noi. La roccia, il Cristo in noi, respinge ogni ondata del mondo. Anche se le ondate del mondo cercano con tutte le loro forze di far vacillare la roccia che è il Cristo, la fortezza in noi. Il presupposto per raggiungere sicurezza in Cristo è tuttavia che trasformiamo ogni giorno le nostre ondate personali del mondo con il Cristo, facendo così divenire la nostra anima e il nostro stato d'animo un lago tranquillo che non si lascia più agitare da questo mondo. Chi ha trovato la propria patria in Cristo si trova in questo mondo, ma non è più con questo mondo e non prende più parte al gioco delle ondate del mondo. Ogni mattina ci troviamo quindi davanti alla decisione se vogliamo divenire un lago tranquillo oppure se ci vogliamo far spingere dalle ondate del mondo, da desideri passionali, da odio, invidia e inimicizia, dal voler possedere, essere e avere, da un modo di pensare che ha pretese su ciò che è mio, che mi spetta e altre cose del genere. Ogni mattino i nostri pensieri ci indicano su quale nave del mondo ci troviamo, oppure quale vogliamo forse conquistare, forse per essere il capitano che dà ordini agli altri e li comanda. Il mattino ci può però anche indicare che siamo già vicini alla roccia che è il Cristo, la fortezza in noi. Se al risveglio i nostri pensieri sono presso Dio e noi ci rimettiamo con calma e consapevolmente al Cristo, pregandolo di guidarci in questa giornata che sta per iniziare e di essere la nostra coscienza. I pensieri che abbiamo al mattino possono anche trasmetterci che abbiamo costruito la nostra casa sulla roccia che è il Cristo e la nostra casa è costituita dall'anima e dall'uomo e, per esprimerlo con un'immagine, siamo a casa nella nostra fortezza. Il contenuto dei nostri pensieri ci dice se siamo già divenuti un lago tranquillo oppure se in noi e intorno a noi imperversa ancora il mare in tempesta.
0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin,
1: cari ascoltatori e care ascoltatrici, osservarci in modo sincero, senza voler ingannare noi stessi, ci aiuta a comprendere il nostro pro e contro e a capire dove abbiamo preso dimora. Che cosa ne dite di portare con voi i seguenti pensieri nella giornata? Ognuno di noi un giorno dovrà prendere coscienza che è tutto un'illusione. Il mondo dei desideri, del voler possedere, essere e avere, i beni e gli averi, tutto ciò con cui ci aggrappiamo alla materia. Al cospetto di Dio, coloro che hanno molti beni e averi e coloro che hanno solo pochi averi e non hanno alcuna proprietà sono alla pari, dal momento che alla morte del corpo ognuno deve lasciare tutto. Come anima porta con sé soltanto ciò che essa ha memorizzato.
0: Fragen wir uns daher bei jeglichem drängenden Gedanken.
1: Ogni volta che abbiamo dei pensieri assillanti, in tutto ciò che diciamo o facciamo, chiediamoci quindi: qual è il guadagno per la vera vita? Siate consapevoli che la pace e la vera ricchezza si trovano nel profondo dell'anima. Chi desidera vivere in pace fa pace con il suo prossimo. Ogni giornata veramente buona è contraddistinta da cose veramente buone.
0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, se lo desiderate, verso mezzogiorno potreste chiedervi se avete nuotato seguendo le ondate del mondo oppure se siete già stati un lago tranquillo. Se percepite un'irrequietudine nel vostro interiore, essa vi vuole dire che forse dovreste sistemarla ancora prima del pranzo, per poi poter mangiare con calma e iniziare con calma anche il pomeriggio. Anche alla sera, quando avete finito il lavoro, potete determinare come saranno le vostre ore serali, tranquille o inquiete. Se ci sono ancora ondate che mettono in agitazione il vostro animo, sarebbe bene analizzarle per sperimentare che cosa vi mette in agitazione. In base alle parole del Cristo Dio, che disse: guarda prima la trave nel tuo occhio, dovremmo fare una diagnosi del nostro stato d'animo e togliere ciò che si trova nel nostro occhio. Se ci abituiamo a guardare prima la nostra trave e ad esaminarla, Potremmo imparare molto su noi stessi e riconoscerci sempre più.
0: Sagen Sie nicht,
1: non dite che vi conoscete già. Soltanto chi non giudica e non condanna più gli altri, né in pensieri né in parole, acquisisce conoscenza di se stesso. Per questo il comandamento per imparare per ognuno di noi dice: impara da te stesso, riconosci te stesso. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, voi stessi determinate se potrete avere una serata libera ed equilibrata oppure se sarà una sera che non è libera, agitata da tante ondate. Una serata equilibrata ci porta anche in una notte tranquilla e ci aiuta a raccogliere forze per la giornata successiva. Vi auguro una buona giornata appagata. Se lo desiderate, potrete ascoltarci di nuovo domani mattina.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott lässt sich finden.
1: Dio si può trovare. Dove?
0: In jedem von uns, im
1: in ognuno di noi, nel profondo della nostra anima.
0: Viele Menschen sind sich selbst fremd.
1: Molte persone sono ancora estranee a se stesse, perché non conoscono se stesse.
0: Denken wir über Folgendes nach.
1: Riflettiamo su ciò.
0: Die Befremdung kommt von
1: l'estraneità deriva da estraneo.
0: Jeder ist jedem fremd.
1: Ognuno è estraneo all'altro, perché ognuno è il prossimo di se stesso e quando parla esprime solo se stesso. Per questo motivo trasmettiamo al nostro prossimo un'impressione di estraneità. Apriamoci al bene che è Dio. Scrutiamo nel profondo dei nostri sentimenti, sensazioni, pensieri e parole per capire che siamo estranei a noi stessi, perché nei nostri comportamenti vibrano associazioni strane che in fondo rispecchiano noi stessi. Vi auguro di trovare voi stessi nell'interiore per essere liberi e felici dall'interiore. Vi auguro una giornata di successo spirituale. Gabriele.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori e cari ascoltatrici, vi salutiamo cordialmente dalla tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra, l'Arca dell'Alleanza dello Spirito Libero. In questa serie di trasmissioni dal titolo Il Regno Eterno, abbiamo la possibilità di riportare alcune delle rivelazioni che ci vengono date da più di 45 anni per mezzo della profetessa e messaggera del Regno Eterno, Gabriele. È la parola eterna dello Spirito Libero, del Dio che parla, che si è rivelato in tutti i tempi tramite i suoi messaggeri, per mezzo di profeti e profetesse, per spiegare in continuazione ai suoi figli e alle sue figlie in veste terrena la legge della vita, l'amore per Dio e per il prossimo nei confronti dell'uomo, della natura e degli animali. Oggi leggiamo estratti da una rivelazione del Cristo, il Figlio di Dio e coregnante del Regno Eterno, data il 9 aprile 1982, con il titolo Il significato profondo del sacrificio sul Golgota. Gesù, il Cristo, non ha mai fondato una religione. In questa rivelazione, in base al linguaggio di quel periodo, utilizza termini come cristianità per rivolgersi espressamente alle persone che si definiscono cristiane. Il Cristo Dio ha rivelato. La pace sia con voi. Io sono la luce del mondo. Io sono la via, la verità e la vita. Chi si rivolge a me e adempie le leggi dei cieli comprende il significato profondo delle mie sacre parole. Dio, vostro eterno Padre vi ama. La sua nostalgia è pari al suo amore, con il quale desidera stringervi tutti al suo cuore di Padre. Così, in quest'ora, desidero trasmettere la mia sacra forza di luce tramite le caratteristiche dell'amore e della misericordia, affinché possiate comprendere la grandezza dell'Onnipotente, il cui spirito pulsa in ognuno di voi. Voi tutti siete figli e figlie di colui che è l'infinito. Le vostre anime sono immortali perché sono state create da colui che è immortale, dall'Eterno. La forza eterna è l'amore che abbraccia e pervade ogni cosa. Beato il cuore che percepisce in sé l'amore di Dio. Il suo unico desiderio sarà quello dell'amore del Padre. Un tale cuore sa che la sete di amore di Dio può essere appagata solo dall'amore, dall'amore del Padre. Tutti i veri profeti e profetesse, tutti i veri veggenti hanno provato questa sete dell'amore dell'Eterno. L'Eterno compenetrò la loro coscienza e non poterono fare altrimenti che andare nel mondo per portare la parola dell'Eterno, la parola della vita nell'Io sono. Io sono colui che sono, di eternità in eternità. Così dice anche il Cristo Dio, che è in unità con l'Eterno, con il Padre.
2: Il Cristo continua nella sua rivelazione. La vita è la vita in Dio. Chi vive nella veridicità percepisce la vera vita. Finché nel vostro cuore avete paura della morte, di tutto quello che vi capita, non vivrete, ma la vostra vita sarà un vegetare, un languire, perché l'uomo non osserva le leggi della vita. È così che sta vegetando la cristianità. Crede di vivere nella consapevolezza che io, il Cristo Dio, eleverò solo le persone che accettano me, il Cristo. O figli di Dio, quanto poco sapete dell'amore che abbraccia e pervade ogni cosa del vostro Padre Eterno. Anno dopo anno, commemorate la mia sofferenza e la mia morte. Commemorate la mia ascensione ai cieli. Solo pochi, tuttavia, si ricordano delle loro sofferenze e della loro morte, chiedendosi: perché devo soffrire se il Cristo ha sofferto per me e, come si afferma, si è caricato di tutti i peccati? O riconoscete in quest'ora il significato profondo del sacrificio sul Golgota? La vita eterna, il Padre Eterno, inviò suo Figlio affinché l'umanità riconoscesse le leggi dei cieli e le adempisse. Riconoscete il mio cammino, la mia vita in veste di Gesù di Nazareth. Voi commemorate la mia sofferenza. Riconoscete globalmente la mia via. Fu un sentiero semplice e modesto quello che percorsi in veste di Gesù di Nazareth. Amai il popolo come lo ama il Padre. Donai al popolo tutto il mio cuore. Insegnai le leggi dell'infinito e le realizzai. Fui al servizio dell'umanità. Guarì le persone e risvegliai i morti, secondo la sacra legge di Dio. Moltitudini di persone hanno ascoltato le mie indicazioni dei cieli, ma le masse hanno scrollato la testa, non hanno compreso i profondi aspetti di sapienza della vita. Gli scribi e i farisei, che oggi vengono chiamati teologi, istigarono il popolo che gridò: vogliamo un re di questo mondo, un re per l'esteriore, per il corpo fisico, ma non un re per l'anima. E così si compì e io mi caricai della croce di questo mondo e la portai sul colle del Golgota.
0: Il Cristo, il Figlio di Dio e coregnante del Regno di Dio, continua nella sua rivelazione. Non desidero descrivere nei dettagli questo mio cammino. Quello che desidero è che riconosciate ciò che è essenziale, vale a dire il significato profondo di questo sacrificio. Sulla croce io pronunciai le parole: è compiuto. La cristianità conosce solo le parole. I teologi e gli esperti della Bibbia girano intorno a queste parole, creandosi le proprie rime e i propri versi. Cosa significa in realtà «è compiuto»? O permettetemi di cominciare con le spiegazioni da un po' più indietro, affinché possiate riconoscere il profondo significato nel suo complesso e possiate comprendere e sperimentare nel vostro interiore quello che è importante per l'Eterno, il Padre in me, che sono suo Figlio. Io sono il co-regnante dei cieli. Questa verità eterna è fondamentale per riconoscere quello che il compiuto ha apportato nelle anime e negli uomini. La mia eredità dei cieli è una parte della forza primordiale. La forza primordiale è il campo energetico eterno che pervade e mantiene tutto in vita. Una parte di questa forza primordiale è la mia eredità dei cieli. Questa eredità la chiamo la forza parziale nella forza primordiale. Quando l'umanità cadde sempre più in basso e si stava profilando la deformazione delle anime, io scesi sulla terra. Mi incarnai e venni chiamato Gesù di Nazareth. Gesù di Nazareth, la vita in Dio, l'Onnipotente, è il Cristo Dio. Quando pronunciai le parole «è compiuto» sulla croce, la forza parziale fluì dalla forza primordiale nelle anime degli uomini e anche negli esseri che non avevano un corpo. La mia eredità, questa forza energetica, si suddivise in scintille. Pertanto, ogni anima, ognuno di voi, porta in sé una scintilla che voi chiamate la scintilla redentrice, la forza delle vostre anime, il sostegno degli elementi del vostro corpo interiore di sostanza sottile. Portai all'umanità e a tutte le anime questa eredità dei cieli, la mia eredità. Questa forza vitale sostiene il vostro essere interiore eterno. Questa forza avvolge l'anima e la protegge affinché non si deformi. L'anima non può dissolversi. Non è nemmeno possibile che si incarni in animali, piante o pietre. Questo è un insegnamento errato che proviene dalle antiche gerarchie sataniche. L'anima non può nemmeno recedere nella sua evoluzione o dissolversi nell'etere fluente eterno. Il compiuto portò il sostegno all'anima.
2: Der Christus Gottes sprach weiter.
1: Il Cristo Dio continuò: «O riconoscete il significato profondo della vita. Ognuno di voi sa, quando l'energia aumenta, avviene un'interazione più intensa. Maggiore energia porta anche più luce. Questa luce interiore, la forza del Cristo o la scintilla redentrice, è la mia eredità. Le parole «è compiuto» sono prive di significato se voi non riconoscete la profondità dell'evento che divenne attivo in queste parole. L'umanità dovrebbe quindi chiedersi: sarebbe stato indispensabile che il Cristo prelevasse questa forza parziale dalla forza primordiale e la trasmettesse come scintille all'anima? Miei figli amati, fu indispensabile, perché il popolo eletto non accettò il coregnante dei cieli. Rifiutarono i miei insegnamenti perché credevano che il Messia dovesse nascere in un tempio ed essere avvolto di vesti sfarzose. O riconoscete, la vera ricchezza è la forza interiore, la luce dell'anima. È la vera vita dell'uomo, la pienezza di coloro che amano Dio più di ogni cosa in questo mondo. Se il popolo mi avesse accettato, se la massa fosse cambiata e avesse seguito le leggi della vita, sarei rimasto ancora a lungo tra loro. Avrei insegnato loro quello che si trovava nel mio petto, che non potei spiegare loro, perché solo alcune singole persone mi compresero, mentre la massa voleva un re di questo mondo. Se il popolo avesse accettato la legge dei cieli dell'amore e dell'amore per il prossimo e l'avesse realizzata, la mia via non sarebbe passata per il Golgota, ma sarei vissuto in mezzo a loro, avrei operato e li avrei istruiti in merito alle profonde verità della vita. Io, il co-regnante dei cieli, mi sarei sfilato del mio corpo nella luce e avrei fatto ritorno al Padre, senza passare per il Golgota, ma in mezzo al cuore del popolo, in mezzo alle persone illuminate e ai saggi. Nonostante l'Onnisciente Eterno sapesse del sacrificio sulla croce, porse ancora una volta la mano al popolo, a questo popolo che tanto ama, tra il quale così tante anime scesero dai cieli per realizzare e insegnare la vita interiore, le leggi. Ma il popolo non mi comprese. Gli scribi e i farisei vivevano nella cecità, nell'ignoranza e orientati solo sul materialismo, convinti di aver ragione. In verità, io vi dico, Dio, vostro eterno Padre, voleva un popolo che si porgesse le mani nell'amore e nella fratellanza e portasse con sé questo pianeta terrestre nell'evoluzione. Così avvenne che io potei trasmettere i miei insegnamenti solo ad alcuni. Quando poi mi staccai a poco dai miei per operare il compiuto, dissi a Senso: nel mio petto è manifesta la verità tutta intera. L'Eterno vi invierà il Consolatore, lo Spirito Santo, ed Egli vi condurrà nella verità tutta intera. Ora non è ancora avvenuto, non si è ancora compiuto. Ora non sareste nemmeno in grado di comprenderlo. Me ne andai dai miei e il Consolatore, lo Spirito Santo, iniziò ad agire. Si sviluppò il cristianesimo delle origini e lo Spirito profetico parlò. O riconoscete, non desidero rivelare qui in modo dettagliato quello che avvenne. Il popolo eletto non accettò nemmeno il Consolatore, lo Spirito Santo.
2: Il Cristo, il Figlio di Dio, continua nella sua rivelazione. Miei figli amati, cosa avvenne? Guardate indietro nel passato. Fate scorrere davanti a voi i 2000 anni trascorsi. È sorto un cristianesimo che in realtà non è in unità, ma esistono confessioni, sette e comunità. Ognuno crede di avere la verità assoluta. Una comunità lotta in modo diretto o indiretto contro l'altra. O riconoscete, lo Spirito profetico agì in continuazione, rivelò in tutti i tempi il suo cuore, ma il popolo non aveva un cuore per Dio, il Padre Eterno. Il significato del sacrificio sul Golgota si trovava e si trova nelle parole «è compiuto». L'uomo crede che essere cristiani solo alla lettera costituisca già l'adempimento della vita o la via di ritorno nell'essere del paradiso. O guardate nel mondo, dove si muovono le masse, per strada, nei luoghi di vacanza o dove festeggiano esteriormente, nelle chiese, quello che non comprendono nell'interiore. Festeggiano e commemorano senza sapere di cosa si tratta. La cristianità crede che se mi ha accettato secondo la parola, potrà essere certa di ascendere al cielo. Così viene insegnato e predicato. Se sei cristiano, l'Eterno in Cristo si carica di tutti i tuoi peccati. E poi viene insegnato, tutti coloro che non sono cristiani, che hanno ancora un'altra fede, non verranno accettati da colui che è la vita. A coloro che non mi accettano e non mi riconoscono, spettano eventualmente la morte e la rovina. All'inizio della mia rivelazione ho detto che Dio, vostro eterno Padre, è l'amore che pervade ogni cosa. Dio, la vita eterna, è la misericordia che vige in eterno. O voi uomini, o voi anime, comprendete il significato profondo di queste parole. Dio mi ha inviato non solo per redimere una parte. Dio, vostro Padre, desidera stringere di nuovo al suo cuore di Padre ogni essere purificato, indipendentemente dal fatto che oggi si definisca cristiano, ebreo o musulmano. Dio è l'amore. E in ogni anima agisce la mia scintilla redentrice, una piccola parte proveniente dalla mia eredità dei cieli. Pertanto ho accettato ogni anima, ma non ogni anima verrà accolta. Questo significa che chi non si pente dei propri peccati e continua a ripeterli non può entrare nei regni della vita. Potete pentirvi dei vostri peccati solo se riconoscete voi stessi. Per questo è necessaria l'autoconoscenza. Chi è che si impegna ogni giorno a riconoscere se stesso, a lottare contro le proprie basse tendenze e inclinazioni? Come prende alla lettera le cose il popolo cristiano affermando «Il Cristo ha preso su di sé tutti i peccati»? In verità io vi dico, se non riconoscete voi stessi e non vi pentite di cuore di ogni cosa, non potrete nemmeno essere liberati dalla vostra colpa. Continuereste a peccare. Per questo sono necessari l'autoconoscenza e il pentimento. Per poter riconoscere se stessi esiste la legge di causa ed effetto. Quello che l'uomo semina lo raccoglierà. Se invece ti sei infiammato nell'amore per Dio, tuo Padre, ti nobiliterai. E io, il Cristo, potrò toglierti molto, anzi tutto. Questa è la via della vostra vita, in me, il Cristo Dio.
0: Il Cristo Dio ha continuato con la sua rivelazione. La forza dell'amore è una forza infinita. Beato chi percepisce questa salvezza in sé. Costui vive veramente. Chi è un vero cristiano? O voi teologi ed esperti della Bibbia, chi è un vero cristiano? Colui che mi ha accettato a parole? Oppure chi realizza il discorso della montagna? Chi percorre il sentiero interiore, adempiendo le leggi che sono spiegate in modo così meraviglioso nel discorso della montagna? Il discorso della montagna fu la mia via. Il discorso della montagna è la vita di tutti gli uomini e le anime. Solo nobilitandosi e donandosi alla sacra legge sublime di Dio L'uomo diviene umile e mite di tutto cuore. Una tale persona adempie le leggi dei cieli ed è anche un vero cristiano. Miei figli amati, quindi io vi chiedo, chi vi ha insegnato la via verso l'interiore? Chi ha vissuto come esempio per voi il discorso della montagna, a parte me? I vostri teologi sono forse i più piccoli tra voi? Adempiono le leggi celesti dell'amore? Se è così, allora percorrono il sentiero della misericordia, il sentiero dell'amore samaritano. O vedete, chi è il vero cristiano tra voi? Nel cristianesimo ognuno dice, io sono cristiano. È cristiano chi realizza il discorso della montagna. Costui mi ha accettato consapevolmente. Voi figli e figlie dei cieli, o riconoscete la vostra via? Per quanto tempo volete ancora languire sotto il giogo del dogma, con la paura della cosiddetta dannazione eterna? O riconoscete, non esiste alcun luogo in cui le anime vivano dannate in eterno. Il cielo e l'inferno sono un livello di coscienza. Sappi, o uomo, che questo luogo è in te, nella tua anima. Se vivi secondo le leggi dei cieli, la tua anima in te si dischiuderà e si compirà la forza celeste pura dell'amore. Se invece vivi nelle illusioni di questo mondo, se sei attaccato a denaro o beni, se ti senti a tuo agio nelle ricchezze di questo mondo, se agisci contro le leggi della vita, facendo soffrire gli animali, oltraggiandoli e distruggendo intenzionalmente il mondo delle piante, riconosci che così facendo chiudi in te le porte verso il regno eterno e in te prendono forma le immagini dei tuoi peccati. E così sperimenti anche l'inferno dentro di te. Ma l'Eterno, la vita, l'amore, non conosce né tempo né spazio. Nell'anima più oscura, anche nel demone, rimane latente il nucleo centrale positivo, che si dischiude e si fa percepire come forza divina, se il figlio in veste umana, l'anima, il demone, si rivolge verso la vita interiore. Questo nucleo centrale dell'anima è incorruttibile. Ognuno un giorno percepirà questa forza incorruttibile e si rivolgerà verso la vita, Dio, l'amore. O riconoscete, nessun'anima viene distrutta. Ogni essere è amato. Anche se oggi l'Oriente diventa più che mai attivo, sappiate che la colpa è di coloro che mi hanno rifiutato quale Gesù e mi accettano quale spirito del Cristo solo a parole, ma non nell'azione. A coloro che mi accettarono affidai l'incarico di portare in tutti i paesi la pienezza di vita dello Spirito Santo, l'amore che io vissi come esempio, quale Gesù di Nazareth. O voi teologi ed esperti della Bibbia, o voi cristiani della Chiesa, dov'è l'insegnamento del Cristo? Solo in pochi cuori si compie il bene dei cieli, perché solo pochi si attengono alla via della vita del Nazareno e hanno la volontà di seguire le mie orme.
3: zu treten.
4: Hören wir weiter, was Christus.
1: Ascoltiamo quello che il Cristo, il Figlio di Dio, ha rivelato ancora nella parola profetica tramite Gabriele. Egli disse: Dio è l'amore, l'amore che non si può esprimere a parole. In verità, io vi dico, chi non comprende il significato profondo della parola amore è veramente ancora spiritualmente morto. Dio voleva in me, il Cristo, un gregge, una comunità, un popolo che tramite la forza del Cristo, per mezzo del profondo sacrificio sul Golgota, si elevasse a colui che è il cuore della totalità. La cristianità è forse andata nel mondo con il cuore ricolmo di amore, ricolmo di sapienza e di forza per portare il Vangelo dell'amore al prossimo, nella misura in cui veniva vissuto come esempio e quindi praticato? O riconoscete a che punto vi trovate? O voi uomini, comprendetemi in voi? Come potete dire che coloro che non mi hanno accettato verranno rifiutati? A voi ho dato più forza per portare a tutti loro l'amore che io vissi come esempio in Gesù di Nazareth. Seguitemi significa seguite le mie orme. E farete di tutti i popoli un unico popolo, il popolo del Cristo in Dio, vostro e mio Padre. In verità, io vi dico, se considerate le cose in modo giusto, chi dovrebbe subire la cosiddetta punizione? Se nel divino, nel Dio dell'amore, fosse prevista una punizione? Chi dovrebbe essere rifiutato se nel Dio dell'amore esistesse questa parola, questo significato? La cristianità, che non ha adempiuto il desiderio e la volontà del Cristo? Oppure coloro che portano in sé la mia scintilla redentrice, ma che non mi possono accettare, perché la potenza del Cristo è troppo debole in coloro che aspirano solo alle cose esteriori, che hanno edificato un potere esteriore, avvolgendosi soltanto nel mantello definito cristiano, mentre nell'interiore sono lupi feroci? Voi chiederete, perché le parole dello Spirito del Cristo vengono date per bocca umana? Perché ci dà spiegazioni solo dopo 2000 anni? O voi uomini che siete figli di Dio, prima di ricusare ancora una volta la mia parola, leggete nei vostri libri di storia. La forza onnipotente ha inviato in tutti i tempi messaggeri di luce, profeti in veste semplice, senza sfarzo, senza ornamenti esteriori, ma ricolmi del cuore di Dio. Chi ha perseguitato queste persone fedeli? Chiedetevi, chi non ha lasciato parlare Dio, l'Onnipotente? Sì, il Consolatore, lo Spirito Santo, l'Io Sono che vige eternamente, voleva condurvi nella verità tutta intera, Voleva insegnarvi il sentiero interiore, sul quale io vi ho preceduti in veste di Gesù di Nazareth e che ho spiegato nel discorso della montagna. La parola dinamica dello Spirito fu perseguitata in tutti i tempi. I potenti di questo mondo hanno cercato di mettere a tacere Dio. Se Dio, vostro Padre, in me, il Cristo, non fosse l'amore che compenetra ogni cosa, figli miei, allora Dio avrebbe taciuto. Ma Dio, vostro Padre, in me, il Cristo, non tace. Il cuore del vostro Dio è ricolmo di nostalgia e amore per ognuno di voi.
2: Il Cristo Dio continuò nella sua rivelazione. Così vi chiederete, dove si trova il cuore del Padre quando sono ammalato, quando soffro? O voi uomini, cosa dissi in veste di Gesù di Nazareth? La vostra semina sarà il vostro raccolto. Se i potenti, che si sono appropriati dell'essere cristiani, avessero ripreso gli insegnamenti del cristianesimo originario, nel quale lo Spirito che parla ha spiegato l'incarnazione dell'anima, oggi conoscereste la ruota della rinascita, poiché là dov'è il tuo cuore, si trova anche il tuo tesoro, e lì sarà anche la tua anima. O voi uomini, chiedetevi dove si trova il vostro tesoro. È Dio, vostro Padre? È Dio, il Signore? La massa considera il proprio tesoro nell'aldiquà. Si abbandona ai piaceri, alla sensualità. È lì che si trova il suo cuore. Dove si troverà un giorno l'anima gravata dal materialismo? Nel regno di vostro Padre? O nelle sfere di purificazione? O sulla via verso un'ulteriore incarnazione? Perché il tesoro dell'anima è la materia e l'anima conosce solo il paese della materia? In verità io vi dico, molte anime sono spirate e spirano in me, il Cristo. Giungono poi nei regni dell'aldilà. Per loro il paese dell'aldilà è estraneo, perché non hanno ricevuto le spiegazioni riguardo alla vita, alla patria, alla forza dell'Onnipotente. O voi figli e figlie di Dio, da cosa dipende che ci siano così tanti esseri umani? Da cosa dipende, voi teologi ed esperti della Bibbia? Da cosa dipende che uno sia contro l'altro, i figli contro i genitori contro i figli? Da cosa dipende? Dipende forse dal vero annuncio e dalla realizzazione delle sacre ed eterne leggi? Chi riconosce il significato profondo delle parole semplici, quello che l'uomo semina lo raccoglierà, arriverà automaticamente alla riflessione. Quello che subisco non è forse la colpa dell'anima? Da dove proviene questa colpa dell'anima se vengo soltanto una volta su questo pianeta terrestre? O uomini, riflettete e comprendete il senso delle mie indicazioni dei cieli, affinché possiate riconoscere la vita e la potenza del Cristo. Ogni anima è accettata dall'amore del Padre infinito. Accolto viene solo colui che mi ha veramente accettato. Accettare significa adempiere le leggi della vita, quindi vivere il discorso della montagna. O riconoscete, tutti devono prima o poi riconoscere la forza del Cristo. Questa forza parziale proveniente dalla forza primordiale deve essere riportata nell'assoluto. Anche se oggi vi legate a cosiddetti maestri terreni che rifiutano il mio operato quale Cristo Dio e non riconoscono la forza parziale della forza primordiale, anch'essi hanno la possibilità di passare attraverso me, il Cristo Dio, il loro Redentore, il loro Salvatore. Anche in loro c'è la mia eredità dei cieli, questa scintilla redentrice. Solo quando essa sarà diventata una fiamma grazie a una vita conseguente, perché l'anima o l'uomo mi riconoscono quale corregnante dei cieli, l'essere dei cieli potrà fare ritorno nell'assoluto.
0: Il corregnante dei cieli ha continuato nella sua rivelazione. O riconoscete quale grande compito ha ognuno di voi, che è quello di percorrere la via del Nazareno, affinché la forza interiore, la forza del Cristo, si rinforzi e voi diventiate veri saggi e persone illuminate che danno l'esempio della vita, l'esempio dell'amore. A ognuno sono date la potenza interiore e la forza interiore. Chi percorre la vera via della purificazione mi ha al proprio fianco e lotterà insieme a me. La mia potenza, la mia forza è l'amore e la misericordia e non la spada. Chi desidera invece convertire gli altri al cristianesimo con la spada perirà di spada. Causa ed effetto non conoscono né tempo né spazio. Dopo secoli o dopo millenni possono divenire attivi gli effetti di cose che l'umanità attuale ha dimenticato già da molto tempo, poiché la tua anima, o uomo, è il libro della vita. Lì è registrato tutto in modo saggio. Mi rivelo affinché la cristianità riconosca a che punto si trova. Mi rivelo affinché coloro che sono alla ricerca e di buona volontà diventino veri cristiani. Mi rivelo affinché tutti coloro che sono di buona volontà, che sono rivolti verso di me, vengano a conoscenza del significato profondo della vita, affinché conoscano il vero significato del sacrificio del Golgotha. Mi rivelo affinché la cristianità riconosca quello che non ha compiuto. Mi rivelo affinché ancora molti riconoscano la vera via cristiana e la percorrano in umiltà e modestia. Mi rivelo e porgo di nuovo la mano ai teologi affinché anch'essi riconoscano il sentiero del Nazareno, rinuncino alle loro opinioni, ai loro dogmi, ai loro riti e percorrano il sentiero della realizzazione.

0: Sentite e date testimonianza delle parole che avete sentito in quest'ora. Un cristiano è un vero cristiano solo se adempie le leggi, quindi se realizza il discorso della montagna. Andate, chiedete ai vostri ecclesiastici se percorrono questo sentiero semplice del Nazareno. Se dicono sì, allora chiedete: dove sono i frutti?
1: Il Cristo Dio ci esorta con le parole sentite. O voi uomini, non restate aggrappati alla lettera, ma percepite nelle mie parole la nostalgia del vostro Padre dei Cieli, che desidera condurvi per mezzo di me nel paradiso della pace. Ma chi non raggiunge la pace in sé non potrà nemmeno entrare nella pace del paradiso. O voi ecclesiastici, cosa avete fatto con il mio popolo? È legato a dogmi e forme esteriori, a opinioni e statuti, a usanze ecclesiastiche. Io cerco ancora una volta di condurvi al di fuori di tutto questo, non in un'altra istituzione, ma nel vostro interiore, dove arde la sacra fiamma che consuma, la fiamma del Cristo Dio. Vi voglio indicare la via che passa attraverso l'autoconoscenza e il pentimento, affinché io, il vostro Redentore, possa cancellare i vostri peccati, le vostre inadempienze. È per questo che sono venuto, per questo ho portato e porto la croce. O se poteste percepire la nostalgia di vostro padre, cambiereste già in questo momento e rendereste onore alla vita interiore, alla vita dell'amore e della misericordia. O voi figli di Dio, figli dei cieli, è ora che dischiudiate il cielo interiore e percepiate nei vostri cuori le indicazioni di vostro padre. Poiché il cuore del vostro Dio arde di amore per ognuno di voi. O voi scribi e farisei di oggi, quando accetterete finalmente il messaggio di salvezza e lo realizzerete, affinché nei cuori dei miei si faccia luce? O voi fedeli che mi riconoscete, continuate a operare senza tregua a diffondere la parola di salvezza, non con fanatismo, ma ricolmi dell'amore di Dio. Ogni forma di fanatismo è peccato, perciò aspirate ad accettare l'amore di Dio e la sapienza di Dio. Temprate il vostro interiore con la forza del Cristo. Io sono la via, la verità e la vita. Se desideri raggiungere la verità assoluta, se desideri guardare nel profondo delle cose più profonde, percorri la via che io ho vissuto come esempio per te in veste di Gesù di Nazareth.
2: Il Cristo ha rivelato ancora. O riconoscete, in tutta la mia rivelazione, non avete mai sentito, andate in questa comunità, seguite quella persona. Non andate in alcuna comunità esteriore, non seguite nessuna persona, ma seguite me nella comunità interiore di tutti gli uomini e le anime che hanno riconosciuto l'Eterno, la forza del Cristo.

0: che agisce nell'anima. O chiedetevi perché la forza del Cristo entra sempre più in azione? Chiedetevelo voi uomini, perché lo Spirito del Cristo ha assunto la guida verso il Padre Eterno, verso la coscienza di Dio. È la scintilla in voi che io, il Maestro di tutti i Maestri, il vostro Redentore, voglio far sbocciare. È la mia eredità che ricondurrà l'anima nella forza primordiale, poiché essa è immortale. Non desidero portarvi un insegnamento nuovo. Il mio anelito è di introdurvi nelle verità profonde, di indicarvi la via che conduce alla vita del paradiso, che passa comunque attraverso l'uomo, attraverso l'ego umano. Prima o poi ognuno dovrà riconoscere se stesso, o qui o nelle sfere di purificazione. Lì tutto è manifesto. Lì affiorerà sotto forma di immagini quello che avete dimenticato e che si trova ancora nell'anima. E vi troverete in mezzo alle vostre azioni, in mezzo a quello che è stato dimenticato, ma non era ancora espiato. La parola rimpatrio non è altro che la via che vi riconduce nel vostro interiore. Comprendete quindi il profondo significato nella parola. Vi voglio condurre nelle sfere interiori affinché riconosciate la vera vita in Dio, vostro Padre, affinché diveniate consapevoli di essere figli e figlie di Dio. Desidero insegnarvi e indicarvi nel vostro interiore i livelli che ogni anima deve percorrere. Sono i 7 livelli basilari dei cieli, i 7 raggi basilari della legge dei cieli. Devono essere adempiuti per poter riposare in Dio, nel grembo del Padre. Percorrete quindi la via che passa attraverso queste 7 forze, che devono essere dischiuse per poter raggiungere di nuovo la perfezione.
1: Per mezzo della parola profetica data tramite Gabriele, il Cristo dice ancora a noi uomini: o voi figli di Dio, tramite me il Padre desidera darvi amore. Tramite il Figlio desidera donare misericordia ai cuori feriti. Benedizioni su benedizioni vengono donate a coloro che percorrono veramente la via del Cristo. O voi uomini, ascoltate la voce di colui che chiama in questo deserto che è il mondo. Io voglio precedervi. Io sono la potenza delle vostre anime. Io desidero salvarvi affinché non precipitiate nell'abisso. Io, il Cristo, in voi. Io non vi conduco ad alcuna confessione. Non vi conduco in alcuna comunità esteriore. Io vi conduco nel vostro interiore, al santuario interiore, alla forza che è l'amore. Io voglio salvarvi. Il mio desiderio è di creare un cristianesimo originario dinamico, nel quale non agisca lo spirito del tempo, ma lo spirito di Dio. Io vi voglio ammonire e aprire i vostri occhi affinché riconosciate dove vi trovate, quale sentiero state percorrendo. Io desidero donarvi l'amore del Padre che si compie solo nei cuori di coloro che tengono il cuore aperto per Dio.
2: Ich
1: Desidero donare sollievo e guarigione alla vostra anima e anche al vostro corpo. Desidero abbracciarvi e stringervi tra le mie braccia. Desidero aprirvi gli occhi spirituali affinché riconosciate che non esiste la morte, ma solo la vita. La morte terrena è un passaggio ai mondi più puri del livello successivo, se l'anima ha riconosciuto la purezza dei cieli e ha realizzato le leggi pure. Desidero confortarvi, edificare e temprare il vostro animo affinché si risveglino la gioia interiore e la beatitudine del vero Figlio. Dio, vostro Padre, apre gli occhi spirituali a coloro che percorrono la via verso l'interiore, che elevano la loro anima, nobilitano i loro sensi, affinché la nobiltà interiore, la nobiltà dell'anima, compenetri l'essere umano. Desidero donarvi il pane interiore, il pane della salvezza. O apritevi e riconoscete la sete di amore di vostro Padre. Come sulla croce io gridai, «O sete!» Così anche vostro Padre chiama per mezzo di me il Cristo dicendo, «O sete di ognuno di voi! O sete!» Questo è il richiamo dello Spirito tramite il Cristo, dell'amore del Figlio. «O sete! O sete! O sete! Chi appagherà questa sete?» Questo è il richiamo dell'amore tramite il Cristo. O riconoscete il Dio libero in me, vostro Redentore, senza legami, ma solo la realizzazione delle leggi nella comunità interiore, dove si consacra il cuore all'Eterno. O sete! Questa sete dell'amore è la sete del Padre, che tramite me, il Cristo, guarisce l'anima e nutre e ristora l'essere umano.
2: Zum Abschluss seiner Offenbarung.
3: Concludendo la sua rivelazione, il Cristo Dio ci annuncia: se avete sete dell'amore e della sapienza di Dio, venite, o venite tutti a me, voi che siete affaticati e oppressi. Gettate il vostro peso sulla croce e non peccate più. E dopo la mia sacra parola percepirete la forza interiore. Come nel cristianesimo delle origini, lo spirito dinamico, tramite i suoi, ricolmava di forza e vita coloro che desideravano la guarigione, così io voglio ricolmare tutti coloro che hanno sete di Dio, loro Padre, in me, il Cristo. Io voglio toccarvi e benedirvi, desidero consacrarvi tutto il mio cuore. Per questo vengono date le rivelazioni e ulteriori verità profonde, affinché chi è di buona volontà ed è alla ricerca riconosca la vita e abbia sete di Dio. Desidero donarvi la mia forza di guarigione e di vita, come un tempo nel cristianesimo originario. Non sta forse scritto, secondo la vostra fede vi verrà dato? Non si dice forse, va, ed ora in poi non peccare più? Se l'umanità fosse diventata forte nella fede e nell'amore, questa terra sarebbe un paradiso. Vi regnerebbero pace e unità. I popoli sarebbero un unico popolo. Le anime sarebbero salve. Gli esseri umani non patirebbero sofferenze e malattie. Secondo la vostra fede, vi verrà dato. Miei amati, restate senza pregiudizi, poiché chi è in grado di comprendere e cogliere da un momento all'altro le profondità del tutto? Tuttavia, a voi è stato dato tutto per mezzo di me, il vostro Redentore. O voi diletti del Padre, io vi voglio benedire e donarvi la potenza del Cristo che si sta rivelando in parola. Voglio toccarvi e donarvi le mie forze, affinché abbiate sete. Io ho sete del vostro amore. Io desidero ardentemente le vostre opere vere. Perciò andate e riconoscete. La forza del Cristo è con voi. La mia pienezza che benedice vi accompagna. Il cuore di vostro Padre pulsa nella vostra anima. O ascoltate la sua chiamata tramite il Cristo. Venite tutti, o venite tutti a me, voi che siete affaticati e oppressi. Io vi voglio ristorare. La chiamata, miei figli amati, risuona dalle sfere interiori del vostro essere eterno. Andate nell'interiore. Risuona la chiamata del Cristo. Lasciatevi confortare e guidare. Riconoscete la vostra vita attuale. Staccatevi da ogni basso pensiero, da ogni opinione ignobile, da ogni debolezza di carattere. Riconoscete. Chi abbandona le opinioni ignobili si risveglia nella conoscenza di Dio. Anche se ora la parola del Cristo tace, sappiate che la forza parziale, proveniente dalla forza primordiale, la mia eredità, la scintilla redentrice, è in voi. Fatela divenire una fiamma e contemplerete in voi le verità eterne, dall'ordine fino alla misericordia. La mia parola di luce si ritira. Il mio amore rimane in voi. La sete non è appagata. Io vi benedico con l'onnipotenza dell'Onnipotente. O divenite una benedizione per molti. Pace a tutti coloro che sono veramente nati in me. Cari amici, dopo aver ascoltato le parole di questa rivelazione data dal Cristo Dio tramite la profetessa e messaggera del Regno Eterno, Gabriele, nel 1982, non desideriamo aggiungere altro. Auguriamo a tutti voi ogni bene e ci congediamo con un cordiale saluto in Dio.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio. Nella calma c'è la forza per la guarigione. Molte persone fanno molta fatica a comprendere il vero amore. Nella maggior parte dei casi, l'uomo pensa che l'amore umano sia l'amore di Dio. Questa opinione, come molte altre, è soltanto un'illusione che ci abbaglia in certe situazioni della vita quotidiana. L'amore che noi uomini crediamo erroneamente sia il vero amore autentico e profondo si basa in genere sul voler possedere e avere. Per esempio, all'uomo piacciono determinate caratteristiche di una donna e alla donna alcune qualità di un uomo. Questi attributi attraenti possono stimolare l'innamoramento. Esercitando un'attrazione su uno dei due, anche se le qualità dell'altro che ci attirano provocano allo stesso tempo il desiderio di possedere la persona amata, ossia di volerla avere per sé. Da questo amore, basato sull'attrazione che ci affascina, nasce di tanto in tanto un cosiddetto rapporto di amore. Ciò che ci sembra tanto affascinante nell'altro ci attira. Perché? Perché sono qualità che noi non abbiamo. Un'altra motivazione che può dare origine a un grande affetto e ammirazione può essere, per esempio, il modo di presentarsi di una donna o di un uomo. La persona che ammiriamo irradia una certa sicurezza che ci affascina, che ci attira e che ci manca.
2: Und die uns fehlt. Der nächste Gedanke
1: Il pensiero che segue potrebbe quindi essere: voglio possedere questa donna o quest'uomo.
2: Nur zwei Beispiele, die Anlass
1: Sono soltanto due esempi che ci possono indurre a riflettere.
2: In den vielen unterschiedlichen Situationen der Anziehung.
1: In merito alle diverse situazioni di attrazione che viene definita amore, si può dire quanto segue. L'immagine ideale agisce sulla persona che corrisponde alla stessa immagine ideale. L'uno si aspetta dall'altro ciò che manca a lui stesso, ciò che desidera raggiungere, ciò che non possiede, ma che vorrebbe avere. In molti casi, l'uomo, alla fine, chiama tutto ciò amore. Si può quindi dire: chi è simile viene attirato dalla stessa immagine ideale. Ognuno si aspetta dall'altro che questi gli offra ciò che egli stesso desidera, ciò che quindi non possiede, ma che vorrebbe avere.
2: Es zieht sich also
1: non è quindi ciò che ognuno ha a proprio credito che si attira reciprocamente, bensì ciò che costituisce il nostro debito, perché è una carenza. In molti casi, poi, l'uomo definisce tutto ciò come amore. L'amore di Dio, l'amore cosmico, è il dare e ricevere. L'amore di Dio dona e l'uomo lo può ricevere se lo desidera e se si prepara a riceverlo. L'uomo dovrebbe quindi sintonizzarsi per ricevere la luce del vero amore. Ciò significa che dovremmo dissolvere le nostre ombre umane, che sono come delle nuvole. Un esempio. Il sole irradia luce e calore verso la terra. Il sole stesso non crea alcun rannuvolamento, ossia cumuli di nubi, e quindi nemmeno ombre. Il sole non chiede se vogliamo i suoi raggi e il suo calore, ma dona. Indipendentemente dal fatto se noi uomini vogliamo determinare o meno ciò che il sole fa, se uno oggi desidera che piova e l'altro desidera i raggi del sole che lo riscaldano. Quindi il sole dona e non si aspetta nulla da noi uomini, nemmeno se noi abbiamo aspettative verso di esso. Così è anche con il vero amore eterno. Il vero amore eterno è la luce cosmica universale che dona a ogni uomo, ma anche a ogni animale, a ogni pianta e al mondo dei minerali. Infatti, l'amore cosmico è sempre unità. Dona, ama, aiuta, assiste e guarisce. L'amore eterno, la luce dell'infinito, è il vero amore, è la luce dell'infinito che in Occidente chiamiamo Dio oppure Cristo Dio. Quando ci rivolgiamo alla forza che redime, libera, aiuta e guarisce, ossia se chiediamo di riceverla. La luce eterna e universale dell'amore non chiede nulla a noi uomini. L'amore eterno, il sole dell'essere originario, continua a donare. Siamo noi uomini che creiamo le nuvole, le ombre, perché vogliamo qualcosa di diverso dai raggi dell'amore che dona in eterno. Per questo creiamo le nuvole, ossia cumuli di nubi. Questa condizione di allontanamento dalla luce adombra il nostro animo e pertanto anche le parti del nostro corpo fisico che sono quindi assetate di luce, di forza e calore, dei raggi del vero amore, della luce del sole interiore. Anche se l'amore eterno dona sempre, senza limiti, esso ci raggiunge solo in parte. Il nostro respiro superficiale ce lo dimostra. Respiriamo nella nostra esistenza condotta nell'ombra, nel gelo dei nostri sentimenti che mirano ad essere amati. In molti casi l'uomo non è disposto a guardare le proprie ombre, i suoi comportamenti che non sono buoni e pertanto sono negativi e che si trovano nei suoi sentimenti, nei suoi pensieri, nelle sue parole e azioni, per poi sistemarli. Finché noi desideriamo amore da altre persone o cerchiamo di appoggiarci al nostro prossimo, ci troveremo sempre nella nostra stessa ombra. Molte persone si aspettano sicurezza e vogliono essere amate dall'altro, senza chiedersi: come sono io? È possibile amarmi? Con il passare del tempo, da ciò si sviluppano delusione, amarezza, litigi, inimicizia, fino ad arrivare all'odio. È forse questo l'amore di cui abbiamo parlato come amore divino assoluto? O non è invece una parte delle nostre debolezze che si accumulano come nubi davanti al vero amore, alla luce che dona in eterno? Che cosa si potrebbe fare? Noi, ognuno di noi, dovremo prima o poi imparare a sviluppare una forza dalla debolezza che si aspetta e pretende sempre qualcosa. In molte situazioni le aspettative dell'uomo vanno oltre ogni misura. Gesù di Nazareth ci ha aiutati e oggi è il Cristo Dio che ci aiuta. 2000 anni fa ci insegnò quanto segue e la sua parola vale oggi come in passato. Tutto ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa è la legge e i profeti. Avete sentito che fu detto agli antichi: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per coloro che vi perseguitano.

Ogni giorno è la giornata di ogni singolo uomo. Per questo, la domanda chiave che potremmo porre a ognuno di noi è: da che cosa sono costituiti i cumuli delle mie nubi? Nel nostro modo di comportarci troviamo i nostri errori, le nostre debolezze, le nostre nuvole, chiamate anche peccati, contro la libertà, contro la vita, contro i raggi del sole eterno, la forza della vita. Per questo, ora e oggi, sarebbe bene fare un esame di coscienza per sistemare ora e oggi gli aspetti poco buoni che si trovano nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri. Se lo desiderate, entriamo insieme in preghiera in silenzio e chiediamo allo Spirito Onnipotente dell'Amore di aiutarci a riconoscere che cosa occupa il nostro animo oggi per sistemarlo. Se le nostre nuvole si diradano, percepiamo l'amore che aiuta e che guarisce, la forza del Cristo Dio nell'anima e nel corpo.

Ora andiamo incontro al Cristo Dio, alla luce interiore in noi. Lo facciamo respirando consapevolmente, in modo da rilassarci e liberarci dai pensieri che ancora ci assillano. Per prima cosa ci sediamo con il busto ben diritto. Appoggiamo entrambi i piedi sul pavimento. Se è possibile, ci appoggiamo allo schienale solo con il coccige. Poniamo entrambi i dorsi delle mani sulle cosce e li avviciniamo al busto. Se volete, potete chiudere gli occhi. Ci rivolgiamo ora verso il nostro respiro. La maggior parte delle persone respira in modo molto superficiale. Perché? Perché ci sono tanti pensieri che passano per il nostro cervello e per il nostro animo. Di conseguenza, anche il sistema nervoso è contratto. Noi siamo nervosi e inquieti. Ciò significa che non riusciamo a calmarci. Ma è proprio nella calma che si trova la forza per la guarigione dell'anima e del corpo. Ora cerchiamo di respirare in modo più profondo. In tal modo i pensieri e i sentimenti che ci assillano si allontanano sempre più.

0: Wir atmen also
1: Inspiriamo quindi profondamente.
0: Und langsam
1: ed espiriamo lentamente e in modo consapevole.
0: Wir atmen tief
1: inspiriamo profondamente
0: und aus.
1: Ed espiriamo.
0: Wir atmen tief
1: inspiriamo profondamente
0: und aus.
1: Ed espiriamo.
0: Wir wollen, dass unsere Gefühle
1: vogliamo und che i nostri sentimenti e i nostri pensieri si allontanino da noi. Per questo accompagniamo il nostro respiro, lo seguiamo mentre pervade il nostro corpo ed esce poi di nuovo dal corpo.
0: Wir atmen tief
1: inspiriamo profondamente
0: und durch Nase
1: ed espiriamo attraverso il naso o la bocca.
0: Wir begleiten nun
1: ora accompagniamo
0: atmen.
1: Il nostro respiro.
0: Wir atmen immer
1: inspiriamo sempre più profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole.
0: Wir atmen tief,
1: inspiriamo in modo profondo, molto profondo, ed espiriamo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca.
0: Wir atmen noch
1: inspiriamo ancor più profondamente.
0: Und atmen
1: ed espiriamo lentamente
0: aus.
1: E in modo consapevole.
0: Bleiben Sie dabei.
1: Continuate a farlo.
0: Beobachten Sie
1: osservate il vostro respiro.
0: Sie merken. Ihre Gefühle
1: vi accorgete che i vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano sempre più. Accompagnate quindi il vostro respiro. Ora inspirate portando il respiro fino nel ventre. Attirate quindi il vostro respiro fino nel ventre. Ed espirate poi lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Inspirate portando il respiro fino nel ventre. Ed espirate lentamente e in modo consapevole. Inspirate portando il respiro fino nel ventre. Ed espirate lentamente e in modo consapevole. Respirare in modo profondo rende liberi. Divenite più tranquilli.
0: Bleiben Sie dabei,
1: continuate ad accompagnare il vostro respiro.
0: Abermals
1: respiriamo ancora una volta portando il respiro fino nel ventre. Lì ci soffermiamo brevemente con il nostro respiro. Ed espiriamo poi lentamente attraverso il naso o la bocca. Respiriamo portando il respiro fino nel ventre. Lì ci soffermiamo brevemente con il nostro respiro. ed espiriamo poi lentamente attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo portando il respiro fino nel ventre. Tratteniamo brevemente il respiro ed espiriamo lentamente attraverso il naso o la bocca. Respirare in modo profondo rende liberi. Divenite più tranquilli. I vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano sempre più da voi. Inspiriamo ancora alcune volte profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Non dimenticate di accompagnare il vostro respiro. Portiamo il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente. Portiamo il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo profondamente ed espiriamo di nuovo lentamente. Il nostro respiro diviene automaticamente più profondo perché siamo divenuti più tranquilli. La nostra respirazione profonda rilassa il sistema nervoso. Senza trattenere il respiro nel ventre, respiriamo ancora alcune volte in modo profondo ed espiriamo lentamente. Inspiriamo in modo profondo ed espiriamo lentamente. I nostri pensieri si sono allontanati da noi. Il sistema nervoso è rilassato. Respiriamo ora in modo tranquillo e profondo. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Ora lasciamo fluire il respiro. Il respiro fluisce. Lasciate che il respiro fluisca. Il respiro fluisce. I vostri muscoli e il vostro sistema nervoso sono rilassati. Per questo respirate in modo molto più profondo ed espirate in modo tranquillo e rilassato. Siete aperti per ricevere la forza della salvezza. Parole ricolme di forza vitale di salvezza possono toccare la vostra anima e anche il vostro corpo. Con l'aiuto della forza del Cristo Dio mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Ora vi prego di non seguire le parole con i pensieri, ma lasciate che le energie delle parole fluiscano in modo consapevole e in silenzio nella vostra anima e nel vostro corpo. Se è possibile, non interrompete il flusso delle parole, seguendole con i pensieri, occupandovi in pensieri di cose che sono addirittura al di fuori della sfera di azione della corrente spirituale. Respirate in modo tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il medico e guaritore interiore, il sole, la luce interiore, che è la vita, si irradia nella vostra anima. Il medico e guaritore interiore, il sole, la luce interiore, che è la vita, si irradia nella vostra anima. La luce si irradia nella vostra anima. Si irradia. Il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima. Il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima. Si irradia attraverso la vostra anima. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia ora nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo. Si irradia nella vostra anima. Si irradia nel vostro corpo. Si irradia in ogni cellula, in ogni parte del corpo. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia. Il soffio, che è la vita che abbraccia ogni cosa, diviene ora attivo anche nel vostro respiro.
0: lo
1: Spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce fluisce ora anche nel vostro respiro.
0: Das Licht,
1: la luce è il soffio della vita.
0: Sie atmen tief,
1: inspirate profondamente
0: und atmen
1: ed espirate tutto ciò che non è buono, come sofferenza, dolore o addirittura aspetti di malattia.
0: Sie atmen tief,
1: inspirate profondamente
0: und atmen
1: ed espirate tutto ciò che non è buono, come sofferenza, dolore o addirittura aspetti di malattia. La forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio fluisce attraverso il vostro respiro nel vostro corpo.
0: Sie atmen die Hilfe.
1: Inspirate la forza che aiuta e guarisce.
0: Und sie
1: ed espirate ciò che non è buono, come dolore, sofferenza o aspetti di malattia. La forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio fluisce nel vostro respiro verso tutte le parti del vostro corpo fisico. Si irradia, aiuta, guarisce. E voi espirate ciò che non è buono, come dolore, sofferenza o addirittura aspetti di malattia. Voi inspirate profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole. Voi inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del vostro corpo. Voi inspirate ed espirate tutti i pesi che vi opprimono. Inspirate profondamente. Ed espirate tutti i pesi che vi opprimono. Voi inspirate profondamente e tramite la forza interiore del medico e guaritore interiore espirate i pesi che vi opprimono. Voi inspirate profondamente. E con l'aiuto del Cristo Dio espirate ciò che vi opprime. Voi inspirate profondamente ed espirate tutti i pesi che vi opprimono. Nel vostro respiro c'è il soffio di Dio la forza che aiuta e guarisce.
0: Atmen Sie also.
1: Inspirate quindi profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Armonia e una profonda calma vi pervadono.
0: Innere Lebenskraft,
1: forza vitale interiore, aiuto e salvezza vi pervadono. Voi inspirate le forze cosmiche che aiutano ed espirate lentamente e in modo consapevole le forze nocive dal vostro corpo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo.
0: Ruhige, zarte Musik.
1: Una musica dolce e tranquilla vi accompagna mentre continuate a respirare.

0: die zarte
1: La musica dolce e armoniosa è come un fiore che effonde il suo profumo.

0: des Lebens.
1: La forza della vita, l'essere che pervade ogni cosa, fluisce, fluisce, fluisce attraverso la vostra anima e il vostro corpo, fluisce, fluisce. E voi respirate.
0: Auch wenn die Musik nun
1: anche se ora la musica tace a poco fluisce. Voi respirate. Fluisce. Voi respirate.

0: Ihr Erdendasein ist ihr Leben.
1: La vostra esistenza terrena è la vostra vita. Ciò significa per ognuno di noi che nella nostra vita quotidiana dovremmo esaminare nella misura del possibile tutte le dissonanze che si presentano nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri, ma anche nelle nostre parole e azioni, per poi sistemarle. Se vi siete riproposti alcune cose che potete sistemare con un colloquio o ponendovi rimedio, fatelo. Infatti, come abbiamo detto, ogni giorno ha il suo fardello. Così facendo, create sempre più una base per la guarigione globale, per la guarigione dell'anima e del corpo. Imparate ogni giorno in modo nuovo a respirare in modo profondo, nella consapevolezza che nel vostro respiro c'è il soffio di Dio, la luce che è aiuto e guarigione. È lo spirito del Cristo Dio. In conclusione, ascoltiamo ancora un po' di musica.

0: heil werden an Seele und Leib.
1: La guarigione nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio non esclude di recarci da un medico terreno. Quando vi recate da un medico di fiducia, ricordatevi che Dio è onnipresente, anche nel vostro prossimo, nel medico. Se lo desiderate, restate ancora per un po' di tempo in quest'atmosfera interiore ed elevata. Possa la vostra via condurvi sempre più vicino al Cristo. In questa consapevolezza vi auguro una vita benedetta e ricolma di Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Nicht jeder Tag beginnt.
1: Non tutti i giorni cominciano con un aforisma sensazionale, con un motto che potrebbe esserci d'aiuto. Questa mattina desidero richiamare la vostra attenzione su quanto segue e che una volta riflettuto fino in fondo, poi non ha quasi più peso. Il piacere dei piaceri determina l'umore e l'umore la speranza. Una volta passato il piacere dei piaceri, poi la speranza viene sepolta. La vecchia rosa ha perso il suo profumo. Chi si riconosce in questo ottiene un guadagno per sé e uno sguardo profondo nelle cose della vita umana. Un augurio di una giornata ricca di momenti di autoconoscenza. Gabriele.

0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, per la vita non esiste alcuna stasi. Chi riflette seriamente sul senso della sua vita si chiede: se per la vita non esiste alcuna stasi, allora deve continuare da qualche parte. Chi potrebbe dare a noi uomini indicazioni autentiche e affidabili? Ponendosi questa domanda, nella coscienza affiora un nome: Gesù di Nazareth. Se consideriamo in modo profondo i suoi insegnamenti, essi ci indicano che la nostra vita continua. Dato che gli insegnamenti di Gesù di Nazareth non vengono quasi per nulla riconosciuti nel loro significato, vale la pena di riflettere su di essi. Chi desidera seriamente riflettere su questo dovrebbe prima di tutto distaccarsi da tutto quello che ne è stato dedotto e che è stato ampiamente divulgato in modo di Gesù di Nazareth, del Cristo Dio. Si dovrebbe far luce anche sulla strada dei dogmi, inclusi il potere della Chiesa e l'insegnamento di credere nei cosiddetti santi, oltre a tutti gli atteggiamenti ecclesiastici e istituzionali che vengono assunti sotto il nome di cristiano, sotto il vessillo che ostenta l'approvazione della produzione di armi e della guerra. Analizzando in modo profondo tutto questo, alla luce degli insegnamenti e della vita di Gesù di Nazareth, non lo si può semplicemente tollerare. Dal momento che coloro che portano il vessillo e il loro seguito non si fanno scrupoli di alcun genere a mettere in mostra la croce del martirio con il corpo di Gesù di Nazareth, perché mai dovrebbe servire anche a questo scopo? Tutta questa analisi porta alla domanda: per chi dovrebbe essere morto Gesù di Nazareth? E a che cosa dovrebbe essere servita la sua morte atroce? Se vogliamo confrontarci seriamente con i suoi insegnamenti, il primo aiuto potrebbe essere costituito dal suo discorso della montagna e dai 10 comandamenti autentici di Dio dati per mezzo di Mosè, che erano parte anche degli insegnamenti di Gesù di Nazareth ed erano importanti per lui, come lo era il discorso della montagna. E se confrontiamo gli aspetti essenziali dei suoi insegnamenti con quello che viene considerato oggi come essere cristiani e lo lasciamo agire su di noi, a voi e anche a noi, verrà in mente una parola. Si tratta del termine inganno. Tutto quello che è negativo porta in sé il punto culminante e il suo regresso. E così anche quello che viene espresso con la parola inganno racchiude in sé la sua stasi e il suo regresso ed eventualmente anche il suo sprofondare in acque torbide. Sembra che l'uomo abbia bisogno di altri segnali di pericolo che si abbattano su di lui. Osservando la situazione sia da vicino sia da lontano, si potrebbe dire che tutto questo è già in corso. Qualcuno potrebbe definire il cosiddetto segnale di pericolo come l'alterazione del clima, vale a dire il cambiamento climatico. Cari cari amici, dipende ora da noi. Se noi siamo disposti a osservare le nostre condizioni climatiche per correggere la nostra vita e seguire colui al quale crediamo e i cui insegnamenti vibrano in noi. Se i suoi insegnamenti troveranno una risonanza in voi, in noi, allora comprenderemo la chiamata messianica di Gesù di Nazareth che dice: io vengo presto. E con questo si intende il Cristo Dio. Egli, il Cristo Dio, viene nello spirito di suo, nostro Padre, come promise ai Suoi apostoli, ai Suoi discepoli e alle Sue discepole, dicendo: io vengo presto.
0: Tramite Sofia, Gabriele, la sua portavoce, il Cristo Dio invia la sua chiamata in tutto il mondo, che risuona così da un continente all'altro. Venite tutti a me, il Cristo Dio. Io desidero guidarvi, desidero servirvi e aiutarvi. E se vi sentite afflitti nel vostro cuore, desidero portarvi l'Eterno Padre, che è il Padre di tutti noi, e annunciarvi in continuazione: Dio, l'Eterno, vi ama. Egli è fedele a tutti i suoi figli. Vivete nell'amore per Dio e per il prossimo e nella consapevolezza che ognuno porti il peso dell'altro. Io, il Cristo Dio, vi conduco all'amore infinito. Dio in voi.
2: Das Leben, das Gott in euch ist.
0: La vita che Dio è in voi non conosce alcuna stasi. Io, il Cristo, sono la vita, la verità e l'amore in voi. Seguitemi. Seguite il Cristo Dio. Voi uomini, unitevi nel mio nome, poiché la mia parola è la parola di amore, è la verità e la vita. Io, il Cristo, colui che chiama tramite la mia portavoce, invio la mia chiamata nel profondo dei vostri cuori. Qualsiasi ostentamento di sfarzo in nome mio è stasi e la morte spirituale. Io sono la vera vita. Seguite me, Gesù di Nazareth, il Cristo Dio, che io sono nella parola di vita. Cari amici, questo suo messaggio viene diffuso di continente in continente. Io, Gabriele, sono soltanto al servizio dell'Eterno e di suo Figlio. Egli, il Cristo, è la vita in noi. Mi permettete di ripetere la sua chiamata?
2: Kommet alle zu mir her.
0: Venite tutti a me, il Cristo Dio. Io desidero guidarvi, desidero servirvi e aiutarvi. E se vi sentite afflitti nel vostro cuore, desidero portarvi l'Eterno Padre, che è il Padre di tutti noi, e annunciarvi in continuazione: Dio, l'Eterno, vi ama. Egli è fedele a tutti i suoi figli. Vivete nell'amore per Dio e per il prossimo e nella consapevolezza che ognuno porti il peso dell'altro. Io, il Cristo Dio, vi conduco all'amore infinito. Dio in voi. La vita che Dio è in voi non conosce alcuna stasi. Io, il Cristo, sono la via, la verità e l'amore in voi. Seguitemi. Seguite il Cristo Dio. Voi uomini, unitevi nel mio nome, poiché la mia parola è la parola di amore, è la verità e la vita. Io, il Cristo, colui che chiama tramite la mia portavoce, invio la mia chiamata nel profondo dei vostri cuori. Qualsiasi ostentamento di sfarzo in nome mio è una stasi e la morte spirituale. Io sono la vera vita. Seguite me, Gesù di Nazareth, il Cristo Dio, che io sono nella parola di vita. Cari amici, cari fratelli e sorelle nel suo spirito, noi seguiamo Lui, il Cristo Dio, che un tempo venne in veste di Gesù di Nazareth. Preghiamo in silenzio nella consapevolezza. Dio in noi. Dio in noi. Dio in ognuno di noi. Dio è l'amore. Dio è la libertà. Dio è l'essere nell'essere. Dio è nei regni della natura. Dio è vita onnipresente.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Che le mie parole, Dio in voi, Dio in noi, possano accompagnare la vostra giornata. Forse alcuni pensano, al mondo non esiste alcun luogo a cui approdare. Ovunque si cerchi, in realtà si è e si rimane soli. Pensate anche voi così? Chi non cerca prima o poi un porto sicuro, un'ancora di salvezza? A chi è alla ricerca di un posto sicuro dove ormeggiare, si può solo consigliare di cercare la sicurezza in se stesso, nel vero essere in noi, che è Dio in noi. Gettate l'ancora non all'esterno, ma all'interno, a Dio in voi, rivolgendovi a Dio in voi, con il tempo sperimenterete e percepirete una certa sicurezza. Provateci. Ogni tentativo vale la pena. Vi auguro un approdo sicuro, interiore e profondo, ed una buona giornata, Gabriele.

0: Cari amici, vi diamo il benvenuto alla quarta puntata della nostra serie di trasmissioni dal titolo La via interiore che conduce alla coscienza cosmica, sul grado dell'ordine. Possiamo comprendere perché si chiama la via interiore se ricordiamo quello che Gesù di Nazareth ci ha insegnato già 2000 anni fa. Egli disse a Senso: «Voi siete il Tempio dello Spirito Santo e il Regno di Dio è insito in voi». Anche oggi Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca, ci insegna che Dio non si trova in nessun tempio di pietra, in nessuna religione esteriore. Egli è lo spirito libero, il grande amore che dimora in noi. La via interiore è la via del Cristo Dio che ci conduce a Dio in noi. È la via dell'amore per Dio e per il prossimo. La via che conduce al nostro vero essere, poiché noi proveniamo dall'amore di Dio, nostro eterno Padre. Non siamo quindi soltanto esseri umani. In origine siamo esseri puri, creati da Dio, nostro eterno Padre, a sua immagine. Se desideriamo fare ritorno nella nostra eterna patria, nel regno di Dio, dobbiamo riconoscere noi stessi, con l'aiuto del Cristo Dio in noi, per liberarci passo per passo dalle nostre colpe, ossia dai peccati con cui abbiamo appesantito la nostra anima. Per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, all'inizio degli anni Ottanta, il cherubino della sapienza divina, che sulla terra viene chiamato fratello Emanuele, ha insegnato la via interiore e Gabriele l'ha spiegata in modo dettagliato. Nel nostro libro di istruzione, dal titolo La via interiore verso la coscienza cosmica, sono contenuti gli insegnamenti rivelati insieme alle spiegazioni, come furono dati allora. Anche se forse da allora il linguaggio è un po' cambiato, il contenuto delle parole, la verità, rimane. Cerchiamo quindi di accogliere noi il contenuto delle parole. E quando si impara qualcosa di nuovo, si presentano spesso delle domande. Per questo vi invitiamo a preparare già ora carta e penna per segnarvi le vostre domande e ad inviarle all'indirizzo che appare in sovrimpressione. In una delle prossime trasmissioni potremo così rispondere alle domande che ci sono pervenute. Lisa, Elena ed io, il mio nome è Elisabetta, quale allieve tra allievi, vi leggeremo ora altre parti tratte dal libro di istruzione della via interiore. Nell'ultima puntata abbiamo sentito come possiamo iniziare la giornata con Dio. Oggi impareremo la preghiera dell'anima.
1: Per poter comprendere meglio, teniamo presente che nell'uomo ci sono 7 centri di coscienza che costituiscono 7 punti di distribuzione per la corrente delle energie spirituali nel corpo spirituale. Essi dirigono la forza spirituale verso gli organi e verso le cellule del corpo che sono collegati ai diversi centri. I centri di coscienza sono disposti lungo la colonna vertebrale. Nella zona del coccige si trova il centro dell'ordine. Sopra di esso, vicino all'osso sacro, si trova quello della volontà. Sopra di esso, nella zona lombare, troviamo il centro di coscienza della sapienza. Vicino al cuore si trova il centro di coscienza della serietà, chiamato anche il centro del Cristo. Sopra di esso, nella zona della nuca, si trova il centro di coscienza della pazienza e tra le sopracciglia è situato il centro di coscienza dell'amore. Nella parte più alta della testa si trova il settimo centro di coscienza, quello della misericordia. Fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, rivelò in merito: la preghiera dell'anima prepara l'anima e l'uomo alla vita interiore. In questo modo viene educata e stabilizzata anche la coscienza spirituale. La struttura delle cellule umane si purifica gradualmente grazie ai vari esercizi e l'anima si orienta e si sintonizza sulla forza cosmica, sulla vita interiore. Gabriele spiegò ancora: la parola preghiera dell'anima esprime che vogliamo lasciare pregare l'anima, la coscienza da noi dischiusa. Ciò non significa che l'allievo farà la preghiera dell'anima per sentire una o più voci.
0: Fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, rivelò inoltre: cari amici, per poterlo fare è tuttavia necessario esercitarsi e incamminarsi verso la forza interiore. Ogni inizio è difficile, e questo vale anche per la preghiera dell'anima. L'allievo non dovrebbe volere nulla quando fa la preghiera dell'anima. Non deve aspettarsi nulla. Dovrebbe fare la preghiera dell'anima per stabilizzare la coscienza instabile e raggiungere l'orientamento sul divino. Così facendo, l'allievo giunge alla vera, profonda preghiera altruistica, alla preghiera dell'anima. La preghiera dell'anima è la preparazione al vero, autentico io sono interiore. Per percepire la forza interiore, il puro io sono, l'amore interiore, occorrono forse anni o addirittura decenni, in base alle colpe dell'anima e a seconda se la preghiera dell'anima viene fatta con gioia oppure se è un peso o l'allievo non la fa volentieri. Se l'uomo esegue la preghiera dell'anima con gratitudine e con gioia, diverrà più silenzioso e giungerà nel profondo della vita interiore. La preghiera non sarà più un prodotto della mente. Man mano che si esercita, sarà la coscienza a pregare. Fratello Emanuele ripete per tutti noi: nel corso del tempo, quando l'anima si sarà stabilizzata e la coscienza sarà ancorata al divino, sarà l'anima a pregare e non la mente. Quindi è l'anima che prega, non è Dio che ti parla per darti istruzioni personali.
2: Fratello Emanuele spiega inoltre: passiamo ora alla preghiera dell'anima. Il viandante in cammino verso Dio si siede con il busto ben diritto. Gabriele descrive nel seguente modo questa posizione con il busto ben diritto. Ci sediamo con il busto ben diritto su una sedia che dovrebbe, se possibile, essere adatta alla nostra statura. Non dovrebbe essere troppo dura, ma soprattutto non troppo morbida. Cerchiamo di non appoggiarci allo schienale, ma di tenere la schiena ben diritta. Teniamo dritta anche la testa. Non accavalliamo le gambe e appoggiamo i piedi uno accanto all'altro sul pavimento. Appoggiamo le mani aperte con i dorsi rivolti verso il basso sulle nostre cosce. I palmi delle mani sono quindi rivolti verso l'alto. Ora avviciniamo le mani al busto, tenendole però sulle cosce, e in tal modo la schiena si tende ancora di più. Fratello Emanuele ci fece presente anche quanto segue. È opportuno sedersi con il busto ben diritto non solo quando ci si interiorizza o si fa la preghiera dell'anima, ma anche mentre si eseguono gli ulteriori esercizi. Nel corso della via interiore, questa posizione, alla quale l'allievo si abitua gradualmente, contribuisce a far sì che il suo sguardo non si fissi solo al suolo, ma che spazi. Ne consegue che il viandante sul sentiero verso Dio accoglie la vita nella sua varietà, presagendo la vastità dell'infinito. Così facendo, anche i pensieri diventano più luminosi e i tratti del suo carattere più nobili.
1: Fratello Emanuele continuò: amici miei, soffermatevi alcuni attimi nel silenzio e fate fluire le vostre sensazioni in alto, verso il nucleo dell'anima. Dal vostro cuore dovrà sgorgare l'amore e collegarsi con il grande cuore primordiale, Dio, l'amore infinito. Il viandante si sofferma nel nucleo dell'anima, che si trova in prossimità dell'ipofisi, senza pensare, solo con sensazioni altruistiche. con le proprie sensazioni e con le proprie parole, rivolge ora la seguente preghiera alla forza eterna, al Padre nel Cristo. Le parole citate di seguito dovrebbero solo essere un aiuto per voi. Non dovreste ripeterle testualmente, ma lasciarle invece sgorgare dal vostro mondo delle sensazioni. Le parole di questa preghiera sono quindi puramente indicative. Padre, tu mi hai chiamato tramite tuo figlio. Io, tua figlia o tuo figlio, ho udito la tua voce. Signore, il mio amore è ancora piccolo, ma è mia volontà ritornare nuovamente alle origini. Perciò svilupperò il mio amore per te, ora ancora debole, per poter ridivenire ciò che ero e che sono nel tuo spirito, un essere assoluto dell'infinito. Ti porto il mio piccolo amore e lo depongo sull'altare interiore. Aggiungo tutto ciò che mi separa da te, dal grande amore, affinché la tua fiamma possa divampare e nutrire la piccola fiamma d'amore dentro di me e io possa ridivenire la grande fiamma, la forza splendente proveniente dal tuo spirito.
3: Fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, continuò. Le sensazioni di amore che il figlio rivolge al padre scorrono ora verso la coscienza della misericordia che si trova nel cervello, sotto il punto più alto della testa. Qui giunto con le sue sensazioni, il viandante in cammino verso il regno divino esprime la seguente preghiera. Eterna fonte energetica della misericordia, un tempo abbandonai la sacra ed eterna corrente, varcai la porta che conduce agli abissi e divenni uomo. L'amore mi sospinse ripetutamente, bussò alla porta del mio cuore, ma io non lo sentii. Ora ho udito il richiamo dell'amore. Ora ti sento, eterna fonte energetica della misericordia. Ora mi è manifesto che posso ridischiudere totalmente l'eterna fonte energetica della misericordia tramite il Cristo, mio Redentore. Animato dall'amore interiore per Dio, il viandante procede verso il grado della coscienza dell'amore divino, la fonte energetica che si trova tra le sopracciglia. Con le sensazioni prega. Eterna coscienza, ti ho avvolto con il mio ego. Sciolgo questi involucri tramite la forza del Cristo in me. Purificato, ritorno nuovamente alla coscienza dell'amore. L'amore è il mio eterno essere. Io ridiverrò amore tramite il Cristo che mi ha chiamato.
2: Con le sensazioni interiori dell'amore, il viandante procede verso il successivo grado di coscienza, la pazienza, che è la fonte energetica ancorata nella regione della nuca. Egli prega più o meno con queste parole. Eterna pazienza, tu, fonte energetica che provieni dalla corrente di Dio, un tempo ti abbandonai e offuscai questo campo radioso dell'essere eterno. Ora sono chiamato a rischiarare questi involucri tramite la redenzione della mia anima, tramite il Cristo in me. Ora si dischiude nuovamente la fonte energetica della pazienza. Ritorno dagli abissi del mio ego umano. Risalgo alle sorgenti dell'eterno essere, fino alla fonte dell'amore, dove la mia via mi conduce. Il viandante fa ora scorrere le sue sensazioni d'amore verso il grado di coscienza della serietà, la fonte energetica attiva tra le scapole. Anche lì egli prega più o meno così. Cristo, tu che sei nella coscienza della serietà, ora risveglio l'eterna fonte dell'amore in me, tramite l'eterno amore per il Padre, tramite la disciplina e l'orientamento. Signore e Dio, ti prego di guidarmi. Cristo, conducimi all'origine della fonte, alla salvezza divina. Tu sei in me e io sono in te. Signore, fa che tutto ridiventi come era ed è, fin dalle origini. Cristo, mio Redentore, vivificami. Rafforzami sulla via che conduce al Padre.
1: Ulteriori sensazioni di amore del viandante scorrono ora verso la coscienza della sapienza divina, la fonte energetica nella regione lombare. Signore e Dio, ho acquisito un sapere che corrisponde alla legge. Tuttavia, mi manca ancora la tua sapienza divina. Ho riconosciuto che il solo sapere non risveglia le tue forze in me. Solo la tua sapienza mi fa vedere chi sono e a che punto mi trovo. Essa mi rivela tutte le cose della vita. Ho riconosciuto che, malgrado il sapere spirituale, sono ancora sorda e oppressa dal mio ego umano. Perciò, o eterno amore e sapienza, mi immergo nella sacra coscienza della sapienza divina e realizzo il sapere offertomi per ridivenire saggia, secondo l'amore e la sapienza divina. Ritorno nuovamente al cuore del Padre, tramite il Cristo, mio Redentore. Ulteriori sensazioni di amore del viandante scorrono ora verso la coscienza della volontà divina, la fonte energetica che si trova nella regione dell'osso sacro. Il viandante prega più o meno così. Padre, il mio ego, il mio volere, le mie aspirazioni ancora mi tormentano. Il mio ego, il mio e a me, non vogliono abbandonarmi. Tuttavia migliorerò. Sì, voglio compiere totalmente la tua volontà. Combatterò con spirito di sacrificio eroico contro il mio volere umano, affinché la tua volontà abbia a penetrare in me e io possa compiere, d'ora in poi, soltanto la tua volontà. Mi libererò così dalla mia bassa indole e mi eleverò alla tua fonte divina, dalla quale sono scaturita, dal tuo amore. Ora le tue sensazioni di amore scorrono verso l'ordine divino, la fonte energetica attiva nella regione del coccige. Eterno Padre in Cristo, mi trovo ancora sul grado dell'ordine. Il tuo spirito nel Cristo mi conduce tuttavia fino all'origine dell'amore, dalla quale andai negli abissi. Mi sono adombrata, tuttavia ora divengo sempre più luminosa, fino a che sarò nuovamente la luce della tua luce.
3: Fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, ci spiega ancora. Sotto la fonte energetica dell'ordine si trova il bacino di raccolta spirituale, nel quale si concentrano le energie, le forze che provengono dal nucleo incorruttibile. Passando attraverso i campi energetici della misericordia, dell'amore, della pazienza, della serietà, della sapienza, della volontà e dell'ordine, tali forze raggiungono il bacino di raccolta. Da lì fanno ritorno al nucleo incorruttibile dell'anima, vivificando il nostro corpo fisico attraverso il nostro sistema nervoso. Le forze risalgono quindi fino al grado dell'ordine, e l'allievo prega a senso. Sacro ordine, assistimi nel far ordine nei miei pensieri, nel frenare la lingua, nel dominare i miei sensi. Il viandante in cammino verso il regno interiore si trova ora con le proprie sensazioni nel centro dell'ordine, sul quale concentra tutta la propria attenzione. Lì rimane in ascolto. Ciò è possibile se si sono esclusi tutti i pensieri. Emergono ora quasi automaticamente pensieri di preghiera altruistici, sotto forma di pensieri oppure di parole, a seconda delle possibilità dell'allievo. Questa è la preghiera dell'anima. Questa breve preghiera dell'anima durerà in un primo tempo al massimo alcuni minuti, dato che l'allievo non riesce ancora a concentrarsi profondamente. In seguito, con le proprie sensazioni, l'allievo risale nuovamente alla fonte primordiale, ossia al nucleo dell'anima. Il viandante si sofferma nuovamente in preghiera in ogni centro, accompagnando le forze dell'amore verso l'alto. Le sacre forze della volontà mi vivificheranno affinché il mio volere abbia a scomparire e la volontà di Dio possa divenire attiva in me. Sapienza divina, toccami. Il sapere non è sapienza. La sapienza divina invece vede tutte le cose nella giusta luce. Il viandante sul cammino interiore passa ora con le proprie sensazioni alla coscienza della serietà e prega brevemente come segue. Cristo, tu, forza di trazione e di spinta in me, tu mi liberi dal mio modo di pensare limitato ed egocentrico e mi conduci alla sorgente dell'amore.
2: Con le sensazioni, il viandante si reca ora ai livelli di coscienza della pazienza, dell'amore e della misericordia. Lì prega più o meno con le seguenti parole. Corrente della pazienza, afferrami. Amore misericordioso, compenetrami. Eterna misericordia, fammi divenire un samaritano altruista. Con le sensazioni, il viandante passa ora al nucleo dell'anima, più o meno con le seguenti parole. Padre, ti ringrazio per la gioia e per il dolore. Tu, grande unico universale, mi sei più vicino del mio respiro. Signore, per me inizia ora la giornata. Depongo questa giornata, che è la tua giornata, nelle tue benevoli mani. Ed anch'io mi rimetto a te, o Eterno. Dopo un breve momento di raccoglimento nel silenzio, orientato armoniosamente sulla fonte interiore, l'allievo inizia la giornata con la colazione, il lavoro, eccetera. Cari amici, abbiamo sentito parole di preghiera profonde e intime che ci sono state date da fratello Emanuele, il nostro insegnante spirituale, come aiuto per la preghiera dell'anima. Qualcuno forse non sarà abituato a pregare liberamente e a non attenersi a parole prestabilite. Ci vuole un po' di tempo e pazienza per esercitarsi nella preghiera dell'anima. La nostra esperienza è che, anche se non si riesce a farla bene ogni giorno, esercitandosi si impara. E quando preghiamo, potremmo tenere presente il richiamo incoraggiante di Gabriele nell'epoca messianica e sofianica del Giglio, dell'amore per Dio e per il prossimo, che ci disse: vicino al nostro cuore splende la fiamma dello Spirito Santo. Noi stessi preghiamo nel nostro tempio di carne ed ossa, Dio in noi. Nella prossima trasmissione della serie La via interiore verso la coscienza cosmica riceveremo un altro aiuto sulla via interiore. Si tratta del diario mistico. Ci farà piacere se vi rimetterete in ascolto per continuare a imparare insieme a noi, per far splendere sempre più la luce del Cristo Dio, come ci disse Gabriele. Nel frattempo, auguriamo a tutti noi di fare tante buone esperienze. Alla prossima volta, un saluto in Dio e arrivederci.

La parola è risorta ed è diffusa in tutto il mondo. L'alleanza senza Dio tra Chiesa e Stato in Germania ha fallito con la sua strategia di diffamare e far passare sotto silenzio la parola vivente di Dio data per bocca profetica, che viene data a tutti gli uomini di ogni cultura da circa 50 anni. È la verità eterna, la legge eternamente valida dell'amore per Dio e per il prossimo nei confronti dell'uomo, della natura e degli animali, la via verso la pace e l'unità. La parola eterna si edifica sempre più in tutto il mondo tramite persone dello spirito libero, Dio in noi e noi in Dio. Sempre più persone in tutto il mondo ascoltano e leggono la parola proveniente dal regno di Dio e si mettono in cammino verso la nuova epoca, l'epoca del Cristo. Leggiamo ora la parola eterna nella tenda di Dio tra gli uomini, tratta dagli archivi e raccolta nei grandi volumi blu, così come dalle grandi opere rivelate disponibili sotto forma di libro.

0: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, un cordiale saluto in Dio dalla tenda di Dio tra gli uomini. In questa trasmissione leggiamo dal libro Il messaggio dall'universo, dal primo volume, una rivelazione data da Dio Padre nel 1988 tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca. La rivelazione ha come titolo Il mondo parla di pace. Dov'è la pace? Dio, l'Eterno, disse: Io sono il vostro Signore e Dio. Non dovreste avere altri dei al di fuori di me. Dove si trova l'uomo nel segno della redenzione? Si trova al fianco di mio figlio, che io ho inviato agli uomini affinché divenissero come io li ho contemplati e creati, ossia divini. Cosa sono i vostri dei? Anche se con le labbra pregate un unico Dio, si tratta del Dio Mammona. Sono le cose esteriori di questo mondo. Ricchezza, stima, egoismo, nelle sue innumerevoli variazioni. La moltitudine dei miei figli prega. Tuttavia, dov'è la realizzazione della preghiera? Guardate il vostro mondo e guardate in fondo voi stessi. Molti dicono: Cristo, Cristo, tu, mio Redentore. Cosa rimettete al vostro Redentore? Voi lo pregate, tuttavia dovreste mettere in pratica le preghiere che rivolgete al vostro Redentore per divenire come io vi ho contemplati e creati e contemplare di nuovo il mio volto come figli di vostro Padre che io sono. Per quanto tempo ancora parlate dello Spirito e non divenite Spirito del mio Spirito? Per quanto tempo ancora parlate dell'amore divino e non divenite amore del mio amore? Per quanto tempo ancora volete leggere nelle vostre Bibbie i Vangeli senza vivere in base ad essi? Voi ignorate ciò che vi è stato e vi viene mandato. I profeti, e con essi la mia parola e la parola di mio figlio. Molti di voi sono ipocriti, affermano l'amore di Dio, e questo è tutto. A quale livello si trovano? A quale livello si trovano tutti coloro che si definiscono rappresentanti della vita? Se fossero rappresentanti della vita, sarebbero figli di Dio, un'unità nello spirito del loro Redentore. In cosa consistono le vostre confessioni? Unicamente in pretese di potere terreno. Infatti, se avessero lo spirito della verità, molti sulla terra sarebbero vivificati dalla verità e non ci sarebbe più bisogno della profezia, poiché i miei sarebbero la mia parola. Invece sono persone ingannevoli che si mettono dalla parte di coloro che tendono solo al potere e alla stima su questa terra. Così il Cristo viene calunniato giorno dopo giorno, ora dopo ora, minuto dopo minuto. E in tal modo viene seminato il dubbio sull'eterno spirito che io sono, la vita di eternità in eternità. I miei figli dovrebbero liberarsi dalla miseria e dalle afflizioni. Per questo ho inviato mio figlio, che divenne vostro Redentore. Ma dove sono i primi passi dei miei figli verso il loro Redentore? Molti parlano di lui, tuttavia i loro passi vanno nella direzione del mondo. Potere, stima, beni e averi costituiscono la mammona, sono gli dèi, cioè gli idoli. Dov'è l'amore? Il calore fra gli uomini irradiato da Gesù di Nazareth? Dov'è il collegamento dei popoli voluto da Gesù? Dov'è l'armonia nei cuori delle persone? È ricoperta da futili illusioni.
1: Nella sua rivelazione, Dio, l'Eterno, ha continuato dicendo: O riconoscete e comprendete nei vostri cuori, Io vi chiamo direttamente e vi esorto tramite il Cristo a cambiare. In quale direzione? Non verso qualcuno che promette la salvezza, bensì verso il vostro cuore, poiché è lì che io dimoro, dato che voi siete il Tempio del mio Spirito. E io vi ammonisco a non limitarvi a credere a ciò che sto dicendo. Io vi esorto a realizzare quello in cui credete, sia l'amore altruistico, sia la pace interiore, sia l'armonia interiore. Chi si limita soltanto a parlare non è vicino a Dio. Chi invece realizza si avvicina al cuore della vita e percepisce in sé la mia parola. Figli miei, voi siete ancora esseri umani. Tuttavia in voi dimora la vita radiosa che proviene da me. Che cosa accadrà quando lascerete la dimensione temporale, il corpo materiale? Credete forse che si apriranno i cieli e vi troverete nel santuario di vostro Padre? Nell'attimo in cui gli occhi fisici si chiudono, cambiate solo palcoscenico, ma rimanete gli stessi. Il vostro bagaglio non è costituito da vestiario, scarpe, denaro e beni. Il vostro bagaglio nei regni di sostanza sottile dell'aldilà è quello che avete scritto nelle vostre anime. Odio, invidia, inimicizia, litigi, oppure amore altruistico, armonia e pace. Ciò che voi seminate ora, in questi attimi, nei vostri pensieri, entra nella vostra anima. È quello che siete voi stessi, quello che vi portate in viaggio. Con queste cose oltrepasserete i veli della coscienza e come anima vi risveglierete e riconoscerete ciò che si trova ancora in voi. Sentite ripetutamente le parole, utilizzate le ore, sfruttate i minuti. Le parole sono solo concetti. Eppure, se afferrate il contenuto delle parole, comprenderete quale grazia possiede la terra. Infatti, l'amore infinito che io sono irradia la grazia su questa terra, in questo mondo. La grazia è protezione e guida per tutti coloro che si impegnano di fare il passo verso il Cristo nell'interiore. O vedete, i vostri pensieri umani sono visibili per una persona solo se questa è illuminata. Per la persona che percorre la via, i vostri pensieri non sono visibili. Tuttavia, il pensiero è forza ed energia. E se i vostri pensieri fluiscono verso coloro che si sforzano di percorrere il cammino verso l'interiore, si inserisce la grazia per proteggere questi viandanti diretti verso la coscienza dell'amore, affinché essi lascino entrare in sé solo quel tanto di forze negative che è bene per l'anima, in modo che essa possa maturare ulteriormente. Nei regni dell'aldilà, invece, dietro i veli della coscienza, è tutto palese. Là non agisce la grazia, poiché vedete voi stessi e sperimentate tutto nei vostri corpi spirituali. Lì continua ad agire la redenzione come forza pulsante che vi indica la via per uscire da quello che voi stessi sperimentate nel corpo della vostra anima e da ciò che voi vedete in esso. Infatti lì è tutto manifesto. Ogni pensiero, ogni sensazione, sia la parola dell'essere umano, sia le sue azioni.
2: Continuiamo a leggere dalla rivelazione dell'Eterno Unico Universale. Dio, nostro Padre Eterno, disse: «O riconoscete in quale coscienza vivete». Vivete nella coscienza della grazia se fate i primi passi per liberarvi dall'ego umano, realizzando le leggi eterne. A ognuno è data la possibilità di liberarsi da pene e afflizioni. Per questo in ognuno c'è la redenzione. Ma tu, figlio mio, devi nutrire la fiamma della redenzione, donando ad essa il tuo ego umano, affinché possa essere trasformato e tu possa ricevere sempre più forza divina. Vi ho detto che molte preghiere non portano alcun frutto. Perché? Perché non sono animate dall'amore per me. O vedete, io sono spirito, spirito onnipresente, eternamente fluente. Il tuo libero arbitrio consiste nel fatto che io ti tocco con il mio spirito, senza però spingerti a pensare e vivere e agire in modo spirituale, così come il sole non ti spinge ad assorbire i suoi raggi. Esso irradia, non ti spinge a spostarti dall'ombra alla luce, non ti spinge a uscire dalla cantina per andare in un posto soleggiato, non ti spinge ad aprire finestre e porte. Esso irradia, e così irradio io. Solo chi sviluppa l'altruismo comunica con l'altruismo, con me, lo spirito. Ogni pensiero puro e altruistico equivale alla comunicazione con me, lo spirito. Ogni pensiero umano comunica a sua volta con ciò che è umano. Quello che l'uomo semina lo raccoglie. In questo è insita la comunicazione. Non puoi muovere un dito se lo spirito non ti dà la forza per farlo. La forza è comunicazione. Quando l'essere umano si muove, quando l'essere umano guarda, ascolta, odora, assaggia e tocca, l'essere puro è la comunicazione purissima con me, lo Spirito universale, il Dio Padre Madre. E se vivete nella legge causale, nella legge di semina e raccolta, comunicate incessantemente con i vostri pensieri, con le vostre parole e azioni, che voi stessi avete inviato nell'atmosfera, che vi circondano e che richiamate in base alle vostre sensazioni, ai vostri pensieri, alle vostre parole e azioni. Se ti limiti quindi soltanto a pregare e non vivifichi la tua preghiera con l'amore altruistico, non comunichi con le forze sublimi dell'amore. Per questo le tue preghiere non portano frutti. Figlio mio, cosa ti ha comandato Gesù di Nazaret? Di mettere in pratica il discorso della montagna. Cosa ti offre il Cristo, tuo Redentore? Di riconoscere e mettere in pratica il discorso della montagna nei singoli aspetti della vita, poiché questa è la via che conduce nel regno interiore. Dici che non puoi percorrere questa via. Non puoi? Non vuoi?

0: Ha continuato dicendo: o vedete e comprendete, figli miei, che vi viene offerta di nuovo la via che vi libera dalla schiavitù dell'ego umano. Attenzione, figlio mio, solo offerta. E in questo riconosci che io non ti spingo, io non ti influenzo, io irradio. E se fai il primo passo verso l'altruismo, troverai sempre più accesso alla grande comunicazione pura e universale con le forze positive della vita, con me, lo spirito di tuo padre. Anche se le mie parole sono serie, riconosci in esse la speranza per te, la pace per te, l'armonia per te e l'amore altruistico universale per te. Non dire per gli altri. Per te, poiché quando sarai divenuto lo strumento del mio amore, irradierai il mio amore e potrai vivificare il tuo prossimo. O riconoscete, il mondo parla di pace. Dov'è la pace? Molti parlano di armonia. C'è armonia in loro? I cristiani parlano del Cristo. Egli è forse risorto consapevolmente in loro? Molti parlano di me, il Dio Padre Madre, e il loro cuore è ricolmo di paura e preoccupazioni. È questo il mondo che porta in sé il suo Redentore? Non dire che è l'altro che deve farlo. Tu sei chiamato a portare il Cristo, il tuo Redentore, consapevolmente in te. Questo significa: poni ogni pensiero sulla bilancia della legge e soppesalo per esaminare se è divino o egoistico. E se è egoistico, rimettilo al tuo Redentore, il Cristo, in te, poiché Egli dimora in te, per liberarti dagli aspetti umani, per farti ridivenire divino, così come io ti contemplo e ti ho creato. Se fai il primo passo verso il tuo Redentore in modo cosciente e con gioia, esaminando i tuoi pensieri, le tue parole, le tue inclinazioni e i tuoi moti d'animo, portandoli al tuo Redentore e non ripetendoli più, sentirai la mia sacra grazia che ti protegge e ti vivifica e farai in modo sicuro i primi passi sul sentiero che conduce alla vita interiore. Gioisci e percepisci, figlio mio, che lo spirito dell'amore dimora in te e che il tuo essere interiore è immortale. Sai forse quando lascerai il tuo involucro umano? Perciò sii desto ogni attimo, ogni ora, ogni giorno. Pensa alla bilancia interiore. Soppesa la tua vita e fai passi verso il Cristo che dimora in te.
1: E se sei in grado di comprendere il significato delle mie parole, così ha continuato l'Eterno nella sua rivelazione, riconosci che io non ti conduco verso nessuna confessione. Io non ti dirigo da nessuna religione esteriore. Io non ti guido da nessuna persona alla quale dovresti prestare ascolto. Io ti conduco nel regno interiore, dal tuo Redentore. E la guida è in ogni pensiero che soppesi. La guida è in ogni parola, in ogni azione, poiché io, la forza della vita, sono in ogni cosa. Soppesi i tuoi pensieri per esaminare se sono altruistici o umani e riconosci in questo la tua via e, in fondo, te stesso. Soppesa le tue parole. Corrispondono i tuoi pensieri? Oppure ti mostri per quello che non sei? Allora affrettati a trovare in esse gli aspetti altruistici e agisci di conseguenza. Riconoscerai così la tua via. Soppesa le tue azioni per esaminare se sono altruistiche o egoistiche e agisci in fretta. Rivolgiti al tuo Signore in te.

0: Deponi gli aspetti umani e riconoscerai in te la via dell'amore. E non sarai più solo, perché incontrerai persone simili a te che combattono anch'esse contro il loro ego umano, che lo depongono e si incamminano per entrare nel cuore dell'amore che io sono.
1: O
0: riconoscete la libertà che si irradia verso di voi. Come pensate ora, in questo attimo, così siete. Cosa vuoi fare con i tuoi pensieri? Come sono le vostre sensazioni ora, in questo attimo, così siete. Cosa volete fare con le vostre sensazioni? Vuoi portarle al Cristo? Oppure vuoi tradire il Cristo, pensando di nuovo in modo umano, dirigendo di nuovo i tuoi passi verso l'esteriore? Figlio mio, io sono la giustizia. Tutto viene soppesato, misurato. Come verrai valutato e quale sarà il tuo esito? Non dire che hai tempo. Ora ti viene data la possibilità di riconoscerti e di trovare te stesso. La vita dura in eterno, poiché io sono eterno. E poiché tu provieni da me, il tuo corpo spirituale sarà eterno. Ma quando entrerai nella gloria, nella tua patria? Quando sarai puro, senza macchia. Quindi sfrutta il tempo, sfrutta ogni attimo, chiedi perdono e perdona, e non peccare più. Questo è un grande aspetto sulla via verso l'interiore. Trova il bene nel tuo prossimo, affermalo, e crescerai tu stesso verso il bene. Infatti, appena entri in comunicazione con le forze positive, divieni chiaro e desto, e riconosci subito quando le tenebre si insinuano per sedurti nelle sensazioni e nei pensieri, e anche con le parole e azioni. Figlio mio, io ti chiamo. Il tuo Redentore, mio figlio, ha dischiuso i cieli per te. Le porte sono aperte. Entra nella tua patria eterna. Io, tuo padre, ti aspetto. Tuttavia, oltrepasserai la porta della patria eterna, delle tue dimore eterne, solo se nutri la fiamma redentrice, rimettendo alla fiamma i tuoi aspetti umani che hai riconosciuto e ricevendo così forza dalla forza del Cristo.
2: Dio, nostro Padre eterno, continua con la domanda. Cosa vuoi fare quindi? Tu non puoi distruggere te stesso. Anche se distruggi il tuo corpo, come anima, rimani ancora com'era l'essere umano con tutto quello che non è stato sistemato. E riconosci che la grazia ti assiste per sistemare ogni cosa, prima che tu la debba sperimentare sul tuo corpo. Guarda nei tuoi pensieri, nelle tue sensazioni, nelle tue parole e azioni. Essi ti dicono cosa dovresti sistemare ora, affinché le ondate del tuo ego umano non colpiscano il tuo corpo, facendoti soffrire. Infatti la sofferenza, la miseria, la malattia, la povertà sei tu stesso, poiché hai agito contro la ricchezza interiore. Nonostante ciò, guarda il tuo Redentore in te. Tu non dovresti soffrire, non dovresti essere povero, non dovresti essere ammalato. Prima che questo avvenga, egli ti dona impulsi che dicono: cambia, figlio mio, cambia nelle tue sensazioni, nei tuoi pensieri, nelle tue parole e azioni, nei tuoi moti d'animo e tendenze, cambia. Incontri tuo fratello e tua sorella. Cosa pensi? Chiedi perdono e perdona e fallo di cuore. Sì, figlio mio, fallo di cuore, poiché ciò che non avviene dal cuore, dall'interiore, rimane in te, e tu lo sperimenterai e lo vedrai al più tardi quando avrai lasciato questo corpo. Perciò, utilizza il tempo e trasformalo in te in eternità, poiché sei un figlio, una figlia dell'eternità. Trasforma il tempo, figlio mio, pensando in modo cosmico. Pensare in modo cosmico significa avere un collegamento con l'essere puro. Vivere in modo cosmico significa vivere in pace e in sintonia con il prossimo. Amare in modo cosmico significa trattare il prossimo in modo altruistico, dare e non aspettarsi nulla. Vivi quindi in modo cosmico e vivrai in modo universale, poiché i confini cadranno e ci sarà un unico popolo, il popolo del Cristo. Là vi conduce mio Figlio, vostro Redentore. È là che conduce tutti gli uomini e tutte le anime. Non siete obbligati ad accettare nessuna parola proveniente dal mio Spirito. Io irradio verso di voi il mio amore. Se l'accetti, diverrai ricco nell'interiore. Se ne dubiti, non ha importanza. Se ridi di esso, va bene ugualmente. Se rigetti la mia parola, va bene lo stesso per te. Ma io continuo a irradiare per tutta l'eternità. In questo modo, figlio mio, potrai ritornare a me. Quando? Lo lascio decidere a te, poiché tu hai il libero arbitrio. La legge che tu ti sei creato tramite il tuo ego umano agisce su di te. Se te ne liberi, trovi la via che conduce nell'essere cosmico ed entri in comunicazione con me, lo spirito del Padre tuo, e vivi nella beatitudine, nella pace e nell'amore altruistico con me, tuo Padre, di eternità in eternità. Così sono io, lo Spirito, di eternità in eternità, e che tu lo voglia accettare oppure no, tu sei mio figlio, mia figlia, di eternità in eternità. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, sono parole del Dio unico universale, del nostro eterno Padre, date in quest'epoca, in cui il Regno Eterno si china verso noi uomini dall'amore eterno e dalla libertà in modo così possente e completo come non è mai avvenuto prima. Ognuno è quindi libero di accettare la sua parola o di rifiutarla. Nella serie di libri Il messaggio dall'universo sono state pubblicate altre rivelazioni date tramite la profetessa di Dio, Gabriele. Molte rivelazioni si possono leggere e ascoltare anche nella tenda di Dio tra gli uomini con la Biblioteca Sofia. Se lo desiderate, mettetevi di nuovo in ascolto quando leggeremo da un libro. Vi auguriamo ogni bene e vi salutiamo con un cordiale saluto in Dio.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus.
1: Cari fratelli, care sorelle nel Cristo. La vera preghiera è una potenza del cielo. Su questa terra, in questo mondo, si prega molto. Tuttavia, come possiamo vedere, questa preghiera sembra non venire ascoltata. Perché? Perché noi non ci dedichiamo alla preghiera, perché noi non adempiamo le nostre preghiere, perché spesso la preghiera è solo una preghiera detta con la bocca. Si prega quindi così e si pensa di aver pregato. Sì, si ha pregato, ma le parole o i pensieri della preghiera hanno raggiunto nostro Padre. Solo pochi si chiedono se Dio li ascolta, se le preghiere vengono dette semplicemente in modo meccanico e la vita quotidiana però è così come sempre. Solo pochi si rendono conto che ogni persona, ogni uomo è un figlio di Dio, che Dio, nostro Padre, ci chiama Suoi figli e Sue figlie e che noi possiamo chiamare Dio, che è la Maestà Celeste, l'amore infinito, la forza e la luce, possiamo chiamarlo Padre. Diciamo a Dio, nostro Padre, il cui spirito dell'amore compenetra l'universo, pulsa in ogni anima, fluisce nel nostro respiro. Diciamo, tu, Padre. Questo dire consapevolmente, tu, Padre, può creare un collegamento direttamente col nostro vero essere e con Dio, nostro Padre. Se guardiamo nel mondo, vediamo come gli uomini si danno dei titoli e hanno dei corrispondenti mezzi. Ognuno vuole essere il più grande. Però, prima o poi, da qualche parte, forse in chiesa, questa persona prega, ma la sua vita quotidiana è di nuovo qualcosa di completamente diverso. È contro il prossimo. Gli uomini mentono, gli uomini odiano, gli uomini invidiano. Quindi ognuno è contro l'altro. L'inimicizia continua a crescere, le aggressioni aumentano e sotto tutto questo non soffrono solo gli uomini, ma anche molti animali e tutta la madre terra. Ma gli uomini pregano. Cari fratelli, care sorelle, queste preghiere non solo non vengono ascoltate da Dio, ma entrano nel nostro corpo e nella nostra anima quale colpa, quale causa, perché ogni pensiero, ogni parola è energia e se sprechiamo l'energia anche in preghiera, allora ci incolpiamo. Pregare significa vivere secondo i comandamenti di Dio e secondo gli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Pregare significa adempiere le preghiere. ma se diventano una cosa ripetuta a memoria, le persone non sanno quello che, per cui pregano. Per questo, in preghiera non dovremmo fare molte parole, ma dovremmo renderci conto che pensiamo e parliamo in immagini e così preghiamo anche in immagini. Ma se preghiamo in modo veloce, senza pensare veramente, non afferriamo quello che vogliamo veramente pregare e che ci sta a cuore. Per questo, in preghiera, dovremmo lasciar salire le immagini, immagini di preghiera, per entrare con le sensazioni in queste immagini, in questa preghiera, per seguirli quindi coi sentimenti. Se riusciamo a entrare coi sentimenti nella preghiera, ci chiederemo anche se viviamo anche in modo corrispondente a quello che preghiamo. Se noi preghiamo per i nostri fratelli e sorelle, chiediamoci come ci comportiamo nei loro confronti. È veramente una cosa che ci sta a cuore quello per cui preghiamo o agiamo contro le nostre stesse preghiere? Se è così, allora non porteranno frutto. Cerchiamo insieme di fare salire le immagini quando preghiamo. Cerchiamo di entrare con le sensazioni nella preghiera per imparare a percepire, a sentire anche la difficoltà, la sofferenza che c'è in questo mondo. E così diremo anche a noi stessi: o uomo, cambia te stesso, diventa buono così come vuole Dio. E allora puoi partecipare con la tua preghiera e fare sì che le preghiere raggiungano gli uomini, che le persone riescano a percepire quello che stanno facendo, che la loro coscienza cominci a farsi sentire. Ma noi che preghiamo, dobbiamo far sì che le nostre preghiere diventino la nostra vita quotidiana. Per far salire le immagini nei pensieri delle preghiere, abbiamo bisogno di un punto fisso in modo che i pensieri non scappino via. Cerchiamo quindi di prendere consapevolezza della luce interiore, della luce del Cristo Dio in noi. Come sentiamo dire spesso, vicino al nostro cuore c'è il sole luminoso e pulsante dell'amore. È lo Spirito del nostro eterno Padre nel Cristo. Cerchiamo di rivolgere i nostri sensi in questo meraviglioso sole dell'amore. Così come diciamo, entriamo nel nostro interiore per pregare. Ci rivolgiamo al Cristo in noi. Cristo, tu sei la luce, la misericordia,
2: die Güte und Wärme,
1: la bontà e il calore.
2: Lasst die Bilder oder das Bild entstehen.
1: Lascia che salgano le immagini.
2: ein.
1: La luce ci avvolge.
2: Eingehüllt in das
1: avvolti
2: große Christuslicht.
1: Nella grande luce del Cristo.
2: Bitten wir,
1: preghiamo,
2: für unsere kranken Brüder und Schwestern.
1: Per i nostri fratelli e sorelle ammalati.

0: Von uns kommt ein anderes Gebetsbild.
1: In ognuno di noi sorgono immagini diverse. Entriamo con le sensazioni in questa immagine della preghiera e svegliamo il sentimento e la compassione. Percepiamo che diventiamo un'unica cosa con l'anima del nostro prossimo, con i nostri fratelli e sorelle. Le nostre preghiere si immergono nell'immagine e quindi la compassione, il calore e la luce. La preghiera si esprime in noi.
0: Ruhig betet es im Bild.
1: In noi.
0: Im Gebetsbild.
1: La preghiera si esprime in immagini.
0: Wir empfinden Schmerz.
1: Percepiamo il dolore e la sofferenza del nostro prossimo. Ed ora ci chiediamo, e noi possiamo ancora essere contro il nostro prossimo se Dio è per suo figlio?
0: Unser Anliegen ist,
1: quello che desideriamo è di essere per il bene che c'è nel prossimo, in modo da acquisire più luce e forza e così anche le persone per le quali preghiamo. Rimaniamo avvolti nella luce possente. Nei nostri pensieri di preghiera accogliamo la Madre Terra con i suoi animali, piante e minerali. In ognuno di noi si forma un'altra immagine di preghiera. Si sviluppa in noi. Percepiamo. Per chi o per che cosa vogliamo pregare? La Madre Terra ce lo rispecchia. Ognuno entra con le sensazioni nell'immagine che sale in lui, la sofferenza degli animali, la speranza della Madre Terra, molte immagini di preghiera. si sviluppa la capacità di percepire come sta l'altro. Questa è la preghiera. Si sviluppa una gratitudine. Questa è la potenza dei cieli. Permettete che questo avvenga. Lasciate che si formi la preghiera.

ci trasmette delle sensazioni, ci aiuta a sentire. Ci mostra però anche come noi dovremmo pensare e vivere nella vita quotidiana. E se lo facciamo, allora le nostre preghiere sono una potenza dei cieli e noi stessi ci avviciniamo al cielo. Avvolti nel grande amore, nel sole che scalda e si irradia, nella luce del Cristo, percepiamo cosa significa pregare. Ognuno di noi è un essere che proviene dall'infinito. La forza dei cieli è in noi. E noi siamo in Dio, il nostro eterno Padre, figli e figlie dei cieli. Lo Spirito fluisce infinitamente. L'eternità pulsa dentro di noi. L'eternità è la nostra vera vita. Dalla luce che ci circonda scorre l'infinito, l'eternità verso di noi. L'immagine di preghiera si forma. Noi siamo esseri dell'eternità, esseri dell'amore, immortali. Lasciamo che venga questa immagine bellissima. Lasciamo che sorga l'unità dentro di noi. Sentiamo dentro il nostro vero essere. Chi siamo noi in Dio, nostro Padre? Lasciate che venga, lasciate che questa sensazione scorra nel vostro cuore. Scorre. La vita ci avvolge. L'alito di Dio ci tocca. Chi siamo noi in Dio?

0: percepiamo che il nostro corpo fisico diventa più leggero. Tutti gli aspetti umani non sono importanti. Che cos'è importante per noi adesso che siamo avvolti dall'infinito? Questo lo tratteniamo. Questo dovrebbe dare l'impronta alla nostra vita quotidiana ed accompagnarci ogni giorno. Noi siamo figli e figlie dei cieli, esseri immortali,
1: che in Gottes Einheit geborgen sind,
0: che sono protetti nell'unità di Dio. L'unità di Dio nell'anima di ogni uomo. L'unità divina negli animali, nelle piante e nei minerali. L'unità di Dio in tutto l'infinito. La preghiera può essere una forza dei cieli. Non finiremo mai di imparare. Tutta la nostra vita terrena è un imparare. Impariamo a pregare. Diventeremo felici e renderemo anche altri felici. E allora anche la Madre Terra tirerà un sospiro. E in questa consapevolezza che pregare, che la vera preghiera è una potenza dei cieli, preghiamo, lasciamo che nella luce del Cristo sorgano i pensieri e le immagini di preghiera, per vedere noi stessi nella preghiera e nell'immagine, in modo che ogni giorno diveniamo più ricchi.

0: Herzlich willkommen und Gott zum Gruß.
1: Un cordiale saluto di benvenuto alla nostra trasmissione di oggi della serie Colui che è l'infinito e voi. Dio è attuale nel modo di pensare e di vivere dei cristiani delle origini. In una piccola tavola rotonda tratteremo oggi la terza parte del tema la legge della rispondenza e la legge della proiezione. La base di riferimento per questa serie di trasmissioni è costituita da un libro prezioso di cui abbiamo parlato più volte. Si tratta di un libro di oltre 120 pagine, scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Questo libro si intitola Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e la legge della proiezione.
0: Im Gesetz von Saat und Ernte.
1: Come possiamo riassumere il contenuto di questo libro? La nostra vita nell'ambito della legge di semine e raccolta è pericolosa e allo stesso tempo siamo in pericolo. Un pericolo anche per il nostro prossimo. Fino a che pensiamo e agiamo in modo negativo, ci troviamo in una rete costituita da egoismo, invidia, gelosia, mancanza di amore e da altri comportamenti errati. È la rete delle nostre rispondenze, nelle quali ci siamo impigliati come un ragno, in attesa della propria vittima. Questo libro spiega in che modo noi uomini ci influenziamo e ci manipoliamo a vicenda, giorno per giorno, e allo stesso tempo svela le conseguenze del nostro comportamento errato sia sulla terra, sia nelle sfere in cui vivono le anime. Tuttavia non sarebbe un buon libro se non ci indicasse anche una via d'uscita. Infatti questo libro ci indica come possiamo liberarci da questi legami umani in cui ci siamo impigliati. Dunque, una lettura preziosa che possiamo raccomandare a tutti. Infatti, si tratta del nostro ego, in quanto il libro non si intitola tu, oppure noi, cioè una massa anonima dietro la quale spesso ci nascondiamo, ma si tratta del nostro comportamento, del nostro modo di pensare, parlare, d'agire, dell'ego, quindi io. Si sente anche parlare di egoismo, di egoista, cosa significano queste parole. Si può leggere che sono persone egocentriche o qualche volta anche in modo eccessivo o patologico, ma nessuno di noi vorrebbe essere così, tuttavia a volte lo siamo. Tutti questi aspetti vengono portati alla luce in questo libro. Infatti, nelle prime trasmissioni, forse ci ricordiamo brevemente che abbiamo parlato della rispondenza e della proiezione. Di che cosa si tratta? Un piccolo esempio. Mi reco sul posto di lavoro di un collega e vedo che la sua scrivania non è in ordine, anzi è proprio in disordine. La cosa mi rende irrequieto e mi arrabbio decisamente. Ma osservando più attentamente il mio posto di lavoro, mi chiedo, è veramente così in ordine il mio posto di lavoro? Perché questa cosa allora mi ha fatto arrabbiare? Ciò che è in disordine sul mio posto di lavoro, ma forse soprattutto nei miei pensieri, nelle mie parole ed azioni, lo riferiamo spesso agli altri. Lo vediamo nel loro posto di lavoro e questa cosa mi colpisce. L'altro aspetto, la proiezione. Un altro esempio, incontro un altro collega di lavoro e gli dico, ehi tu, questo nuovo collega è proprio disordinato e com'è arrogante nel suo modo di parlare, nel suo comportamento. Credo proprio che non sia una persona in gamba. E l'altro annuisce senza neanche riflettere e mi dice, sì è vero, ti do ragione. Non lo conosce affatto, non si è ancora interessato di lui. Tuttavia io ho proiettato la mia opinione dentro l'altra persona e senza rifletterci mi risponde, la fa sua e poi siamo legati insieme, rimaniamo legati fino a quando questo viene sciolto anche nei pianeti di memorizzazione dei quali abbiamo parlato nelle trasmissioni precedenti. Ma un altro tipo di manipolazione o di influsso si può trovare anche, ad esempio, nella istituzione cattolica o evangelica. Ad esempio, quando battezziamo dei neonati, li introduciamo in una cerimonia, lo vogliano o no, Si tratta però di un influsso, possiamo dire anche di indottrinazione, perché loro non hanno deciso liberamente. Nelle trasmissioni precedenti abbiamo detto che dovremmo lottare anche contro programmi negativi che abbiamo, elaborare, analizzare la nostra invidia, il nostro modo di svalutare, l'odio. Ma come? Purificandoci dei nostri errori, mettendoli in ordine. Nella trasmissione di oggi, che costruisce sulle precedenti, vogliamo parlare di come accadono queste influenze, come si influisce sulle persone. Possiamo irradiare o inviare al nostro prossimo anche qualcosa di negativo con i pensieri che noi emaniamo. Cari ascoltatori, approfondiremo quindi di più questo aspetto ed ascolteremo anche alcune frasi di Gabriele. Quindi ci aspetta una trasmissione veramente interessante. Quindi possiamo cominciare proprio leggendo qualche passaggio tratto da questo libro interessante che porta il titolo Io, la legge della rispondenza.
2: Sì, ora leggo, per esempio, a pagina 64 sta scritto: rendiamoci conto ancora una volta che a causa delle rispondenze che vengono trasmesse, dell'influsso che è allo stesso tempo una proiezione e tramite la telepatia, colui che è succube diviene una parte dell'altro per quanto riguarda gli aspetti che gli sono stati innestati, e l'altro diviene a sua volta una parte di chi è succube in base alla legge di causa ed effetto, di semina o raccolta. Questi fili vengono annodati più spesso di quanto ne siamo consapevoli. Ciò avviene ogni volta che in fondo vediamo le cose in modo diverso, ma diciamo ugualmente di sì, oppure nel momento in cui mettiamo a tacere il nostro buon senso o addirittura la nostra coscienza per credere e poter approvare ciò che gli altri ci presentano. Nel momento in cui, per mantenere la pace, diciamo o facciamo ciò che non diremmo e non faremo di nostra iniziativa. In tutti questi momenti dovremmo essere molto desti e chiederci perché agiamo così. Per orientarci in modo nuovo potremmo trovare un aiuto nei 10 comandamenti, nel discorso della montagna e nei principi divini dell'uguaglianza, della libertà, dell'unità, della fratellanza e della giustizia. Ritengo che questi siano gli aiuti dallo Spirito, ma abbiamo anche appena sentito, a causa delle rispondenze che vengono trasmesse, dell'influsso che è allo stesso tempo una proiezione tramite la telepatia, colui che è succube diviene una parte dell'altro per quanto riguarda gli aspetti che gli sono stati innestati. E perché cerchiamo in fondo di suggerire la nostra opinione agli altri? Questa sarebbe una domanda da porsi. Mattias, ci puoi dire qualcosa forse?
3: Non è forse così che quando una persona cerca di trasmettere la sua opinione all'altro, in fondo è solo insicuro di quello che dice? Tutti noi conosciamo questo aspetto. Infatti, se siamo veramente sicuri di quello che diciamo, di quello che vogliamo esprimere, poi non abbiamo bisogno della conferma dall'altra parte, della conferma dal nostro prossimo. Non è così per tutti noi? Quindi se qualcuno cerca di suggerire, di convincere in qualche modo l'altro della sua opinione, allora cerca di portarlo dalla sua parte, convincendolo della sua opinione, e in fondo mostra soltanto che di fatto è insicuro.
2: Ma ora supponiamo che venga un'altra persona, una seconda, una terza, e tutti la vedono come me. Mi sento quindi confermato, mi sento sicuro, non è così?
1: Sì, cerchiamo letteralmente dei complici per uscire dall'insicurezza nel dover affermare qualcosa, per esempio rappresentare un punto di vista, oppure abbiamo un'opinione e cerchiamo sostegno perché, come è stato detto, siamo insicuri e forse sentiamo addirittura in noi un punto debole. Non siamo così sicuri di quello che affermiamo e allora andiamo a cercarci persone che, come degli alleati, si mettono dalla nostra parte per rappresentare le nostre affermazioni. Forse percepiamo già che l'altra opinione è più vicina alla verità rispetto alla nostra, e così abbiamo veramente bisogno di rinforzo. Ora potremmo ascoltare la registrazione di un colloquio con Gabriele in cui si esprimono questi nodi che si trovano nelle relazioni interpersonali.
2: Questi fili vengono annodati più spesso di quanto ce ne rendiamo conto. E proprio perché colui che vuole avere l'altro dalla sua parte è insicuro. Ogni volta che per mantenere la pace diciamo o facciamo ciò che non diremmo e non faremmo di nostra iniziativa, in tutti questi momenti dovremmo essere molto desti e chiederci perché agiamo così. Pertanto, se ci facciamo condizionare dagli altri, o vogliamo condizionare noi gli altri, si tratta più o meno di una forma di falsità. Dal momento che chi non vuole lasciarsi determinare dall'altro e tuttavia non dice niente e annuisce, è falso. E l'altro che cerca di convincerlo della propria opinione, in fondo, è anche lui falso. E perché solo poche persone che pensano e agiscono in questo modo se ne rendono conto? Potrebbe essere che ciò dipenda dal fatto che non esaminano se stesse e non prestano attenzione a cosa affiora dalla coscienza. Infatti, la coscienza ci ammonisce sempre, si fa sempre sentire, diveniamo inquieti, il sistema nervoso comincia a vibrare. E questo in fondo è il sismografo, la coscienza, che ci dice: tu parli così, ma pensi in un modo completamente diverso. Nelle tue parole c'è un comportamento completamente diverso. Che cosa vuoi veramente? Questo modo di esaminarci potrebbe aiutarci a ritrovare noi stessi, e ciò significa a conoscere noi stessi, poiché la maggior parte delle persone non si conosce.
3: Quello che ha espresso Gabriele mi ha fatto veramente riflettere. Perché mi sottometto a qualcuno che cerca di impormi la sua opinione? Ci deve essere un motivo, dato che in fondo ogni uomo desidera essere libero e non legarsi. A questo punto ci si chiede: perché mi sottometto qualcuno alla sua opinione, se in fondo desidero essere veramente libero?
1: Il motivo è sicuramente che in questo modo ottengo qualcosa. Nel momento in cui assumo l'opinione dell'altro o ne ricavo un vantaggio personale, oppure non voglio affrontare la sua ira che eventualmente ricadrà su di me, si potrebbe trattare anche di un modo di agire condizionato dalla paura.
2: Sì, ma questo dimostra ancora una volta che tra te e il tuo prossimo c'è qualcosa che vibra, ossia significa che c'è qualcosa che non è in ordine o non è ancora sistemato, in quanto ci devono essere motivi precisi se facciamo un passo che ci allontana dalla libertà e in fondo ci lega, dato che non lo faremo di nostra volontà. Infatti, vogliamo sempre qualcosa per noi, forse vogliamo evitare diverse cose oppure trarne un vantaggio.
1: Ricavarne un vantaggio significa mirare a qualcosa, forse per influenzare e condizionare il nostro prossimo. E come sarebbe invece se, quando qualcuno cerca di costringerci ad assumere la sua opinione, gli dicessimo: sì, questa è la tua opinione. In questo modo esprimiamo in modo chiaro: non intendo fare mia la tua opinione. Quindi si può dire semplicemente così: sì, questa è la tua opinione. Come la vedete voi?
3: Certo, la vedo anch'io così, perché agendo così lascio la libertà al prossimo. Ma mi prendo anche la libertà di non fare mio ciò che lui mi suggerisce. In questo modo viene garantita la libertà da entrambe le parti.
2: Tuttavia devo accettare, o può anche succedere, che, come hai detto prima, l'altro si arrabbi con me o abbia una reazione spiacevole. Ma se per me la libertà è più importante, ossia se è più importante per me garantire la mia libertà e non desidero dipendere dagli altri, allora accetto di dover sopportare questa reazione. Naturalmente è diverso se mi aspetto qualcosa dall'altro. In questo caso faccio solo finta che la cosa non mi tocchi, ma in realtà mando giù e mi dico sì, adesso la accetto, ma in realtà vorrei che l'altro mi dia quel qualcosa che mi aspetto da lui.
1: È esattamente come tu dici. Ora mi ricordo delle immagini del mio passato quando ero un giovane professionista, circondato da persone influenti che avevano una certa fama, si potrebbe dire degli esperti nella professione. Per me, da giovane, era molto importante sentirmi accettato da queste persone. Volevo sentirmi parte della loro cerchia. Di conseguenza, in questo caso, si fanno proprie le opinioni degli altri, li si lusinga con delle parole, si vuole essere della stessa opinione, perché in questo modo si fa parte di loro, per diventare poi qualcuno.
3: Bene, credo che da giovani si cercano sempre degli esempi da seguire, l'abbiamo sperimentato tutti, quindi probabilmente ti sei fatto bello con la fama di questi colleghi famosi, potremmo dire così?
1: Sì, hai ragione. Credo che da giovani si corre tutti questo tipo di pericoli. Ci si orienta spesso su altre persone che forse sono particolarmente di successo o ben posizionate o hanno raggiunto molto nella loro vita professionale, ossia aspetti che si desidera raggiungere noi stessi, determinate ambizioni come ad esempio essere famosi, guadagnare molti soldi, avere influsso su altri, eccetera. Ma in una situazione del genere forse non ci si chiede affatto qual è poi la motivazione etica, cosa c'è dietro questo tipo di pensieri, questi atteggiamenti degli altri, corrispondono al mio modo di sentire. In fondo desidero veramente pensare ed agire così. Ma ci si abbandona poi a questa ragnatela di cui abbiamo sentito, io, il ragno nella ragnatela, senza rendersi conto che forse non corrisponde al nostro sentire, in quanto per noi in questa situazione è importante soltanto ricevere la stima degli altri, sentirsi dire questo sì che è un giovane sensibile, gentile, bravo, ma intanto si vive dell'energia altrui, in fondo questa, per così dire, la situazione.
3: Questo sentirsi accettato, riconosciuto, questo dirsi anch'io ne faccio parte. Ma che cosa ti ha portato veramente nella tua carriera professionale?
1: Diciamo così, all'inizio, quando ancora non mi chiedevo cosa ci fosse alla base, questo atteggiamento mi ha dato molto. È stato come una sorta di energia iniziale. Qualcuno ti dà del denaro, ti dice comprati qualcosa, ma in realtà dopo un certo tempo ci si accorge che si sono acquisite delle opinioni senza esaminarle, in quanto si dà sempre ragione agli altri. Si interiorizza in un certo senso il mondo di pensieri degli altri, forse a proprio modo, si accolgono queste abitudini ripetendo in continuazione quello che gli altri fanno e questo a un certo punto viene smascherato. O vengo smascherato dall'altro o mi svelo da solo e così poi si va a sbattere la testa.
2: Trovo molto interessante quello che ci racconti. Avrei una domanda. Per esempio, quando hai fatto tu all'opinione di altri esperti, ti sei sentito più sicuro poi?
1: In fondo no. Adesso naturalmente devo tornare indietro con la mente perché si tratta di parecchi anni fa. Tuttavia questo meccanismo di copiare continuamente altre persone contiene naturalmente un certo atteggiamento di imitazione, se parlo per far piacere all'altro, rappresentando poi la sua opinione. E questo tuttavia ci porta alla situazione che quando poi siamo con altre persone non si riesce a rappresentare dall'interiore ciò che si è assunto dall'altro e questo poi diviene solo un modo di vantarsi.
2: Sì, ma quando volevi per esempio aiutare qualcuno e per farlo gli hai trasmesso quello che hai ripreso da altri, sei riuscito a sentirti sicuro? Hai potuto aiutare veramente?
1: Per niente, infatti, come può un bagnino aiutare una persona che sta annegando se lui stesso non sa nuotare? In tal caso ci si prova, ci si butta in acqua per aiutarlo e poi si affonda in due. Si può aiutare soltanto dalla realizzazione. Puoi trasmettere solo quello che tu hai vissuto in prima persona e questa in fondo è la superbia proveniente dalla caduta quando poi ci si accorge improvvisamente che ciò che si è assunto non è autentico. Quindi non si riesce ad aiutare veramente, non si ottiene una soddisfazione vera, interiore per quello che si fa per gli altri.
3: Si potrebbe anche dire che praticamente si è conseguito con l'inganno un'energia di rivalutazione o in pratica ci si è comprati una posizione. Ma comprarsi una posizione può anche significare che poi questa energia va restituita se non corrisponde alla legge. Abbiamo già parlato dell'energia di rivalutazione, del fatto che la superbia precede la caduta. Ci lasciamo eventualmente innalzare, mettere in alto con la lode, il riconoscimento. E poi siamo molto coraggiosi con determinate affermazioni con le quali ci riempiamo tantissimo la bocca. E cosa accade poi spesso? Anch'io ho già fatto questa esperienza, come alcuni di noi. Ne consegue una caduta libera e poi si potrebbe dire, poco prima dell'impatto col terreno, ci viene offerto forse un aiuto, forse tramite una preghiera intensa, grazie al Cristo, o forse tramite il nostro prossimo che ci fa notare per tempo che dobbiamo cambiare. E se poi non lo facciamo, allora sarà molto duro. E forse addirittura subiremo un colpo del destino. E se riconosciamo queste cose, dove andiamo a cadere? Cadiamo sul nostro livello reale, al nostro grado di coscienza reale, che ci fa vedere dove ci troviamo veramente.
2: Tuttavia è molto pericoloso se ce ne rendiamo conto. Hai detto che ricadiamo sulla nostra base personale, ma immaginiamoci se per tutta la vita cerco di imitare gli altri o di fare cose simili, come hai detto tu, assumo le opinioni degli altri, ma poi in effetti non ho più una base personale, quindi cado ancora più in basso e di conseguenza quello di cui parliamo oggi, la legge della rispondenza e della proiezione, in fondo sono veramente pericolose. Trovo che spesso la prendiamo troppo alla leggera, che invece è molto più pericoloso di quanto si pensi.
3: Vorrei tornare un attimo indietro. Ci hai portato questo esempio molto chiaro della tua vita. Allora osserviamo ancora una volta questo collega del quale tu credevi fosse una persona di enorme esperienza professionale, con un sapere professionale e delle conoscenze scientifiche molto grandi. E perché questo collega si metteva in mostra in questo modo? Cosa c'è alla base? Se guardiamo un po' dietro le quinte, forse non era poi così sicuro di quello che faceva come invece dava a intendere. O forse non credeva veramente nemmeno lui in quello che diceva, poiché altrimenti non avrebbe avuto bisogno di presentare in questo modo le sue opinioni e di imporle quasi agli altri. Se avesse avuto veramente una tale esperienza e una tale sicurezza, avrebbe potuto semplicemente aiutare l'altro e non avrebbe avuto bisogno di cercare di inculcare la sua opinione negli altri. Tali situazioni divengono sempre più drastiche nel mondo.
1: È giusto, sempre più drastiche. A quei tempi naturalmente dal punto di vista di un giovane non vedevo le cose così, ma oggi con l'esperienza e conoscenza umana devo dire che si tratta proprio di questo. Infatti il fatto di porsi con forza cercando di rendermi suo alleato dipendeva effettivamente da una certa insicurezza.
3: Come in grande, così in piccolo, spesso è così anche in famiglia, tra i giovani. Chi grida di più cerca sempre di convincere gli altri ad essere dalla sua parte, profilandosi come capo del branco.
1: La parola capo del branco costituisce forse una parola chiave anche per i regnanti di questo mondo. Questo modello di comportamento lo vediamo spesso in ambito pubblico, in vari paesi. Se pensiamo a coloro che hanno a che fare con la popolazione, cosa domina di più tra queste persone? Spesso è il potere, l'aspirazione alla fama, il riuscire a salire sempre di più la scala del successo e venire riconosciuti a livello mondiale. Non sono forse queste le condizioni del mondo in molte parti della Terra, il cui risultato è la ricerca sfrenata di approvazione da parte dei governatori? Quanti paesi vengono governati, si può dire, da despoti? Nella popolazione la maggior parte delle persone pensa poi quella persona non la vogliamo affatto, ma nessuno quasi è in grado o ha il coraggio di esprimere qualcosa, di dire qualcosa. Grandi parti della terra sono sottomesse e in fondo vengono oppresse e manovrate a causa dell'atteggiamento sbagliato di alcuni regnanti della classe governativa. Osservando più da vicino tali sviluppi potremmo dire che è come una vite che viene avvitata all'infinito. Ma c'è un passo nel libro che parla di questo tema.
3: Sì, vorrei leggere a pagina 65 per chi vuole poi rileggerlo. Se queste proiezioni vengono effettuate da entrambe le parti, nel senso che l'uno innesta nell'altro parti delle proprie rispondenze e viceversa, nel corso del tempo anche i geni di entrambi verranno influenzati. A causa di questa identificazione quasi totale, entrambi sono attaccati reciprocamente come sanguisughi e sono legati. Per quanto riguarda le successive incarnazioni, ciò significa che essi si incontreranno continuamente, perché ci sono aspetti uguali e simili che li legano. Ciò avviene, per esempio, in molti rapporti di coppia di questa terra, ma non solo, poiché la proiezione, la dipendenza e l'appoggiarsi agli altri sono molto diffusi. Fino a che ci troviamo nella giungla del nostro ego, non potremo dire di essere liberi.
2: Quindi è sempre l'ego, è continuamente l'ego. E a questo punto non si potrebbe forse in fondo dire che l'ego non è altro che un pallone gonfiato? Infatti l'individuo si gonfia per mettersi in mostra e più si gonfia, più gli altri intorno a lui divengono remissivi. E perché lo fanno? Perché in fondo tutto il popolo si comporta così? Lo facciamo in fondo perché non siamo in grado di vedere nel profondo della persona e ci sono abbastanza palloni gonfiati in questo mondo che si mettono in mostra davanti al popolo presentandosi come qualcosa di speciale. Tuttavia in realtà sono i più poveri tra i poveri.
1: Sì, e mi chiedo perché esiste questa povertà spirituale, e questo lo chiedo anche ai nostri ascoltatori, a noi tutti, perché esiste questa povertà spirituale? 2000 anni di cristianesimo, il messaggio di Gesù Cristo, l'etica e la morale elevata non sono state vissute, altrimenti la situazione sarebbe diversa, altrimenti avremmo una forza di carattere e potremmo affrontare in altro modo la nostra mancanza di coscienza la responsabilità, come la vedete voi?
2: Sì, è vero.
3: Se riflettiamo veramente, ad esempio, ora se parliamo dei governi, ci si deve chiedere perché proprio nei cosiddetti paesi occidentali, quindi in Europa, perché ci sono così pochi veri cristiani? Si definiscono cristiani, ma c'è una differenza enorme tra l'essere cristiano e il definirsi cristiano. Essere cristiano significa orientarsi sui comandamenti di Dio e sull'insegnamento di Gesù di Nazareth.
1: Hai detto di orientarsi sui comandamenti di Dio. I cristiani, alcuni, dicono però tu devi. E se non lo si fa, allora che cosa accade? Si può venire dannati in eterno. È una cosa del tutto assurda e spaventosa per persone di buona volontà. Ma nei 10 comandamenti viene espresso in un altro modo. Infatti lì si legge dovresti. Dio l'Eterno trasmise i comandamenti tramite Mosè dicendo non dare falsa testimonianza nei confronti del tuo prossimo. Non viene espresso come un obbligo, ma viene lasciato il libero arbitrio. Quindi si dovrebbe attenersi ai comandamenti così come sono. In queste parole, Egli, l'Eterno, ci consegna la responsabilità per il nostro modo di fare, di pensare, di agire, ma lascia ad ognuno la libertà di decidersi. Quindi, possono aiutarci le istituzioni in questo?
3: Se la gente pensa che una qualche istituzione, per esempio la Chiesa, possa toglierci questa responsabilità, allora si sbaglia di grosso. Prima o poi tutti noi dovremo riconoscere che siamo esseri liberi, creature divine di Dio, libere. E al più tardi, nelle sfere di purificazione, nell'aldilà, quando poi l'anima lascerà il corpo, riconosceremo che la frase «avresti dovuto» significa «avevi la responsabilità».
2: Appunto, il nostro comportamento è spesso assurdo e ho trovato un passo nel libro che si adatta bene a questo aspetto e ora lo vorrei leggere, a pagina 73. Spesso noi uomini siamo assurdi, tuttavia non appena ci osserviamo un po' e analizziamo gli schemi del nostro modo di pensare e di comportarci, invece di osservare sempre i nostri simili con una lente di ingrandimento costituita dai nostri programmi, di giudicarli, di dare loro spesso la colpa, ci accorgeremo che la legge di semina e raccolta è attiva e che tramite la legge della rispondenza possiamo vedere a fondo in noi stessi e negli altri e riusciamo anche a toglierci le catene di molte proiezioni e manipolazioni che esistono già in parte da secoli.
3: Il testo di questo libro ci invita quindi ad analizzare il nostro modo di pensare e di comportarci, invece di osservare sempre il nostro prossimo sotto la lente di ingrandimento, come abbiamo appena letto nel libro. E che cosa disse Gesù a proposito? Perché guardi la pagliuzza nell'occhio del tuo prossimo e non vedi la trave nel tuo occhio? Ciò significa che noi trasmettiamo continuamente i nostri errori sull'altro, ossia li proiettiamo. Eventualmente avviene tutto nel silenzio dei nostri pensieri, nei quali insultiamo e diamo la colpa al nostro prossimo, ma anche in parole con le quali insultiamo e incolpiamo realmente l'altro. Tuttavia noi siamo molto peggio di lui perché noi diamo la colpa. Lui ha forse una pagliuzza, sì, può essere, ma noi siamo quelli che hanno la trave. Ciò significa che fino a che non prenderemo sul serio i comandamenti di Dio e il discorso della montagna, parleremo sempre in base ai nostri programmi.
2: Vorrei aggiungere qualcosa anch'io. Trovo che l'espressione «la lente di ingrandimento costituita dai nostri programmi» sia molto adatta come immagine, perché in fondo vedo effettivamente il mio prossimo, sia l'altro, sempre attraverso le mie rispondenze. Si potrebbe anche dire che lo vedo attraverso gli occhiali delle mie rispondenze, quindi tutti gli aspetti che vedo nell'altro sono condizionati da ciò che sono io stesso, ma invece di esaminare me stesso e dire ciò che vedo sono io stesso e che cosa potrei quindi cambiare? Nel quotidiano succede in genere che do la colpa all'altro, come hai già detto anche tu. E che cosa succede poi? Comincio di nuovo ad avere pregiudizi, a svalutare l'altro, a mettermi al di sopra e a denigrare il prossimo. Avviene quindi di nuovo una proiezione e io impongo di nuovo la mia opinione all'altro. A questo punto però vorrei chiedere da che cosa è costituita veramente questa lente? Come potremo intenderla? Chi ce lo può spiegare?
1: Sì, tu chiedi che cos'è questa lente di ingrandimento. Questa immagine è molto interessante, secondo me, e Gabriele ci ha dato una risposta in merito, dato che si tratta di uno strumento di percezione. Con la lente recepisco qualche cosa e noi percepiamo con i nostri cinque sensi, ossia la vista, l'udito, l'olfatto, il gusto e il tatto. Abbiamo però parlato anche della lente di ingrandimento costituita dai nostri programmi. Significa che questa lente non è del tutto neutrale, ma è condizionata da ciò con cui l'abbiamo programmata, appunto dai nostri sentimenti, sensazioni, pensieri, parole e azioni. In base a questa programmazione vediamo, sentiamo e percepiamo con il gusto, l'olfatto, il tatto, eccetera.
3: E questa lente si rafforza ancora di più, in particolar modo se non vado d'accordo con le altre persone. In questo caso diamo la colpa a queste persone in modo ancora più veemente. A volte accade così durante la giornata, non è così. In realtà noi stessi siamo ben peggiori di questa persona. Avete fatto anche voi un esempio simile e credo che sia proprio ciò che intendeva Gesù con la sua parabola della trave e della pagliuzza.
1: Questa parabola della trave e della pagliuzza è stata data più di 2000 anni fa. Oggi sappiamo che nessuna energia va perduta e che ogni pensiero è energia. Quindi, se formulo un pensiero, questo può rafforzare aspetti simili in un'altra persona che ha in sé cose simili e può mettere in movimento queste cose. Questa energia, quindi, non va persa. Ciò può avvenire tramite persone, ma anche tramite anime. Ascoltiamo ora cosa ci ha detto Gabriele a proposito in una tavola rotonda.
2: I pensieri negativi che trasmetto possono mettere in movimento aspetti simili in un'altra persona, indipendentemente da dove essa viva. Ciò significa quindi che queste energie telepatiche fanno presa nelle cellule cerebrali, dato che altrove non sarebbe possibile, e esattamente nelle cellule cerebrali del conscio e del subconscio. In questo modo vengono rafforzati i miei stessi pensieri, dato che l'altro, a livello telepatico, rafforza aspetti simili o analoghi in me. Continuo a pensare e così, senza rendermene conto, mi metto in comunicazione con l'altra persona che forse si trova a centinaia di chilometri di distanza. Se l'altro continua a pensare e io continuo ad accogliere questi impulsi a livello telepatico, è possibile che l'altro mi induca a fare determinate cose, un furto o un crimine di altro genere, che io poi eseguo. E così l'altra persona che ha inviato telepaticamente questi pensieri è legata a me e io in fondo sono legato all'altro. Infatti non sono stato abbastanza desto e non mi sono detto non penso in questo modo. Sistemo ciò che continua ad affiorare in me, questi pensieri negativi, poco belli e non buoni, e mi oriento invece sugli insegnamenti di Gesù, il Cristo, e sui comandamenti di Dio donati per mezzo di Mosè. Se permetto a questi influssi telepatici di far presa su di me, sono legato e colui che mi ha influenzato telepaticamente è legato a me.
1: Cari amici all'ascolto, Gabriele ci ha spiegato che in questo modo possono crearsi dei legami perché non abbiamo sciolto in tempo i nostri programmi negativi. E dove ci può guidare questo? In un altro libro che porta il titolo I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth dati ai suoi apostoli e discepoli che non erano in grado di comprenderli, possiamo leggere dove ci può portare il fatto di essere soggetti a influssi estranei che possono essere anche molto forti. Si tratta di una rivelazione data dallo Spirito del Cristo Dio e leggiamo quanto segue su questo tema. I tuoi pensieri e le tue parole non sono sempre i tuoi pensieri e le tue parole. Se per anni o decenni esprimi le parole senza riflettere, allora sei tu che esprimi la parola, ma c'è un altro che parla per mezzo di te. Questi sono influssi estranei che agiscono sul mondo dei tuoi sensi, nel quale poi vivi. Colui che ti programma, colui o ciò che ti determina, agisce poi in modo determinante su altri, servendosi di te. Chi permette che ciò avvenga è schiavo del peccato ed è un peccatore. Si tratta quindi di un forte richiamo, chiaro, che ci indica cosa può avvenire se non cambiamo in tempo i nostri programmi. C'è anche un libro che contiene spiegazioni su questo testo. Che cosa si dice in merito?
3: Che cosa ci ha spiegato Gabriele? Viviamo nel mondo del peccato. Chi non sistema giorno per giorno i propri peccati continuerà a peccare e si metterà così a disposizione di altri peccatori che attiveranno con il proprio potenziale di trasmissione di peccati ciò che egli trasmette ed avranno così accesso alla sua esistenza terrena. A questo punto saranno altri a vivere per mezzo di lui, saranno altri a pensare e a parlare attraverso di lui. Quindi non saranno più i suoi pensieri, le sue parole, bensì il mondo dei desideri di una o più anime. Viene quindi manovrato da influssi estranei. In questo modo l'uomo spreca la propria vita terrena e mette la propria esistenza sulla terra a disposizione di forze invisibili che vivono poi attraverso di lui e lo determinano. In un colloquio su questo tema, Gabriele ci ha spiegato anche che questi influssi telepatici possono essere spesso forze invisibili e che possono essere coinvolte anche anime legate alla terra. E ora vogliamo ascoltare insieme una breve spiegazione in merito.
4: Erdgebundene sind Seelen, die sich.
2: Le anime legate alla terra sono anime che si intrattengono vicino alla terra. Parliamo spesso anche dei regni intermedi. Sono anime che non hanno una possibilità di incarnarsi per continuare a vivere i propri desideri in veste umana. Tuttavia, ci sono moltissimi uomini che hanno desideri simili o passioni analoghe a quelle di queste anime legate alla terra. Quindi, un'anima legata alla terra che non ha la possibilità di incarnarsi, ma che cerca di esaudire i propri desideri, si cerca poi un soggetto, ossia una persona, che ha gli stessi desideri o perlomeno simili. L'anima influenza questa persona, rafforza i suoi desideri, le sue passioni. Se l'uomo non è abbastanza desto, se continua a pensare in modo conforme a questi influssi telepatici, entrerà in comunicazione con quest'anima legata alla terra.
3: Gabriele ci ha spiegato in modo molto serio quanto possono essere pericolose le forze telepatiche. Nel caso descritto, tramite la telepatia, l'uomo ha lasciato entrare anime nella sua casa, nel suo corpo. Se quest'anima si trova bene nella sua casa, è possibile che chiami altre due o tre anime. Naturalmente ci si chiede se nella Bibbia c'è scritto qualcosa del genere. E la risposta è sì, nel Nuovo Testamento, nel Vangelo di Matteo, dove possiamo leggere: quando lo spirito immondo esce da un uomo, se ne va per luoghi aridi cercando sollievo, ma non ne trova. Allora dice: ritornerò alla mia abitazione da cui sono uscito. E tornato, la trova vuota, spazzata e adorna. Allora va, si prende sette altri spiriti peggiori ed entra a prendervi dimora. E la nuova condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima.
1: Vediamo quindi che ci sono grandi pericoli nella nostra vita, con i nostri pensieri incontrollati, con le nostre proiezioni, le nostre rispondenze. Permettiamo letteralmente che altre persone facciano presa su di noi, ossia che ci contagino con i loro pensieri, con il loro comportamento, e che quindi ci influenzino e ci determinino. Ma si va ancora oltre, fino alle sfere che non riusciamo a percepire con i nostri organi sensoriali, ossia dove le anime possono esercitare il loro influsso su di noi se la loro vibrazione è uguale alla nostra. Anche in questo caso verremo di nuovo influenzati, forse senza nemmeno accorgercene, e faremo poi eventualmente cose o diremo cose che non provengono da noi, ma che corrispondono a ciò che è in noi, e veniamo così manovrati da altre anime.
3: Bene, ma qual è il criterio a cui possiamo orientarci quando parli di queste forze che fanno presa su di noi? Come possiamo accorgerne? Molte persone dicono alla leggera: i dieci comandamenti non li accetto, nemmeno il discorso della montagna. Sono stati dati per un'altra epoca idealizzata, forse per l'aldilà, forse dopo il giudizio universale. Sentiamo spesso dire queste cose assurde da tante persone. Ed è anche ciò che insegnano le chiese. Ma quanto sono pericolosi questi pensieri? Se non si osservano i dieci comandamenti, le regole di vita del discorso della montagna, che possono portare pace tra gli uomini, la natura e gli animali, che cosa pensano allora queste persone? Che cosa fanno? Non agiscono forse in continuazione contro le leggi di Dio? Non restano forse sempre più impigliati negli aspetti contrari alla legge, nel peccato? Attirano poi anime simili che possono poi far presa sul nostro cervello e che ci influenzano, come abbiamo appena sentito. È una cosa molto spiacevole da sentire, ma è così. In questo libro così interessante sono contenuti anche altri aspetti.
1: Sì, ci sono molti temi interessanti. Trovo importante che si sentano queste cose, perché ci aiutano a fare attenzione. Non sono cose che si sentono dappertutto. E in questo libro così interessante ho trovato un altro passaggio adatto a questo tema che vorrei leggere. Si tratta di coloro che la sanno sempre meglio degli altri. Chiunque pensi di saperla meglio cerca di fare in modo che l'altro accetti la propria opinione e veda le cose come lui. Se si accorge che l'altro gli presta ascolto, presto lo lusinga e lo loda con le proprie parole. In questo modo, consapevolmente o inconsapevolmente, cerca di far sì che il suo prossimo accetti la sua opinione. Se il suo interlocutore è labile, se ha poca stabilità, si lascia influenzare dal più forte e adotta il suo stesso metro di misura. Ora, questa sarà poi la proiezione dalle rispondenze dell'altro.
3: Vorrei continuare a leggere perché questo passaggio mi sembra molto importante. Nel libro sta scritto: ripetiamo ancora una volta, chi assume in sé le opinioni e le idee, il mondo dei desideri e l'egocentrismo del prossimo, diviene una parte di lui. Gli aspetti che sono stati proiettati agiscono poi anche in colui che si è lasciato immettere il metro di misura proprio di colui che ne sa sempre di più. Lo stesso vale anche quando qualcuno cerca consapevolmente di trasmettere dei pensieri ad altri o di spingere il prossimo a compiere determinate azioni. Anche le anime possono influenzare telepaticamente gli uomini se in essi si trovano programmi di rispondenze simili a quelli di tali anime che sono legate alla Terra.
1: In fondo ci sono anche molti modi di dire, o potremmo dire saggezze popolari, si potrebbe parlare anche di subconscio del popolo, che ci dicono che ciò che abbiamo appena sentito da questo libro è vero. Per esempio gli dice che cosa gli è preso, oppure si dice è ossessionato da qualcosa, o che qualcuno è fuori di sé dalla rabbia. In fondo queste cose indicano con il linguaggio popolare che se non controlliamo i nostri pensieri, se non siamo padroni di noi stessi, verremo influenzati da altri che faranno il loro gioco con noi. I proverbi popolari affermano quindi che se noi non controlliamo noi stessi con i nostri pensieri, potremmo essere controllati da altri. In merito a questo c'è anche un modo di dire che credo sia molto adatto al nostro tema di oggi, che dice a senso: fai attenzione ai tuoi sentimenti, perché diventano i tuoi pensieri. Fai attenzione ai tuoi pensieri, perché diventano le tue parole. Presta attenzione alle tue parole, perché saranno le tue azioni. E fai attenzione alle tue azioni, perché diventeranno le tue abitudini. Fai attenzione alle tue abitudini, perché diventeranno il tuo carattere. E quindi fai attenzione al tuo carattere, perché sarà il tuo destino.
3: Ciò che hai appena detto dimostra quanto sia importante iniziare già nel piccolo, dalle sensazioni, dai pensieri più sottili. Dopo tutto ciò che abbiamo sentito oggi, qualcuno si chiederà: come posso liberarmi da questi influssi, da tutte queste proiezioni, da queste rispondenze, da questi influssi telepatici? Per concludere, vorrei ora leggere un altro passaggio tratto da questo libro. Esiste un'unica protezione: impara a conoscere te stesso, il tuo comportamento, il tuo carattere, che è costituito dai tuoi sentimenti personali, dalle tue sensazioni, pensieri, parole ed azioni. Sistema giorno per giorno, con l'aiuto del Cristo Dio, i peccati che ti si presentano nella giornata e non ripeterli più. In tal modo sviluppi la stabilità nel Cristo e non ti lasci più influenzare

Lo pensiamo e che i nostri pensieri, le parole, le azioni contribuiscono in modo molto determinante a come potrebbe essere il nostro destino, che potremmo anche definire come la sorte che noi stessi ci forgiamo. Questo aspetto degli influssi estranei che ci influenzano è stato un aspetto molto forte. Forse potremmo riproporci tutti insieme di dire che non vogliamo essere influenzati, ma non vogliamo nemmeno manipolare o influenzare gli altri. Abbiamo sentito che la protezione migliore è il Cristo in noi ed affermare che il Cristo è anche nel nostro prossimo. Vogliamo quindi concludere la trasmissione di oggi con questo motto: Cristo in noi, Cristo in voi. Un motto che potrebbe accompagnarci e che ci possiamo riproporre ogni giorno. Vi ringraziamo di essere rimasti all'ascolto di questa trasmissione e se avete domande in merito, scriveteci. Arrivederci.

0: cari amici, vi diamo il benvenuto alla trasmissione di oggi dal titolo «L'amore di Gesù per gli animali, finora tenuto nascosto». Ascoltando questo titolo, per molti di noi sicuramente può sembrare ovvio che Gesù, il più grande giovane pacifico rivoluzionario di tutti i tempi, il figlio di Dio, colui che ha portato il messaggio d'amore per Dio e per il prossimo, colui che disse «non fate del male neanche alla più piccola delle mie creature», amasse gli animali. Ma allora, se Gesù amava gli animali, viene spontanea la domanda: come si comportava Gesù nei confronti degli animali? Gesù era vegetariano? Erano vegetariani i suoi discepoli e i primi cristiani che portarono nel mondo il suo messaggio? E perché non se ne parla? L'amore di Gesù per gli animali finora tenuto nascosto è un libretto che contribuisce a dare una risposta a queste domande e a portare alla luce la verità. Raccoglie diverse citazioni dalla Bibbia, dai Vangeli ufficiali o da documenti storici, ma soprattutto dal Vangelo «Questa è la mia parola», il Vangelo originario, conosciuto oggi in tutto il mondo. Un'opera mondiale fondamentale per tutti coloro che sono interessati a leggere cosa disse e come visse realmente Gesù di Nazaret. Questo interessante libretto comincia con una citazione dalla Genesi. «Poi Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero in cui è il frutto che produce seme. Saranno il vostro cibo. A tutte le bestie selvatiche, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona».
1: Cari amici che ci seguite da casa, nella premessa del libretto «L'amore di Gesù per gli animali tenuto nascosto» si fa riferimento al fatto che i testi della Bibbia siano stati redatti nel corso dei secoli da persone che scrissero ciò che era stato tramandato e tradotto in diverse lingue in una forma corrispondente agli usi e ai costumi del tempo, oppure che si adeguava alla pressione delle istituzioni religiose di allora, spesso ben poco conciliabile con la volontà di Dio. Pensiamo, ad esempio, ai diversi passaggi della Bibbia in cui si fa credere che Mosè avesse comandato la brutale uccisione degli animali sugli altari come sacrificio per placare un Dio vendicativo. Lo stesso dicasi anche per molte indicazioni che sarebbero state date da Dio nel Vecchio Testamento riguardo all'uccisione di bambini, a saccheggi e genocidi che hanno giustificato e giustificano da 2 millenni comportamenti contro la vita non solo degli animali quanto anche degli uomini, per esempio gli esperimenti sugli animali e la loro uccisione per poterne consumare la carne, così come pure le guerre in nome di Dio.
0: Nella premessa di questo libretto leggiamo inoltre: «Anche il Nuovo Testamento è opera umana, ossia una raccolta di testi che viene definita nel suo insieme sacra scrittura da decreti ecclesiastici. Molti aspetti che sarebbero stati altrettanto sacri non vi furono tuttavia inseriti. Molte cose insegnate da Gesù di Nazaret rimasero nascoste in diversi scritti apocrifi e non vennero inserite nella raccolta di scritti che ci viene oggi presentata come Vangelo. Circa 1600 anni fa, quando Girolamo redasse la prima traduzione completa della Bibbia in latino su incarico del Papa, egli si trovò sotto la grande pressione esercitata dal potere della Chiesa che stava nascendo e delle forze politiche del tempo. Temi come la reincarnazione, la legge di semine raccolta e gli insegnamenti portati dal Nazareno in merito ad un rapporto pacifico tra gli uomini e gli animali non trovarono più posto nella Bibbia ecclesiastica. La citazione che ora leggeremo dimostra invece che Girolamo era ben al corrente dell'amore che Gesù provava per gli animali. Egli scrisse: «Fino al diluvio non si conosceva il piacere dei pasti a base di carne. Ma dopo questo evento c'è stata riempita la bocca di fibre e di secrezioni maleodoranti della carne degli animali. Gesù Cristo, che venne quando fu compiuto il tempo, ha collegato la fine con l'inizio. Pertanto, ora non c'è più consentito di mangiare la carne degli animali».
1: Nonostante molte cose siano state occultate dalla Bibbia ufficiale, la verità viene comunque alla luce. Dio inviò in tutte le epoche profeti che si espressero molto chiaramente contro le brutalità dell'uomo nei confronti della creazione e contro i sacrifici animali. Primo fra tutti, Gesù di Nazaret, che racchiuse nel discorso della montagna il cuore del proprio insegnamento ed in particolare nella famosa regola d'oro, che dice: «Fai tu per primo ad altri ciò che vuoi che venga fatto a te», che si può anche esprimere come «non fare ad altri ciò che non vorresti fosse fatto a te». Ed in questa frase sono inclusi anche naturalmente gli animali. Continuiamo ora a leggere dal libro. Nei libri di Mosè si presentano al lettore pagine e pagine in cui si cerca di far credere che Dio volesse che gli animali venissero torturati e uccisi per lui. Questi testi sono stati manipolati in modo così abile per far credere ai fedeli che Dio sia un essere crudele, brutale, privo di amore e iracondo, e che provi gioia nel vedere come animali vengono uccisi in modo brutale e insensato. Chi è convinto che ciò corrisponda alla parola di Dio, come le grandi istituzioni cercano di far credere, è vittima dell'adombramento della verità. Chi invece ricerca più a fondo ciò che è stato detto dai profeti, troverà persino nella Bibbia alcuni aspetti della vera parola di Dio, che sono, a quanto pare, sfuggiti ai correctores e a coloro che hanno falsificato gli scritti originari.
0: Ma cominciamo ora a leggere le parole dei profeti dell'Antico Testamento contro i sacrifici di animali e il mangiar carne citati in questo libretto. Osea disse: «Essi offrono sacrifici e ne mangiano le carni, ma il Signore non li gradisce, si ricorderà della loro iniquità e punirà i loro peccati». Sempre Osea disse ancora: «Poiché io voglio l'amore più che il sacrificio, la conoscenza di Dio più che gli olocausti».
1: Sentiamo ora cosa riporta Isaia, conosciuto da molti di noi soprattutto per aver preannunciato il regno della pace sulla terra, regno nel quale il lupo dimorerà con l'agnello, la pantera con il capretto e in cui non ci saranno più iniquità e saccheggi. Attraverso di lui si rivelò Dio dicendo: «Si sacrifica un bue e si uccide un uomo. Si immola un agnello e si strozza un cane. C'è chi fa un'oblazione e offre sangue di porco, chi brucia incenso e venera un idolo. Come costoro si compiacciono nelle loro vie e amano le loro abominazioni». Cari amici all'ascolto, chi agisce contro la vita, che è Dio, uccidendo o sacrificando un animale, si farà forse scrupoli ad uccidere un uomo? La vita è vita, che si tratti di un animale o di un uomo. Essa proviene in entrambi i casi da Dio. Quale diritto abbiamo noi uomini di appropriarcene o di porvi termine? Leggiamo ora alcuni passaggi tratti sempre da Isaia. «Che mi importa dei molti vostri sacrifici?» dice il Signore. «Sono sazio degli olocausti degli arieti e del grasso dei vitelli. Non gradisco il sangue dei buoi, degli agnelli e dei capri. Quando venite a presentarvi davanti a me, chi reclamerà questo da voi? O ancora, quando voi stendete le vostre mani, distolgo da voi i miei occhi. Anche se voi moltiplicate le preghiere, io non le ascolto. Le vostre mani sono piene di sangue. Lavatevi, purificatevi. Allontanate le vostre cattive azioni dai miei occhi. Cessate di fare il male. Imparate a fare il bene. Cercate la giustizia. Aiutate l'oppresso». Come può un Dio dell'amore desiderare che l'uomo si comporti in modo così barbaro e crudele nei confronti della creazione? Quale padre o quale madre desidererebbero qualcosa del genere dai propri figli?
0: E Dio si rivelò attraverso Amos con queste parole: «Io odio le vostre feste, non mi piacciono le vostre solennità. Se mi offrite olocausti e oblazioni, non le gradisco. Ai vostri sacrifici di grasse vittime non volgo nemmeno lo sguardo. Lungi da me la voce dei tuoi canti. Non voglio sentire i suoni delle tue arpe. Sgorghi invece l'equità e la giustizia scorra come torrente perenne. Nell'Antico Testamento leggiamo anche nel libro di Geremia le parole che il Padre trasmise agli uomini in quel tempo in merito a questo tema. Che me ne importa dell'incenso importato da Saba o della canna aromatica che viene da una terra lontana? I vostri olocausti non mi piacciono e i vostri sacrifici non mi sono graditi. Sempre da Geremia leggiamo: in verità io non parlai, né diedi comandi sull'olocausto e sul sacrificio ai vostri padri quando li feci uscire dal paese dell'Egitto. Se avessi fame, non lo direi a te, poiché mio è l'universo e quanto contiene. Mangio io forse la carne dei tori o bevo il sangue dei capretti? Non andate coi bevitori di vino e nemmeno coi mangiatori di carne. Dal libro di Michea leggiamo in seguito: con che cosa mi presenterò al Signore e mi prostrerò dinanzi al Dio sommo? Mi potrò presentare con olocausti, con vitelli di un anno? Gradirà il Signore migliaia di arieti e libagioni di olio a torrenti? Offrirò forse il mio primogenito per il mio delitto, il frutto del mio seno per il peccato della mia anima? Ti è stato fatto conoscere, uomo, ciò che è bene e ciò che il Signore richiede a te. Nient'altro che praticare la giustizia, amare la misericordia e comportarti con umiltà con il tuo Dio. Parole molto chiare, parole scritte sulla stessa Bibbia nell'Antico Testamento, Bibbia riconosciuta come il fondamento di diverse religioni ancora oggi, in cui si evince che in fondo tutti i profeti di Dio in ogni epoca hanno riportato un Dio che non desidera sacrifici di animali, ma la sapienza in Lui. Un Dio che non vuole solennità, riti, feste, ma che impariamo a fare il bene, ad aiutare il prossimo, ad essere gli uni per gli altri. Un Dio che ci guida nella ricerca di misericordia e di giustizia.
1: E cosa accade oggigiorno? La Chiesa Cattolica celebra tutt'oggi, nelle festività più solenni quali la Pasqua o il Natale, il sacrificio di milioni e milioni di animali e ne giustifica la pratica. Ci si domanda semplicemente: in nome di chi vengono uccise milioni di creature innocenti? Si può definire tutto ciò cristiano? E cosa disse Gesù, il Cristo, in merito agli animali? Gesù di Nazaret parlò spesso contro i sacrifici di animali. Sui Vangeli e i testi ufficiali della Chiesa se ne trova ancora qualche traccia. Per esempio, leggiamo: «Io sono venuto per abolire i sacrifici e se non smetterete di compierli, nemmeno l'ira di Dio» — e in questo caso si intende naturalmente la legge di causa ed effetto — «smetterà di colpirvi». Parole di Gesù citate da Epifanio Panarion. Oppure ancora: «Io voglio misericordia e non sacrifici» — da Matteo. «Non sta forse scritto che la mia casa dovrà essere una casa di preghiera per tutte le genti? Voi invece ne avete fatto una spelonca di ladri» — da Gesù in Marco.
0: Ma leggiamo ora un passaggio dal Vangelo «Questa è la mia parola», il Vangelo originario, conosciuto oggi in tutto il mondo, un'opera mondiale fondamentale per tutti coloro che sono interessati a leggere cosa disse e come visse realmente Gesù di Nazaret. E mentre andava a Gerico, Gesù incontrò un uomo con alcune giovani colombe ed una gabbia piena di uccelli che aveva catturato. E vide come soffrivano, perché avevano perso la loro libertà e avevano anche fame e sete. E disse all'uomo: «Che cosa ne fai?» E l'uomo rispose: «Vivo degli uccelli che vendo e che ho catturato». E Gesù gli disse: «Che penseresti se un uomo più forte di te o più furbo di te ti catturasse e ti incatenasse? Oppure se gettasse in prigione anche tua moglie e i tuoi figli insieme a te, per venderti e trarne profitto e per guadagnarsi così da vivere? Non sono forse anch'essi creature simili a te, solo più deboli? E non è lo stesso Dio, padre e madre, che provvede ad essi come a te? Lascia in libertà questi tuoi piccoli fratelli e sorelle e bada a non rifare più tali cose, ma a guadagnarti onestamente il tuo pane.
1: E l'uomo si meravigliò di queste parole e della sua autorità e lasciò liberi gli uccelli, che usciti dalla gabbia volarono da Gesù e si posarono sulle sue spalle e cantarono per lui. E l'uomo gli chiese di spiegargli il suo insegnamento e prese la sua strada ed imparò a intrecciare cesti. Si guadagnò il pane con il suo lavoro, distrusse le sue gabbie e le sue trappole e divenne un discepolo di Gesù. E Gesù disse ancora: «In verità vi dico che io sono venuto nel mondo per abolire tutti i sacrifici di sangue e il consumo della carne di animali ed uccelli macellati dagli uomini».
0: Cari amici, con questa immagine piena di gioia e di speranza vogliamo salutarci augurandoci che le parole dei grandi profeti di tutti i tempi e soprattutto le parole di Gesù di Nazareth abbiano toccato i vostri cuori come hanno toccato i nostri. Vi ringraziamo per l'ascolto, arrivederci alla prossima puntata.
1: Arrivederci.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
1: Cari telespettatori e cari amici all'ascolto, benvenuti di cuore a questa sesta puntata della serie I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Se guardiamo verso il cosmo, percepiamo che deve esistere qualcosa di più della dimensione puramente materiale, di ciò che riusciamo a vedere, a calcolare, o su cui facciamo ricerche qui sulla Terra. Già 2000 anni fa, Gesù di Nazareth diede ai suoi seguaci la possibilità di gettare uno sguardo nel profondo della vita, oltre la dimensione materiale. Nella cerchia interna dei suoi apostoli e discepoli, egli diede già allora i suoi grandi insegnamenti cosmici, che parlano per esempio della nostra vera origine e del senso e dello scopo della vita terrena. Dall'inizio degli anni 90, l'umanità ha la grande possibilità di conoscere per la prima volta nella nostra epoca questi insegnamenti così profondi. Gabriele, che nella nostra epoca è al servizio di Dio come profetessa e messaggera, ha trasposto per noi le parole del Cristo nel nostro linguaggio umano, mettendole per iscritto nel libro dal titolo I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. In una serie di istruzioni, Gabriele ci ha dato molte spiegazioni affinché noi uomini possiamo comprendere e sperimentare più facilmente questi insegnamenti divini nella nostra vita. I grandi insegnamenti cosmici ci aiutano a presagire che nel profondo del nostro interiore non siamo soltanto esseri umani, ma figli dell'universo. Cari amici, non crediate che noi qui siamo già perfetti, perché anche noi stiamo seguendo il cammino che ci viene indicato e impariamo giorno per giorno. Grazie alle spiegazioni dettagliate di Gabriele, possiamo sperimentare come queste conoscenze ci possono accompagnare e aiutare nella vita quotidiana, in famiglia, al lavoro, con gli amici. I grandi insegnamenti cosmici dati da Gesù di Nazareth con le spiegazioni di Gabriele sono raccolti in una serie di volumi e oggi leggeremo dal primo volume insieme a Gabriele, che è qui con noi in studio. Continuiamo ora a leggere.
2: Il Cristo dice: ciò che io vi rivelo è la via verso la legge divina ed è anche la legge divina stessa. Gabriele ci ha dato le seguenti spiegazioni in merito. Nel libro I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, la vita degli uomini veramente ricolmi di Dio, il Cristo si richiama spesso alla legge causale. Partendo dall'assoluto, il Cristo irradia per noi la legge di causa ed effetto, affinché possiamo ritrovare noi stessi e, grazie alla realizzazione, uscire da questa legge per giungere alla nostra vera eredità, al nostro vero essere. Possiamo quindi dire che è la mano di Dio che Egli ci porge, la mano del Padre, che desidera aiutare suo Figlio ad uscire dalle pene e dalle angustie, dalla morsa dell'ego umano. Nostro Padre desidera elevarci nella luce, in ciò che è puro e fine, nell'essere. Egli è qui, sempre a nostra disposizione. Dipende solo da noi quando afferreremo la sua mano per non lasciarla più.
3: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo ci dona un altro insegnamento e dice: venite tutti a me, poiché io sono la vita che vi rende ricchi. Io sono la ricchezza interiore, il Cristo, che si dona a voi. Aprite i vostri cuori e diverrete uomini che pensano col cuore, che volgono il loro sguardo verso l'interiore e fanno in tal modo venire il regno interiore sulla terra. Il Cristo ci chiama con le seguenti parole: venite tutti a me, poiché io sono la vita che vi rende ricchi. Leggiamo le spiegazioni date da Gabriele che ci aiutano a comprendere queste parole del Cristo. Sappiamo che il Cristo, lo spirito della vita, è in noi. Egli è la luce centrale nella nostra anima. Egli è in ogni cellula del nostro corpo. Egli è nel Padre, onnipresente in tutto l'essere. Questo significa per noi che dobbiamo rivolgerci verso l'interiore, poiché è solo nell'interiore che lo possiamo trovare. Se cerchiamo il Cristo esteriormente, non lo troveremo. In tal caso formuleremo teorie ed opinioni sul Cristo, e di queste ce ne sono tante. Chi non trova il Cristo nel proprio cuore non trova se stesso. Egli non si conosce. Non conoscere se stessi significa rinnegare la propria eredità divina, ignorando l'eterno essere. Infatti, trovare il Cristo significa trovare se stessi, riconoscere se stessi, deporre gli aspetti umani che costituiscono il peccato per divenire divini. In questo modo ci uniamo con la scintilla redentrice, con il Cristo in noi, da cui nasce la scintilla primordiale. Essa è la luce che ci guida nel regno di Dio, da nostro Padre.
2: Io sono la ricchezza interiore, ci dice il Cristo. Gabriele ci aiuta a comprendere in modo più profondo queste parole, spiegando: chi non dischiude la ricchezza interiore, chi aspira solo a quella esteriore, chi accumula, arraffa ed accaparra cose esteriori, è povero interiormente. Anche se oggi è ancora ricco esteriormente, domani sarà tuttavia povero, poiché la legge di semina raccolta diviene sempre attiva al momento giusto, in base all'irradiazione degli astri. Chi aspira alla ricchezza esteriore, chi arraffa e nutre invidia, chi è avido e accumula beni, gode di stima agli occhi del mondo. Visto dallo Spirito di Dio, dalla ricchezza interiore, costui è un povero, poiché da ricco si è già precipitato nella povertà. Solo chi dona è ricco, non chi prende. Infatti Dio, la vita, dà e si dona instancabilmente. Chi vive nel regno interiore non deve temere che la sua ricchezza svanisca. Dio è l'infinito, amore infinito, eternità e ricchezza eterna. Chi dà altruisticamente vive nel circuito del dare e ricevere, e questo circuito è perenne. La vita, l'amore è dare. Chi non dà altruisticamente non ama. Chi non dà non vive. L'appagamento non proviene dal prendere, ma solo dal dare. Dare altruisticamente è ricevere altruisticamente, è il circuito della vita.
0: In seinen großen kosmischen Lehren,
1: nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo si rivolge a tutti noi, quali suoi figli in veste umana, dicendo: io sono il regno interiore. Perciò venite nel vostro interiore e sappiate, ognuno di voi è il Tempio dello Spirito Santo. Purificate il Tempio. In tal modo santificherete le vostre sensazioni, i vostri pensieri, le vostre parole e opere e sarete il nuovo uomo che non pensa in modo statico, bensì dinamico e che compenetra le tre dimensioni, poiché è il figlio dell'universo, il figlio e la figlia di Dio, che vivono la figliolanza, dato che vivono in Dio, loro Padre. Leggiamo insieme le spiegazioni di Gabriele che ci aiutano a comprendere meglio queste parole. Quante volte abbiamo sentito dire che ognuno di noi è il Tempio dello Spirito Santo? Finché abbiamo bisogno di templi esteriori, non abbiamo santificato il nostro Tempio. Finché andremo in templi esteriori per adorare Dio, non ci siamo ancora ritrovati quali figli di Dio. Finché adoriamo gli uomini, adoriamo le tenebre. Si deve adorare solamente Dio, poiché Egli è la totalità. Egli è il centro della nostra vita. Egli è il Santo e noi dovremo venire santificati. Chi non purifica il proprio Tempio imbratta anche il Tempio del suo prossimo. Chi non purifica il proprio Tempio inquina tutta la terra, poiché rende onore a colui che vuole che sia così.
4: Il nuovo uomo, l'uomo dello spirito, non pensa in modo statico, ma in modo dinamico. Egli non è imprigionato e arenato nel mondo delle sue opinioni. Egli non pensa in modo limitato, ma compenetra le tre dimensioni, poiché è cosciente di essere divino. Compenetrare le tre dimensioni significa non affermare la limitazione, la materia, bensì compenetrare la materia nel profondo per trovare colui che è in ogni cosa e che conosce ogni cosa. Se la nostra coscienza si amplia, viviamo anche in modo consapevole. Non osserviamo ciò che ci capita solo dall'esterno, ma ne accogliamo la parte interiore in noi e la rendiamo viva in noi. Così sentiamo che le tre dimensioni esistono solo nel mondo dei nostri pensieri, ma non nel mondo interiore. Solamente se purifichiamo il nostro Tempio, riusciremo a vedere nel profondo delle forme raddensate, ossia compenetrarle, e comprenderemo cosa significhi essere figli dell'universo. Saremo così anche nella figliolanza di Dio. Perché? Perché compiamo la volontà di Dio. La sua volontà è la legge assoluta, dall'ordine fino alla misericordia.
3: Cari amici all'ascolto, Gabriele ha dato le seguenti spiegazioni per ognuno di noi. Diventeremo di nuovo il figlio dell'universo, che vive coscientemente in Dio, suo Padre, quale suo figlio o sua figlia attraverso il Cristo, che è la luce e la vita nella nostra anima. Mettiamolo al centro della nostra vita. E come giungiamo a Lui, al Cristo? Ogni giorno ci indica la via verso il Cristo. Se viviamo nel presente, Se viviamo nella giornata, vedremo i molti impulsi e indicazioni. Troveremo noi stessi. Dapprima scopriremo il nostro basso sé per purificarlo. Se agiamo in base a quanto abbiamo riconosciuto, si risveglierà poi in noi sempre di più il sé divino, la nostra eredità, e percepiremo la ricchezza interiore. È la felicità profonda, l'altruismo e l'apertura, la rettitudine e la veridicità. Non saremo più ossessionati e assillati, ma pianificheremo e metteremo il nostro piano nelle mani di Dio e ci lasceremo guidare giorno per giorno dalla grande legge dell'ordine, da Dio che è il presente e che conosce il futuro nel presente degli uomini.
2: Non dimentichiamo di ringraziarlo. Dio non ci dimentica mai. Il ringraziamento collega. Il ringraziamento è l'orientamento sul grande donatore di ogni bene. Ringraziare significa sintonizzarsi e vibrare nella grande corrente del dare e della bontà. Senza ringraziamento non giungiamo all'altruismo. Il ringraziamento rende liberi e gioiosi. Lo Spirito di Dio ci tocca e ci parla attraverso ogni cosa che ci capita. Anche tutto ciò che leggiamo contiene un determinato messaggio per noi. Lo sentiamo, ci tocca, ci occupa. Affiorano immagini, ricordi, sensazioni, aspetti che riconosciamo, ammonimenti. Dovremmo prendere sul serio il compito presentatoci da queste cose. Qual è il messaggio per noi? Qual è il compito di oggi? Il giorno che ce li porta, ci porta anche l'energia per superarli. Sfruttiamo questa possibilità per liberarci dai nostri pesi.
5: Liebe Mitmenschen,
4: cari amici, nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo, il nostro Redentore, ci dice: io sono tutto nel tutto. Guarda l'arbusto e troverai me. Raccogli la pietra e troverai me. Alza lo sguardo verso gli

0: morti. Io sono la vita in tutto, e tu sei la vita in tutto, e tutto è in me, e tutto è in te. Noi siamo uniti in Lui, il grande unico universale, che è eternamente la corrente dell'essere e l'essere personificato. Egli è la corrente dell'universo e la goccia stessa. Cari amici all'ascolto, sono parole dalle quali si irradia tutto il cielo. Io sono tutto nel tutto. Dio non è mai nell'esteriore. Dio è forza fluente, è la vita in noi. Se abbiamo ritrovato Dio in noi, realizzando e mettendo in pratica le sue leggi, avremmo anche accesso al divino in tutte le forme di vita. Per poter comunicare con il divino nel nostro prossimo, dobbiamo quindi vivere in Dio. Dobbiamo ridivenire il nostro vero essere per trovare Dio in ogni cosa.
1: Schaue den Strauch an.
2: Guarda l'arbusto e troverai me.
1: So spricht Christus.
2: Così parla il Cristo. Gabriele ci aiuta a comprendere in modo giusto queste parole e ci dice: se ci limitiamo a guardare l'arbusto, non percepiremo alcuna reazione dalla sostanza dell'io sono. Magari parliamo dell'arbusto dicendo che è bello, ma non riceviamo alcuna risposta. Lo Spirito universale parla da innumerevoli bocche, eppure molti non lo percepiscono. Che cosa vuol dire questo?
1: Nicht der Intellekt vernimmt das Gesetz.
2: Non è l'intelletto che percepisce la legge, Dio, ma è la parte più profonda del nostro vero essere che afferra il linguaggio dell'universo. Se, invece, guardiamo l'arbusto con gli occhi del nostro vero essere, cogliamo allora l'irradiazione globale dell'arbusto e nel contempo entriamo in comunicazione con l'origine di tutto l'essere. L'arbusto comincia così a trasmettere e noi riceviamo. Dio è il tutto nel tutto. Perciò in ogni foglia c'è Dio, l'intera legge, l'intero universo. Guarda l'arbusto e troverai me, l'universo, la totalità. La forza creatrice è ovunque, come totalità, poiché Dio è indivisibile.
1: Gott ist unteilbar.
3: Gabriele erklärt weiter.
0: Gabriele ci spiega ancora. Diveniamo consapevoli che in una foglia, in un filo d'erba, c'è l'universo intero. Dio è indivisibile. L'arbusto ha sviluppato la coscienza spirituale che corrisponde alla sua specie, la coscienza della natura dell'arbusto. È questa che si irradia verso di noi, che trasmette. Dio è sempre la totalità. Anche se un solo aspetto di Dio, per esempio l'aspetto della natura dell'arbusto, che si irradia verso di noi, è sempre Dio, la totalità, che è il tutto nel tutto. Dobbiamo imparare a comprendere le parole: Dio è indivisibile, egli è tutto

0: nel tutto. Solo così riusciremo a immaginarci a poco la pienezza proveniente da Dio. La pienezza di Dio è l'io sono, è il nostro vero essere che è divino. Quindi noi siamo eredi dell'universo. Diveniamo consapevoli del nostro corpo spirituale. Esso è costituito da innumerevoli particole spirituali e in ogni particola possiamo ricevere tutto l'infinito, perché siamo esseri dell'universo. Il linguaggio dell'infinito è il linguaggio espresso in immagini. Nelle particole del nostro corpo spirituale accogliamo in immagini i colori, le forme, i profumi, i suoni e gli esseri. Un'immagine perfetta. Riconosciamo così che Dio ci è vicino.
1: Il Cristo dice: raccogli la pietra e troverai me. Gabriele ci spiega in merito. Nella pietra più piccola c'è di nuovo Dio, la totalità. Dio è la totalità e la pienezza in ogni cosa. Ogni sfaccettatura sviluppata della totalità si irradia e si comunica a noi. Chi getterà via con indifferenza e con disprezzo il sasso, la pietra? Solo chi non sa che così facendo getta via una parte della propria vita. Chi colpirà col bastone l'arbusto? In fondo, solo chi colpisce altri con pensieri, parole ed opere, e che perciò verrà colpito a sua volta.
2: Leggiamo ora le spiegazioni date da Gabriele in merito alle parole del Cristo: guarda nel profondo dell'uomo e ritroverai te stesso e quindi me, il Cristo, il sé in te. Guardiamo ancora una volta nel profondo di ciascuno di noi. Quindi non dovremmo guardare gli aspetti umani del nostro prossimo, il solo involucro, bensì accogliere nel nostro interiore tutta la sua radiazione globale. Questa è la vera percezione. Se siamo ben disposti interiormente verso il nostro prossimo, comunichiamo anche con le forze positive in lui. Questo significa che comunichiamo con il divino in lui e, infine, con la nostra eredità spirituale. Ciò che il nostro prossimo reca in sé, il divino, lo abbiamo anche in noi. Se ricusiamo il nostro prossimo, un giorno verremo ricusati anche noi. Se denigriamo il nostro prossimo, anche noi verremo denigrati. Se uccidiamo il nostro prossimo, un giorno verremo uccisi anche noi. Pensiamoci. Ciò che noi arrecchiamo al nostro prossimo, lo arrecchiamo a noi stessi.
3: Il Cristo parla a ognuno di noi e dice: osserva l'animale e ritroverai me. Senti il vento e percepirai me. Cari amici, che cosa racchiudono queste parole del Cristo Dio? Ascoltiamo le spiegazioni date da Gabriele. Osservare significa accogliere l'irradiazione globale di un animale, farla vibrare dentro di noi. Possiamo accogliere gli aspetti divini, le sfaccettature sviluppate di un'anima parziale, quindi di un animale, solo nel profondo del nostro essere, tramite il quale ci troviamo in una costante comunicazione con tutto ciò che è puro. L'involucro, l'uomo, coglie questa percezione divina sotto forma di gioia. È la gioia celeste, pari alla felicità celeste, che non eccita i nervi. Toccheremo dolcemente ed amorevolmente l'animale con l'irradiazione che si effonde dal nostro interiore. Che cosa sentiamo poi come uomini? Percepiremo il nostro secondo prossimo, l'animale, in modo completamente diverso, perché abbiamo accolto la sua irradiazione globale, non solo l'aspetto esteriore, come abbiamo fatto fino ad ora. Pensando ad esempio, questo è un animale, oppure questo è un animale carino. Se accogliamo in noi l'irradiazione della coscienza dell'animale, non giudicheremo più dicendo questo animale è bello, questo animale non è bello, oppure addirittura l'animale è brutto. Così facendo attribuiremmo questi giudizi a noi stessi. In Dio tutto è perfetto. Anche l'essenza del semplice sasso, dell'arbusto, dell'animale. Che cosa potrebbe essere brutto in Dio se Egli è perfetto in tutto? Chi considera solo l'aspetto esteriore giudica.
4: Betrachte den Wassertropfen.
2: Osserva la goccia d'acqua ed osserverai te in me. Sono parole del Cristo nei suoi grandi insegnamenti cosmici. E Gabriele ci spiega. Guardiamo una goccia d'acqua che scivola lungo un bicchiere. Immedesimiamoci nella goccia e chiediamoci. Che cos'è sopra, sotto, a destra, a sinistra, dietro e davanti, nella goccia? Se ci immaginiamo di essere dentro la goccia d'acqua, presagiremo le sette dimensioni. Nella goccia c'è vita infinita. Riconosciamo quindi che la vita è tutto nel tutto e in tutto è contenuto tutto il principio della creazione. La creazione di Dio è amore, bellezza, purezza, eterno essere. Se disprezziamo la più piccola forma di vita, disprezziamo noi stessi. Se disprezziamo la goccia d'acqua che racchiude infinite forme di vita, disprezziamo noi stessi ed un giorno patiremo la sete. Che cosa disse il Signore a Senso? Ciò che fate al più piccolo dei miei fratelli lo fate a me, poiché Egli è Dio e noi siamo divini. Egli è il grande tutto e noi siamo i Suoi eredi. Ciò che arrecchiamo al nostro prossimo e al nostro secondo prossimo agli animali ed anche ai regni della natura, lo arrecchiamo a Lui e con ciò anche a noi stessi.
3: Gabriele ha continuato con le seguenti spiegazioni. Riconosciamo che ci avvicineremo a Dio, alla vita interiore, solamente se non ci rivolgiamo solo a Lui, all'Eterno Padre e al Cristo, nostro fratello divino, ma se entriamo anche in comunicazione con tutte le forme di vita della natura, con gli astri e con i nostri simili, che dobbiamo accettare ed accogliere in base al principio divino dell'uguaglianza e dell'unità. Facciamo l'esperienza che tutto è in noi e che tutto si compie in noi. Riceviamo in noi anche la risposta conforme alla legge come un bagliore improvviso della nostra coscienza. Il presupposto perché possano aver luogo queste comunicazioni è che noi diveniamo consapevoli di non essere solo uomini, ma che il nostro vero essere appartiene alla luce dell'eternità. La nostra vera vita è la vita interiore, Lì siamo nella luce e ci sentiamo nella luce. Lì è la nostra coscienza spirituale, quella è la nostra patria.
5: Dort ist unser geistiges Bewusstsein, das ist unsere Heimat.
6: Liebe Mitmenschen,
3: cari amici, noi siamo tutti in veste terrena. Tuttavia, dobbiamo per questo essere o restare persone grossolane, dall'orizzonte ristretto e con un basso livello di coscienza? Ognuno può fare la sua scelta. Tuttavia, una cosa è certa. Un giorno, forse anche dopo cicli di luce che possiamo chiamare eone, ogni anima ritroverà il suo vero essere che è spirituale, puro, fine, nobile e altruistico, detto in una parola, divino.
6: Edel, gut und selbstlos. In einem Wort gesagt, göttlich.
3: Se siamo protesi verso ciò che è fine e nobile, giungeremo nell'interiore ed entreremo nella luce che ci circonda come una roccaforte. Lì siamo sicuri. Lì siamo stabili. Lì siamo circondati dalla forza e dell'amore di Dio. Saremo così uniti a Lui, al grande unico universale, che è perenne.
7: Liebe Mitmenschen, wir sind Kinder der Ewigkeit.
1: Cari amici, noi siamo figli dell'eternità, perché Dio è eterno. E dato che siamo figli dell'eternità, dovremmo anche vederci e comportarci come figli dell'infinito. Possiamo essere fiduciosi e tranquilli e fare con sincerità ciò che è giusto, ciò che dobbiamo affrontare in un determinato momento. Siamo sicuri nella consapevolezza che la grande fiamma bianca in noi è la roccaforte, pari ad una fortezza, il tempio della forza. Noi siamo nella luce. La luce ci circonda. Siamo sicuri e protetti nella luce. Siamo uniti in Dio. Non abbiamo bisogno di avere timore e preoccupazioni. Dio, la luce che ci circonda, desidera il meglio per noi. Ed otterremo anche il meglio per noi se ci abbandoniamo a Lui, all'unico, che è tutto nel tutto, a Colui che è la vita in noi e nel quale noi siamo la vita.
0: Queste parole con cui Gabriele conclude il capitolo ci infondono speranza e ci danno fiducia in Dio che desidera il meglio per noi. Cari amici all'ascolto, cosa ne pensate voi? Gli insegnamenti che abbiamo ascoltato oggi non ci fanno forse percepire veramente una dimensione cosmica? Chi lo desidera, nei prossimi giorni potrà pensare per esempio alla frase «Siamo figli dell'eternità» e possiamo essere certi che questo sostegno di coscienza metterà in movimento diversi aspetti in noi che potremo poi cambiare. Quindi, se lo desiderate, provate a farlo. Lo faremo anche noi. Se desiderate rileggere il testo degli insegnamenti cosmici che avete ascoltato oggi, lo potete fare con il libro che accompagna la trasmissione. È il primo volume della serie dei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele. Vediamo appuntamento alla prossima trasmissione, nella quale sentiremo, tra le altre cose, come possiamo pregare in modo profondo. Vi auguriamo ogni bene e tante belle esperienze con questi insegnamenti. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist
1: Dio è amore e verità. L'amore è la verità. Dio è in voi, nel profondo della vostra anima. Ogni giorno è per ciascuno di noi un giorno di votazione. Per cosa o per chi votate oggi? Si può dire: io mi decido per la verità, l'autenticità. Tutti parlano a senso della verità, ma nessuno in fondo la può dimostrare. La verità è la legge dell'universo e non l'opinione che molte persone ritengono sia la verità. Soltanto voi stessi potete appurare la verità, accertare la vera verità, perché Dio, la verità e l'amore, dimora in voi. Se lo volete, questa mattina prendetevi qualche minuto per rifletterci. E se lo desiderate, andate con i seguenti pensieri nella vostra giornata. Dio è amore e verità. Dio vi accompagna. Dio è spirito. Egli dimora in voi, nel profondo della vostra anima. L'infinito Dio è con voi e quindi anche nella vostra giornata. Vi auguro una giornata ricolma di Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Christus in uns.
1: Christo in noi.
0: Wir sind der Tempel.
1: Noi siamo il tempio del possente Dio dell'amore.
0: Im Tempel.
1: Nel tempio.
0: Wohnt Gott.
1: Dimora Dio, l'amore.
0: Christus.
1: Cristo.
0: Wir haben
1: abbiamo pregato chiedendo di sviluppare fede e fiducia. Con le nostre preghiere siamo diventati silenziosi.
0: Wir sind dir.
1: Ci siamo avvicinati a te nel nostro interiore.
0: Unser Atem geht ruhig.
1: Il nostro respiro è tranquillo e profondo.
0: Der Glaube und das Vertrauen an dich.
1: La fede e la fiducia in te ci hanno donato forza.
0: Und diese Stärke dürfen
1: e questa forza la possiamo percepire nel nostro stesso tempio, poiché la tua sacra corrente di guarigione è presente.
0: Du gibst.
1: Tu doni.
0: Und so gibst du jedem von uns,
1: e tu doni a ognuno di noi che si dona con fiducia a te.
0: Wir sind eingetreten.
1: Siamo entrati nel tempio dell'amore. Diciamo sì alla grande luce possente in noi.
0: Das Licht des Christus Gottes.
1: La luce del Cristo Dio desidera portare la guarigione globale. Desidera donarci la luce nell'anima e la guarigione del nostro corpo. L'amore è la grande legge cosmica che abbraccia ogni cosa. L'amore fluisce attraverso l'infinito.
0: Liebe strömt in unser
1: L'amore affluisce nella nostra coscienza e bussa alla porta della nostra coscienza. Ascolta, così dice il Cristo in noi. Io sono l'amore. L'amore è possente. L'amore perdona, l'amore non porta rancore, l'amore rende liberi, l'amore rende felici, l'amore unisce l'uomo con tutti gli uomini e gli esseri e con la madre terra. L'amore dona forza, l'amore rende sani, poiché l'amore è la fonte della salute. E così pensiamo ora a noi stessi. Siamo in unità con il nostro prossimo? Se non è così, pensiamo al grande amore.
0: Vergeben wir unserem Nächsten.
1: Perdoniamo il nostro prossimo. Chiediamo perdono. Liberiamoci dalla schiavitù del peccato. E l'amore guarisce.
0: Jetzt.
1: Ora, in questi attimi,
0: wollen wir.
1: vogliamo fare un esame di coscienza.
0: Wo ist mangelnde Liebe?
1: Dove manca l'amore?
0: Wem kann
1: A chi posso chiedere perdono di cuore?
0: Und wem
1: e chi posso perdonare? Lo facciamo ora, in pensieri. Gedanken.

0: Nun legen wir beide Handrücken.
1: Ora appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle nostre cosce.
0: Heute wollen wir
1: Oggi vogliamo accompagnare la corrente dell'amore che desidera compenetrarci totalmente.
0: Wir bitten Christus,
1: preghiamo il Cristo affinché la sua luce ci pervada.
0: Wir bejahen die große Liebe.
1: Affermiamo il grande amore che porta sollievo e guarisce.
0: Wir fühlen in unseren Körper hinein.
1: Percepiamo nel nostro corpo. La corrente comincia a fluire.
0: Christus strömt.
1: Cristo fluisce tramite l'anima nel nostro corpo. La luce del Cristo Dio.
0: Durchströmt.
1: Ci pervade.
0: Wir lernen.
1: Impariamo a percepire la presenza di Dio.
0: Wir fühlen.
1: Percepiamo nel profondo del nostro corpo. Fluisce lo Spirito Santo.
0: Er strömt durch die Seele.
1: Fluisce tramite l'anima e pervade i nostri organi dei sensi.
0: Wir fühlen.
1: Percepiamo nel profondo del nostro corpo e impariamo a sentire la presenza di Dio. Dio guarisce nei nostri organi dei sensi. Percepiamo la forza della guarigione.
0: Wir bejahen.
1: Affermiamo la guarigione del Cristo Dio nei nostri organi dei sensi.
0: In Gefühlen begleiten wir den heilenden Strom.
1: Con i nostri sentimenti accompagniamo la sacra corrente che fluisce nel corpo. Pervade il nostro sistema nervoso. Ci rende miti.
0: Er durchflutet
1: inonda
0: alle organi,
1: tutti gli organi, i polmoni, il cuore,
0: den Verdauungstrakt,
1: l'organo digestivo.
0: Er durchflutet den Bauchraum
1: inonda il ventre.
0: Er strömt in Arme und Beine.
1: Fluisce nelle braccia e nelle gambe. Impariamo, percependo lo spirito dell'amore.
0: Gott strömt.
1: Dio fluisce attraverso l'anima e il corpo.
0: Die heilende Kraft,
1: la forza di guarigione,
0: führt kranke und schwache Zellen zur Ausscheidung.
1: Elimina le cellule malate e deboli. Affermiamo che le cellule malate e deboli vengono eliminate.
0: Ganz sanft vibriert unser Körper.
1: Il nostro corpo vibra dolcemente. Il Cristo agisce.
0: Christus baut in unserem Körper.
1: Cristo edifica nel nostro corpo cellule sane e piene di forza.
0: In jedem Organ.
1: In ogni organo.
0: In jeder Zelle ist Gott.
1: In ogni cellula c'è Dio.
0: In jedem Blut.
1: In ogni vaso sanguigno c'è Dio. Negli ormoni e nelle ghiandole c'è Dio.
0: In Muskeln, Sehnen und Bänder ist Gott.
1: Nei muscoli, nei tendini e nei legamenti c'è Dio. Guarisce.
0: Wir lernen und fühlen den heilenden.
1: Impariamo e percepiamo la sacra corrente che guarisce. Fluisce dalla testa fino ai piedi.
0: Lernen wir, fühlen wir.
1: Impariamo. Percepiamo come la corrente di guarigione inonda il nostro corpo. E ritorna indietro dai piedi fino alla testa.
0: Seele und Körper.
1: L'anima e il corpo sono in unità.
0: Denn es strömt
1: poiché la corrente fluisce tramite l'anima in tutto il corpo.
0: Christus.
1: Cristo guarisce.
0: Die Schwäche wird zur Stärke.
1: La debolezza si trasforma in forza. I disturbi in salute.
0: Gesundheit. Das Bild der Krankheit weicht.
1: L'immagine della malattia scompare. L'amore è sano. La corrente di guarigione ci inonda sempre più. Impariamo a percepire. Il tempio è pervaso dalla corrente.
0: In ihm lodet
1: in esso
0: das Feuer
1: arde il fuoco
0: des Heils
1: della salvezza e della guarigione.
0: Das Bild von Krankheit weicht.
1: L'immagine di malattia scompare.
0: Wir bejahen
1: affermiamo
0: gesund.
1: La salute.
0: Und Gesundheit
1: e la salute ci pervade dalla testa fino ai piedi e ritorna indietro.
0: Christus ist gegenwärtig.
1: Cristo è presente
0: in uns.
1: In noi.
0: Das Bild der Liebe ist Gesundheit.
1: L'immagine dell'amore è salute.
0: Gesundheit.
1: La salute ci inonda.
0: Wir bejahen die Gesundheit.
1: Affermiamo la salute.
0: Ich bin gesund.

0: mein Wesen,
1: il mio essere è amore. O immettetelo nel vostro corpo con i vostri pensieri. Il mio essere è amore.
0: Liebe heilt.
1: L'amore guarisce, perché l'amore è salute. Io sono sano.
0: Der Glaube wird zur Wahrheit.
1: La fede diventa verità.
0: Wir durften ihn, den großen
1: Abbiamo potuto
0: Geist fühlen.
1: Percepire Lui, il grande Spirito,
0: wir dürfen ihn weiter
1: e possiamo continuare a percepirlo se facciamo i passi verso l'amore eterno, verso il nostro vero sé.

0: Unser wahres Wesen ist Liebe.
1: Il nostro vero essere è amore.
0: Liebe ist das
1: L'amore
0: Bild der
1: Gesundheit. È l'immagine della salute.
0: Liebe ist die Kraft, die uns begleitet.
1: L'amore è la forza che ci accompagna. L'amore rimane nell'anima. L'amore ci guida. L'amore è presso di noi e con noi. L'amore è la personificazione del vero essere. Cristo, tu ci sei così vicino. Sì, tu respiri in ogni cellula del nostro corpo. Tu pervadi il nostro corpo con il tuo palpito. O Signore, immersi nel tempio dell'amore, ti ringraziamo. Ti ringraziamo perché abbiamo potuto percepirti. Ringraziamo perché tu sei presente. Ringraziamo perché tu resti presso di noi.
0: Dass du bei uns bleibst.

0: Cari amici, benvenuti all'ultima trasmissione della serie tratta dal Giovane e il Profeta, una pubblicazione gratuita che contiene il testo di un'intervista che un giovane ha fatto qualche anno fa a Gabriele, la profetessa di Dio dei nostri tempi. Questo libretto contiene moltissimi aiuti pratici per impostare la propria vita su valori etici e spirituali elevati di cui abbiamo bisogno nella nostra società. Attraverso una serie di domande che il giovane le pone, Gabriele affronta i temi più svariati: come sviluppare i propri talenti nel lavoro, gli svaghi, l'amicizia, la sessualità, ma anche la reincarnazione, il riconoscimento di se stessi e dei propri difetti e dei propri lati positivi per diventare persone buone, persone felici e soddisfatte della propria vita e per costruire in fondo la società in cui desidereremmo vivere. Il metro di misura di tutto. Sentiremo spesso parlare di come possiamo prendere ad esempio il discorso della montagna di Gesù di Nazareth. Ma giungiamo ora alla puntata odierna. Cari amici, l'argomento di oggi tocca un tema nuovo e purtroppo molto attuale. Come rispondere alla violenza? Come difendersi se qualcuno ci vuole fare del male? Il giovane chiede infatti a Gabriele: un'arte marziale nella quale si impara a difendersi e contro il discorso della montagna? Per aspirare a principi etici e morali superiori mi chiedo inoltre: ci si può difendere oppure si devono porgere entrambe le guance?
1: Gabriele risponde: l'arte marziale nella quale ognuno impara a difendersi è una cosa delicata. Credi che la forza si trovi solo nei muscoli e nella tattica di combattimento, ossia nel movimento? Chiede Gabriele al giovane e prosegue dicendo: chi si orienta sempre più sui comandamenti di Dio e sul discorso della montagna sa che nulla ci colpisce per caso. Porgere entrambe le guance non significa accettare semplicemente i colpi, poiché anche Gesù disse a senso al soldato che lo colpì: se ciò che ho detto non era giusto, dimostramelo. Ma se era giusto, perché mi colpisci?
0: Sì, cari amici, Gesù non si è difeso con le armi o con un determinato tipo di combattimento. Egli ha usato la parola. Forse alcuni potrebbero obiettare che non sia servita a niente, che è morto ugualmente in croce. Non sappiamo però, dice Gabriele al giovane, se questa parola non sia servita, se non abbia avuto un effetto su colui a cui era rivolta. E Gabriele prosegue dicendo: la sua morte in croce non fu voluta da un singolo, ma dalla massa in subbuglio del popolo. La Via Crucis e la crocifissione di Gesù sono stati e sono i peccati di coloro che a quel tempo non lo hanno compreso e non lo comprendono nemmeno oggi.
1: Gesù soffrì quale innocente per portare colpevoli la scintilla della libertà, ossia la scintilla redentrice. Noi tutti non siamo senza peccato. Per questo non dovremmo scagliare la pietra sul nostro prossimo, dice Gabriele, ma armarci della forza dell'Eterno Spirito ed affidarci con fiducia a colui che è l'unico in grado di proteggerci, il Cristo in noi, poiché Egli sa che cosa è bene per la nostra anima.
0: Ma quindi ci chiediamo: cosa dovremmo fare nel caso ci trovassimo di fronte a qualcuno che volesse farci del male? Sentiamo cosa dice Gabriele in proposito. Se voi giovani apprendete una tecnica di combattimento e siete in cammino verso valori etici e morali più elevati, cercate di non usarla per distruggere colui che chiamate il nemico, ma affrontatelo da un lato con la forza della parola e dall'altra con un corpo ben allenato, non per fargli del male, ma per fermarlo, anche se fosse solo con una mossa che non lo ferisce né gli causa sofferenza. Tenere ferme le mani o fermare il corpo non significa tagliare l'orecchio con la spada, come fece Pietro ad un soldato.
1: Quindi difendersi non significa necessariamente fare del male agli altri, ma come dice Gabriele, possiamo semplicemente tenere fermo l'altro senza colpirlo. Da ciò vediamo che in base alla legge di Dio non esiste alcun divieto, bensì l'aiuto per riconoscere ed esumere dove ci portano i nostri sforzi che vanno nella direzione del peccato e i salti mortali del nostro ego. Perciò non diciamo non farlo, bensì chiediti che cosa vuoi ottenere e che cosa ti porterebbe veramente per la tua futura vita terrena. Lo Spirito di Dio ci ha dato comandamenti e non divieti. Sì, cari amici, Dio, nostro Padre, ci lascia quindi la libertà di sperimentare e di vivere sulla nostra pelle le conseguenze dei nostri comportamenti, poiché questo ci aiuta a comprendere ciò che desideriamo veramente per la nostra vita e che cosa invece vogliamo lasciare.
0: Il giovane a questo punto dice a Gabriele che si rende conto che le giornate sarebbero bellissime se tutti noi le sfruttassimo per vivere secondo i comandamenti di Dio, mantenendo la pace tra di noi. Ma forse, cari amici, tutti noi ci siamo già resi conto che anche se anneliamo tutti alla pace e alla bontà, e nonostante ci siano anche giorni che scorrono in modo armonioso, succede invece che nei nostri pensieri stessi si presenti qualcosa di distruttivo e di poco buono. Anche il giovane se ne rende conto e prosegue dicendo: «Se il mio sguardo si rivolge verso le cose belle su questa terra, verso le piante, gli animali, gli alberi ed anche verso le cose piacevoli, come il sole, l'aria fresca, allora molte volte mi chiedo, da dove viene tutto ciò? Ci è stato donato per aiutarci a superare in una certa misura la scuola di vita terrena, che a volte può essere dolorosa? La natura è così bella e pacifica in se stessa. È grave che noi uomini la distruggiamo in grande misura. Ciò che mi spaventa ancora di più, prosegue il giovane, è quando riconosco dentro di me tendenze malvagie e distruttive. Da dove vengono?»
1: Gabriele risponde: «Hai sensazioni molto sottili se racconti che nella nostra vita ci sono giornate belle e poi, di tanto in tanto, giorni meno belli. Nella nostra vita ci sono alti e bassi che si susseguono come il movimento delle onde. L'ondata che ci porta in alto in una determinata giornata ci fa riconoscere che la nostra esistenza terrena è bella e costante se combattiamo le nostre tendenze negative quando ci troviamo nel punto più basso dell'onda o, come le hai chiamate tu, dice Gabriele al giovane, le nostre tendenze distruttive. E ciò senza combattere contro il nostro prossimo, ma chiedendoci da dove vengono questi livelli bassi delle onde.
0: Molti direbbero che dipendono dall'ambiente in cui siamo vissuti o dai geni che abbiamo. In una persona queste tendenze si trovano in modo più marcato, in un'altra meno. Analizzando più profondamente questa affermazione, ci si dovrebbe chiedere chi li ha immesse nei geni. Se ritornassimo indietro fino all'inizio della storia dell'umanità, spiega Gabriele, ci si presenterebbe sempre la domanda: chi ha immesso nei geni gli aspetti distruttivi, malvagi? In questa analisi, che non dovremmo terminare dicendo che si tratta dei misteri di Dio, poiché Dio non ha segreti, ma siamo noi che glieli abbiamo attribuiti, ritroveremmo la reincarnazione, ossia ciò che abbiamo causato nelle incarnazioni precedenti e che non abbiamo elaborato in veste umana, oppure come anime nelle sfere di purificazione.
1: Il credo della reincarnazione ci aiuta quindi a comprendere che determinati aspetti negativi che si manifestano improvvisamente in noi li abbiamo probabilmente immessi in una vita precedente. Gabriele continua a spiegarci: ciò che non è stato sistemato, ossia le tendenze distruttive, avide di potere, negative e malvagie, che abbiamo portato con noi e che caratterizzano anche i geni del nostro nuovo corpo, possono divenire attive in parte o totalmente in questa vita terrena. Pertanto, chi percepisce in modo sensibile scopre se stesso. E scoprire se stessi, cari amici, è il primo passo per poter cambiare quegli aspetti in noi che non ci piacciono e che in fondo ci rendono infelici.
0: Cari amici, pensiamo alla bellezza della natura in primavera, con le piante che germogliano, gli alberi che fioriscono e gli animali che sono più vivaci. Con i raggi del sole che ci riscaldano il viso e l'aria fresca che ci fa sentire più da vicino la vita. Immaginiamo ora come sarebbe invece la terra se fosse spoglia e sassosa, come un deserto, senza i meravigliosi ruscelli e le cascate, senza i mari, i fiumi e i laghi, senza le piante, gli animali e gli alberi. Come sarebbe la vita? Chiede Gabriele a tutti noi.
1: E Gabriele risponde: anche gli uomini sarebbero spogli e duri come il pianeta. Tuttavia non è così, o non si dovrebbe forse dire che non è ancora così. Molte persone non hanno infatti una coscienza spoglia e dura, simile a un deserto desolato. Molti pensano solo a distruggere ciò che è bello, ciò che Dio ha donato ai suoi figli umani, la terra meravigliosa, con tutte le sue forme di vita, che è veramente uno zaffiro nel cosmo materiale. La bellezza della terra fa parte della nostra vita, dice Gabriele. Tuttavia, se non siamo in grado di vivere, distruggiamo tutto ciò che si trova sulla terra e dentro di essa, e alla fine noi stessi. L'umanità si trova su questa strada. Essa sta sterminando se stessa, poiché inquina e distrugge tutto, incluso il mantello protettivo della terra, ossia l'atmosfera.
0: Se credessimo veramente in Dio e ci limitassimo a dire che crediamo in Lui, ci renderemmo conto che Dio ha donato a tutti noi, che siamo i Suoi figli umani, un meraviglioso zaffiro, ossia la terra, per farci riconoscere in ogni particolare il Suo amore e il Suo sacro operato, nella consapevolezza che noi non siamo solamente eredi di questa meravigliosa terra, con tutto ciò che vive su di essa e dentro di essa, ma che siamo gli eredi dell'eterna patria, che è infinitamente più bella dello zaffiro, ossia della terra, con le sue piante, gli animali, gli alberi, l'aria, le acque e gli astri. Senza tutto ciò, l'uomo non potrebbe vivere.
1: Gabriele continua: se noi riconoscessimo che una luce molto più grande, ossia il Cristo nella nostra anima, ci conduce al di là della nostra morte fisica, nella luce eterna, nella fonte assoluta dell'eterno essere, non ci limiteremmo a dire che crediamo in Dio, ma faremmo anche ciò che Dio vuole. Gabriele, infatti, ci ha spiegato più volte che non porta molto credere solo in Dio, ma ciò che conta è fare quello che Egli ci ha comandato, mettendo in pratica nella nostra vita i Suoi comandamenti e il discorso della montagna di Gesù.
0: Chi fa per una volta lo sforzo di analizzare qual è la volontà di Dio, impara a riconoscere la vera vita nel profondo delle parole del discorso della montagna. Riconosce anche che il discorso della montagna racchiude in sé il miracolo economico di una società, che non può essere fermato né distrutto, che non contempla la disoccupazione, ma è la base stessa della comunità, dell'unità e dell'evoluzione nelle famiglie, nella vita insieme, nella società e nell'economia.
1: Gabriele prosegue: ciò che ho appena definito miracolo economico è un sistema economico secondo il cristianesimo delle origini, che si basa in breve sulla realizzazione dei principi del discorso della montagna di Gesù. Ciò consiste nel non aspirare solamente ad ottenere i propri vantaggi lavorando con la forza dell'ego individuale.
0: Tu e voi giovani siete, come dice la parola stessa, giovani, dice Gabriele. Se volete, prendetevi il tempo per esaminare il discorso della montagna in profondità, senza leggere soltanto la lettera. Riconoscerete che proprio il discorso della montagna è un'istruzione pratica per una vita basata su valori più elevati.
1: Molte persone, e soprattutto le eminenze dell'istituzione ecclesiastica, definiscono il discorso della montagna come un'utopia, come un modo di vivere non adatto a questa terra. Se lo esaminiamo in profondità, ci accorgiamo che esso invece è per la terra, tuttavia non per la società odierna, ossia non per questo mondo assetato di potere, con il suo desiderio di combattere, con lo sfruttamento, con i ricchi insaziabili e i più miseri tra i poveri. Il discorso della montagna ci indica in ogni dettaglio ciò che anche il nostro Stato postula nella Costituzione. Se lo Stato rispettasse di più e mettesse in pratica la Costituzione, il nostro Paese si sarebbe avvicinato di alcuni passi al discorso della montagna.
0: Sì, cari amici, il discorso della montagna di Gesù di Nazareth è realizzabile e l'insieme dei valori etici e morali validi per tutti i popoli della Terra. È la carta costituzionale spirituale, realizzabile concretamente per costruire una società civile, pacifica, dove non esiste la disoccupazione, l'odio, la guerra, la violenza e la malattia. Una società dove gli esseri umani vivono in armonia tra loro e con gli animali e la natura. Qualunque sia la nostra cultura, la nostra lingua, il nostro credo, proviamo a mettere in pratica la legge universale dello spirito libero, legge valida per tutti i popoli della terra, e che potremmo riassumere in una frase: non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, e fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te, e il mondo intorno a noi cambierà. Cari amici, siamo giunti al termine di questa serie di trasmissioni tratte dal libretto gratuito Il Giovane e il Profeta. Speriamo che questi aiuti pratici possano essere d'aiuto a tutti voi, come lo sono stati e lo sono tuttora, anche per noi, consapevoli che il nostro destino è nelle nostre giovani e meno giovani mani. Arrivederci.
1: Arrivederci.

0: Menschen auf der ganzen Welt.
1: Tante persone in tutto il mondo sono felici di sentire il messaggio del Cristo Dio, di conoscere la verità e la via che Egli ha portato agli uomini tramite me, Gabriele. Telespettatori in tutto il mondo chiedono anche agli altri telespettatori di sostenere la diffusione del suo messaggio, dato che le emittenti che mandano in onda il suo messaggio non ricevono nemmeno un euro di sostegno dagli enti statali. Le persone che vedete spesso nelle trasmissioni dei cristiani delle origini prodotte da Radio Santec non ricevono uno stipendio dall'emittente, ma hanno un loro posto di lavoro. Lavorano per il loro sostentamento e fanno a loro volta delle offerte per sostenere la produzione e la diffusione delle trasmissioni. Volete contribuire anche voi? Sicuramente mi permettete di darvi il numero di conto di Radio Santec.
2: Sparkasse Mainfranken, Würzburg in Germania, IBAN DE 63 7905 00 00 0048 20 69 40. Il BIC BYLADEM1SWU.
1: Grazie di cuore, in nome di tanti telespettatori in tutto il mondo.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist immer gegenwärtig.
1: Dio è sempre presente, perché Egli si trova nel profondo della vostra anima ed anche in ogni respiro.
0: Bald ist es soweit.
1: Presto comincerà la giornata di lavoro. Nel modo e con la motivazione con cui iniziamo il nostro lavoro, pressoché nello stesso modo lo termineremo. Sarebbe utile sistemare ciò che forse non è in ordine. Per esempio, parlando con chi abbiamo mentalmente nel mirino e nello stesso tempo cercando di riconoscere cosa dobbiamo cambiare in noi. In questo modo, riconoscendo ciò che riguarda noi e chiedendo perdono, ci liberiamo della nostra parte di negativo, che in fondo è ciò che più ci tormenta nelle nostre sensazioni. Una giornata che vi renda liberi nella consapevolezza di Dio. Gabriele.

0: Cari amici all'ascolto, vi diamo il benvenuto per la seconda parte della nostra trasmissione con il tema La fede distorta, incenso o il regno di Dio. In questa seconda puntata parleremo, tra l'altro, di chi siamo noi nel profondo del nostro interiore. Approfondiremo da dove veniamo e dove siamo diretti. E parleremo anche di colui che è contro Dio e contro il Cristo, oltre a trattare molti altri argomenti. Gesù di Nazaret insegnò agli uomini il Padre nostro. E nel Padre nostro si dice, tra l'altro, «Viene il tuo regno e si compie la tua volontà». I cristiani delle origini pregano «Viene il nostro regno e si compie la tua volontà». Perché i cristiani delle origini pregano «Viene il nostro regno e si compie la tua volontà»? Perché il regno di Dio è la patria originaria di ogni essere spirituale. Noi uomini siamo esseri spirituali incarnati, avvolti da una sostanza energetica pesante che definiamo anche corpo fisico. La nostra vera patria è il regno di Dio. Ogni uomo e ogni anima che non ha ancora raggiunto la meta sono soltanto viandanti sul cammino che li riconduce al regno eterno, al regno della luce, di cui parleremo ancora.
1: Noi uomini definiamo come materia la consistenza del nostro corpo fisico. Tuttavia l'intero universo, di cui fa parte anche il nostro corpo fisico, è irradiazione, poiché l'uomo è il microcosmo nel macrocosmo materiale, ossia visibile. Ogni corpo fisico presenta diverse frequenze nella propria irradiazione, e ciò vale anche quindi per il nostro corpo fisico, che è l'involucro che avvolge la nostra anima. La dimensione di sostanza grossolana, e cioè la materia, è quindi energia trasformata ad un livello inferiore, con frequenze diverse. Noi uomini vediamo il nostro mondo nelle tre dimensioni. Parliamo del tempo e dello spazio, di ieri, oggi e domani, di lunghezza, larghezza e altezza. Dal punto di vista spirituale, ogni corpo ha in sé la propria radiazione spirituale e la propria forza di radiazione. Pertanto, ogni uomo e anche ogni animale e la natura intera, inclusi i minerali e la terra con tutte le sue forme di vita, hanno una propria irradiazione. Ogni pianeta, tutto ciò che noi uomini vediamo e anche ciò che non vediamo, ossia non percepiamo, è irradiazione individuale, poiché tutto è energia. Quando noi uomini parliamo della materia, intendiamo la sostanza raddensata, che presenta fattori riferiti allo spazio, oppure definizioni come ieri, oggi e domani, da cui derivano i concetti di divenire e passare. Anche il cosmo materiale fa parte della dimensione effimera, poiché Dio, la legge eterna, è di sostanza sottile ed è quindi a sette dimensioni. Prima o poi, il tempo delle cosiddette tre dimensioni giungerà alla fine. Allora, la legge universale, la legge che comprende ogni cosa, inspirerà tutto ciò che fa parte della dimensione di sostanza grossolana e lo affinerà fino a farlo divenire sostanza fine.
2: Il modo di pensare degli uomini e le ricerche portate avanti dagli scienziati si riferiscono essenzialmente al cosmo materiale. Riguardo a tutto ciò che si trova al di là dell'energia trasformata a un livello inferiore, al di là della sostanza raddensata e che quindi non è visibile per noi, si possono fare soltanto ipotesi o speculazioni. Tutto ciò che si trova nel cosmo visibile è solo relativo, poiché sia il microcosmo, ossia l'uomo, sia il macrocosmo visibile, sono irradiazione individuale, che cambia nel corso del passare del tempo. Questi processi cosmici visibili sono guidati e diretti dall'irradiazione dello Spirito di Dio, che trasformerà l'energia che si trova a un livello inferiore e che noi chiamiamo materia in una vibrazione più elevata, per poi immetterla di nuovo poco a poco, come già stato detto, nell'energia primordiale, nella legge eterna.
1: L'irradiazione individuale dell'uomo, che può essere definita anche come coscienza individuale, si sviluppa in base ai contenuti del suo comportamento, che è costituito dai suoi sentimenti, dalle sue sensazioni, dai suoi pensieri, dalle sue parole ed azioni. La coscienza individuale dell'uomo non ha a che fare direttamente con l'ora o con le condizioni in cui è avvenuta la sua nascita. L'uomo si comporta ogni giorno in base agli eventi della giornata che gli si presentano. Ogni uomo ha la possibilità, in base a ciò che pone nel mondo dei propri pensieri, di trasformare la propria coscienza. Si può sviluppare verso un'irradiazione più elevata, oppure può entrare in un livello di coscienza più basso, a seconda di ciò che avviene nel mondo dei suoi pensieri, e questo giorno per giorno. Entrambi, sia il livello di coscienza più elevato, sia quello più basso, dipendono esclusivamente dall'uomo stesso, dal suo comportamento.
2: La nostra anima è quindi avvolta dalla sostanza materiale, la quale presenta un'irradiazione individuale che corrisponde al modo di pensare e di comportarsi dell'uomo. Come abbiamo già detto, noi uomini siamo viandanti in cammino su questa terra solo per un certo periodo. Ciò che vive nella nostra anima è tuttavia l'essere spirituale che appartiene al vero sé eterno, al regno di Dio. Il nostro essere più profondo, l'essere spirituale, non è quindi di questo mondo. Come sentiremo più avanti, alcuni esseri divini si allontanarono da Dio, la vita della creazione. In seguito a questa e a successive azioni contrarie alla legge eterna dell'amore e della pace, nel corso di periodi di tempo che noi uomini non siamo in grado di immaginare, si sviluppò a poco un corpo di sostanza grossolana che noi definiamo materia. Sia a quel tempo, sia oggi, l'allontanamento da Dio, ossia le azioni contrarie alla legge del regno di Dio, contro la legge dell'amore, della pace e dell'unità, sono la causa delle colpe dell'uomo e della sua anima. Ciò che ne risulta è il livello di coscienza del singolo uomo. Ogni uomo è quindi una fonte che memorizza. Potremmo paragonarlo a un computer e definirlo come tale. Ogni giorno memorizziamo per mezzo dei contenuti di tutto il nostro comportamento, che possono essere positivi o negativi. Immettiamo aspetti buoni, meno buoni o anche malvagi nel nostro conscio e nel subconscio, e quindi nel nostro corpo fisico, e memorizziamo negatività anche nella nostra anima, che trasmette a sua volta i nostri dati ai pianeti di memorizzazione corrispondenti nel cosmo di sostanza sottile. Tutto ciò determina il singolo e anche il suo livello di coscienza del momento.
3: Des Einzelnen und sein augenblicklicher Bewusstseinsstand.
0: Folgendes sei gesagt. Vogliamo spiegare quanto segue. L'uomo può incolpare se stesso e la propria anima, ma può anche sciogliere le proprie colpe se pensa, parla ed agisce in modo conforme alla propria origine spirituale, secondo la legge del regno di Dio. Gli animali, invece, non possono incolparsi. Essi non si sono allontanati dal loro creatore. Dio, nostro Padre eterno, ha dato ai suoi figli ribelli parti di pianeti dal regno di Dio, affinché li portassero con sé e anche gli animali per darci gioia, dato che essi fanno parte del nostro sviluppo spirituale, dell'unità della vita. Gli animali, il mondo della natura, la madre terra, tutti i pianeti visibili e invisibili fanno quindi parte di noi, poiché ogni uomo è il microcosmo nel macrocosmo e ogni anima è il microcosmo nell'infinito. Noi uomini ci incolpiamo se facciamo soffrire gli animali, se li uccidiamo, ce ne cibiamo e ce ne serviamo per effettuare esperimenti su di loro. Lo stesso vale quando oltraggiamo la natura e tutta la terra. Chi la oltraggia incolpa la sua anima e anche il proprio corpo fisico e determina in tal modo la propria irradiazione.
4: Und auch seinem physischen Körper. Das ist dann seine Ausstrahlung.
5: Das Reich Gottes ist Liebe.
0: Il regno di Dio è amore, pace, unità, libertà, uguaglianza e fratellanza. Alcune leggi del regno di Dio, la nostra vera eterna patria, sono stati donati a noi uomini da Dio, nostro eterno Padre dei Cieli. Per mezzo di Mosè sono i 10 comandamenti di Dio. Da Gesù di Nazareth gli uomini hanno ricevuto il discorso della montagna. I comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù sono quindi aspetti della legge provenienti dal regno di Dio, nostro Padre dei Cieli, che ci aiutano a ritrovare la via che riconduce all'eterna casa del Padre. Dal momento che ci è stata donata anche la forza divina del nostro Redentore, la forza del Cristo Dio che da 2000 anni opera come luce e sostegno in ogni anima, possiamo essere certi che un giorno ritorneremo nella nostra patria eterna come esseri puri, come esseri spirituali. Le leggi che provengono dal regno di Dio includono gli animali, tutta la terra e il cosmo visibile che noi definiamo materia. Chi vive passo per passo secondo i comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù e si orienta quindi su di essi nel proprio modo di pensare e di vivere, costui raggiunge una coscienza più elevata. L'irradiazione del suo corpo diviene più luminosa e la sua aura più chiara.
1: Ripetiamo. Tutto ciò che esiste sulla Terra e nel cosmo materiale, tutto ciò che è visibile per noi uomini, viene da noi definito più o meno come materia. Gli animali, le piante, i minerali e la Terra intera non si possono incolpare, dato che non si sono allontanati dal loro creatore. Il regno di Dio del nostro Eterno Padre è la fonte universale di vita dell'unità. Di questa fonte di vita, che è la vita nel regno di Dio, fanno parte, come abbiamo detto, gli esseri spirituali che siamo noi nel profondo della nostra anima e anche gli animali e le piante spirituali. Tutto l'infinito è unità cosmica, è vita cosmica, è la creazione perenne di Dio. Abbiamo già spiegato e ripetiamo che Dio Padre, il creatore dell'eterno essere puro, viene chiamato anche il Dio Padre Madre. Egli, che è il Dio Padre Madre, ha dato ai suoi figli ribelli animali, piante e minerali, oltre a parti di possenti astri dei cieli, affinché li accompagnassero nel processo della caduta che li ha portati lontano da Dio. Gli esseri caduti trasformarono questi doni a un livello inferiore, ossia li raddensarono, e di conseguenza essi non furono più di sostanza sottile, ma assunsero in parte una cosiddetta consistenza di sostanza sottile più grossolana, come avvenne per esempio con le sfere di purificazione dei regni delle anime. In seguito si cristallizzò la materia, la sostanza grossolana, come il pianeta Terra e tutti gli astri celesti visibili per noi. Un aspetto essenziale per una vita secondo i comandamenti di Dio e secondo il discorso della montagna di Gesù è l'unità. Noi uomini dovremmo quindi imparare a sviluppare di nuovo l'unità con i nostri simili, con i regni della natura, con tutta la madre terra e tutte le forze negli universi di sostanza sottile più grossolana e in quelli di sostanza grossolana. La pace dell'essere e l'unità possono essere sviluppate solo con un cuore aperto, per l'amore per Dio e per il prossimo, che vale anche nei confronti dell'intera Madre Terra, con i suoi animali e i regni della natura.
0: Teniamo presente che Dio, nostro Padre dei Cieli, ama tutti i Suoi figli. Il Suo Spirito è irradiazione eterna, cosmica e onnipresente di amore, pace e unità. Il cielo, del quale parliamo spesso con tanta facilità, ossia l'universo spirituale puro, è ricolmo della vita in Dio, di famiglie divine, di animali e piante spirituali, di grandiosi pianeti abitati ai quali danno forma le coppie di duali divini in base alla loro mentalità, che corrisponde rispettivamente a una delle forze basilari di Dio. Dio è spirito e creatore. Nella legge eterna e fluente dell'infinito era già stata prevista la creazione, ossia la forza che dà forma a livello spirituale. Quando Dio, lo Spirito, iniziò a creare, diede forma per prima cosa a se stesso. Dall'Eterno Spirito, la legge eterna, si manifestò quindi l'essere Dio Padre, che nel ciclo della creazione viene chiamato Dio Padre Madre. Dio è legge fluente dell'amore, dell'unità e della pace. Dio, la legge dell'infinito, fluisce anche nei cosmi di sostanza sottile più grossolana, nei regni delle anime, o rispettivamente sfere di purificazione per le anime, e nel cosmo materiale. Lo Spirito, Dio, fluisce anche nel nostro corpo fisico. La forza radiosa fluente che scaturisce da Dio viene chiamata anche il suo soffio. Nel respiro di noi uomini fluisce e agisce l'alito di Dio, la sua vita. La forza creatrice, lo Spirito, Dio che è la vita, fluisce nei regni della natura e anche in tutta la Madre Terra, su di essa e sopra di essa. Tutti gli esseri divini che si trovano rispettivamente nel profondo di ogni anima e che un tempo si sono allontanati da Dio e si sono avvolti poco a poco con energie trasformate ad un livello più basso, vengono definite uomini. E l'uomo sa di essere una parte della materia. Tuttavia, nessun essere è abbandonato, sia che si trovi nelle sfere di purificazione in cui vivono le anime, sia che sia in veste umana, e ciò vale anche per gli animali e per le piante, poiché Dio, la legge universale, è onnipresente. Prendiamo coscienza che Dio è spirito. Egli è la legge della vita. Lo spirito del nostro Padre dei Cieli è presso di noi che siamo i suoi figli.

0: E chiedendo a gran voce che venisse crocifisso, lo consegnarono allo Stato romano di quei tempi, che condannò Gesù di Nazaret, nonostante fosse innocente, e lo fece inchiodare alla croce del martirio. Egli rimase fedele a suo padre fino al suo ultimo respiro. Per ognuno di noi è in realtà inconcepibile immaginare quale crudeltà e sofferenza brutale dovette sopportare Gesù, il Cristo, nelle sue ultime ore terrene. Chi potrebbe essere in grado di immaginare che cosa significhi per un uomo essere schernito dai soldati che gli sputano addosso ed essere colpito in viso? Gli fu anche posta sul capo la corona di spine. E ciò nonostante, egli restò fedele al suo mandato che gli era stato affidato da Dio, suo Padre, dal regno di Dio.
1: Seinem Vater übertragen worden war.
2: Ogni anno tante persone sentono dire che sulla croce Gesù espresse queste parole: è compiuto. Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. Che cosa significa è compiuto? Il corregnante del regno di Dio in Gesù di Nazaret, con le semplici parole «è compiuto», ci trasmise una parte della sua eredità divina. Questa forza parziale, proveniente dalla sua eredità spirituale, ossia forza originaria proveniente dalla forza universale, si irradia da allora nelle nostre anime. La forza parziale della forza primordiale, che è divenuta la forza redentrice per noi, per le nostre anime segnate dal peccato e per gli uomini, non può essere incolpata. Pertanto, essa è un sostegno e un appoggio per ogni anima, in tutte le situazioni della vita. Essa ci illumina il cammino che conduce alla casa del Padre. Che cosa significa per noi uomini redenzione? Che cosa significa per noi che è di sostegno e di appoggio per ogni anima e che ci illumina la via? Circa 2000 anni fa l'evoluzione delle anime si trovava in una fase estremamente critica, ossia stava per raggiungere un culmine pericoloso di non ritorno. Se esse fossero degenerate ulteriormente, e questo era l'obiettivo che volevano raggiungere le forze contrarie, cioè l'avversario di Dio, ciò avrebbe portato inevitabilmente alla dissoluzione di tutte le anime e di tutta la creazione. Le tenebre si servivano incessantemente di tutte le loro arti seduttorie per influenzare consapevolmente gli uomini e manipolarli in modo preciso, inducendoli a pensare e ad agire in modo contrario alla volontà di Dio. Dato che continuavano ad agire contro la parola di Dio, contro la legge dell'amore, della pace e dell'unità, le anime erano arrivate ad incolparsi e a indebolirsi al punto che la loro esistenza era in pericolo. Una dissoluzione di tutte le anime avrebbe avuto come conseguenza che, in base alla legge dell'unità, tutta la creazione avrebbe dovuto involversi, ritornando infine nella corrente universale. Tutto ciò non avvenne, grazie a Gesù, il Cristo, alla sua fermezza e alla sua fedeltà. Il Figlio di Dio, il corregnante del regno di Dio in Gesù di Nazaret, portò la redenzione a tutte le anime e quindi anche a tutti gli uomini, preservando così tutta la creazione dal dissolversi. Grazie al suo atto di salvezza, ci è stata assicurata la via che riconduce alla nostra vera patria, nel regno della luce. Gesù di Nazaret ci ha dato il sostegno, l'aiuto e la via che riconducono alla casa del Padre. Davanti a Dio, suo e nostro eterno Padre, egli è quindi il garante che assicura che nessun'anima andrà perduta e che noi tutti un giorno potremo fare ritorno nel regno eterno come esseri divini.
3: Prendiamo coscienza ancora una volta in modo chiaro di quanto segue. La cosiddetta caduta, la separazione dalla luce e la trasformazione ad un livello più basso, verso le ombre, la riduzione della vita a tre dimensioni.

0: creazioni secondo quanto volevano questi esseri spirituali che un tempo si erano ribellati, avevano lo scopo di dissolvere la creazione divina data da Dio come tale. L'avversario di Dio, che fin dall'inizio dell'evento della caduta portò avanti la distruzione della creazione, agiva in modo sempre più intenso negli esseri spirituali che si stavano man mano avvolgendo negli involucri e in seguito negli uomini, inducendoli a peccare continuamente contro la legge eterna dell'amore e della libertà. Le forze contrarie rafforzarono le tendenze negative nel carattere degli uomini, inducendoli ad agire sempre più contro i comandamenti di Dio. Le tendenze demagogiche della volontà dell'avversario di Dio, che spesso definiamo come Satana o come forze sataniche, avevano un'unica meta. Aspiravano alla dissoluzione della creazione di Dio.
1: Per poterlo comprendere meglio, ripetiamo ancora in altre parole. La vera vita nel regno di Dio, nelle anime che dimoravano nelle sfere di purificazione e negli uomini, si sarebbe dovuta dissolvere. Questo era l'obiettivo che volevano raggiungere quegli esseri spirituali che già nel corso dell'evento della caduta si erano opposti all'ordine saggio e universale di Dio e che avevano abbandonato il regno di Dio, la loro patria, i cieli. Per questo, 2000 anni fa, il coregnante dei cieli venne in veste terrena quale Gesù di Nazareth, per fermare questo operato satanico, in modo che non potesse avvenire la dissoluzione di tutta la creazione. Il coregnante dei cieli, il Cristo Dio, e quindi garante al cospetto di Dio, suo Padre, che ciò non si potrà verificare, poiché ogni anima ha ricevuto il sostegno e l'aiuto e la via che riconducono alla casa del Padre. Il piano perfido dell'avversario di Dio, la sua pretesa demagogica, era di dissolvere la creazione eterna di Dio e di farla confluire in una nuova creazione energetica. In questo modo, l'emissario delle tenebre voleva divenire lui stesso Dio ed elevare tutto il suo seguito alla posizione di Dei. Grazie all'atto di redenzione del Cristo Dio, che in veste di Gesù di Nazareth espresse le umili parole «è compiuto», questa dissoluzione che era stata pianificata è fallita. La vera eterna patria con le sette forze basilari, la creazione a sette dimensioni e le sette per sette sfere dei cieli, nei quali vivono innumerevoli famiglie spirituali, resterà. Essa è perfetta e assoluta. Ripeto, nel profondo della nostra anima si trova l'essere spirituale, contemplato e creato da Dio Padre. Esso è e resta eternamente un essere a sette dimensioni, poiché anche il regno di Dio, la patria degli esseri spirituali, è a sette dimensioni.
2: Nel Padre nostro, Gesù ci insegnò: si compie la tua volontà, vale a dire che si compie la sua volontà, la volontà di Dio. Come sarebbe oggi la terra e come vivrebbero gli uomini e le anime se sulla terra avvenisse la volontà di Dio? Come sarebbe la terra se gli uomini, ogni singolo, riflettessero sui comandamenti di Dio e sul discorso della montagna e si orientassero su di essi? Di certo non potrebbe prendere forma qui la creazione a sette dimensioni, il regno dell'eterno essere. Ma la terra sarebbe più luminosa, gli uomini sarebbero più sani, più liberi e avrebbero un'irradiazione più luminosa. Perché? Perché sarebbero divenuti fratelli e sorelle tra loro, che si aiutano e si sostengono a vicenda, poiché vivrebbero secondo la legge di Dio dell'amore, dell'unità e della pace. Inoltre, gli animali sarebbero amici dell'uomo, sarebbero i loro fratelli minori che sono stati affidati loro dallo Spirito di Dio. Tutti i regni della natura respirerebbero di sollievo, poiché l'uomo che aspira a Dio riconoscerebbe e percepirebbe l'onnipotenza di Dio in ogni albero, in ogni arbusto. La terra potrebbe rifiorire e donare all'uomo cibo sano, perché l'uomo, gli animali e tutta la terra sarebbero un'unità. Tutto ciò è contenuto nelle parole di Gesù di Nazaret. Viene il suo regno, ossia il nostro regno eterno, e si compie la volontà di Dio.
1: Gesù di Nazaret ha predetto che sulla terra si sarebbe compiuta la volontà di Dio. Sia che noi uomini vogliamo rendercene conto oppure no, l'epoca odierna è prevista per questo a livello cosmico. E i tempi maturano. Verranno a poco persone che vivono in modo consapevole, perché in loro si è risvegliata la legge della vita. Esse vivranno come vuole Dio, nella consapevolezza che in loro, nel profondo della loro anima, c'è la luce e la forza di Dio, e che anche gli animali, le piante e tutta la Madre Eterna fanno parte di loro. Aspireranno a vivere secondo i comandamenti di Dio, in base all'amore per Dio e per il prossimo. Coltiveranno la terra, e la terra donerà loro frutti di vario tipo. Le persone che vivono in questa consapevolezza sono buone e disposte ad aiutare. Sono misericordiose, aiutano e servono gli altri e gioiscono della vita degli animali e della natura. Ringraziano per il cibo sano che viene donato loro da una terra sana grazie all'irradiazione di Dio, secondo la sua volontà. Il tempo matura. Avverrà che si compirà la volontà di Dio e sulla terra sarà come nei cieli.
0: Gli uomini che vivono secondo lo spirito del tempo, della nostra epoca, e che sono quindi avidi di potere, denaro e beni, non riescono ad accettare gli insegnamenti di Gesù. Per loro sembra impossibile poter vivere con questi insegnamenti, fino a che l'avidità e i piaceri sessuali sono in primo piano, gli uomini si allontanano dagli insegnamenti di Gesù e dai contenuti del Padre Nostro. I cosiddetti cristiani in Occidente lo recitano come una litania, senza tuttavia comprendere quasi per nulla che cosa ci vuole dire il Padre Nostro. Nella nostra epoca, in riferimento a questo mondo, si può affermare senza attenuazioni che tante, tantissime persone, addirittura la maggior parte dell'umanità, servono il culto di Baal, il dio Baal, e questo dio Baal è il dio degli inferi, che ha bisogno di tanti ornamenti, di culti, di riti, di sacrifici, di incenso, di tante messe in scena e di tante esteriorità, tutto in suo onore, ossia in onore di Baal. Il dio del culto, Baal, costringe le persone a vivere e pensare come viene prescritto dai dogmi dei suoi culti. Dio, nostro Padre dei cieli, il vero Dio eterno, il creatore dei cieli e della terra, desidera dai suoi figli che percorrano la via che conduce alla vera vita. Il vero Dio non impone costrizioni a noi uomini, per esempio costringendoci a seguire i suoi comandamenti e a vivere secondo il discorso della montagna di Gesù. Nei 10 comandamenti Dio ci insegna dicendo dovresti o dovresti fare, ma non ci costringe. Nel discorso della montagna di Gesù, in cui sono contenuti anche i 10 comandamenti di Dio, non per ultimo il Padre nostro, noi uomini potremmo riconoscere il Padre dell'amore, al quale noi, che siamo i suoi figli, possiamo e dovremmo rivolgerci chiamandolo semplicemente Padre. Dio, nostro Padre, è l'unica maestà dei cieli e della terra. Tuttavia la sua maestà vale per il grandioso atto della creazione compiuto con il sia fatto. I suoi figli rispettano, apprezzano, onorano e amano Dio, nostro Padre, e dicono Padre nostro.
3: Come già stato detto, il regno di Dio è a 7 dimensioni. Siamo solo noi uomini che abbiamo creato la limitazione con il tempo che ci indica un principio e una fine, che rispecchia ombre e luce, il giorno e la notte. Occupandoci di noi stessi, del nostro ego, noi uomini ci allontaniamo da Dio. Ciò non costituisce soltanto uno spreco di tempo, ma come conseguenza anche una perdita di forze dell'anima e del corpo. Non è quindi un beneficio per la vita, bensì un indebolimento energetico. Così facendo, noi uomini affermiamo le 3 dimensioni e la nostra esistenza è poi conforme a ciò che affermiamo. Nell'eterna patria, nel regno di luce dell'essere, non esistono né il tempo né lo spazio, né il futuro né il passato, né il giorno né la notte. Nel regno di Dio non esiste alcuna religione, non esistono maestà gerarchiche, né eccellenze, nemmeno eminenze o reverendi, né altri titoli di alcun tipo. Non esistono incenso, culti, cerimonie, riti e dogmi, e nemmeno precetti di fede. Nel regno di Dio, nostro Padre dei Cieli, che è la nostra eterna patria, non ci sono nemmeno santi, e l'ascensione al cielo con il corpo è un dogma istituito dalle chiese e creato da uomini.
0: Dobbiamo ritrovare noi stessi e riconoscere di essere viandanti in cammino verso il regno eterno, verso la nostra vera ed eterna patria, e farlo con l'aiuto del Cristo Dio. Sottolineiamo, con l'aiuto del Cristo Dio. Consideriamolo come il nostro grande esempio. Gesù di Nazareth non ha fondato alcuna religione, né ha istituito reverendi, maestà gerarchiche, eccellenze o eminenze di qualsiasi tipo. Dio Padre, il Dio immutabile, era ed è contrario all'incenso, ai culti, alle cerimonie, ai riti e ai dogmi. Il suo richiamo per mezzo dei veri profeti dice: adempi gli aspetti delle leggi della vita contenuti nei 10 comandamenti. E Gesù ci fece l'offerta del discorso della montagna, che è un'istruzione per vivere in Dio, nostro Padre. Noi uomini pensiamo e viviamo nella consapevolezza delle 3 dimensioni. Per ognuno di noi è difficile provare ad immaginare una creazione a 7 dimensioni, nonostante essa palpiti nel profondo della nostra anima. È la legge eterna dell'amore per Dio e per il prossimo. Tutto ciò che osserviamo, tutto ciò che vediamo, di qualsiasi cosa parliamo, tutto è a 3 dimensioni, secondo il criterio di questo mondo, ossia materiale.
1: Abbiamo sentito molte cose sull'eterna patria e anche in merito alla verità eterna. E per qualcuno sono forse conoscenze spirituali del tutto nuove. Sappiamo tuttavia, per nostra esperienza, che in noi c'è una forza che approva queste conoscenze spirituali e le fa divenire per noi una certezza, purché siamo aperti per questi insegnamenti di Gesù di Nazareth che non sono stati distorti. Vi auguriamo ogni bene e speriamo che abbiate potuto percepire un po' più da vicino questo regno di Dio. Se lo desiderate, potrete rimettervi in ascolto per la terza parte della nostra trasmissione. E vi posso annunciare già da ora che si tratterà di un dono molto particolare che lo Spirito di Dio ha fatto ai suoi figli in veste umana. Il manoscritto per la terza e ultima parte di questa serie di trasmissioni è stato preparato dalla profetessa e messaggera di Dio, Gabriele, e parleremo di nuovo dell'Eterna Patria, il Regno di Dio, e della creazione spirituale e di tante, tante altre cose. La terza e ultima parte di questa serie verrà registrata nella Sala delle Palme dell'Università Sofia e vi invitiamo già da ora a seguirla. Per oggi concludiamo con un arrivederci e un saluto in Dio.

0: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, vi salutiamo cordialmente dalla tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra, dall'arca dell'alleanza dello Spirito Libero. Lo Spirito Libero, Dio, l'Eterno, il Padre di tutti noi, è il Dio che parla. Da quando esiste l'uomo su questa terra, Egli ha sempre parlato tramite i Suoi messaggeri divini, per mezzo di profeti e profetesse, ai Suoi figli e alle Sue figlie in veste terrena, per ricondurli a casa, nel Regno Eterno. Oggi Dio, l'Eterno, e Suo Figlio, il Cristo Dio, si rivelano tramite la profetessa e messaggera del Regno Eterno, e questo avviene da più di 45 anni. La parola dell'Eterno da Abramo a oggi fino a Gabriele è raccolta e viene conservata per ogni persona di ogni cultura, di ogni nazionalità, qui nella tenda di Dio tra gli uomini, per l'epoca odierna e per il futuro. In questa serie di trasmissioni sotto il segno Il Regno Eterno, abbiamo la possibilità di trasmettere alcune di queste rivelazioni, date non solo in Germania, il paese di nascita di Gabriele, ma anche in molti altri paesi in Europa e anche in Nord Africa, o in Nord America o Sud America, spesso davanti a migliaia di persone. Tutte queste perle provenienti dal Regno Eterno sono raccolte nei grandi volumi La biografia dell'opera del Cristo Dio, disponibili qui nella tenda di Dio tra gli uomini per coloro che sono alla ricerca di Dio e desiderano leggerle. Oggi leggiamo dal primo volume La rivelazione del Cristo, data il 14 giugno 1980 ad Aquisgrana tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio dal titolo O per me o contro di me. Il Cristo rivela.
1: Heilig ist der Herr.
0: Santo è il Signore, vostro Dio. Perciò, o uomini e anime, santificate tutto quello che Egli vi ha donato, poiché voi tutti siete creature dell'infinito, figli del Padre dei Cieli. In veste di Gesù di Nazareth vi portai la mia pace e l'amore dei cieli. Io annuncio di nuovo la pace eterna e l'amore di mio Padre per mezzo della parola interiore di una persona. Lo Spirito di Dio ha il linguaggio di luce che l'anima riflette in immagini. Per questo lo Spirito dei cieli si serve di strumenti terreni affinché l'uomo possa comprendere la luce di Dio, l'essere dei cieli. Chi eleva il suo cuore a Dio e contempla tutto nella sua luce, consacrerà la vita e percorrerà la via diretta verso la coscienza dell'Altissimo attraverso di me, il Cristo, vostro Redentore. In tutti i tempi lo Spirito di Dio parlò al suo popolo attraverso strumenti terreni. Tuttavia, il popolo non volle accogliere gli insegnamenti dei cieli. Erano e sono troppo scomodi per il mio popolo. La via troppo faticosa. L'uomo dovrebbe rinunciare a molto. Per farlo, gli manca la volontà e l'amore per mio Padre. Questi concetti degli uomini sono pure illusioni, poiché ogni anima deve percorrere la via della rinuncia per divenire pura ed entrare nell'assolutezza di Dio. Anche se ogni essere umano si ribella dicendo «Non mi interessa quello che viene detto in un luogo o nell'altro, quello che lo Spirito mi vuole eventualmente dire», Io percorro la via del materialismo, continuo a coltivare i miei piaceri, preferisco orientarmi sull'apparenza di questo mondo piuttosto che anelare alla luce interiore, a cui non posso credere, perché non la vedo. In verità io vi dico, ognuno di voi, tutta l'umanità, dovrà passare attraverso la via della rinuncia e della privazione. E anche se l'anima dovrà infilarsi nuovamente in una veste terrena 100, 1000 volte, i dolori diverranno solo ancora più grandi, poiché sono i dolori dell'anima incolpata. Poiché quello che l'anima accoglie in sé lo irradia nel corpo fisico attuale. Tuttavia, la luce dei cieli la sollecita a cambiare, da un'epoca all'altra, da un aspetto della legge all'altro.
2: Il Cristo continua nella sua rivelazione. Perciò, miei figli amati, poiché voi tutti siete figli del Padre mio, per i quali io mi sono fatto garante, siate consapevoli che tutto deve essere scontato. Ogni debolezza, ogni aspetto di lontananza da Dio, ogni pensiero negativo. Infatti l'anima non dorme, ma vive in eterno. E sulla via che conduce alla perfezione deve scontare, a volte con fatica, le negatività che porta dentro di sé. Beati saranno chiamati coloro che già oggi percorrono la via che conduce al regno eterno, che si trova nell'uomo, nella vostra anima. Chi desidera contemplare la luce dell'anima, agisca secondo la luce di Dio, poiché la luce dei cieli è la legge del Padre mio. Chi non pratica l'amore al servizio degli altri, rimane attaccato alla materia o a una sfera di rigenerazione corrispondente. Perciò, esercitatevi in questa vita a giungere alla via che conduce a me, verso il nucleo centrale nell'interiore, verso la luce dei cieli. Figlie e figli miei dei cieli, la prova per il mondo interiore si può trovare solo nel profondo, poiché il mondo interiore esiste. È il mondo puro di Dio, che l'uomo non può contemplare con i suoi occhi fisici. Solo le persone senza conoscenza affermano: nessuno è mai tornato dall'aldilà. Non abbiamo ancora visto alcun essere dell'aldilà. In verità io vi dico, tra di voi ci sono migliaia e migliaia di anime che vivono a un altro livello di vibrazione che l'occhio materiale non può contemplare. Per contemplare i mondi spirituali puri e trovare le prove dell'esistenza eterna di Dio, l'uomo deve percorrere il sentiero interiore, il cammino che conduce al regno di Dio, a mio e vostro Padre.
3: Tramite la profetessa e messaggera del regno eterno, Gabriele, il Cristo Dio dà ulteriori spiegazioni. O vedete, si parla tanto dell'anima. L'anima non è altro che un corpo di sostanza sottile che si è rimpicciolito, poiché l'essere ha pensato e agito in modo negativo. Un esempio per i miei figli affinché possano comprendere meglio. Quando fa molto freddo, l'acqua si cristallizza, si forma il ghiaccio. Se poi fa di nuovo caldo, ritorna allo stato liquido, è di nuovo acqua. O vedete, analogamente accadde con le vostre anime. esse abbandonarono l'amore, il calore dei cieli, la protezione dell'Eterno Padre. Pensieri negativi ridussero la forza di irradiazione dell'anima, che di conseguenza si rimpicciolì sempre di più. Si formò così la conformazione esteriore, che è la cristallizzazione, il ghiaccio. L'uomo, l'egoismo dell'uomo, ha provocato questo raddensamento o cristallizzazione. L'anima possiede sette forze basilari. Sono le sette correnti eteree basilari dell'infinito. Dato che la luce dell'anima diminuì sempre di più, perché essa aveva agito contro la luce, si ridusse anche la forza eterea, le correnti della salvezza. Nel corso del processo in cui l'anima si rimpicciolì sempre di più, motivo per cui gli organi dell'anima rispecchiarono e rispecchiano la vita soltanto in minima parte, si chiuse anche l'occhio spirituale. Questo significa gli occhi dell'essere spirituale si chiusero, poiché l'anima si avvolse di una veste, si cristallizzò. O vedete, ora l'uomo dice: nessuno è mai tornato indietro, non vedo alcun essere dei cieli. No, soltanto con l'occhio interiore, o uomo, puoi vedere gli esseri dei cieli. Tuttavia, finché la tua anima è congelata, poiché predomina il materialismo, o uomo, non sarai in grado né di vedere né di percepire in te i mondi celesti, poiché le forze dell'anima cosmica sono per lo più sopite. Solo quando l'uomo si scongelerà, quando si libererà dal suo egoismo, quando consacrerà la vita in Dio, l'anima potrà scongelarsi. Questo significa che potrà ampliarsi, poiché il nucleo centrale, la luce dell'anima, fa sciogliere il ghiaccio, la cristallizzazione. L'uomo diviene mite e umile di cuore e riconosce infine che esiste un'unica via, la via che conduce al regno interiore di Dio, a Dio, suo eterno Padre. Di conseguenza si aprono i mondi interiori, poiché la massa dell'anima si dilata e si ingrandisce, avvolgendo l'uomo. Attraverso l'anima che lo avvolge, l'uomo sperimenta la forza interiore di Dio. E se gli organi dell'anima si saranno ampiamente dischiusi, potrà contemplare i cieli interiori, poiché l'occhio dell'anima si apre e vede dentro l'anima. Lì è predisposto tutto il cielo. Lì essa vede direttamente i mondi puri e gli esseri di luce.
0: Il Cristo, il Figlio di Dio e coregnante del Regno di Dio, continua nella sua rivelazione. Miei figli amati, la prova dell'esistenza dei mondi interiori, della divinità, si trova quindi in voi. Tuttavia, finché non fate sciogliere il ghiaccio, avrete sempre dei dubbi e chiederete: esiste davvero un regno divino puro al quale noi tutti apparteniamo? Io, il Cristo Dio, venni da questo regno puro di Dio e divenni uomo. In veste di Gesù di Nazareth insegnai questo essere puro, Tuttavia, quando ero Gesù di Nazaret, il mio popolo mi comprese ben poco, come avviene anche oggi. L'uomo crede che sia sufficiente esprimere due o tre preghiere di cuore perché i cieli interiori si aprano. O vedete, nessuno di voi sa quante volte l'anima sia stata su questa terra, incolpandosi ulteriormente in ogni incarnazione. Questa colpa non può essere scontata con tre o quattro preghiere di cuore. L'uomo deve dare un taglio netto al suo egoismo e dire: Signore, sia fatta la tua volontà assoluta. In questo modo le colpe vengono sciolte più in fretta. E quando viene cancellata la colpa, per voi si aprono tutti i cieli, la vostra eterna patria. La via verso l'interiore deve diventare una via assoluta, poiché nella legge di mio padre sta scritto: o per me o contro di me. Anche i tiepidi cadranno. Finché tu, o uomo, tendi una sola volta verso il mondo e poi di nuovo verso lo Spirito, sei un tiepido e non giungerai alla via che conduce al Regno di Dio. Con la veste dell'anima dovrai passare un giorno attraverso le sfere astrali, oppure ti incarnerai di nuovo per riconoscere e scontare le tue colpe in questo mondo, che è una scuola. O ascoltate quello che dice lo Spirito interiore. Seguite le orme del vostro Redentore, che è anche colui che vi prepara la via. Infatti, in veste di Gesù di Nazaret, fui di esempio per voi con una vita conforme all'amore. Solo chi percorre questa via diverrà uno con mio Padre. E vi dico di nuovo, miei figli amati, che non potete fare a meno di percorrere questa via. E più l'anima si incolpa, più questa via è difficile. Ma il Cristo interiore vi sostiene. Il Cristo interiore perdona, poiché l'amore è la vita che perdona e rimette. Tuttavia, chi non si sforza e non percorre seriamente questa via interiore verso Dio, non otterrà nemmeno il perdono, poiché altrimenti continuerebbe a peccare. Riconosci i tuoi peccati e pentiti. Nello stesso momento si mette in moto la grazia misericordiosa che perdona e ama. O uomo, riconosci che sei un figlio di Dio e percorri la via dell'interiore.
2: Il Cristo Dio continua. Alcune persone credono di poter vedere uno o l'altro essere. Alcuni vedono nei mondi astrali. Ma questa non è la vostra via diretta. Infatti, se l'anima si orienta su campi a bassa vibrazione e l'uomo è molto sensibile, quegli esseri, che sono anime che vivono in questi campi di vibrazione, faranno tutto il possibile affinché l'occhio spirituale offuscato possa vedere in queste sfere. Ma tutto questo, o uomo, figlio mio, è pericoloso. Infatti gli esseri che si trovano in queste sfere cercano di trattenerti. Vogliono che tu rimanga presso di loro. Per questo, non orientarti su campi a bassa vibrazione, su mondi astrali. Non coltivare la curiosità dicendo: voglio vedere in uno o nell'altro mondo che mi circonda. Di invece: Signore, voglio contemplare i mondi di luce. Dammi la forza e il coraggio affinché io possa riconoscere i miei errori e le mie debolezze e incamminarmi sul sentiero che conduce direttamente a te, alla vita. L'orientamento, miei figli amati, è essenziale, poiché tutto si basa sull'attrazione. È già sufficiente una forte volontà propria.

0: La legge dei cieli dice: orientati sull'Altissimo, su Dio, tuo Padre. Adempi le leggi della vita, e il Figlio di Dio, che io sono, il vostro Redentore, vi guiderà su questa via, sulla via che conduce direttamente alla salvezza. Tutto quello che possiedono i cieli infiniti lo possedete anche voi. Per questo dovete dischiudere il cielo. La vostra anima deve divenire tutt'uno con l'Eterna Patria. Solo allora lo Spirito dominerà sulla materia. E questo significa, a sua volta, i sensi e le aspirazioni dell'uomo sono orientati soltanto su Dio, sulla meta della sua vita. Poiché Dio, vostro Padre, desidera contemplare tutti voi uniti come fratelli e sorelle nell'eterno essere puro. Oh, vedete, questa è la mia via per voi, ed è anche la mia via con voi, poiché io mi sono messo in cammino per riportare a casa tutto ciò che era perduto. Perciò io seguo ogni singola pecorella, ovunque si trovi. E le mie parole valgono già per due o tre persone, poiché quando vi riunite nel mio nome, io sono in mezzo a voi. Questo è il buon pastore, che è in ogni anima attraverso l'onnipresenza della vita. Non appena l'uomo e l'anima si mettono in cammino per contemplare la vita interiore, per orientarsi sulla vita interiore, la fiamma redentrice risplende più intensamente, e io sono in mezzo a voi. È la mia forza, la mia onnipresenza e la mia guida.
1: Ascoltiamo altre spiegazioni date dal Cristo Dio nella sua rivelazione. Egli disse: o vedete, chi non prende una decisione chiara riguardo alla sua vita terrena egoistica, chiederà in continuazione: dov'è Dio? E continuerà a dire: chi possiede la verità? Questa o quella confessione? O questa corrente di fede? O quella setta? Ma io, lo Spirito dell'interiore, vi dico: la verità la possiede colui che vive in voi. È il Cristo Dio che vi parla in quest'ora. Per questo non vi legherò a nulla di esteriore. Le mie parole e i miei insegnamenti sono assolutamente liberi. L'unica richiesta che il Padre amorevole rivolge ai suoi figli attraverso di me è: non rivolgetevi a questa o a quella corrente religiosa. Non esaminate questa o quell'altra setta, ma guardate in voi, poiché la vita è insita in voi. E chi aspira in piena libertà alla vita interiore vincerà su se stesso, e dopo la sua morte terrena vedrà certamente i cieli aperti, poiché l'anima è stata liberata dal ghiaccio, si è ampliata, l'occhio dell'anima è aperto, i mondi interiori si sono dischiusi. O vedete, dal momento che tutto quello che approvate su questa terra nell'esteriore costituisce un legame, io devo parlare contro i legami, poiché tutto quello che lega l'anima le è di ostacolo sulla via che conduce alla vita eterna. Se non siete in grado di percorrere questa via interiore, ossia se non siete in grado di percorrerla da soli, basandovi solo su voi stessi,

0: Cercate persone che hanno la stessa meta, poiché sapete che dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro e li condurrò sul sentiero interiore che porta alla vita. Tuttavia, se mi hai riconosciuto nel tuo cuore, se entri in una cameretta silenziosa e ti colleghi a me con l'eterna luce, io sarò nella cameretta silenziosa. La fiamma interiore risplenderà più intensamente e tu percepirai la sensazione di amore, l'intuizione dello Spirito, la guida del tuo Redentore, il Cristo. E quando vi riunite, siate consapevoli che tra voi è presente il Maestro di tutti i Maestri e che Egli insegna nel vostro cuore. Poiché coloro che sono sinceramente alla ricerca, che vogliono percorrere insieme la via dell'interiore, percepiranno la guida diretta della luce interiore. Fate quindi come avvenne un tempo nelle comunità originarie. Riunitevi sotto il firmamento, in case, in appartamenti, in fienili, nelle stalle. Io sono tra di voi. Pregate ed elevate le vostre anime a me. In verità, io vi dico, in questo modo lo Spirito che guida potrà agire.
1: Il Cristo Dio ha parlato in modo chiaro tramite Gabriele. L'uomo non ha bisogno di alcun edificio ecclesiastico. L'uomo non ha bisogno di chiese esteriori. L'uomo ha bisogno della salvezza interiore. Se aspira a questa salvezza interiore santificando la vita della divinità, si libererà da tutti i legami esteriori. Ogni opinione sugli altri scomparirà, perché sarà istruito dallo Spirito. Invece, finché coltivate le vostre opinioni sugli altri, finché continuate a guardare il vostro prossimo dall'alto in basso, non avete ancora riconosciuto la legge di mio Padre che dice: quello che il tuo prossimo fa riguarda solo lui e Dio. Poiché tu, o uomo, non sei senza errore. Per questo non giudicare, poiché nella legge di Dio, tuo Padre, non esiste il giudicare, che è opera umana. Se tuttavia riconosci che tuo fratello ha bisogno di aiuto, affrettati ad andare da lui per aiutarlo.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori, cari amici, la vera scuola è la vita. È il titolo della nostra serie di trasmissioni alla quale vi diamo anche oggi il benvenuto. Chiediamoci, cosa ci può insegnare la scuola della vita, in particolare nel periodo dell'Avvento e di Natale? Come possiamo imparare a comprendere quello che è avvenuto 2000 anni fa, la nascita del Figlio di Dio in Gesù di Nazaret? E cosa possiamo trarne non solo per il Natale, ma per la nostra vita? Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, nel corso di un'istruzione ci ha dato molti aiuti dalla sapienza divina e ci ha detto: festeggiamo il Natale e la resurrezione del Signore. Queste feste in realtà sono tradizioni ecclesiastiche che non hanno a che fare con lo spirito della redenzione. Il Cristo, il nostro Redentore, non è più il bambinello, il bambino piccolo che viene festeggiato a Natale. Il Cristo è il Signore risorto che ci ha portato la luce della redenzione. Il simbolo della redenzione è la croce senza il corpo. Il Cristo, il grande Spirito, ha compiuto un atto di una portata inimmaginabile. Sulla croce ha pronunciato le brevi parole: è compiuto. Compiuto è la luce che si è ingenerata in noi. È la luce redentrice e la via che conduce alla casa del Padre. Grazie alla luce della redenzione, nessuna anima va perduta. Ogni anima si purifica attraverso la luce redentrice ed entra nei cieli eterni come essere di luce. Questo grandioso atto meraviglioso che Gesù, il Cristo, ha compiuto in noi, nelle nostre anime, non dovrebbe essere banalizzato a Natale nel bambinello, nel bambino piccolo. Proprio a Natale dovremmo diventare consapevoli che la luce del Cristo Dio si è ingenerata in noi. È la luce della redenzione.
2: Gabriele ha continuato dicendo: noi uomini accendiamo molte luci a Natale, adorniamo gli abeti, decoriamo le nostre finestre, accendiamo delle candele. Finché non abbattiamo gli alberi del bosco, dal momento che l'albero è un pensiero della creazione di Dio, la natura un dono d'amore, è molto bello portare lo splendore e la luce nelle nostre stanze come simbolo della luce interiore. Tuttavia, se veneriamo il bambinello nella stalla di Betlemme, non abbiamo ancora capito che il grande spirito dell'amore dimora in noi. Il Natale potrebbe essere in fondo una preghiera unica e meravigliosa, nella consapevolezza che la grande potenza dell'amore ha inviato suo Figlio, Gesù, il Cristo, che sulla luce del Golgota ci ha portato la luce dell'amore, infondendola nelle anime, che ci indica la via verso il Regno dei Cieli. Noi uomini abbiamo dimenticato che il Cristo è risorto. Tante persone hanno dimenticato che la luce è in noi. Molte persone festeggiano il Natale e in realtà non sanno che l'annuncio della vita, l'annuncio degli angeli, deve diventare vivo in noi. È giunta la luce dell'amore, è giunta la luce della pace, è in noi. E Dio ci ha donato i comandamenti attraverso Mosè, dicendo: dovresti. Chi adempie i comandamenti del Signore passo dopo passo cresce automaticamente nell'insegnamento di Gesù, il Cristo. E se li mette in pratica, passo dopo passo, percepisce nel suo cuore che il grande Spirito la luce è in noi, si è ingenerata in noi. L'adempimento dei comandamenti di Dio e degli insegnamenti di Gesù, il Cristo, è un'unica preghiera, la preghiera rivolta alla potenza dell'amore.
1: Gabriele ha continuato a spiegare. È così triste che nella nostra epoca, specialmente a Natale, la maggior parte delle persone che si definiscono cristiane pensi così poco a questo meraviglioso dono d'amore. Festeggiano il Natale e non sanno nemmeno che il bambinello è cresciuto ormai da tempo e che, quale Gesù Cristo, sulla croce ci ha portato la luce, la pace, sì, la patria, la sicurezza di poter raggiungere la patria. Rendiamoci conto che gli angeli dell'amore insieme al Cristo indicano la via all'uomo. E rendiamoci anche conto che l'angelo venne dai pastori e annunciò loro che era nata una grande luce e che la luce dell'angelo guidò i pastori da Gesù, il bambinello nella stalla. Perché l'angelo non andò dai sacerdoti? Perché si è rivolto a semplici pastori che accudivano le loro pecore sul pascolo? L'angelo non ha voluto forse dirci: la grande luce è venuta per tutti gli uomini. La grande luce è venuta per tutti gli animali, per tutta la madre terra. I pastori, i cuori semplici, compresero l'angelo. I teologi avrebbero compreso l'angelo. E i sacerdoti? E se a Natale guardiamo le figure degli angeli che adornano le nostre tavole, o se le poniamo sulle nostre tavole, non rappresentano forse un certo anelito verso la purezza, la bellezza, lo splendore, la pace, l'amore? Raggiungiamo la purezza orientandoci sui comandamenti di Dio e sugli insegnamenti di Gesù. Allora la croce della resurrezione sboccia in noi. Allora la luce della redenzione comincia a risplendere, irradiando e illuminando l'anima e anche il corpo. E così saremo felici.
0: Gabriele ha continuato con le sue spiegazioni. Se osserviamo la nostra vita sulla terra con questa consapevolezza, allora è sempre Natale, Natale, la luce dell'amore, la luce della resurrezione, la luce della pace, la luce della libertà, della redenzione. E se diventiamo portatori di luce, saremo persone felici che aspirano all'unità, che guardano negli occhi gli animali e percepiscono che ogni animale è un possente pensiero della creazione del grande spirito. Ogni pianta è un possente pensiero della creazione dell'amore interiore. Allora non abbatteremo nemmeno i cosiddetti alberi di Natale. Non uccideremo più né persone né animali, nemmeno la natura. Nella stagione più buia dell'anno accenderemo luci esteriori con gioia e gratitudine. Adorneremo gli alberi nei nostri giardini e diremo: grazie Cristo, grazie che in noi c'è la luce. Per me, così dice Gabriele, questa è la preghiera rivolta al grande spirito, alla potenza dell'amore. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, ascoltiamo ora la prossima parte di questa istruzione data dalla Sapienza Divina nella registrazione originale di Gabriele. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, staccatevi dalle tradizioni. e diventate consapevoli nel vostro cuore che ogni essere umano è il Tempio di Dio, che in ognuno di noi vive l'angelo possente e quindi la luce redentrice. Rendiamoci tutti conto che in ogni animale, in ogni pianta, c'è la vita liberatrice del grande e possente Creatore. E che anche Gesù è venuto per liberare gli animali e la Madre Terra dalla brutalità dell'uomo. Pensiamo anche ai cosiddetti regali di Natale. Quante cose si regalano di solito a Natale? Sono così tante cose esteriori. Come sarebbe se ci donassimo al Cristo, diventando consapevoli ogni giorno in modo nuovo che il Cristo è in noi? Come sarebbe se lasciassimo da parte i festeggiamenti tradizionali ed entrassimo nel nostro interiore? Per pregare quindi nel nostro cuore, nella nostra anima, rivolgendoci alla grande luce che è in noi, poiché tutti noi, ognuno di noi, è il Tempio di Dio. E se adorniamo questo Tempio con l'ornamento della virtù, il grande amore per Dio e per il prossimo, non ci sarà più bisogno di chiese di pietra, ma giungeremo direttamente all'altare interiore dell'amore, in noi stessi. E chi prega di cuore e si rende conto che le preghiere possono essere esaudite grazie alla forza della redenzione, si sente libero e felice. E chi si dona al Cristo, consapevole di anelare sempre più ai comandamenti di Dio e agli insegnamenti di Gesù, il Cristo sente nel suo cuore Natale. Auguro questo sentimento di felicità a ciascuno di noi. Provate a farlo. A Natale, specialmente durante la cosiddetta Notte Santa, entrate nel silenzio, pregate interiormente nella consapevolezza che il grande spirito dell'amore, la redenzione, dimora in noi. Lasciate che la luce del cuore, la luce della redenzione, risorga in noi. E percepirete la risposta del grande Spirito che dice a ognuno di noi: io sono presente in te, io sono presente in ogni anima, in ogni essere umano, in ogni animale, in ogni pianta. Questa consapevolezza dell'unità ci rende felici e potremmo portare questa felicità nei giorni festivi. Potremmo irradiare questa felicità nei cuori dei nostri simili. Questa felicità rimane con noi giorno per giorno, di settimana in settimana, di mese in mese, di anno in anno. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, nella registrazione originale abbiamo sentito come Gabriele abbia posto l'amore e la luce del Cristo Dio nei cuori di ognuno. In seguito, Gabriele si collega alla canzone intitolata «Lodo la potenza dell'amore», dicendo: «Ho qui una meravigliosa preghiera che viene anche cantata come canzone e che ha come titolo «Lodo la potenza dell'amore». Il primo verso dice: «Lodo la potenza dell'amore che si rivela in Cristo. Mi abbandono al nobile moto che mi fa sentire amato come figlio. Anziché pensare a me, voglio immergermi nel mare dell'amore».
2: E Gabriele spiega questa strofa dicendo: «Il Cristo in noi, la potenza dell'amore in noi». Immergerci in noi significa pregare nel Tempio che siamo noi, nella consapevolezza: la potenza dell'amore dimora in noi. Siamo amati quali figli dell'amore. Chi diviene consapevole di questo si sente un figlio, una figlia del grande spirito dell'amore che ha inviato a noi uomini il Figlio che ci ha portato l'amore, la luce della redenzione. E la seconda strofa dice: «Quanto mi sei vicino e quanto anela a te il mio cuore, attirato con forza e dolcezza dall'amore, anche tutto il mio essere si dona a te. Tu, amore fidato, essere buono, tu hai scelto me e io ho scelto te». Riguardo a questa strofa della canzone, Gabriele ha spiegato: «Natale, Dio ci è davvero molto vicino, poiché ha inviato suo Figlio. E nel profondo della nostra anima c'è il forte anelito di diventare uno con il grande spirito dell'amore. E se preghiamo nel profondo della nostra anima, percepiamo di essere dolcemente e allo stesso tempo fortemente attirati dall'amore, dalla luce della redenzione. Allora tutto il nostro essere si dona sempre più a colui che dimora in noi, il Cristo Dio. Egli ci ha accettato e accolto, e se lo facciamo anche noi, accettandolo e accogliendolo, la felicità, la pace e l'amore saranno consapevolmente al nostro fianco». E la terza strofa dice: «O Cristo, fa che il tuo nome rimanga profondamente impresso nel mio cuore, che il tuo amore fraterno resti inciso nel cuore e nel sentire, nelle parole, nelle opere e in tutto il mio essere si legga solo Cristo e nient'altro». La prima frase, così spiega Gabriele, esprime la profonda nostalgia dell'anima. «O Cristo, fa che il tuo nome rimanga profondamente impresso nel mio cuore». E Gabriele ci incoraggia dicendo: «Lasciate che avvenga, e le giornate diventeranno più luminose e noi saremo più gioiosi e fiduciosi, perché il Cristo è il nostro fratello divino che è fedelmente al nostro fianco. Allora il nostro motto, che realizzeremo giorno per giorno, sarà: nelle parole, nelle opere e in tutto il mio essere si lega solo Cristo e nient'altro». E i nostri pensieri e i nostri sentimenti, le nostre parole saranno caratterizzati dal grande spirito dell'amore che dimora in noi. Allora guarderemo negli occhi vivi ed esti, negli occhi di persone e occhi di animali. Percepiremo il grande pulsare della Madre Terra che ci ama, che ci dà nutrimento. E non faremo del male a nessun animale, né tormenteremo mai più intenzionalmente la natura, né abbatteremo gli alberi. Comprenderemo cosa ci ha portato il Cristo, la grande unità che Egli personifica in noi, nella luce della redenzione. Io sono la vita. E noi, ognuno di noi potrà dire consapevolmente: io sono la vita.
3: Gabriele fuhr fort.
4: Gabriele ha inoltre spiegato: e se durante i giorni di Natale fate una passeggiata e incontrate degli animali, ricordate, sono la vita nel grande spirito del nostro Creatore. E se rivolgete consapevolmente i vostri occhi verso gli alberi, arbusti, erbe e singoli fiorellini, proprio nella nostra epoca, percepirete nel profondo e sentirete che giungono fino al cuore, nel profondo della nostra anima. La natura si rivolge a noi e gioisce per una persona che ha comprensione per gli esseri umani, la natura e gli animali. Potremmo poi dire: nelle parole, nelle opere e in tutto il mio essere si legga solo Cristo e nient'altro. E Gabriele conclude il suo insegnamento con le seguenti parole: Natale in questo spirito, la nostra vita in questo spirito, rivolgiamo in questo spirito i nostri pensieri agli animali, alla natura. In questo spirito includiamo anche la Madre Terra, unità nella luce dell'amore. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, con queste parole profonde di Gabriele, la profetessa, istruttrice e messaggera di Dio per la nostra epoca, e nella certezza che l'amore del Cristo Dio è sempre presente, desideriamo congedarci da voi. Vi auguriamo giornate ricolme di Dio. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti alla seconda puntata della serie di trasmissioni dal titolo Il ritorno di Sofia, la sapienza divina nell'eterna casa del Padre. Per aiutarci a comprendere meglio il tema Il ritorno di Sofia, nella trasmissione precedente abbiamo ricevuto spiegazioni dettagliate riguardo alla creazione preliminare dell'eterna creazione dell'essere, in merito all'essere di Dio, sul regno di Dio e riguardo al nucleo centrale dell'anima. Nella puntata di oggi parleremo dell'evento della caduta e dei sette cosmi basilari, delle sfere di purificazione e delle vie seguite dalle anime in cammino nelle sfere di sostanza sottile. E riceveremo inoltre risposte alla domanda «Dove si trovano i vostri morti?». Il cherubino della sapienza divina, il principe della legge della terza forza basilare davanti al trono di Dio, che sulla terra viene chiamato Fratello Emanuele, ci ha rivelato nel 2017 queste correlazioni cosmiche e queste leggi tramite il serafino della sapienza divina in veste terrena, la profetessa di Dio, Gabriele. Il cherubino della sapienza divina ha rivelato: «Desidero ora spiegare in modo più dettagliato l'evento della caduta, il principio separa, lega e domina, che si è sviluppato al di fuori della muraglia di luce, al di fuori del regno di Dio. Un esempio che ci aiuta a comprendere che cosa avvenne nell'evento della caduta. Quando un frutto non matura sull'albero, rimane di conseguenza più piccolo. Dopo un certo periodo cade dall'albero e l'essere umano lo definisce come un frutto caduto a terra, che in genere non è buono da mangiare e viene quindi lasciato alla terra». Analogamente è anche con l'evento della caduta. Alcuni figli e figlie di Dio non vollero accettare il frutto dall'albero dell'eterno essere, le caratteristiche della figliolanza, bontà, amore e mitezza. Tuttavia, la maturazione completa è costituita dalle sette forze basilari, o sette forze di maturazione dell'eterno essere: ordine, volontà, sapienza, serietà, bontà, amore e misericordia. Coloro che avevano accettato soltanto le prime quattro di queste sette forze, che rendono liberi e portano alla maturazione completa, lasciando invece da parte le tre caratteristiche della figliolanza, bontà, amore e mitezza, non hanno raggiunto la maturazione completa sull'albero della vita, dell'essere, e si sono quindi allontanati da Dio, dalla legge universale delle sette forze basilari. In questo modo si svilupparono la caduta e i cosmi della caduta, ossia le sfere di purificazione. Alcuni figli e figlie di Dio non vollero ammettere le tre caratteristiche della figliolanza, bontà, amore e mitezza, nella legge globale a sette dimensioni, e si allontanarono così dall'Eterno. L'Eterno diede a questi suoi figli un certo quantitativo di etere di luce dal suo regno, perché lo portassero con sé nel loro cammino che li condusse lontano da Dio. Il cherubino della sapienza divina ci ha dato le seguenti spiegazioni su cui riflettere. Dio, l'Eterno, non punisce. Egli non castiga. Dio è la legge, l'amore per Dio e per il prossimo, la legge della libertà, della purezza, dell'uguaglianza e della giustizia. Il regno di Dio è l'essere di sostanza sottile e lo stesso vale per la legge eterna e per tutti gli esseri divini.
1: Che cosa avvenne al di fuori del grandioso regno di Dio? Dato che l'essere che abbraccia ogni cosa è etere di luce, agli esseri della caduta venne dato un certo quantitativo di etere di luce dall'eterna legge di Dio, e da esso si svilupparono a poco sette cosmi basilari, con un numero infinito di strade planetarie, analogamente al cosiddetto cosmo materiale, che in confronto ai cosmi della caduta di sostanza più sottile è il cosmo più piccolo. Le cosiddette strade planetarie sono disposte come una struttura di squame sovrapposte. Sono costituite da un'infinità di sistemi solari e planetari, che sono luoghi di soggiorno per le anime, che in base al loro livello di coscienza vivono la loro esistenza del momento nel sistema planetario corrispondente. Il corpo fisico dell'essere umano è effimero, mentre il suo corpo di sostanza sottile, l'anima, è immortale. È l'essere etereo, l'essere spirituale che un tempo era puro e che, quando è gravato di colpe, viene chiamato anima. Le anime erano quindi incarnate in una veste umana e hanno poi deposto il loro corpo fisico, e questo significa che l'essere umano è deceduto. Nei cosmi basilari, l'anima di una persona deceduta può incamminarsi solo sulla strada planetaria che va nei cosmi basilari, passando quindi attraverso i pianeti in cui sono attivi i suoi innumerevoli campi energetici e dai quali viene attirata. Ogni cosmo basilare ha la sua propria struttura e aggregazione specifiche, che corrispondono al rispettivo livello di coscienza dell'anima. I cosmi basilari costituiscono quindi le sfere di purificazione in cui le anime soggiornano in base al loro livello di coscienza. Con le parole tridimensionali non è possibile riportare tutto quello che è registrato in modo dettagliato nei cosmi basilari, nelle memorie. Queste descrizioni dell'evento della caduta sono quindi soltanto un piccolo raggio, un soffio, poiché con le parole umane non è possibile descrivere la struttura complessa e il gran numero dei campi energetici. Sia che si tratti del cosiddetto cosmo materiale, oppure del cosmo subito al di sopra di esso, che è costituito da un altro stato di aggregazione, oppure da quello successivo, dal terzo, quarto, quinto e sesto cosmo. Ognuno di essi comprende sempre a sua volta diversi livelli cosmici ed energetici, campi energetici su campi energetici, strutturati come squame sovrapposte e collegate tra loro tramite la comunicazione, come una rete. Viene memorizzato in più modi e in ogni dettaglio ogni comportamento in ogni singola persona.
2: Continuiamo a leggere. Fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, ha rivelato: i campi energetici non sono altro che memorie su memorie e contengono i dati memorizzati di ogni persona fin da quando si formarono i primi esseri con sembianze simili all'essere umano. Ma vi sono memorizzati anche tutti i dettagli di tutte le specie di animali e di piante, fin dal momento in cui il pensiero della caduta si raddensò. Tutto è memorizzato come immagini, anche i colori, le forme e i profumi sono memorizzati nelle sfumature corrispondenti. Anche ogni minerale, sia solido sia liquido, è memorizzato con il suo colore, la sua forma e la sua struttura. Ogni granello di sabbia, ogni granello di polvere è registrato in uno dei campi delle specie. Tutto ha la propria memoria nella specie di coscienza corrispondente. Di conseguenza, ogni dettaglio ha la sua memoria specifica. Espresso con il linguaggio tridimensionale, si può dire che nel computer universale è registrato ogni battito d'ala di un uccello, ogni sua penna e il colore specifico. Anche il pelo di un animale, il colore e la forma e il modo in cui cambia a seconda delle stagioni. Anche il canto di un uccello, il verso di ogni animale, ha i suoi contenuti ed è memorizzato nei campi energetici dei sette cosmi basilari al di fuori dell'eterno essere. Come già accennato, le memorie hanno una struttura simile a squame sovrapposte. Ogni specie animale e vegetale è memorizzata nelle memorie corrispondenti e così anche i dettagli dei collegamenti cosmici tra le specie simili. Ogni campo relativo alla specie di piante simili è memorizzato fino alle radici. Tutto è registrato nei campi energetici, fin nel minimo dettaglio. La contabilità cosmica è precisa e quindi equa. Ogni pensiero dell'essere umano e i suoi contenuti, ogni parola e i suoi contenuti sono memorizzati. Anche tutti i sentimenti e le sensazioni di una persona sono registrati nei sette cosmi basilari corrispondenti. Tutto si muove in immagini ed è memorizzato come immagine. Qualsiasi azione, l'essere qui o là, l'andare di qua o di là, tutto viene attribuito in modo preciso alla rispettiva situazione. Ogni dettaglio, anche il momento in cui qualcosa avviene, quando e anche dove e perché, sono memorizzati nei campi energetici in modo corrispondente alla realtà.
0: Il cherubino della sapienza divina fa presente ancora una volta. Nello specchio delle tre dimensioni, tutto questo è soltanto un soffio di quello che è memorizzato e si manifesta. Continua poi con le sue spiegazioni. Ogni capello sulla testa di una persona è contato, e anche la sua struttura. Lo stesso vale anche per il suo corpo e la sua frequenza. Ogni piega del corpo ha un suo significato. Tutto l'organismo dell'essere umano è un'unica memoria ed è registrato nei sette cosmi basilari, nelle strade planetarie corrispondenti. Ripeto, tutto, veramente tutto, ha in sé l'espressione corrispondente. Ogni movimento di una persona, ogni processo nel corpo fisico ha la sua frequenza e in essa si manifesta tutto il corso della sua vita. Tutto, veramente tutto, è manifesto in molti modi diversi. Tutto viene costantemente aggiornato nei campi energetici dei cosmi corrispondenti e cambia in base al comportamento dell'essere umano e della sua anima. Una frase da ricordare. L'essere umano come tale è il microcosmo nel macrocosmo e lo stesso vale anche per l'anima che ha abbandonato il suo corpo. Dio, l'Eterno, è la giustizia. Tutto il pro e il contro è manifesto nei campi energetici per ogni anima che deve sistemare l'uno o l'altro aspetto. Anche il pro e il contro dell'incarnazione di ogni anima è registrato, il perché e la motivazione. Io, così dice fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, continuo con le mie spiegazioni. Nulla avviene per caso. Ogni malessere e ogni malattia ha la propria frequenza specifica e così anche ogni organo dell'essere umano. Il suo cuore, la circolazione sanguigna, i nervi, le articolazioni. L'intero essere umano è un'unica memoria ed è memorizzato nei cosmi basilari al di fuori del Regno di Dio. Tutto quello che ho elencato e anche quello che non posso elencare, perché non esistono parole umane per farlo, rimane manifesto finché l'anima non ha sistemato la sua parte, ovvero finché non l'ha sciolta. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, arriviamo ora alla domanda: dove sono i vostri morti? Ascoltiamo quello che ha rivelato il cherubino della sapienza divina tramite la profetessa istruttrice e messaggera di Dio, Gabriele. Dalla venuta di Gesù di Nazaret, la sapienza divina ha insegnato e insegna le leggi eterne dell'amore e della vita. Essa ha messo e mette in movimento il cuore divino degli esseri umani e delle anime, il nucleo centrale. La sapienza divina dà ancora una volta spiegazioni sulle leggi del regno di Dio e anche sulle sfere della caduta, sui cosmi della caduta, in particolare con la domanda: dove sono i vostri cosiddetti morti? Dove sono coloro che sono deceduti ieri e oggi? La scienza di questo mondo insegna agli esseri umani che nessuna energia va perduta. Pertanto tutto è energia, anche ogni sentimento, ogni sensazione, ogni pensiero, ogni parola e ogni azione degli esseri umani. Quindi se ogni corpo è energia e nessuna energia va perduta, dove sono i cosiddetti morti? I cosiddetti morti avevano un contenuto che era vivo e che l'essere umano chiama anima. Dopo il decesso del corpo fisico, l'anima si trova in un altro strato di aggregazione, in sfere di sostanza più sottile, che l'essere umano chiama al di là. L'anima ha in sé gli stessi contenuti dell'essere umano in cui viveva, con i suoi comportamenti, e quello che determina il suo carattere, ossia con l'aggregato di coscienza che l'essere umano ha imposto alla propria anima. L'anima come tale è invisibile per l'essere umano, perché ha un fluido diverso, ossia è di materia più sottile. L'essere umano come tale ha una struttura più grossolana. Come già accennato, la scienza terrena parla di energia e afferma che nessuna energia va perduta. Da ciò deriva la domanda: dove si trova l'energia personale della persona che ha vissuto un tempo, sia quella positiva sia quella negativa? Dal momento che non può andare perduta, si deve trovare da qualche parte. Quindi, se nessuna energia scompare, si presenta la domanda: dove sono allora i cosiddetti morti? Alcuni pensano che siano nella terra, altri credono che dopo la morte non esista più nulla. Tutte e due queste considerazioni sono troppo banali se si tiene conto che nessuna energia va perduta. A volte l'essere umano parla anche del principio secondo cui a ogni azione segue una reazione, o afferma che non esista un effetto senza una causa, o che ogni causa porterà il suo effetto. È quindi giusto chiedersi: dov'è la reazione all'azione e dov'è l'effetto che segue la causa? Si potrebbe definire tutto questo anche come semina e raccolta. Dov'è il raccolto che segue la semina? Dove si trovano i campi in cui viene posta la semina? Dal punto di vista dello spirito eterno, sono i campi energetici nei sette cosmi basilari, dalla terra fino alla muraglia di luce che avvolge il regno di Dio.
1: Fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, continuò. espresso senza giri di parole. Questo significa che l'essere umano è come la sua anima e l'anima è come il suo essere umano. Vale a dire che, dopo la morte del corpo, l'anima è ciò che era la persona. L'essere umano e l'anima che dimora in lui sono in ultima analisi tutt'uno per quanto riguarda la memorizzazione dell'energia. L'essere umano come tale è la memoria, anche per la sua anima immortale. La struttura globale dell'essere umano indica ciò che ha memorizzato, ossia quello che ha immesso. Qualsiasi valore egli attribuisca a se stesso, il suo decorso energetico di ogni giorno è memorizzato. Ogni ora, ogni minuto, ogni secondo, quindi ogni attimo. I contenuti di tutto quello che fa o tralascia di fare sono energie e segnano l'immagine della persona. Qualsiasi energia venga emessa dall'essere umano ha il magnete corrispondente. Il magnete, il suo campo magnetico energetico, è lui stesso e anche la sua anima. Dove si trovano quindi i cosiddetti morti? Secondo le leggi della cosiddetta fisica, nessuna energia va perduta e in base alla

0: Ogni magnete, e possono eventualmente esserci moltissimi magneti, ha una sua irradiazione specifica, un'attrazione corrispondente che proviene da un campo magnetico dei cosmi basilari, da una stazione planetaria. Sulla base di questa attrazione, l'anima si mette in cammino da un pianeta all'altro nei cosmi basilari corrispondenti, che vengono chiamati anche sfere di purificazione delle anime.
1: Continuiamo a leggere. Per alcune anime è difficile staccarsi da determinati luoghi in cui è vissuta la persona in cui era incarnata. Dopo che l'essere umano è deceduto, la sua anima rimane nelle vicinanze del luogo terreno in cui viveva l'essere umano, presso la famiglia, oppure nella sfera di azione in cui la persona ha vissuto nell'ultimo periodo, fino a che il nastro di informazione, che è il nastro d'argento che collega il corpo deceduto e l'anima, si stacca completamente. Quando l'anima si è staccata completamente dall'essere umano, essa segue poi spesso, con un po' di incertezza, l'eco dei pianeti in cui sono attivi gli aspetti che devono essere sistemati. Spetta all'anima stessa decidere se seguire il richiamo, l'eco dentro di lei. Se non segue questo richiamo, l'anima può restare in un primo momento ancora legata alla terra, anche se i suoi familiari o altri conoscenti non sono più in grado di recepirla, dato che si trova in uno stato di aggregazione diverso. Inoltre, le idee dell'anima non corrispondono più a quelle dell'essere umano in cui si trovava. Quale essere umano non conosceva quasi per nulla il suo fluido personale, il suo volume energetico, in quanto, come la maggior parte delle persone, ha vissuto la sua vita terrena con indifferenza riguardo a quello che ha fatto o non ha fatto, riflettendo ben poche volte sull'autoconoscenza e sull'autocontrollo. Molte persone sentono dire o leggono che i pensieri sono forze che entrano nel conscio e nel subconscio o che danno addirittura un'impronta alla persona. I contenuti dei pensieri, ma anche quelli dei sentimenti e delle sensazioni, o addirittura delle azioni e quindi delle opere, vengono analizzati ben di rado e solo poche volte si riflette sui prologhi e sui monologhi che occupano la persona e che possono avere conseguenze difficili da superare per l'anima, poiché, come già detto, nessuna energia va perduta. Non si percepiscono nemmeno quasi per nulla i dettagli contenuti nei prologhi e nei monologhi personali, e tantomeno quindi quelli del prossimo, delle altre persone. Di conseguenza, quasi nessuno conosce le altre persone e ognuno è pertanto un estraneo per gli altri, un libro illeggibile. L'essere umano è spesso molto instabile nel suo modo di essere. Oggi, per esempio, è ben disposto nei confronti di un amico o dei suoi familiari, mentre domani potrebbe già essere molto diverso. Non è detto che oggi sia come domani. Tutto, veramente tutto, entra nella struttura di particole dell'anima. Per esempio, dopo una malattia improvvisa, nell'essere umano può subentrare la cosiddetta morte. È possibile che l'anima valuti poi in modo diverso gli aspetti immessi dall'essere umano che gli sembravano insuperabili. Quello che la famiglia e la persona deceduta ritenevano forse molto importante diviene invece irrilevante per l'anima in cammino, dato che ci sono altri aspetti

0: etti immessi che sono più rilevanti per lei. I prologhi e i monologhi della persona di un tempo, i cui contenuti erano costituiti da paure, egocentrismo, autocommiserazione, liti, inimicizia, preoccupazioni, avidità, sete di potere e presunzione, sono ora i programmi dell'anima. In genere, l'essere umano ritiene che le acrobazie che fa con il suo cervello, che con il tempo segnano il corpo intero e l'anima, siano irrilevanti. In realtà, questi programmi articolati in tanti aspetti che si formano dai pensieri assillanti che continuano a girare sulle stesse cose, dai prologhi e monologhi, e che si protraggono spesso per giorni, vengono immessi in un gran numero di strade planetarie dei cosmi basilari e l'anima dovrà prima o poi scioglierli. Ripeto ancora una volta, nessuna energia va perduta. Quanto sono lontane dalla realtà alcune guide religiose che credono di poter assolvere altri da aspetti che in ultima analisi commettono loro stesse.
1: Per aiutarci a comprendere meglio, il cherubino della sapienza divina ha rivelato quanto segue. Il modo in cui una persona decede è fondamentalmente diverso per ognuno ed è registrato fino all'ultimo respiro. Ogni respiro, ogni inspirazione e ogni espirazione sono una memoria in se stessa che ha dei contenuti. La vita terrena di ogni singola persona è quindi presente nei cosmi basilari corrispondenti. Quindi anche il respiro e la respirazione di una persona sono indicazioni e la segnano. Dopo l'ultimo respiro dell'essere umano, l'anima esce dal suo corpo fisico e si trova in un altro stato di aggregazione, nel quale continua a respirare con una veste cosmica diversa. Nel linguaggio delle tre dimensioni, questo significa che porta le vesti eteree corrispondenti, i suoi involucri dell'anima, in base agli schemi di comportamento che aveva in veste umana. Queste cosiddette vesti cosmiche eteree non sono altro che parti di campi energetici cosmici, sia attivi che inattivi. Il corpo deperibile dell'essere umano viene cremato o affidato alla terra. Indipendentemente da come avvenga questo processo, la terra accoglie ciò che le appartiene e trasforma quello che le è stato restituito. In ogni caso, la decomposizione del corpo viene avviata e accompagnata dagli aspetti memorizzati nel cosmo materiale, finché il corpo non sarà ridivenuto terra. L'anima, invece, porta con sé nel suo cammino l'intero volume di immagini, tutti gli aspetti caratteristici di quello che l'essere umano ha compiuto o tralasciato di fare, partendo dai contenuti dei pensieri e delle sensazioni, fino ad arrivare ai pensieri, alle parole e alle azioni, vale a dire l'intero comportamento della persona che era. L'anima porta ogni aspetto, veramente tutto, come immagini nel suo corpo dell'anima, negli involucri, nelle vesti eteree che la avvolgono. Ripeto, l'anima segue il suo cammino di stazione in stazione all'interno dei cosmi, verso i campi energetici, verso i pianeti di memorizzazione in cui sono registrati i dati che ha immesso, che la attirano inevitabilmente in modo magnetico, in modo che, indipendentemente dal cosmo in cui si trova, possa vedere gli aspetti che ha immesso per sciogliere le sue negatività. Quando l'anima in cammino ha sistemato ampiamente ciò che la ha attirata nel campo energetico corrispondente, in base a quello che ha immesso, si farà sentire il successivo campo energetico il successivo pianeta di memorizzazione che la attira affinché possa sistemare e quindi sciogliere quello che è memorizzato in tale pianeta. La via seguita dall'anima in cammino può quindi portarla di cosmo in cosmo, da una strada verso un pianeta all'altra, in base agli aspetti immessi presenti.
0: Continuiamo a leggere. Ogni involucro dell'anima contiene aspetti di colpe con le quali l'essere umano, in cui era incarnata, ha gravato la sua anima. Gli involucri dell'anima non sono altro che vesti di sostanza più sottile. Ogni involucro dell'anima ha le sue sfumature di colore ed è collegato in modo magnetico a un determinato pianeta di sostanza più sottile corrispondente. Man mano che sistema le sue colpe, l'anima in cammino depone l'involucro corrispondente che portava sul pianeta di sostanza più sottile e nel quale era memorizzata una colpa dell'anima. Pertanto, quando la colpa dell'anima è espiata, questo involucro dell'anima viene deposto e la sua energia viene assorbita dal pianeta di sostanza più sottile corrispondente. Ripeto, quando l'anima depone un involucro, una veste dell'anima, non si tratta di una morte nella dimensione di sostanza più sottile, ma avviene sistemando la colpa corrispondente. In questo modo l'anima segue il suo cammino nella dimensione di sostanza più fine, di pianeta in pianeta, per sistemare qua o là la sua colpa. Quando l'ha sistemata, l'anima che diviene in questo modo sempre più luminosa restituisce al pianeta il suo involucro e quindi l'energia corrispondente. Questo sviluppo continua fino al regno di Dio. Quando l'anima si immerge poi nell'oceano dell'amore, non è più un'anima, bensì un essere divino. Il nucleo centrale è completamente sbocciato. L'essere spirituale è di nuovo spirito nel suo spirito, in Dio, nell'eterno amore del padre e madre. Il cammino di ogni anima è quindi fondamentalmente diverso in base agli aspetti immessi nella sua struttura di particole. Dato che è così, nessuna anima può percorrere il suo cammino insieme ad un'altra. In passato l'essere umano ha seguito il suo corso, percorrendo il suo specifico cammino. Dopo che l'anima ha lasciato il corpo, essa segue le vie corrispondenti. Tutto quello che non è stato espiato è come un libro aperto e deve essere sistemato dall'essere umano oppure dalla sua anima per fare ritorno nel regno di Dio, quale essere divenuto puro. Il Dio eterno, lo spirito libero, l'intelligenza universale e l'onnipresenza compie la trasformazione di tutto quello che viene sistemato dall'essere umano e dalla sua anima. Quello che viene trasformato ridiviene etere di luce puro che appartiene al regno di Dio, da dove l'essere divino è un tempo provenuto. Come già spiegato, l'essere infinito, il regno di Dio, è protetto dalla legge eterna fluente, chiamata anche muraglia di luce.
1: Fratello Emanuele sottolineò: desidero ricordare in continuazione che quello che viene qui rivelato in parole tridimensionali tramite lo strumento di Dio, la persona Gabriele, è soltanto un soffio di quello che avviene dalla terra fino alla cosiddetta muraglia radiosa o muraglia di luce dell'eterno essere. Ripeto, così dice fratello Emanuele. In tutti i cosmi basilari che racchiudono i livelli di purificazione delle anime, si trovano innumerevoli registrazioni degli aspetti di quello che era l'essere umano. I contenuti devono poi essere sciolti dalla sua anima lungo il suo cammino. Tutto è registrato nei campi energetici cosmici, anche gli aspetti riguardanti incarnazioni precedenti che l'essere umano deve ancora deporre. Gli aspetti memorizzati nei diversi cosmi possono essere definiti anche come le vesti basilari della singola anima che si sofferma sul suo pianeta corrispondente. Ogni schema di comportamento di una persona, le sue cause, anche nei confronti della terra, degli animali, delle piante, dei minerali e nell'insieme del cosmo materiale è manifesto, poiché l'essere umano è il microcosmo nel macrocosmo. Il microcosmo, l'essere umano, viene quindi guidato e condotto, ma anche manovrato dai suoi aspetti personali che egli stesso ha immesso. Per esempio, il cosiddetto destino non è altro che l'effetto di una causa posta dall'essere umano stesso, che egli ha memorizzato nei cosmi basilari di cui abbiamo parlato. L'essere umano stesso è quindi anche il suo stesso destino. Questo destino può essere sciolto in tempo, ossia cancellato dai campi energetici, se la persona riconosce in tempo come ha agito in modo contrario alla legge dell'amore per Dio e per il prossimo, se se ne pente, sistema e da quel momento in poi non si comporta più in modo simile nei suoi pensieri, nelle sue parole e nelle sue azioni. Lo stesso vale per l'anima che porta nella sua struttura di particole, nel suo corpo di sostanza più sottile, gli aspetti memorizzati dall'essere umano in cui si trovava. Anche lei viene guidata e condotta dagli aspetti immessi dalla persona in cui si trovava. Sul cammino energetico dell'anima che va di cosmo in cosmo, ogni anima dovrà prima o poi guardare ed elaborare quello che era ricoperto e quindi celato dall'impenetrabilità dei suoi involucri. L'anima stessa determina quando e come lo farà. Desidero ripetere ancora una volta, così dice fratello Emanuele, che quello che viene qui spiegato trasmette solo un soffio degli eventi dal primo pensiero della caduta fino alla nascita della sostanza radensata del cosmo materiale. Solo quando l'essere umano sarà disposto a considerare le parole tridimensionali come una capsula e ad aprirla, riconoscerà che Dio, l'Eterno, è la giustizia. Quello che si è edificato al di fuori del regno di Dio e cerca di protrarsi nel mondo è soltanto un'illusione. Un pensiero che a lungo andare non può essere realizzato, perché Dio è l'Eterno e l'Eternità. Qualcuno si chiede cosa sia ancora memorizzato nei sette cosmi basilari, nelle sfere di purificazione e di preparazione, fino all'essere eterno. Non è possibile elencare ogni dettaglio con parole tridimensionali. Pertanto questo è solo un breve accenno. Un giorno ognuno lo sperimenterà per sé. Il mondo delle illusioni non conosce l'unità della vita.
0: La rivelazione del cherubino della sapienza divina data tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ci dona altre spiegazioni. Vita significa comunicazione. L'uccisione intenzionale di animali viene registrata in modo corrispondente. Per esempio, con quale stato d'animo la persona ha ucciso l'animale e che fine aveva e che cosa ha dovuto subire il singolo animale dalla sua prigionia fino alla morte atroce? L'essere umano che uccide intenzionalmente degli animali e anche la sua anima dovranno prima o poi soffrire per questo. Al più tardi, quando all'anima verrà indicata a livello magnetico la via che la conduce verso gli aspetti corrispondenti che sono stati immessi. Al contrario, la creatura priva di colpe, l'irradiazione divina nell'animale morto entra in campi energetici tranquilli ed elevati, oppure il corpo di sostanza più sottile dell'animale, l'essenza della vita, ritorna nel corpo materiale di un animale, nella dimensione temporale. O è anche possibile che l'essere della creazione verrà attirato magneticamente dalle quattro forze divine creatrici e formatrici, chiamate anche sfere di sviluppo divine. Anche la natura è vita. La vita è sempre forza primordiale, è sempre sostanza primordiale e comunicazione della vita. Ogni albero, ogni arbusto, ogni fiore, ogni filo d'erba porta in sé la vita della creazione. Abbattere intenzionalmente degli alberi significa uccidere volutamente. Sia che si tratti di alberi, di arbusti o di fiori, vale per tutto quello che porta in sé la linfa vitale. Tutto, veramente tutto, viene memorizzato in ogni dettaglio, per esempio perché e con quale intenzione la persona agisce contro la vita e in quale stagione lo fa. Anche la terra intera è in vibrazione ed è vicina al collasso. Soffre indicibilmente a causa dell'intervento brutale e dello sfruttamento dettato dal profitto da parte degli esseri umani. Elenco solo alcuni aspetti come esempio: le dighe, i grattacieli, le fabbriche massicce con i loro fumi di scarico, le centrali atomiche con le loro acque di scarico, le scorie atomiche, l'inquinamento nell'atmosfera e non per ultimo l'odore di morte dei mari. Tutto, veramente tutto, fino al più piccolo dettaglio, è memorizzato e così anche lo stato d'animo delle persone che provocano queste cose, che le eseguono, ma anche di coloro che le approvano. Tutto, veramente tutto quello che deve soffrire e morire a causa dell'egoismo dell'essere umano si rispecchia nei cosmi basilari. Il cosmo materiale costituisce la ruota della reincarnazione per le anime. L'anima può seguire il suo cammino sulle vie corrispondenti verso i pianeti dei cosmi, ossia da una sfera di purificazione all'altra, oppure la via della reincarnazione. Quello che io, così dice fratello Emanuele, spiego qui solo brevemente, vale in modo rappresentativo per gli esseri umani di ogni generazione, da quando si sono formati questi sette cosmi basilari, chiamati anche cosmi della caduta.
1: Per aiutarci a comprendere meglio, fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, ripete ancora. Una cosa è certa, ogni anima che abbandona il suo corpo fisico segue il suo cammino corrispondente, poiché è avvolta dalle sue cause. Più oscuri sono i suoi involucri, più lo saranno anche gli aspetti memorizzati nei cosmi più bassi. Considerati dalla Terra, i cosmi basilari divengono più sottili e più luminosi man mano che si avvicinano al regno di Dio. Lo stesso avviene anche negli involucri, nelle vesti che avvolgono l'anima e che circondano il nucleo centrale. Dall'inizio dell'allontanamento dall'eterna legge dell'unità e dell'amore di Dio, tanti esseri fecero e fanno ritorno nell'eterna casa del Padre. Tuttavia, molte anime, soprattutto quelle che nelle incarnazioni precedenti hanno immesso i loro vizi e i loro schemi di comportamento bellicosi nei cosmi più bassi e non li hanno sistemati, spingono in continuazione per ritornare in veste umana tramite la cosiddetta ruota della reincarnazione. L'anima ritorna in veste umana tramite i campi energetici corrispondenti nel cosmo materiale, sempre che ci sia un concepimento umano adeguato che corrisponda alla sua qualità desiderata. Fin dal primo momento del concepimento, gli aspetti dell'anima memorizzati in passato iniziano ad agire nei campi energetici. L'essere umano appena nato viene diretto, condotto, ma anche manovrato dai campi energetici corrispondenti, a seconda degli aspetti che sono stati immessi. Anche i cosiddetti geni, i caratteri ereditari dei genitori, sia dell'uomo che della donna, della futura madre, sono memorizzati nei cosmi basilari. In tutto quello che ho elencato è presente lo Spirito di Dio. Sia nel positivo sia nel negativo, Dio è la legge eterna, onnipresente, l'amore per Dio e per il prossimo, l'unità, la libertà, la vita. Dio, la legge eterna, l'essere primordiale, trasforma tutto dal negativo al positivo e lo riconduce nell'essere universale, nell'etere di luce.
0: Continuiamo a leggere. Queste correlazioni non potranno mai essere spiegate abbastanza spesso, anche se alcuni ascoltatori potrebbero considerare queste spiegazioni come uno scenario dell'orrore e rifiutarlo, potrebbero riflettere su quanto segue. Perché ci sono così tante persone da quando è venuto Gesù di Nazareth? Già 2000 anni fa, Gesù, il Cristo incarnato, il Figlio dell'Altissimo, parlò del Padre che proviene dal basso. Questa affermazione dovrebbe far riflettere le persone d'Este. Già prima di Gesù di Nazareth ci furono periodi incredibilmente atroci, e per questo già allora Gesù di Nazareth parlò del Padre che proviene dal basso. Colui che è un menzognero e un assassino fin dal principio, come si legge nei testi tramandati. Nell'epoca odierna queste parole dimostrano più che mai di essere vere. Tutte le crudeltà di allora, di cui non ci si è pentiti, che non sono state sistemate e messe in ordine, rimangono negli astri, nei campi energetici, che si riempiono più che mai. Oggi qualcuno pensa che, a confronto con i tempi passati, quello che avviene attualmente sia attenuato e crede che il padre che proviene dal basso, il demone, sia stato dominato. In questo periodo terreno egli festeggia in un altro modo il suo egoismo, per esempio tramite l'avidità, la sete di potere, la brama sessuale, tramite il commercio delle armi, le guerre e altre cose del genere. Le azioni dei tempi passati sono di nuovo le opere di oggi. Le forze più basse di questa vena demoniaca imperversano senza limiti sulla terra e per questo nascono sempre più bambini senza anima, dato che la spinta sessuale sfrenata viene spesso vissuta in modo violento o addirittura brutale e quasi nessuna anima si incarna in un campo di vibrazione così basso. La violenza e l'impulsività sfrenate vengono in genere manovrate dai campi energetici più bassi dal cosmo materiale.
2: dal momento che molte di queste messe in scena erano presenti già ai tempi prima di Gesù, qualcuno potrà farsi un'idea dei frutti che porteranno nell'epoca odierna. Sta scritto: non ci si può prendere gioco di Dio. Quello che l'uomo semina, lo raccoglierà.
1: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, con questa affermazione, che si trova anche nelle scritture tramandate, giungiamo al termine di questa seconda puntata della serie di trasmissioni dal titolo Il ritorno di Sofia, la sapienza divina, nell'eterna casa del Padre. Abbiamo fatto l'esperienza che, per riuscire a comprendere almeno in parte quello che abbiamo sentito in questa trasmissione, è necessario mettere da parte l'intelletto, lasciando spazio al cuore e all'anima, affinché possiamo presagire il grande evento che ci viene trasmesso con la parola rimpatrio. In questo contesto potremo maturare la comprensione che tutti i cosmi di memorizzazione sono espressione dell'amore e della grazia di un Dio mite e infinitamente buono, poiché se l'anima non si purifica tramite l'autoconoscenza e sistemando la colpa di cui si è caricata, pentendosi, perdonando e chiedendo perdono, non può fare ritorno all'eterna casa del Padre. E qualcuno, colmo di profondo rispetto per l'infinito amore e per la sapienza dell'Eterno Creatore universale, del Dio Padre Madre, di fronte a questi cosmi di memorizzazione incorruttibili, si sentirà profondamente toccato dalla giustizia assoluta di Dio e sarà impressionato, ma anche veramente liberato dalla paura di una terribile dannazione che, come si afferma, sarebbe eterna, che viene insegnata ancora oggi da coloro che portano vesti talari nelle religioni esteriori per asservire il popolo. Cari amici, a questo punto desideriamo ripetere la chiamata del Cristo Dio. Venite tutti a me, il Cristo Dio, il Redentore di tutte le anime e di tutti gli esseri umani che hanno un'anima. Io vi voglio guidare, vi voglio preparare la via che conduce fino all'Eterno Padre, poiché la sua legge è l'amore e la fedeltà per i suoi figli. Con queste parole ci congediamo da voi nella consapevolezza che Dio, l'Eterno, è lo Spirito libero, l'amore per Dio e per il prossimo, Dio in noi. Se lo desiderate, vi invitiamo a rimettervi in ascolto anche per la terza parte di questa serie di trasmissioni, in cui parleremo della follia dell'essere umano che si crede onnipotente e della visione del profeta di Dio, Isaia, che si adempie. Un altro tema di cui parleremo nella terza trasmissione è il mondo con i suoi esseri umani distrugge se stesso, per arrivare poi alla prospettiva del ritorno di Sofia, la sapienza divina, nell'eterna casa del Padre. Vi auguriamo ogni bene per i prossimi tempi. Arrivederci, a presto. E un saluto in Dio.

0: Menschen beten.
1: Persone pregano.
0: Von Zuhörern hören wir immer wieder.
1: Alcuni ascoltatori ci dicono spesso: sì, io prego per la salute, prego per la mia famiglia, prego per la salute di un parente, prego per ricevere forza, prego ogni settimana. Eppure sento che le mie preghiere non hanno quasi alcun effetto. Ogni tanto smetto quindi di pregare e mi rassegno. Prendiamo coscienza che ognuno di noi è come se costruisse un ponte. E prendiamo coscienza che gli attrezzi per costruire il ponte sono la fede, la fiducia e la pazienza. I mattoni per il ponte sono la pace con noi stessi, sistemare i nostri desideri umani, le nostre passioni, il nostro astio, anche mantenere la pace con il nostro prossimo è un mattone importante per il ponte. Armonia, equilibrio delle forze, dell'anima e del corpo sono decisivi e sono anche dei mattoni per il ponte. E di che cosa abbiamo bisogno come materiale per fissare i mattoni del ponte? Amore. È l'amore che collega i mattoni e orienta il ponte sulla grande forza onnipotente che è in noi. È il Cristo Dio nella nostra anima. È il Cristo Dio in ogni mattone del nostro corpo. E così anche tutti gli elementi del nostro corpo sono mattoni per il ponte. Quindi è necessaria la pazienza. Sono necessarie la fede e la fiducia.
0: Glauben wir an Christus?
1: Abbiamo fede nel Cristo? Se è così, allora ci affidiamo anche a Lui. E avere fiducia non è altro che abbandonarsi alla luce interiore, al Cristo in noi. Quindi, per passare al di là del ponte, per giungere al Cristo, sono necessarie la fede, la fiducia, la pazienza e l'amore possente per colui che è in noi, per lo Spirito che ci assiste, per il grande Spirito dell'amore che ci aiuta e che guarisce anche il nostro corpo, se è bene per l'anima. Entriamo insieme in preghiera e chiediamo al Cristo in noi di indicarci di quali elementi abbiamo bisogno per costruire il ponte, per avvicinarci al Cristo in noi. Infatti, solo quando avremmo costruito quasi completamente il ponte, lo Spirito fluirà attraverso il ponte in tutte le parti del corpo per aiutarci e guarirci. E tramite il ponte lo Spirito fluirà anche verso i nostri simili. E noi saremo poi il ponte in preghiera verso la nostra famiglia, verso i nostri parenti. E ci collegheremo nell'unità, poiché Dio è unità con la natura, con gli animali, con tutto l'infinito. E allora le nostre preghiere saranno ricolme della forza dello Spirito. E noi, che abbiamo costruito il nostro ponte, contribuiremo a far sì che anche il nostro prossimo costruisca questo ponte. In preghiera contribuiamo di cuore all'unità, pensando al nostro prossimo, ai nostri fratelli animali, ma anche alle piante e ai minerali, alla nostra madre terra che ci nutre.
0: In diesem Bewusstsein wenden wir uns also dem Christus Gottes zu.
1: In questa coscienza ci rivolgiamo quindi al Cristo Dio. Respiriamo in modo tranquillo e profondo. Cristo in noi. Credo nello Spirito potente che è in grado di fare ogni cosa. Credo alla costruzione del ponte, chiediamocelo tutti.
0: Bringen wir die Geduld auf.
1: Abbiamo la pazienza necessaria per rivolgerci con fiducia al Cristo. Nella sofferenza, nelle pene e nella malattia.
0: Sind wir bereit?
1: Siamo disposti ad affermare nella malattia, nelle pene e nelle sofferenze il grande Spirito che è in grado di compiere ogni cosa in noi.
0: Sind wir bereit?
1: Siamo disposti a mettere in fila uno accanto all'altro i mattoni per il ponte, facendo la pace, pace con noi stessi, con i nostri desideri passionali, pace. Lavorando sui nostri aspetti negativi e sistemandoli con il Cristo.
0: Sind wir bereit?
1: Siamo disposti a fare la pace con i nostri simili. E a mantenere la pace, qualsiasi cosa pensino di noi, sia che vogliano fare la pace con noi oppure no, siamo disposti a mantenere la pace con loro.
0: Sind wir bereit, an die Mutter Erde zu denken?
1: Siamo disposti a pensare alla Madre Terra, a prenderci cura di lei in tanti modi diversi, anche delle piante e degli animali, ed esaminando anche il nostro cibo. Chiedendoci di che cosa abbiamo bisogno o che cosa invece non è necessario. Siamo in armonia con le forze cosmiche. In armonia con i regni della natura, allora c'è unità. Un mattone si aggiunge all'altro. E man mano che i mattoni si aggiungono uno all'altro, noi respiriamo in modo sempre più profondo e tranquillo. Ci sentiamo vivificati dalla grande forza. Respiriamo. E percepiamo lo spirito in noi.
0: Im Atem ist der Odem.
1: Nel respiro c'è il soffio che pervade tutte le parti del corpo.
0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.
0: Christus die große Liebe.
1: Cristo, il grande amore per noi.
0: Liebe verbindet.
1: L'amore collega tutti i mattoni.
0: Liebe leitet die Brücke.
1: L'amore guida il ponte
0: und lenkt sich
1: e lo orienta verso il Cristo in noi.
0: In diesen Minuten kurzer Besinnung.
1: In questi minuti di riflessione siamo divenuti più tranquilli. Tramite il respiro il Cristo ci dà la forza per percepirlo.
0: Empfinden wir in unseren Körper hinein.
1: Percepiamo nel profondo del nostro corpo e così sentiremo la forza fluente dell'amore.
0: Christus hilft.
1: Il Cristo aiuta.
0: Christus löst.
1: Il Cristo scioglie.
0: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
0: Christus baut mit uns.
1: Il Cristo costruisce insieme a noi il ponte.
0: Still wird es in uns.
1: In noi si fa silenzio.
0: Christus hilft uns zu erspüren.
1: Il Cristo ci aiuta a percepire che cosa significa rivolgersi a Lui in preghiera.
0: Sich ihm anzuvertrauen.
1: Affidarsi a Lui.
0: Und in Geduld.
1: E affermare con pazienza la sua forza.
0: Wir bejahen seine
1: Affermiamo la sua forza in noi.

0: durch den Geist.
1: Affermiamo la guarigione tramite lo Spirito in noi.
0: Wir bejahen.
1: Affermiamo
0: die helfende Kraft
1: la forza dell'amore che aiuta in noi.
0: Es strömt durch unsere Seele in unseren Körper.
1: Fluisce attraverso la nostra anima nel nostro corpo.
0: Es strömt die Liebe.
1: L'amore fluisce.
0: Die helfende und heilende Kraft.
1: È la forza che aiuta e guarisce.
0: Christus hilft.
1: Il Cristo aiuta.
0: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
0: Christus steht uns in jeder Situation bei.
1: Il Cristo ci aiuta in ogni situazione.
0: Habe Geduld.
1: Abbi pazienza.
0: Und baue die
1: Brücke. E costruisci il ponte.
0: Christus hilft uns zu lernen.
1: Il Cristo ci aiuta a imparare.
0: Symbolisch fühlen wir eine Brücke.
1: Simbolicamente percepiamo un ponte che dobbiamo ancora costruire.
0: Über die Brücke strömt
1: attraverso il ponte fluisce la luce
0: und wir begleiten
1: e noi accompagniamo la luce
0: zu den Menschen,
1: verso le persone alle quali ora pensiamo.
0: Bettelt nicht, lasst es strömen, das Licht.
1: Non supplicate, ma lasciate che la luce fluisca. Non supplicate nelle vostre preghiere, ma lasciate che la luce fluisca.
0: Und so uns Bilder zeigen, mit wem wir
1: e se in noi affiorano immagini che ci indicano con chi dovremmo sistemare qualche cosa affinché ci possa essere pace, facciamolo ora in pensieri.

0: schöpfendes Licht strömt.
1: Luce che guarisce e aiuta fluisce verso le persone alle quali pensiamo.

0: Strahlendes Licht strömt über Christus.
1: Luce che aiuta, fluisce attraverso il Cristo verso tutte le anime nelle sfere di purificazione. Tramite il Cristo la luce fluisce verso i nostri fratelli e sorelle che non si trovano più nel corpo. Non pensate, lasciate fluire.

0: strömt in die Pflanzen- und Mineralwelt.
1: La luce fluisce nel mondo delle piante e dei minerali.

0: Über die Lichtbrücke.
1: Attraverso il ponte di luce, la Madre Terra rivolge a noi uomini un grande ringraziamento con il suo respiro.
0: Fühlen wir.
1: Percepiamo come il ringraziamento fluisce nel nostro cuore attraverso il ponte. Percepiamo come tutto diviene ampio in noi. Percepiamo nel profondo di questo grande ringraziamento, c'è la gioia. Persone pensano ad altre persone, persone pregano per altre persone, persone pregano e pensano alla Madre Terra.

0: Wir indes Christus
1: percepiamo nel profondo della coscienza del Cristo Dio che si trova nelle vicinanze del nostro cuore fisico.
0: Fühlen wir
1: percepiamo un palpito spirituale tranquillo e gioioso che vivifica il nostro respiro, poiché il respiro è tranquillo e profondo.
0: Wir fühlen uns
1: ci sentiamo protetti in Cristo.

0: Im Bewusstsein der Gegenwart,
1: nella coscienza della presenza del Cristo Dio in noi,
0: beten wir,
1: preghiamo
0: für aktuelle,
1: per richieste di preghiera attuali.
0: Wir lassen,
1: lasciamo fluire le preghiere attraverso il ponte costruito dal Cristo.

0: Un cordiale benvenuto, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, alla terza parte di questa serie di trasmissioni sui 10 comandamenti di Dio. Circa 3.000 anni fa, Dio, l'Eterno, diede i 10 comandamenti per mezzo di Mosè, che ci danno un orientamento nel rapporto con il nostro prossimo e anche con la natura e gli animali. I 10 comandamenti di Dio non hanno niente a che fare con la religione. Sono estratti dalla legge eterna dell'amore per Dio e per il prossimo e ci danno un aiuto pratico e concreto in ogni situazione per cambiare la nostra vita in modo positivo, che ci porta un beneficio e per trovare la pace. Nella nostra epoca, Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, rivela da 50 anni la parola eterna, la verità eterna proveniente dal regno di Dio alle persone di ogni cultura. Ci ha dato tantissime istruzioni e indicazioni e aiuti dalla sua coscienza dischiusa per poter vivere nello Spirito di Dio. Ci ha spiegato anche i 10 comandamenti di Dio con le parole della nostra epoca. Oggi iniziamo con il 7° comandamento di Dio, che dice non rubare. Gabriele spiega in merito. La parola rubare potrebbe essere suddivisa in due categorie. La prima categoria potrebbe essere quella del furto in se stesso, la seconda quella del sottrarre. Quante volte si dice in modo superficiale, ma io non rubo? Possiamo veramente affermarlo senza remore, pur sapendo che tutto è energia e che anche il nostro tempo è un fattore energetico? Chi è un ladro? Si potrebbe per esempio definire un ladro chi ruba denaro o beni materiali. Ma potrebbe essere definito come un ladro anche chi ruba tempo ai suoi simili, per esempio con lunghi colloqui inutili, con tanti se e ma, senza mai arrivare al punto. Oppure chi comincia un cosiddetto small talk senza mai terminare. Oppure chi pretende che gli altri facciano per lui quello che potrebbe fare egli stesso. O chi litiga con un altro perché tutti e due vogliono avere ragione e nessuno vuole ammettere che anche l'altro si trova nella parte del giusto.
1: Gabriele prosegue con le sue spiegazioni. Lo spreco di tempo e di energia riguarda molte situazioni e avviene in tanti modi che ora non possiamo elencare in modo completo. Tutte queste cose e molte altre rappresentano un sottrarre energia con cui uno ruba più o meno energia all'altro. Ognuno di noi potrebbe sicuramente citare tutta una serie di esempi riguardo al commettere un furto o al rubare. Tuttavia non si tratta ora di rendersi conto di quali altre forme di furto esistano, ma piuttosto di chiedersi personalmente ognuno di noi, quando è che io o noi agiamo contro il comandamento non rubare? L'ottavo comandamento dice non dare falsa testimonianza contro il tuo prossimo. Gabriele dice in merito. Dare falsa testimonianza significa dire falsità su un'altra persona, affermare il falso in tribunale e fare affermazioni false riguardo ad altri. Significa anche parlare in modo da compiacere gli altri, lusingarli, confermarli nel loro modo di comportarsi, ma anche pensare di loro in modo diverso da quello che diciamo. Anche questa è una falsità ed è contraria all'ottavo comandamento.
0: Inoltre Gabriele ha spiegato, anche il fatto di affermare che la nostra opinione sarebbe la verità fa parte di questa categoria. Avere un'opinione indica sempre che non sappiamo qualcosa in modo esatto. La nostra opinione, che consideriamo come la verità, è in genere frutto di un nostro modo di pensare, di uno schema di pensieri, di qualcosa che ci siamo creati in pensieri e che ci sembra logico. E poi dichiariamo tutto questo come una nostra opinione. Tuttavia, dal momento che un'opinione testimonia che non sappiamo, essa può essere falsa e questo può essere considerato come falsa testimonianza. Diamo falsa testimonianza anche quando diffondiamo pettegolezzi per raggiungere un determinato scopo. Con le dicerie si possono anche accusare gli altri. Anche questo è contrario all'ottavo comandamento. Non dovremmo quindi dare falsa testimonianza contro il nostro prossimo, ma riflettere piuttosto più spesso su noi stessi, chiedendoci se abbiamo il controllo sui nostri pensieri e sulle nostre parole, perché quello che noi emettiamo è energia che ricadrà prima o poi su di noi, sia che abbiamo espresso o che esprimiamo cose vere o falsità. Chi aspira a valori morali, prima di avere un colloquio dovrebbe chiedersi: quello che desidero dire è veritiero? O si tratta di falsa testimonianza contro il mio prossimo? Se facciamo lo sforzo di riflettere sull'ottavo comandamento, sul dare falsa testimonianza e sul fatto che tutto è energia, anche i nostri pensieri, allora dovremmo renderci conto che noi, ognuno di noi, siamo garanti per tutto quello che emettiamo, sia che si tratti dell'energia dei nostri pensieri, delle parole o delle azioni. Possiamo garantire che quello che diciamo corrisponde alla verità? Per questo motivo noi stessi dovremmo fungere da meccanismo di controllo su di noi, da bilancia che soppesa le cose. Dovremmo renderci conto sempre di più che tutto è energia e che ogni energia che emettiamo, se essa positiva o negativa, ricadrà su di noi. Dare consapevolmente falsa testimonianza può essere definito anche mentire.
2: Il nono comandamento dice: non desiderare la donna da altri. Gabriele ci spiega in merito. La parola desiderare include il desiderio passionale, il voler possedere, il desiderio di prendermi quello che bramo per considerarlo una mia proprietà. In questo senso il termine bramare può essere la chiave per comprendere i concetti di mio, a me e il volersi appropriare di qualcosa. Se realizziamo le nostre brame secondo il senso del nono comandamento, la donna diventa quindi proprietà di colui che se ne è appropriato con le sue brame. E in senso lato si potrebbe dire che la donna è divenuta la schiava di colui che l'ha desiderata intenzionalmente e consapevolmente. Lo stesso può avere validità anche per l'uomo o addirittura per un bambino che diviene oggetto di desiderio fisico, ossia sul quale vengono commessi degli abusi. Quando un uomo desidera una donna o una donna un uomo, o addirittura un uomo ha dei desideri verso un bambino, si pone automaticamente la domanda: per quale scopo? Come già detto, in questo senso il desiderio è fisico e a causa di esso si formano dipendenze di vario tipo, ossia una forma di schiavitù moderna. Quando la schiava o lo schiavo, fino ad arrivare all'abuso forzato di bambini, è stato sfruttato per i propri piaceri fino in fondo e quindi non è più interessante, viene in genere abbandonato e in lui o in lei si fanno spesso largo l'amarezza, il vuoto, la sensazione di essere stato gettato via e sfruttato. Il bambino, privato della sua innocenza, viene spesso lasciato per strada completamente svuotato, fisicamente e psichicamente sfinito. Da queste cose nascono spesso odio e talvolta addirittura il desiderio di vendetta. E chi ha desideri passionali verso un bambino e abusa di lui, sarebbe meglio non fosse mai nato. Gesù disse in merito in modo drastico: «Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse sommerso nel fondo del mare».
1: Gabriele continua con le sue spiegazioni. La parola desiderare può riguardare anche altri aspetti, come ad esempio il portare via in modo subdolo dei cosiddetti buoni specialisti da altri gruppi industriali e aziende per appropriarsi del loro know-how o per impadronirsi di segreti aziendali, in entrambi i casi per ottenere prestigio e denaro. Anche questo può essere definito in senso lato come un commercio di schiavi. Si potrebbero elencare ancora tanti, anzi innumerevoli esempi. Si può quindi affermare che le brame si presentano con sfaccettature molteplici. In ogni caso vale quanto segue. Chi si lascia comprare e cade nella trama delle brame, della cupidigia, diviene uno schiavo moderno in balia del proprio compratore. Di conseguenza non è libero e rimane schiavo fino a che non si ravvede. Riflettendo su quale potrebbe essere il primo passo verso la libertà, che sarebbe: resta fedele a te stesso. Il secondo passo potrebbe essere: fai attenzione alle trappole che vengono tese. Il terzo passo potrebbe essere: non lasciarti allettare da qualcuno, ma dai tu stesso prova di te, acquisendo una buona preparazione professionale specifica che ti dia gioia e con la quale guadagni il tuo stipendio. Infatti, ogni buon lavoratore merita la sua ricompensa. Il quarto passo potrebbe essere: fai attenzione alle lusinghe che precedono il desiderio e la cupidigia. Chiediti: che cosa avverrà quando il treno delle brame sarà partito? Chi sarai allora? Forse sarai soltanto un vagone bruciato che non sa neppure bene su quale binario morto si trovi?
3: Il decimo comandamento dice: non desiderare alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. Il decimo comandamento dato da Dio per mezzo di Mosè, così dice Gabriele, può aiutarci a vedere le cose in modo più profondo se osserviamo la terra che Dio ha dato a tutti gli esseri umani affinché donasse il nutrimento per i suoi figli in veste umana. Cosa ha fatto l'uomo del pianeta Terra? In ultima analisi, essa è diventata un'isola spartita in tante proprietà. Chi ha ereditato o acquisito denaro e beni possiede un terreno proporzionalmente grande, un grande lotto che definisce sua proprietà. Un altro possiede soltanto un piccolo appezzamento della terra, che è come una grande torta suddivisa in tante parti. Altri ancora non possiedono alcun appezzamento. Sono operai che guadagnano il pane per sé e per la propria famiglia e con quello che guadagnano riescono a malapena a mantenere se stessi, la moglie e i figli. Chi possiede grandi proprietà terriere, chi è un grande capitalista, fa eseguire i lavori sui propri possedimenti, sulla sua isola, costituita da appezzamenti, da cosiddetti lavoratori e impiegati. Lui vive negli agi e si gode quello che è suo e per lui, che costituisce la sua vita e che possiede in fondo grazie al lavoro eseguito da altri. Non ha bisogno di guadagnarsi il suo pane quotidiano come i lavoratori, come i subalterni. Lo fanno gli altri per lui. Gli operai e i subalterni ricevono il loro salario e il proprietario ingrandisce così il proprio capitale, che investe poi in modo adeguato per moltiplicare così le sue proprietà. Gabriele continua dicendo: non si può più ignorare il fatto che questa disuguaglianza che sta aumentando sempre più possa provocare invidia, odio, cupidigia e altre cose del genere, se si tiene conto del fatto che nella nostra epoca i ricchi si arricchiscono sempre di più, mentre i poveri diventano sempre più poveri. Il decimo comandamento di Dio risuona quindi ancora più chiaro ai nostri orecchi. Già Gesù di Nazaret disse: «È più facile che un cammello passi attraverso la cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli».
2: Gabriele prosegue con le sue spiegazioni. Questa affermazione può essere riferita anche alla suddivisione del pianeta Terra in tante piccole proprietà. Le parole di Gesù vengono comunque ignorate dai ricchi ancora più di un tempo, quando nel valutare una persona contava soprattutto un buon cuore e si dava più valore alle opere di amore per il prossimo. Oggi ognuno è divenuto il prossimo di se stesso. Tuttavia, quello che contava in passato conta ancora oggi. Nessuno può portare con sé il proprio denaro e i propri beni nell'aldilà. Questo vale per i ricchi di un tempo e per i ricchi di oggi. Nessuno può passare attraverso la cosiddetta cruna del lago, perché il regno dei cieli è ancora molto lontano per chi è ricco. Dove si troverà la sua povera anima quando le ricchezze non avranno più alcun valore? La legge di semine raccolta riporterà l'equilibrio. Per questo non vale la pena di desiderare i beni e gli averi del prossimo. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, con questo siamo giunti al termine della trasmissione di oggi sui 10 comandamenti di Dio. Le spiegazioni date da Gabriele ci fanno comprendere chiaramente che i comandamenti di Dio sono sempre attuali. Anzi, nella nostra epoca sono più attuali che mai, dato che ci spiegano un modo di comportarci etico e morale nei confronti della vita e del suo insieme. Oltre a noi esseri umani, questo vale anche nei confronti della Madre Terra, con tutte le sue svariate forme di vita, e quindi anche degli animali, delle piante e dei minerali. Si tratta quindi di un possibile cambiamento del nostro modo di comportarci in un'epoca segnata da cambiamenti climatici e guerre, per orientarci verso una vita in pace e unità, all'inizio dell'era messianica e sofianica. Con questo ci congediamo. Arrivederci e un cordiale saluto in Dio.

0: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, cari amici, benvenuti alla nostra serie di trasmissioni dal titolo La vera scuola è la vita. Sì, la vita è la vera scuola, aperta a tutti, che offre tantissime possibilità per imparare. In questa scuola eccezionale non apprenderemo in modo intellettuale, per esempio ripetendo, imitando o recitando cose che altri ci hanno spiegato e hanno scoperto, ma impareremo piuttosto dal nostro modo di vivere, dalla nostra vita quotidiana, con tutte le situazioni e gli eventi e tutto quello che ci circonda, e anche da quello che avviene in noi, nel profondo del nostro interiore. Nella nostra vita ci sono alti e bassi, e forse ci sono determinate tensioni o problemi che abbiamo difficoltà ad affrontare. E spesso ci si chiede: chi è responsabile per i problemi con cui devo confrontarmi? L'atteggiamento più diffuso è quello di dare subito la colpa agli altri. Ma a cosa ci porta tutto questo? Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca, da quasi 50 anni ci dà insegnamenti e spiegazioni provenienti dalla sapienza divina, per tutti i campi della vita, con una profondità senza paragone. In una di queste numerose istruzioni, Gabriele ci ha dato indicazioni e spiegazioni sul tema «Nella legge di Dio viviamo in modo libero». Affrettati o prenditi tempo per l'eternità.
1: All'inizio dell'istruzione sulla libertà è stata data l'immagine di un uomo con il suo cane. Il padrone può andare a fare una passeggiata lasciando libero il cane, oppure può tenerlo al guinzaglio. Se lo tiene al guinzaglio e cade in una fossa, chi è responsabile del fatto che tutti e due si trovano poi nella fossa? Non di certo il cane, ma il padrone che lo ha tenuto legato al guinzaglio. Gabriele ha riferito questa immagine alla nostra vita dicendo: spesso soggioghiamo il nostro prossimo imponendogli la nostra volontà perché diciamo: è bene fare così. Ma sappiamo se è veramente bene per il nostro prossimo? Se il nostro prossimo accetta quello che vogliamo, se permette che lo costringiamo a fare qualcosa, è come se lo prendessimo al guinzaglio per guidarlo poi secondo la nostra volontà. Quindi il nostro prossimo fa quello che vogliamo noi. Chi è poi il colpevole? La colpa è del nostro prossimo o è nostra dal momento che lo abbiamo costretto a fare qualcosa? E cosa avviene se il nostro prossimo ci costringe? La colpa è forse sua dato che ci ha costretti a fare qualcosa? O ne siamo colpevoli noi? O è forse colpa di Dio? La colpa è di tutte e due le persone dal momento che da un lato dovremmo chiederci perché costringiamo il nostro prossimo e dall'altro perché ci lasciamo legare all'ego del nostro prossimo. Se poi abbiamo difficoltà, se la sorte, quello che abbiamo immesso e fa parte del film della nostra vita si abbatte su di noi, è forse colpa di Dio? Dio ci ha dato il libero arbitrio e questo significa che siamo eredi dell'infinito. Cosa avviene se nostro padre ci lascia tutte le sue proprietà e dice: eccoti tutte le mie proprietà, amministrale bene. Prendiamo queste proprietà e diciamo: ora sono le mie proprietà. Però non le amministriamo bene, ma facciamo quello che vogliamo di queste proprietà. Il padre ha ora forse il diritto di interferire nel nostro modo di pensare e di fare? Cosa diremmo noi? Mi hai lasciato tutte le tue proprietà. Perché adesso vuoi impormi la tua opinione? Voglio fare come voglio io.
2: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Analogamente è anche con la nostra eredità divina. Noi siamo eredi dell'infinito. Dio ci ha dato l'intero infinito, tutta la legge dell'amore e della libertà. Nella legge di Dio viviamo liberi, perché non siamo sottomessi ad alcuna costrizione, dato che abbiamo l'intera eredità. Viviamo in modo assolutamente libero e adempiamo quello che ci appartiene, la nostra eredità divina. Se ora agiamo in modo contrario alla nostra eredità divina, pensando e comportandoci in modo diverso da quello che corrisponde alla nostra eredità divina, creiamo energie che sono contro l'eredità. Lo facciamo quali eredi della legge divina, che sono liberi. Chi ne è quindi responsabile? Il Padre, che ci ha donato tutta l'eredità, oppure noi che siamo gli eredi e che vogliamo comportarci diversamente? Per questo si dice affrettati o prenditi tempo per l'eternità. Possiamo affrettarci per raggiungere di nuovo la nostra eredità divina utilizzando la grazia di Dio giorno per giorno, riconoscendo i nostri peccati, la nostra parte, quindi la nostra trave nelle diverse situazioni della giornata, pentendoci e sistemando con l'aiuto del Cristo Dio in noi, per poi non ripetere più gli stessi peccati. Così facendo, dischiudiamo di nuovo la nostra eredità divina, perché elaboriamo poco alla volta gli aspetti del peccato che abbiamo immesso, in modo che il Cristo Dio in noi possa trasformarli nella forza che fa parte della nostra eredità, nel divino. In questo modo ci avviciniamo all'eredità, alla nostra eredità divina. Diventiamo liberi e perfetti. La perfezione è appunto l'eternità. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, ora abbiamo la possibilità di ascoltare un estratto dalla registrazione originale dell'istruzione di Gabriele, nella quale ci spiega in che modo possiamo scegliere liberamente la via da seguire nella nostra vita. Possiamo però anche prenderci tempo per l'eternità se diciamo: l'eternità non mi interessa. Preferisco quello che desidero io piuttosto che quello che vuole Dio. Mi prendo tempo. Domani rifletterò su me stesso. Domani utilizzerò la grazia e chiederò a Dio di aiutarmi. Oppure: sì, adesso voglio vivere uno o l'altro desiderio del tutto umano. Lo vivo oggi, domani. Vivo questi desideri per settimane, li vivo per mesi. Mi prendo quindi tempo. E in questo tempo edifichiamo la nostra sorte dal momento che siamo liberi. Creiamo un'eredità costituita dal peccato e viviamo in questa eredità costituita dal peccato finché un giorno si presenta a noi, ci parla e ci dice: ora vuoi sistemarmi e prendere possesso della tua eredità divina? O desideri sperimentare su di te quello che hai inflitto al tuo prossimo? Se oggi diciamo: no, l'eredità non mi interessa, preferisco sperimentare quello che ho inflitto al mio prossimo, prima o poi arriva il colpo di gong delle sfere di purificazione, quello che abbiamo immesso, e dobbiamo subire quello che abbiamo immesso, la nostra sorte. Di chi è la colpa? Di Dio? Oppure nostra. In tutto c'è colui che ci ammonisce. Ogni giorno, ogni attimo ci viene ricordato: cambia. E questo significa: utilizza il tempo, rivolgiti alla grazia del Signore e la riceverai. Se non ci rivolgiamo al Cristo, non lo vogliamo nemmeno. Ed Egli non ci imporrà la sua grazia, poiché in questo momento non la vogliamo. Ci prendiamo tempo per l'eternità. E in questo tempo accumuliamo sempre più colpe. Graviamo con sempre più colpe il film della nostra vita. E poi il film della vita ci segna. Con il tempo diventiamo privi di carattere. Il nostro prossimo non ci interessa più, a meno che non faccia quello che vogliamo. Difendiamo la nostra opinione e questo è ciò che conta. Diventiamo duri e determinati ad affermare il nostro ego. Questo significa che ci allontaniamo dalla nostra eredità divina e creiamo la nostra eredità costituita dal peccato. Nello stesso modo in cui, come esseri puri, siamo costantemente in comunicazione con la nostra eredità divina e viviamo nella nostra eredità divina, così viviamo nell'eredità che ci siamo creati. L'eredità divina, la patria, è la nostra vita come esseri puri, ci circonda, il divino viene verso di noi, inviamo ciò che è divino è la libertà, siamo nella libertà. E com'è invece la nostra eredità costituita dal peccato? Comunichiamo con questa nostra eredità, la nostra eredità costituita dal peccato viene verso di noi, quello che ci porta è ciò che noi stessi abbiamo creato.
0: Abbiamo ascoltato un estratto dalla registrazione originale dell'istruzione data da Gabriele. Ora continuiamo a leggere le spiegazioni di Gabriele su questo tema. Dal momento che siamo liberi grazie alla nostra eredità divina, perché Dio ci ha donato l'intero infinito come essenza, siamo noi stessi a decidere giorno per giorno. Ci affrettiamo per riprendere possesso della nostra eredità divina? Oppure ci prendiamo tempo per l'eternità dicendo «Lo farò domani, oggi voglio esaudirmi ancora a questo desiderio. Oggi faccio quello che vuole il mio prossimo. Oggi voglio una volta peccare, mi prendo appunto del tempo». Va bene anche così, ma in questo caso dobbiamo poi anche accettare quello che abbiamo immesso. Questa è la libertà. Non possiamo dare la responsabilità a Dio. Nel momento però in cui ci affrettiamo per utilizzare le giornate con il Cristo, percepiamo la sua grazia che elimina molti aspetti del peccato che non dobbiamo poi più vivere nemmeno subire come sofferenza. Se ci prendiamo tempo per l'eternità, allora diciamo a Dio, «Grazie, ma faccio lo stesso quello che voglio io». E allora Dio dice, «Tu hai la libertà, allora accetta anche quello che vuoi tu». Cosa comprendiamo con l'essere liberi? Essere liberi in Dio significa essere fedeli. In questo caso non abbiamo bisogno di tenere il nostro prossimo al guinzaglio. Se gli siamo fedeli, possiamo andare con il Cristo. Poiché Dio, che ci ha donato la libertà, ci è sempre fedele. Egli non si allontana mai da noi. È sempre il Padre fedele, che si prende sempre cura di noi, che è sempre presente in Cristo, sempre qui. Se lo chiamiamo, percepiamo il suo aiuto e la sua vicinanza. Ma se diciamo, a partire dalla mente, «Aiutami, voglio fare questo e quello», non lo percepiremo. Se invece chiediamo di cuore, Signore, si compie la Tua volontà, aiutami ad andare avanti, allora percepiamo subito quello che Dio vuole. Si tratta spesso di un sottile presagio, è come un soffio nel nostro animo, ma possiamo sperimentare subito il suo aiuto.
1: Quante volte diciamo, la colpa è dell'altro? Ci chiede Gabriele e ci dà degli aiuti molto pratici e concreti per il nostro cammino, dicendo, non sarebbe forse un compito per noi dire, la colpa non è dell'altro? Qual è la mia parte? Non dovremmo quindi vedere prima di tutto la colpa del nostro prossimo. Certamente può avere una parte di colpa, ma qual è la mia parte di colpa? Nel momento in cui chiediamo qual è la mia parte, quindi, dove si trova la mia trave su cui posso lavorare, instauriamo anche un rapporto positivo con il nostro prossimo. Se lavoriamo prima sulla trave nel nostro occhio e vediamo quindi la nostra parte del peccato e la sistemiamo con il Cristo, potremo poi anche andare dal nostro prossimo, che ha forse una parte di colpa per la situazione, e dire, in questa situazione vedo la mia colpa, la mia parte. Voglio sistemare questa parte. Voglio porvi rimedio. Così facendo, diamo anche al nostro prossimo la possibilità di riflettere. Dipende poi da lui se vuole vedere la sua parte e sistemarla, dal momento che è libero, come noi. Le nostre abitudini sono piacevoli finché nessuno interviene in quello che siamo abituati a fare. Le abitudini diventano così il programma quotidiano. Mi lascio andare, faccio quello che mi piace, penso come voglio io. È certamente piacevole, ma diventa invece scomodo se diciamo «Sì, adesso voglio sforzarmi per raggiungere di nuovo la mia eredità divina». Diventa faticoso. Perché? Perché le vecchie abitudini vogliono continuamente tirarci di nuovo indietro.
2: Queste abitudini possono quindi essere come dei fili che ci legano, privandoci così della libertà. Gabriele continua con le sue spiegazioni. Ma se tagliamo questi fili poco alla volta, giorno per giorno, e facciamo uno sforzo per giorni o settimane o mesi e diciamo «Adesso non mi lascio più andare a queste vecchie abitudini, a queste cose piacevoli». È scomodo questo sforzo, ma lo faccio. Dopo qualche tempo sentiremo improvvisamente com'è bello essere liberi, com'è bello che dall'interiore scaturisce un sentimento di felicità, come di beatitudine. Ci sentiamo improvvisamente felici dall'interiore. Dall'interiore possiamo avvicinarci al nostro prossimo. Dall'interiore possiamo dire qualcosa che prima non avremmo mai detto, perché ci era indifferente. Questi sono i passi che conducono alla nostra eredità divina. Così sarà più facile. La nostra anima diventerà più leggera. Diventeremo più gioiosi dall'interiore. Non sarà più difficile e non sarà nemmeno più spiacevole compiere ulteriori passi, perché abbiamo fatto i primi. Abbiamo accettato di fare lo sforzo di sopportare quello che è spiacevole, finché non avremo fatto il passo nella beatitudine interiore, dove percepiamo che Dio si avvicina a noi. Essere liberi, essere fedeli, significa anche «posso contare su di te». Possiamo contare su Dio. Se vogliamo prendere possesso della nostra eredità divina, Se vogliamo fare i passi nell'eternità, allora siamo anche fedeli nei confronti del nostro prossimo, fedeli a Dio. E possiamo poi contare su Dio, possiamo contare sul nostro prossimo che aspira a sua volta all'eredità divina.
0: In conclusione, Gabriele riassume in poche parole cosa sia la libertà profonda e dice: essere liberi significa essere fedeli, fedeli a Dio, fedeli al prossimo, fedeli anche sul posto di lavoro, nei confronti del collega, della collega, fedeli in famiglia. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, cari amici, siamo liberi su cosa pensare di tutto questo, se seguire i consigli che abbiamo sentito oppure no. Nella legge di Dio siamo liberi. Possiamo decidere se prenderci tempo per l'eternità o se vogliamo affrettarci. Ognuno lo decide per sé. Per oggi ci congediamo da voi e auguriamo a tutti di fare ancora molte esperienze. Arrivederci alla prossima trasmissione della serie La vera scuola è la vita. Un saluto in Dio.

0: Liebe Zuhörerinnen,
1: cari ascoltatori, cari ascoltatrici, da più di 30 anni mi è dato di essere la portavoce dello Spirito Eterno, del Cristo Dio. Vi chiederete che cos'è una portavoce dello Spirito Eterno? È un profeta di Dio. E nel mio caso una profetessa di Dio. Non mi sono assunta io questo incarico, non mi sono nominata io tale e non mi definirò nemmeno come profetessa di Dio. È l'Eterno che ha fatto di me il suo strumento divino, poiché è presente un mandato divino che proviene dall'alto, dal regno di Dio. È Dio che mi chiama la sua portavoce, la sua profetessa. Io stessa sono rimasta soltanto una persona semplice tra tante persone, e nello spirito di nostro Eterno Padre sono Gabriele, la sorella di tutti i miei fratelli e sorelle. In questi più di 30 anni lo Spirito del Cristo Dio si è rivelato innumerevoli volte agli uomini tramite la parola profetica. Egli, il grande Eterno, ha donato a noi uomini parole di vita e indicazioni per il nostro cammino. Ci ha anche ammoniti riguardo all'epoca odierna. La parola di Dio è accessibile a tutti in molti libri e pubblicazioni audio. Potete inoltre leggere la parola di Dio nella grande rivelazione del Cristo Dio dal titolo «Questa è la mia parola, Alfa e Omega», nella quale troverete anche una descrizione del mio cammino spirituale, che è possibile leggere anche nel primo volume della serie «La via che conduce alla coscienza cosmica, felicità, libertà e pace». Con questa breve introduzione desidero presentarmi. Come ho già detto, sono vostra sorella nello Spirito di Dio, nostro Eterno Padre, di cui noi tutti siamo figli e figlie. Sono quindi una persona tra tante persone che ha però il compito divino di portare questo messaggio donato dall'Eterno Essere. In questi 30 anni trascorsi ho sperimentato non soltanto disperazione, solitudine, sofferenza, tristezza, malattia dei miei simili, dei miei fratelli e sorelle, che tutti i cristiani nel Padre nostro riconoscono quali figli di un unico Padre. Ho sperimentato e continuo tuttora a sperimentare una sofferenza indicibile anche nel mondo degli animali. Gli animali non hanno quasi alcun diritto in questo mondo e ben di rado una voce. Gli uomini, invece, secondo la rispettiva costituzione del proprio Stato, hanno diritti e doveri, e quindi anche una voce. Gli animali, pertanto, hanno bisogno di uomini che li amano e che conferiscono loro una voce in questo mondo oscuro, crudele e brutale. Il comandamento dell'amore per Dio e per il prossimo non si riferisce soltanto a noi uomini. Dio è il creatore della vita. Sia che pensiamo agli uomini e agli animali, o se osserviamo la Madre Terra nella sua varietà, la vita è la presenza di Dio, anche nella natura, in ogni animale, in ogni goccia d'acqua e in ogni pietra. Gesù ci ha insegnato l'amore per tutte le creature. Durante la sua vita terrena, egli conferì una voce anche agli animali, anche se nella Bibbia non si trova quasi più alcuna indicazione in merito. Invece, nei Vangeli apocrifi, come per esempio il Vangelo di Gesù, si parla in modo dettagliato e senza alcuna censura dell'amore per gli animali di Gesù. Citiamo di seguito alcuni esempi. Siate giusti e siate misericordiosi nei confronti del vostro prossimo e di tutte le creature che vivono, e camminate in umiltà con il vostro Dio. E in un altro punto si legge: e il leone si avvicinò e si accovacciò ai piedi di Gesù, e Gesù gli mostrò il suo amore. E il popolo si meravigliò assai e disse: vedete, quest'uomo ama tutte le creature e ha perfino potere sugli animali del deserto, ed essi gli ubbidiscono. Andando a Gerusalemme, Gesù incontrò un cammello con un pesante carico di legna. Il cammello non ce la faceva a trasportarlo sul monte, e il cammelliere lo picchiava e lo maltrattava spietatamente, senza però riuscire a smuovere l'animale. Gesù, vedendolo, gli disse: perché colpisci tuo fratello? E l'uomo replicò: non sapevo che fosse mio fratello. Non è forse un animale da soma fatto per servirmi? E Gesù disse: non è forse lo stesso Dio che ha creato quest'animale con la stessa sostanza dei tuoi figli che ti servono? E non avete ricevuto tutti e due lo stesso respiro da Dio? Più avanti nel testo leggiamo ancora: Gesù giunse in un villaggio dove vide un gattino randagio che soffriva di fame e lo implorava miagolando. Lo raccolse da terra, l'avvolse nel suo mantello e lo fece riposare sul suo petto. E attraversando il villaggio diede al gatto da mangiare e da bere. Ed esso mangiò e bevve e gli dimostrò la sua gratitudine. Ed egli lo diede ad una delle sue discepole, una vedova di nome Lorenza, che se ne prese cura. E alcuni del popolo dissero: quest'uomo si prende cura di tutti gli animali. Sono forse suoi fratelli e sorelle da amarli così tanto? Ed egli disse loro: in verità, questi sono i vostri confratelli della grande famiglia di Dio, vostri fratelli e sorelle, che hanno lo stesso soffio di vita dell'Eterno. E chiunque si prende cura del più piccolo di essi e gli dà da mangiare e bere nella sua pena, lo fa a me. E chi permette intenzionalmente che uno di essi abbia a soffrire penuria e non lo protegge quando viene maltrattato, permettendo che avvenga questa malvagità, è come se fosse stata inflitta a me. Infatti, ciò che avete fatto in questa vita verrà fatto a voi nella prossima. Sta scritto anche: in verità io vi dico, chi trae vantaggio dalle malvagità perpetrate contro una creatura di Dio non può essere retto. E tantomeno possono trattare le cose sacre o insegnare i segreti dei cieli coloro che hanno le mani macchiate di sangue o la bocca contaminata dalla carne. Leggiamo inoltre: e tutto ciò che fate al più piccolo dei miei figli lo fate a me, poiché io sono in loro e loro sono in me. Sì, io sono in ogni creatura e tutte le creature sono in me. Io gioisco di ogni loro gioia e soffro per ogni loro dolore. Perciò io vi dico, siate buoni tra voi e con tutte le creature di Dio. Più avanti leggiamo: si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì di nuovo da Betania a Gerusalemme. Trovò nel tempio della gente seduta a vendere buoi, pecore e colombe e anche i cambiavalute. Fece allora una sferza di 7 cordicelle e li scacciò tutti dal tempio. Liberò le pecore, i buoi e le colombe. Gettò a terra il denaro dei cambiavalute e rovesciò i banchi. E disse loro: portate via tutte queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato. Non sta forse scritto: la mia casa sarà una casa di preghiera per tutti i popoli, e voi ne avete invece fatto una spelonca di ladri e l'avete riempita di tutti gli obbrobri possibili. E non ammise che si portasse nel tempio neanche una ciotola di sangue o che venissero uccisi degli animali. Già nell'Antico Testamento Dio disse tramite i profeti: i vostri sacrifici di sangue sono un opprobrio per me. Ciò nonostante, gli uomini continuano ancora a sacrificare animali per le loro feste. Malgrado tutte le difficoltà, sempre più persone che non fanno parte delle istituzioni ecclesiastiche sperimentano come la luce del Cristo Dio si irradia in modo possente. Sempre più persone vengono a conoscenza dell'amore, della bontà e della mitezza di Gesù. Riconoscono che il suo insegnamento consiste anche nel prendersi cura ed essere misericordiosi con i più deboli e comprende anche gli animali. Cominciano così a vedere gli animali con altri occhi, senza considerarli soltanto fornitori di carne, e conferiscono una voce agli animali. Anch'io conferisco la mia voce agli animali. Gli animali parlano al mio cuore e io traduco il loro linguaggio. Cari amici, spero tanto che queste parole raggiungano il vostro cuore. La preghiera degli animali dice: Molti nostri fratelli animali sono sempre all'aperto, senza un riparo e protezione, in ogni stagione, con qualsiasi tempo, sia al freddo, con il caldo o addirittura con la calura delle giornate estive. Essi chiedono, tramite di me, aiutateci affinché anche noi possiamo avere un tetto sulla nostra testa come l'avete voi e come l'avevano gli animali di Betlemme che accolsero Maria, Giuseppe e il loro bambino. Percepite nei vostri cuori, voi uomini, percepite che noi siamo i vostri fratelli minori, gli animali. Anche per noi animali potrebbe essere ogni giorno Betlemme se gli uomini che ci amano aiutano per creare ripari e spazi vitali in modo che possiamo ricevere, per esempio, un cibo genuino come la Madre Terra desidera fare, senza concimi chimici. Vi preghiamo, per piacere, aiutateci affinché persone che amano gli animali possano costruire dei ripari, acquistare terra e donarci un cibo, come lo desiderate anche voi uomini per voi, natura pura. Vi preghiamo di aiutarci affinché i cacciatori e i bracconieri che mettono le trappole non possano più trarre vantaggio da voi uomini con il loro modo vigliacco di sparare e di catturarci. Se i nostri corpi morti non vengono più usati come arrosto in tavola, non ci sarà più motivo di continuare a ucciderci. Noi animali vi chiediamo di cuore, non mangiate la nostra carne. Se il consumo di carne si riduce, di conseguenza diminuirà sempre più anche la violenza nei campi e nei boschi. Per piacere, contribuite anche voi a far sì che le vostre abitudini alimentari non si basino su vittime dei macelli. Se riflettete su queste cose, voi uomini, pensate anche a Giuseppe e Maria e agli animali nella stalla di Betlemme. Giuseppe e Maria non macellarono gli animali per il bene del loro corpo. Essi amavano gli animali e gli animali amavano loro. Gli animali donarono calore e diedero volentieri la loro mangiatoia per il bambinello. Le persone che pensano a Betlemme come esempio non penseranno al grande amore di Dio soltanto a Natale, ma prenderanno coscienza che Betlemme dovrebbe essere presente ogni giorno, poiché Dio, l'Eterno, ama gli uomini, ma anche gli animali e tutta la Madre Terra. Anche gli animali che si trovano imprigionati nei macelli e sono destinati a morire parlano al mio cuore e io, Gabriele, desidero conferire loro la mia voce. Veniamo allevati per essere macellati, tenuti prigionieri in una stalla terribile. Anche noi siamo esseri della creazione che hanno sensazioni, in modo analogo a come le avete voi uomini. Percepiamo paura, sofferenza e gioia. Molti di noi sono bovini, condannati ad essere macellati, perché ci sono persone che vogliono mangiare la nostra carne e per questo ci troviamo in spazi ristretti, non possiamo quasi muoverci. Sotto i nostri piedi ci sono delle grate di metallo, come le chiamate voi. I nostri escrementi cadono attraverso queste grate e così siamo costretti a vegetare in un'atmosfera con un odore caustico pungente. Vi preghiamo, per piacere, non mangiateci e ponete segni di amore per il prossimo. Guardate nei nostri occhi e percepirete che anche noi bovini siamo creature come lo siete voi e quindi siamo il vostro prossimo, poiché Dio è unità negli animali, nelle piante, nelle pietre, su tutta la terra, in tutto il cosmo. Noi bovini respiriamo come voi. Anche voi amate la libertà come noi. Anche voi respirate e non volete che alcun uomo e alcun animale vi tolgano intenzionalmente il respiro. Vi preghiamo, per piacere, ponete dei segni, non mangiateci, così coloro che sono avidi di profitto nei ghetti degli animali resteranno a poco a mani vuote, perché si smetterà di allevare gli animali per produrre carne, la carne degli animali, i quali in fondo hanno lo stesso respiro che avete voi uomini. Il respiro è vita, proviene dall'Eterno Creatore. Vi preghiamo, non toglieteci intenzionalmente il respiro per il vostro consumo di carne. Oche, anatre, galline, tutti gli animali che vivono sulla terra e sottoterra, tutti gli animali che vivono nelle acque vi pregano, tutti gli animali dell'aria vi pregano e dicono: lasciateci vivere, vi preghiamo, per piacere, non mangiateci. Fate sorgere nei vostri cuori l'amore per ogni creatura. Conferiteci una voce in questo mondo degli uomini buio, terribile e brutale. Lasciateci vivere, lasciateci vivere, vi preghiamo. Gli animali che si trovano nei laboratori di sperimentazione chiedono: uomini, contribuite affinché queste crudeltà terribili, le torture che vengono perpetrate a noi esseri viventi, abbiano fine. Anche voi uomini non volete che vengano effettuati esperimenti su di voi. Non volete essere torturati. Noi animali veniamo fatti soffrire, veniamo torturati e patiamo. In modo analogo a voi uomini, anche noi percepiamo sofferenza, dolore, tormenti. Abbiamo paura di questa morte cosciente che di rado avviene senza tortura. Vi preghiamo, per piacere, aiutateci e sviluppate nel vostro cuore umano l'amore di Gesù, il Cristo, che amava gli animali e tutto ciò che la terra porta su di sé. Noi animali chiediamo aiuto, grazia e misericordia. Per piacere, voi uomini, conferite una voce a noi animali, non mangiateci, percepite ciò che sentiamo noi. In tal modo comincerete ad amarci e a poco potrà esserci pace nei boschi e nei campi, nelle stalle, nelle acque e nei laboratori di ricerca. Se Betlemme diviene un segno di amore per gli animali nel cuore degli uomini, anche tra gli uomini stessi potrà esserci l'amore per Dio e per il prossimo, la pace, l'unità che Gesù il Cristo ha insegnato agli uomini. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, lasciate che gli animali vi guardino negli occhi e così percepirete che cosa vi vogliono dire. Vi dicono continuamente: per piacere, vi preghiamo, aiutateci. Gli animali ringraziano però anche per la bontà, l'amore e la misericordia degli uomini che personificano veramente l'amore per Dio e per il prossimo. Sperimentiamo così attimi con gli animali e percepiamo che sono creature che vivono con noi e che hanno lo stesso respiro che abbiamo anche noi uomini, l'alito del Dio creatore. Fate che noi uomini respiriamo con gli animali, allora in questo mondo si farà più luce e il regno di Dio si risveglierà in noi. È la pace nei nostri cuori e nel nostro animo. Se gli animali avranno trovato accesso al nostro cuore, avremo imparato ad amare un po' di più. Allora crescerà anche l'amore per Dio e per il prossimo verso gli uomini, e allora in noi ci sarà pace. Io, Gabriele, vi ringrazio per essere rimasti in ascolto e averci seguiti. Se lo desiderate, restate ancora un po' in ascolto alla vostra radio o alla televisione. Gesù, il Cristo, insegnò a noi uomini. Chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è come un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su questa casa, ed essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Ma chi ascolta queste mie parole e non le mette in pratica è come un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa. E la casa crollò e la sua rovina fu grande. I cristiani delle origini in tutto il mondo costruiscono veramente sulla roccia che è il Cristo. Cristiani delle origini hanno acquistato una piccola terra, una terra della nuova Betlemme, una piccola stazione di accoglienza per gli animali. È un progetto che conferisce una voce agli animali. Su questa terra, che è ancora piccola, gli animali vivono senza paura. Ci sono bovini, pecore, oche, anatre, gatti, a cui si aggiungono gli uccelli ai quali piace trovare una casa nei cespugli che sono stati piantati. Gli animali che vivono nei boschi e nei campi si avvicinano sempre più, sentono protezione e una patria nel grembo della madre terra, la quale, senza che gli uomini debbano intervenire molto, offre agli animali tutto ciò che essa può dare, soprattutto sicurezza, un tetto, pace e cibo. È una terra ancora piccola, la terra pacifica della Nuova Betlemme. Con il vostro aiuto potrebbe divenire più grande e offrire una patria e protezione a sempre più animali. Io non desidero chiedere l'elemosina, bensì parlare al vostro cuore e appellarmi al vostro cuore per gli animali e per la madre terra. Ogni modo di chiedere l'elemosina è una specie di costrizione. Invece io desidero raggiungere il vostro cuore. E se ho raggiunto il vostro cuore e voi vi decidete a donare qualcosa in base a ciò che si è mosso nel vostro cuore, un dono per i vostri fratelli animali, allora sarà un dono di amore fatto agli animali e alla natura. So bene che la miseria e la fame in questo mondo aumentano sempre più, ma soltanto tra il popolo comunque, poiché, come molti di noi sanno, il divario tra ricchi e poveri si ingrandisce sempre più. Perché? Perché i cuori dei ricchi divengono sempre più freddi e i poveri devono rivolgersi più o meno per forza ai ricchi e chiedere denaro, ovvero chiedere la carità. Pensiamo alle parole di Gesù. Da un lato, egli disse che è più facile che un cammello passi attraverso la cruna di un ago piuttosto che un ricco entri nel regno di Dio. D'altro lato, ha parlato di come costruiamo la nostra casa. Simbolicamente, molti ricchi costruiscono la propria casa sulla sabbia e ciò significa che essa crollerà. L'anima dell'uomo, che era duro di cuore, si ritroverà un giorno a mani vuote nell'aldilà. Infatti, la veste mortuaria non ha tasche. È necessario ed è anche una questione di cuore il fatto che gli uomini riflettano sull'amore per il prossimo. Questo vale però anche per gli animali, anzi per tutta la madre terra. Di questo divario che si sta ingrandendo sempre più fanno parte tra l'altro anche gli animali e la terra. Poiché noi sappiamo ciò che è stato arrecato loro e viene inflitto loro tuttora. Ci sono persone che tengono discorsi ad altre persone chiedendo denaro per gli uomini che soffrono, cioè giusto e buono. Anche i cristiani delle origini pensano ai loro simili, in particolare quando vedono come soffre parte della popolazione. Gli animali però non hanno quasi alcuna voce e per questo io voglio continuare ad essere la loro voce. Vi preghiamo, per piacere, aiutate. So che tutti coloro che non godono di grandi ricchezze e che devono guadagnarsi ogni giorno il proprio sostentamento, spesso in modo molto duro, provano su se stessi cosa significa avere un euro in più o in meno. Gli animali, che sono le creature che vivono con noi, chiedono ai ricchi e a tutti gli uomini che costituiscono il popolo. Vi preghiamo, per piacere, non mangiateci. E se desiderate dare un aiuto a noi animali, vi chiediamo con modestia, già un euro aiuta. Cari amici, non fatevi influenzare se ora viene dato il numero di conto corrente. Io non vi voglio convincere né costringervi a donare qualcosa. Tuttavia, è normale che anche quando è il cuore che parla e dona, si debbano dare indicazioni organizzative. Vi prego di avere comprensione per questo. Gli animali ringraziano e anch'io, Gabriele, che conferisco una voce agli animali, vi ringrazio di tutto cuore. Fondazione Gabriele, conto corrente postale numero 51 833 879, conto banco posta codice ABI 07601 CAP 11800 al numero di conto 51 833 879. Causale del versamento: festa di Betlemme.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus,
1: cari fratelli, care sorelle nel Cristo, se osserviamo quello che succede nel mondo, ci chiediamo: ma questa è la vita interiore? O è unicamente il desiderio di una vita materiale? La vita interiore è purezza, bellezza, armonia, amore, libertà e unità. La vita interiore è lo spirito, è la sua forza, è la sua legge dell'amore che unisce tutti gli uomini, tutti gli esseri, la natura, gli animali, le piante, tutto l'infinito. Lo Spirito di Dio, lo Spirito di nostro Padre, afferma in ognuno di noi, in ogni uomo, la sua legge dell'amore, della libertà, della bellezza, dell'unità. Chi volge le spalle alla legge di Dio dell'amore, dell'unità e della libertà, coltiva la cosiddetta esistenza materiale, che non è la vita, ma in fondo la morte spirituale. Se osserviamo ciò che avviene nel mondo, vediamo sempre più la morte spirituale. Il mondo deraglia in modo sempre più evidente, ma non a causa della legge della vita, bensì a causa degli uomini che desiderano raggiungere solo cose materiali, che credono che la vita materiale sia l'unica cosa importante, quella che chiamano vita. Sempre più persone diventano avide. La corruzione è all'ordine del giorno. Odio, invidia, inimicizia, guerre, liti e delitti nei confronti di uomini, della madre terra e degli animali. Possiamo quindi dire: ma che uomini sono questi? In fondo, sono i nostri fratelli e sorelle. Molti, moltissimi sono cristiani.
2: Ihren Glauben
1: che affermano di credere, ma non permettono che la loro fede divenga attiva, perché fede, la vera fede, è vita. La vera fede è unità. La vera fede è armonia. E questo non ha niente a che fare con tutto quello che offre il mondo. Ma noi uomini, che come diciamo, ci rivolgiamo al Cristo, dovremmo forse chiuderci di fronte a tutto quello che avviene nel mondo? No. Dovremmo ascoltare i notiziari. Dovremmo vederli e leggere le notizie. E soppesare con la nostra coscienza se quello che avviene nel mondo non avviene forse anche in noi, anche se in piccolo, che facciamo anche noi le stesse cose in famiglia, nella cerchia degli amici,
2: im Freundeskreis,
1: sul posto di lavoro.
2: Wir sollen nicht schweigen.
1: Non dovremmo tacere di fronte a tutto quello che il mondo presenta, di fronte a quello che fa il mondo, quindi quello che fanno gli uomini. Dovremmo parlarne, dovremmo soprattutto pregare. Dovremmo mettere tutto in questione e non per ultimo dire la nostra, farci sentire con lettere alla stampa e chiarire in continuazione che questo non corrisponde ai 10 comandamenti e agli insegnamenti di Gesù il Cristo, che non collima con il credere nel Cristo. Possiamo farlo senza indugi? Chiediamoci: com'è il nostro stato d'animo? Che rapporti abbiamo con il nostro prossimo più vicino, in famiglia, con i parenti, con gli amici, con conoscenti, sul posto di lavoro? Pensiamo ai nostri pensieri, a tutti i tanti, tanti pensieri che rimuginano su come si comporta il nostro prossimo, su quello che fa e che non troviamo giusto. Con i nostri pensieri rimuginiamo alimentando il contrasto con il nostro prossimo. Trasmettiamo pensieri di astio verso l'esterno, invidia, discordia e inimicizia si esprimono prima in pensieri, poi, eventualmente, in parole o addirittura tramite azioni. Non siamo quindi forse noi in piccolo? Che effetto possiamo avere fuori nel mondo, anche in preghiera, se dentro di noi le cose non sono in ordine? Se noi stessi non partecipiamo alla vita interiore? Noi uomini siamo in parte polarizzati molto negativamente. Pensiamo per ore, giornate o addirittura settimane a ciò che non ci piace e che ci riguarda. Forgiamo piani su come possiamo farla pagare al nostro prossimo. Pensiamo al disprezzo che abbiamo nei confronti del nostro prossimo, perché in un certo modo che noi non vogliamo e non possiamo accettare. Rimuginiamo e rimuginiamo, eventualmente discutiamo in pensieri con la persona a cui non riusciamo a vedere niente di buono. A casa si parla e si accusa questo e l'altro di come si comporta, ma questa persona che si comporta in questo modo davvero non ha proprio niente di positivo? Ognuno ha dei lati positivi, ma raramente ci rivolgiamo ad essi. Di solito rimuginiamo sugli aspetti negativi, in fondo su ciò che ha toccato il nostro ego. E facendo questo, perdiamo molta, molta energia, sia dell'anima che del corpo. Indeboliamo la nostra anima e il nostro corpo. Questo si posa sul nostro animo. Ci ammaliamo. Soffriamo a causa di ciò che abbiamo causato noi stessi solo con il nostro rimuginare in pensieri. Chiediamoci, la persona nei confronti della quale continuiamo a pensare o a parlare in modo negativo, in cui non vediamo niente di buono, non ha forse anche qualcosa di positivo? Ogni persona ha lati positivi. E con questo non si intendono le cose che ci piacciono e che accarezzano il nostro ego, ma ciò che corrisponde ai 10 comandamenti e all'insegnamento di Gesù il Cristo. Che ne sarebbe se ci facessimo ora dei pensieri sugli aspetti positivi della persona che rifiutiamo e svalutiamo con i nostri pensieri, nei confronti della quale abbiamo sensazioni di astio e inimicizia? Se ora cerchiamo le parti positive del nostro prossimo, le troveremo, se lo vogliamo. Se ora ci riproponiamo di non rimuginare più sugli aspetti negativi del nostro prossimo, ma di affermare i lati positivi che si appoggiano ai 10 comandamenti e agli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Che ogni volta che ricadiamo nel nostro rimuginare negli aspetti negativi, ci riprendiamo e diciamo a noi stessi: «Alt! Mi sono riproposto di affermare i lati positivi del mio prossimo». Dobbiamo elaborare gli aspetti positivi. Dobbiamo creare in noi l'immagine del nostro prossimo e osservarlo più da vicino e non vedere solo il negativo che ognuno, chi più chi meno, ha anche in se stesso, ma trovare il positivo. Dobbiamo affermare il positivo, affermarlo in continuazione, soprattutto quando ricadiamo e iniziamo di nuovo a rimuginare, a divenire negativi. Esercitiamoci nella consapevolezza che in ognuno ci sono aspetti positivi e ognuno di noi ha qualcosa di positivo. E se affermiamo questo in continuazione, riconosceremo molto presto che la nostra anima diviene più forte, che diveniamo più gioiosi, che il nostro corpo riceve più forze dall'anima e non per ultimo la persona o le persone delle quali affermiamo il positivo, prima o poi giungeranno a questa consapevolezza. Il prossimo non è tutto negativo. E anche noi, che affermiamo il positivo, riconosceremo presto. Anche in noi ci sono diverse cose positive. E se alimentiamo e sosteniamo queste cose, ci sentiremo più forti di giorno in giorno, edificati nello Spirito di Dio. E allora riusciremo anche a richiamare e chiarire diverse cose nel mondo con la forza dello Spirito. Potremmo scrivere e dire la nostra tramite i media, in base alle nostre capacità. Perché un impulso positivo, che sia tramite la preghiera, tramite un colloquio, una telefonata, una lettera o qualsiasi altra cosa, può essere un aiuto in diverse persone anche nel mondo, anche per coloro che sono disposti verso il negativo, che sono coinvolti in corruzione, che incitano all'odio, all'invidia e istigano alla lite, che sostengono guerre o altro ancora. Chi lo desidera può ora entrare nel silenzio, creare in sé l'immagine della persona meta dei suoi pensieri negativi, nei confronti della quale non ha buone sensazioni. Cerchiamo i lati positivi di tutte le persone nei confronti delle quali pensiamo in modo negativo, sulle quali rimuginiamo, meditiamo e alle quali rivolgiamo in continuazione pensieri negativi. Ed ora iniziamo, se lo vogliamo, ad affermare il positivo. Ed ogni volta che, come dicevamo, cadiamo nel rimuginare, diciamoci: alt, anche questa persona, anche il collega sul posto di lavoro, la collega, il familiare, la persona che passa per la strada, tutti hanno dei lati positivi. Lasciamoci guidare e troveremo le parti positive del prossimo. E se facciamo come abbiamo detto, vivremo delle giornate belle e edificanti e percepiremo quanto Dio ci sia vicino. Se ora riflettiamo su noi stessi e coinvolgiamo il nostro prossimo, la musica ci potrebbe accompagnare, ci aiuta a riflettere su noi stessi e sul nostro comportamento. Proviamoci, ce la facciamo. La buona volontà ci servirà.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle,
0: haltet das Positive,
1: tenete stretto il positivo nel vostro conscio. Non permettete che si affievolisca. Portatelo con voi, nelle vostre giornate. Chi lo desidera può notarselo. Riprendete poi questi appunti in continuazione fino a che saranno incisi nel vostro cuore. Ognuno ha qualcosa di positivo. E chi ricade in continuazione nel negativo si può porre la domanda: ma voglio accettare il mio prossimo? E poi voglio cambiare me stesso nella consapevolezza che Dio è amore, che Dio è la legge dell'unità e della pace e che ognuno di noi dovrebbe rivolgersi alla legge eterna, perché questo è il motivo per cui siamo sulla terra, affinché risvegliamo in noi l'amore e l'unità di Dio. Vediamo com'è il mondo. Chiediamoci anche in preghiera: siamo forse anche noi simili al mondo? Quello che fanno gli altri e come si comportano fa forse ancora parte anche di noi? Ogni riconoscimento ci aiuta a maturare interiormente per risvegliare la vita interiore.

0: Cari amici all'ascolto, vi salutiamo cordialmente per questa trasmissione della serie Colui che è l'infinito e voi. Dio è attuale nel modo di pensare e di vivere secondo il cristianesimo originario. Oggi parleremo del tema «I pensieri sono energie molto forti che spingono per essere realizzati». Gli ascoltatori che ci seguono per la prima volta forse si chiederanno che cosa vuol dire un modo di vivere e di pensare secondo il cristianesimo originario. Significa vivere secondo i 10 comandamenti, in base al discorso della montagna di Gesù di Nazareth, e questo in tutti i campi della nostra vita quotidiana, nel matrimonio, nel rapporto di coppia, in famiglia, sul posto di lavoro. Inoltre, significa anche vivere in unità con la natura, con gli animali, le piante, in tutti i campi. Vivere secondo il cristianesimo originario significa anche avere rispetto per ogni forma di vita. Gli insegnamenti di Gesù di Nazareth che abbiamo citato ci sono stati dati 2000 anni fa. In realtà molti cristiani che seguono le chiese sono influenzati da una dottrina portata dalla Chiesa, secondo la quale gli insegnamenti portati da Gesù di Nazareth, come ad esempio il discorso della montagna, sarebbe un'utopia, una visione idealistica che riguarderebbe la vita nello Spirito di Dio che ci aspetta dopo il giudizio universale. Nell'epoca odierna, invece, lo Spirito di Dio ha inviato di nuovo una profetessa, scegliendo una persona che lo serve come, si può dire, traduttrice del linguaggio di luce di Dio. Si tratta di Gabriele, la grande profetessa e messaggera di Dio che vive in mezzo a noi nella nostra epoca. Per mezzo di Gabriele, da più di 30 anni, colui che è l'infinito e suo figlio, il Cristo, nostro Redentore, si rivelano agli uomini e grazie alla parola di Dio, gli uomini hanno ricevuto così aiuti inestimabili che ci danno la possibilità di riportare in vita il regno di Dio, il regno della pace, sulla terra come uomini e di vivere secondo i comandamenti di Dio.
1: Dopo aver fatto questa premessa, vogliamo passare al tema di oggi. Sicuramente avrete fatto delle riflessioni mentre stavo parlando. Oggi vogliamo proprio parlare di alcuni di questi pensieri e spiegare in modo dettagliato, in una piccola tavola rotonda di Cristiani delle Origini, che cosa si trova dietro ai nostri pensieri. Spesso crediamo che i pensieri siano invisibili e che quindi non possano essere scoperti o smascherati perché nessuno li vede. Pertanto, crediamo che i pensieri non abbiano alcuna conseguenza, ma è veramente così? Cari amici all'ascolto, effettivamente spesso non ci rendiamo conto che i pensieri sono forze energetiche e che queste forme energetiche si irradiano anche verso i nostri simili, ma anche dentro di noi, nel nostro corpo, che si irradiano nell'ambiente materiale e di sostanza sottile che ci circonda e che noi stessi richiamiamo poi queste forme energetiche in base alla legge di causa ed effetto, ossia secondo il principio trasmettere e ricevere. Pertanto essi ricadono su di noi a causa del magnetismo che noi stessi costituiamo, dato che siamo l'origine di questi pensieri. Se si tratta di energie positive che abbiamo emesso come pensieri di amore, pensieri con cui ci occupiamo del prossimo, di fiducia, allora su di noi ricadranno forme energetiche dello stesso tipo, ossia pensieri ed azioni che provengono da persone che sono colme di amore e che irradiano fiducia. Se invece coltiviamo pensieri di odio, di invidia, di gelosia, può accadere che i nostri simili e l'ambiente che ci circonda manifestino verso di noi inimicizia, astio, fino ad arrivare a combatterci apertamente. È quindi naturale chiedersi: pensieri sono veramente così pericolosi oppure sono invece innocui? Tante volte si afferma che i pensieri sono liberi e quindi, Gerard, vorrei proprio chiederti questa domanda per cominciare: è veramente così?
2: Dalle spiegazioni che ci ha dato Gabriele sappiamo che i pensieri attirano pensieri dello stesso tipo. In questo caso vale quindi la legge che dice il simile attira il simile. Ciò che trasmetto ricade su di me. Si potrebbe dire che lo attiro di nuovo. Ciò su cui continuo a rimuginare, a riflettere, cresce in me, si ingrandisce eventualmente, si irradia e irradia allo stesso tempo anche verso di me, attirando energie dello stesso tipo. E così può accadere che si accumulino energie che possono addirittura diventare bellicose. E quando avviene? Quando i pensieri sono negativi. Pertanto possiamo dire che i pensieri sono energie molto forti che spingono per realizzarsi.
3: Abbiamo però sentito anche che il simile attira il simile. Si può dimostrare che il simile attira il simile? Si può dimostrare che, per esempio, le sofferenze, il dolore o le malattie hanno veramente origine da un modo di pensare errato? È possibile provarlo?
2: Sappiamo che in fondo le malattie, le sofferenze e il dolore si basano sempre sul nostro comportamento. Infatti ogni uomo è un emittente e una ricevente. Invia i suoi pensieri negativi, ma anche quelli positivi, e attira di nuovo le stesse cose.
3: La domanda è però se lo possiamo dimostrare, dato che altrimenti dovremmo veramente dire che è un caso.
2: Ma esiste il caso? È forse un caso se io sono ammalato mentre un altro è sano?
1: Se ci esaminiamo e prestiamo attenzione ai nostri pensieri, ci renderemo conto che noi stessi attiriamo le nostre malattie con i nostri pensieri. I pensieri negativi sono energie che formano un blocco, che fermano o rallentano il flusso energetico. Si deve quindi dire che i pensieri di invidia o pensieri che ci spingono a litigare provocano appunto dissidi e una specie di guerra nel nostro corpo. Gli organi finiscono per essere uno contro l'altro, i nervi sono in subbuglio, come lo sono forse anche i nostri pensieri. E a questo punto bisogna dire dove si fermano poi queste energie? Nel nostro corpo.
2: Penetrano nella nostra anima e tramite di essa vanno nei cosiddetti pianeti di memorizzazione, che segnano il cammino che la nostra anima seguirà quando il corpo sarà deceduto.
3: Quindi le paure, l'odio, l'invidia, l'inimicizia, tutte queste cose si ripercuotono sul nostro corpo, ma anche i pensieri positivi, come i pensieri di salute, di guarigione, di amore per il prossimo. Quindi potremmo dire, io penso in modo positivo, parlo in modo positivo, non faccio del male a nessuno.
1: Tuttavia dobbiamo chiederci che cosa avviene dietro a questi nostri pensieri e a queste azioni. Com'è l'energia che vi è contenuta? È veramente positiva? È questo che ci segna, che ci caratterizza, che entra nelle cellule del nostro corpo. Quindi, come è stato detto prima, potremmo chiederci come possiamo dimostrarlo. Potremmo dire che ognuno lo può dimostrare a se stesso chiedendosi com'erano i miei pensieri, com'è stato il mio comportamento. Forse prima dei miei disturbi o della mia malattia è accaduto qualcosa? Per me questa è una prova. Ci sono dei proverbi che dicono ne ho le tasche piene, oppure che chi si arrabbia si mangia il fegato, e in questo caso si può dire che la mia rabbia agisce sul mio fegato perché io sono in discordia con qualcuno. Questa potrebbe essere una prova che si manifesta in me.
3: Ciò significa quindi che ognuno lo può dimostrare a se stesso, osservando se stesso e naturalmente esaminandosi.
2: Il modo migliore di dimostrarlo è di provare a pensare in modo diverso, di non rivolgermi sempre in modo negativo agli altri, di non pensare più negativamente di loro, ma di cambiare e dire anche l'altro ha qualcosa di positivo. E se affermo il positivo in lui e gli vado incontro in questo modo, mi accorgo che nel mondo dei miei pensieri e del mio comportamento cambia qualcosa. E questa è la prova migliore che dimostra che i pensieri sono forze.
3: O se mi dispiace di essermi comportato male, vado dal mio prossimo per sistemare le cose. Spesso si dice poi mi è caduto un peso dal cuore, vuol dire che ci sentiamo più leggeri, ci sentiamo meglio e si può poi fare il passo successivo.
2: Potremmo quindi dire che è molto importante che riconosciamo e impariamo a poco a sperimentare i contenuti dei nostri pensieri, chiedendoci come ci comportiamo con i pensieri. Riconosciamo che cosa vogliamo forse ottenere con i nostri pensieri, le nostre parole ed azioni. Facciamo un esempio. Lodo una persona e le dico, sei il migliore, lo sai fare così bene, potresti farlo per me? Eventualmente l'altro lo fa, ma forse avrei potuto farlo anch'io e imparare qualcosa. Ma siccome sono pigro e comodo, dico, lo faresti per me? L'altro lo fa. E cosa succede poi? Io non imparo nulla. E l'altro eventualmente si mette in mostra per ciò che fa. Quindi, che cosa voglio ottenere lodando il mio prossimo in modo esagerato, con queste intenzioni? Qual è il contenuto dei pensieri? Che cosa ne deriva?
3: Se siamo sinceri, non ammettiamo davanti al nostro prossimo ciò che vogliamo raggiungere. Tuttavia, tutte queste cose vengono memorizzate e noi stessi le memorizziamo fin nelle cellule del nostro corpo.
2: Se osserviamo noi stessi, ci accorgeremo che molte volte siamo gentili, amichevoli, ma in modo superficiale, mentre più in profondità vogliamo ottenere una determinata cosa. In realtà vogliamo che qualcuno faccia una determinata cosa per noi, ma la facciata che presentiamo è completamente diversa. Potrebbero essere questi pensieri più profondi che dovremmo esaminare per comprendere come siamo veramente.
0: Potremmo anche fare un esempio che molti di noi conoscono sicuramente. Quando cerchiamo di essere gentili, forse siamo molto gentili con qualcuno in modo superficiale, mentre in realtà più in profondità pensiamo forse non ti sopporto. Però poi si dice buongiorno, come sta lei? E questi sono i contenuti che si trovano più in profondità e dicono non ti sopporto, non mi vai a genio. È questo che conta e non le parole sdolcinate che forse diciamo, è il contenuto che viene memorizzato ed esso è negativo, quindi noi inganniamo noi stessi.
3: E ciò significa che in questo caso memorizzi questo non ti sopporto, ciò che si trova veramente in profondità, ossia i contenuti che possono appunto essere addirittura invidia, odio. Memorizzi tutto ciò nelle cellule del tuo corpo e inoltre anche nell'anima e al di là di essa nei pianeti di memorizzazione nell'aldilà. Queste cose attireranno poi anche la nostra anima dopo la nostra vita sulla Terra, ossia essa sarà segnata esattamente da tutto ciò e l'impronta che noi stessi le diamo con i contenuti dei nostri pensieri e delle nostre azioni. Quindi è veramente un pericolo, diciamo tante belle parole, ma pensiamo in modo negativo e i contenuti entrano nelle cellule del corpo, nei pianeti di memorizzazione e poi ci chiediamo da dove vengono le sofferenze e le pene.
2: Oppure anche una malattia. Facendo questo gioco ci mostriamo come non siamo. Possiamo provare a esaminarci, scoprire noi stessi. Invitiamo quindi anche voi, cari ascoltatori, provate a farlo se lo desiderate. A questo punto potremmo chiederci quali sono le conseguenze di un comportamento del genere. Se ci comportiamo in modo egoistico, cercando di raggiungere qualcosa per noi, ne deriva in fondo una dipendenza, un legame al nostro prossimo che fa ciò che avrei dovuto fare io stesso. In tal modo si può creare un rapporto di dipendenza che viene sciolto nel momento in cui riconosciamo queste cose, ci pentiamo della nostra parte, perdoniamo, chiediamo perdono e ritroviamo quindi un rapporto positivo incontrandoci con pensieri altruistici e non per ottenere qualche cosa. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, abbiamo appena iniziato a parlare di un capitolo veramente interessante. La domanda è come possiamo liberarci da questo vortice del nostro comportamento negativo? Abbiamo ora la possibilità di ascoltare una parte di un colloquio tenuto con Gabriele, nel quale ci ha spiegato in modo dettagliato e intenso quali possibilità abbiamo per uscire da tutto ciò. Si parlerà però anche di un altro tema che desidero introdurre già ora. La domanda è: c'è una prova che dimostra l'esistenza di un regno di Dio? Gabriele ce lo dimostra con la sua vita e con il suo esempio, che possiamo ora ascoltare insieme nella registrazione. Sentiamo ora le spiegazioni che Gabriele ci ha dato su questo tema.
3: Pertanto potremmo chiederci come possiamo uscire da questo vortice determinato dal nostro comportamento negativo? Questo nostro comportamento negativo stimola anche il nostro materiale genetico, che forse diviene attivo troppo in fretta e così si manifesta la malattia. I nostri pensieri negativi entrano nelle nostre cellule, nelle cellule del corpo, ed esse non riescono più a comunicare tra di loro. Le linfe del corpo si intossicano e avvengono molte altre cose del genere. Quindi noi stessi, ognuno di noi, siamo un emittente che a sua volta riceve aspetti simili o analoghi. Possiamo quindi immaginare che l'Eterno, che potremmo chiamare anche lo Spirito Universale e che in Occidente viene chiamato Dio, oppure la massima intelligenza, ci ha donato i 10 comandamenti tramite Mosè. Poi è venuto Gesù, il possente insegnante del mondo che divenne il nostro Redentore, che ci ha insegnato l'amore per Dio e per il prossimo, che ci ha insegnato il discorso della montagna, in cui, riassumendo, si dice: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te, o in altre parole, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. E perché? Perché ciò che noi trasmettiamo ci colpisce ed eventualmente anche l'altro che si arrabbia a causa del nostro comportamento. Ma in questo caso siamo legati al nostro prossimo, dato che non dovremmo attribuirgli ciò che siamo noi stessi, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Quindi non farlo nemmeno agli altri con i pensieri. Abbiamo quindi i 10 comandamenti di Dio donati dalla possente intelligenza universale originaria. Abbiamo gli insegnamenti del discorso della montagna di Gesù, il Cristo. Sono aspetti della legge che provengono dal regno di Dio. Se li adempiamo passo per passo, allora rimetteremo in ordine la nostra vita, i nostri pensieri diverranno più positivi, le nostre parole diverranno più credibili e le nostre opere più altruistiche. Ora, alcuni dei nostri ascoltatori potrebbero dire: sì, le persone dell'emittente Nuova Gerusalemme parlano del regno di Dio e di Dio, dello Spirito Universale, della massima intelligenza, ma non ci sono prove. Non è mai tornato indietro nessuno per dimostrarci queste cose. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, forse posso fare un piccolo esempio che potrebbe indurre qualcuno a riflettere e portarlo forse a dire: sì, questa potrebbe essere una prova che dimostra che esiste il regno di Dio. Inizio con la mia vita personale che 33 anni fa ebbe una svolta totale. C'erano due persone sedute in salotto e improvvisamente sentii una voce nel mio cuore. Per quanto riuscii a comprendere, era qualcosa che si presentava a me nel mio interiore. Non vidi nulla, ma la sentii nel mio cuore e mi disse a senso: io provengo dal regno di Dio, io sono un essere divino e mi presento a te come fratello Emanuele, proveniente dall'essere eterno dei cieli. mi spaventai e poi sentì ancora e diventai curiosa, ma cosa c'è nel mio cuore? Cos'è che parla?
4: Wie ich es verstehen konnte,
3: e nella misura in cui riuscì a comprenderlo, sentì ancora che diceva nel mio cuore,
4: der ewige Geist,
3: lo Spirito Eterno,
4: Gott,
3: Dio,
4: der als Substanz und
3: che come sostanza e forza è il nostro Padre dei Cieli,
4: dich
3: desidera istruirti come strumento,
4: sodass du
3: in modo che tu possa percepire il linguaggio dei cieli, il linguaggio del regno di Dio, per poi trasporlo nella tua madrelingua. Io non diedi alcuna risposta e non ero nemmeno in grado di dare una risposta, poiché sentivo che parlava dentro di me, parlava nei miei pensieri e non riuscivo a mettere a tacere questi pensieri. Dopo un certo tempo, questo essere dei cieli si presentò di nuovo, mi salutò dal regno di Dio e mi spiegò, nella misura in cui ero in grado di comprenderlo allora, che Gesù, il Cristo, che un tempo venne sulla terra in veste di Gesù, desiderava annunciare ancora una volta agli uomini il messaggio della verità, il messaggio della vita. E dato che il regno di Dio non ha il linguaggio degli uomini, il regno di Dio ha bisogno di un portavoce. E questo portavoce, questo strumento, avrei dovuto essere io. Nel mio cuore sentivo sentimenti strani. Percepivo che c'era qualcosa che era presente, che mi compenetrava con un amore e una grandezza indicibili. Infatti, io ero cattolica, non avevo quasi mai sentito nulla in merito a un regno di Dio e ancor meno su Dio in me. In modo molto prudente e cauto, questo essere divino continuò a parlare in me e mi disse: ha senso. Ciò che l'Eterno e suo figlio, il Cristo, desiderano è che per mezzo di te si edifichi un'opera mondiale. E questo essere divino mi spiegò nella misura in cui ero in grado di comprenderlo. Se tu dici sì ad essere preparata come strumento dei cieli, devi sapere fin d'ora che molte persone ti rifiuteranno. La casta sacerdotale ti perseguiterà, ti ridicolizzerà.
4: Hörige Journalisten,
3: giornalisti succubi ti metteranno in ridicolo nei mass media.

un grande patrimonio. Come potrà sorgere un'opera mondiale? E questo essere divino, un po' alla volta, nel corso di diverse giornate, mi disse: ci saranno persone che verranno da te e che crederanno alla parola dei cieli. Ci saranno persone che se ne andranno di nuovo perché hanno altri interessi, interessi di questo mondo. Tuttavia, verranno continuamente persone che aiuteranno affinché possa sorgere quest'opera mondiale. Ma devi sapere una cosa: il regno di Dio ha leggi inviolabili, leggi dell'amore, leggi dell'assoluto, e, come è stato detto, sono inviolabili. E poi sentii ancora: i 10 comandamenti che Mosè ricevette da Dio e il discorso della montagna di Gesù, il Cristo che desidera servirsi di te come strumento, anche lui diede aspetti della legge provenienti dal regno infinito, e tutte queste leggi sono indicazioni, sono passi affinché l'anima possa fare ritorno alla casa del Padre, affinché ciò che si trova nel profondo dell'anima possa manifestarsi nell'esteriore, è l'essere puro dei cieli, poiché in ogni uomo c'è l'onnipotenza di Dio. In ogni uomo c'è l'amore di Dio. Nel profondo dell'anima di ogni uomo c'è l'essere divino della patria, la legge eterna compressa che ritornerà nella casa del Padre. Tuttavia, senza fare i passi degli aspetti della legge che l'Eterno ha dato agli uomini, per molte anime non è possibile fare ritorno per molto tempo. Gli aspetti della legge del Regno di Dio sono i passi che portano nella patria eterna, all'origine dell'essere puro che pulsa nell'anima. Mi spaventai sempre più, ero proprio sempre più spaventata, e pensai: ma devo veramente caricarmi di tutte queste cose? E non riuscivo a crederci. Ne parlai con il mio prossimo, che mi disse: quello che stai dicendo non proviene da te. Non saresti in grado di dire queste cose. Non hai mai sentito cose del genere. E improvvisamente senti cose che non si riescono a comprendere, e tuttavia è tutto logico. Le cose andarono avanti e questo essere divino mi spiegò in modo sempre più profondo quale sarebbe stato il mio compito, che in fondo avevo portato con me dal regno di Dio: essere lo strumento di Dio. In realtà io sono una persona timida. Preferisco stare da sola, e quindi dissi con timore: ma io non so parlare, non so parlare tantomeno davanti a tante persone. E l'essere divino mi spiegò. Però io non vedevo l'essere divino, eppure percepivo che era presente, che c'era. E mi spiegò appunto:
Io desidero essere il tuo insegnante spirituale

0: che ti istruisce in modo che tu possa comprendere il linguaggio dei cieli e trasporlo nella tua madrelingua. E da questo essere scaturivano equilibrio, amore, un essere che collegava, che mi toccava, e io dissi: sì, lo voglio fare. Poco tempo dopo, questo insegnante spirituale si presentò come fratello Emanuele e mi istruì giorno per giorno. Per 2 o 3 anni in silenzio, in modo che imparassi a comprendere il linguaggio del regno di Dio e a trasporlo nella mia madrelingua. Cari amici all'ascolto, nel corso di questi 30 anni è veramente avvenuto tutto, proprio tutto ciò che mi fu detto nel cuore, ciò che mi fu spiegato e che come cattolica non ero in grado di comprendere. È avvenuto tutto, proprio tutto, fino alla cosa più piccola. E ora, dopo più di 30 anni, l'opera di Dio è divenuta un'opera mondiale. La parola di Dio viene diffusa tramite tantissime stazioni radiofoniche. La parola di Dio viene trasmessa da stazioni televisive. Come fu annunciato poi in seguito, sorgerà una terra pacifica, la base per il regno di Dio che sta sorgendo, che i cristiani pregano che avvenga sulla terra con il Padre nostro. È iniziato. È sorto un regno della pace che è ancora piccolo, ma sta crescendo. Tanti, tanti animali hanno già trovato una patria, consolazione e sicurezza. Non vengono fatti soffrire, non vengono macellati, ma vengono accolti con amore e accompagnati e sostenuti da persone che compiono passo per passo ciò che il mio insegnante mi disse in continuazione: se vuoi avvicinarti a Dio, allora attieniti ai comandamenti, aggrappati agli insegnamenti di Gesù, il Cristo. In tal modo purifichi sempre più la tua anima e potrai iniziare in modo universale il messaggio divino che viene pronunciato in te e che proviene dal regno di Dio. Mi riproposi fermamente di farlo e credetti quindi alle parole del mio insegnante. E quando poi fui in grado di comprendere un po' di più il linguaggio dei cieli, si fece sentire il Cristo Dio che mi disse: sono io, non aver paura. Ciò che ti è stato annunciato avverrà. E da allora lo Spirito possente, il Cristo Dio, parla in questo mondo. E anche il nostro eterno Padre, il Padre originario. Tutto, veramente tutto, si è avverato fino ad oggi. Forse tutto ciò per qualcuno può essere una piccola prova che dimostra che esiste un regno di Dio. Tuttavia, una cosa è importante e mi fu continuamente spiegata: se non vengono realizzate le leggi del regno di Dio, senza la realizzazione dei 10 comandamenti, degli insegnamenti del discorso della montagna, che si può riassumere nel principio: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te, o in altre parole, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. In noi non si può compiere nulla. Continuai a imparare, imparai a cambiare, a trasformare me stessa, poiché mi chiesi ogni giorno in modo nuovo: cosa c'è dietro ai tuoi pensieri? Corrispondono agli insegnamenti di Gesù, il Cristo, questi pensieri, e ai comandamenti del discorso della montagna? Le tue parole sono sincere, oppure hai dei pensieri reconditi? E come sono le tue opere? Corrispondono agli aspetti della legge della vita? E se non era così, chiedevo perdono. Mi dispiaceva veramente tanto. E questo pentimento, il fatto che mi dispiacesse di aver pensato di nuovo in modo errato, mi aiutò a cambiare subito. In me si sviluppò un sismografo che mi ammoniva subito quando pensavo qualcosa che non corrispondeva al regno di Dio.
1: Ich habe an das, was mir vor 33 Jahren gesagt wurde.
0: Io ho creduto in ciò che mi è stato detto 33 anni fa, ossia sorgerà un'opera mondiale, un'opera del Cristo Dio, per tutti gli uomini di buona volontà, affinché possano fare ritorno alla casa del Padre. Ci ho creduto. Ciò che è stato detto era realtà per me. E ci credetti ogni giorno di più. Lo affermai nei miei pensieri. Lo affermai in ciò che dicevo. Lo affermai in ciò che facevo. Quindi tutto è trasmettere e ricevere. Ho edificato, ho ampliato l'emittente nel regno di Dio e ricevo dal regno di Dio. Se non crediamo in modo attivo e con l'azione nei 10 comandamenti e negli insegnamenti di Gesù, il Cristo, e non li mettiamo in pratica, in noi non si può compiere nulla. E molti diranno: sì, io credo nei comandamenti, io credo in ciò che è stato insegnato da Gesù di Nazareth, ma la fede spinge per essere realizzata, ed è la realizzazione che ci trasforma, ossia ciò che credo lo dovrei anche pensare, dovrei anche esserlo nelle mie parole e nelle mie azioni. E se ora uno dei nostri ascoltatori dice: sì, ma allora mi posso proporre molte cose e col tempo si compieranno. Sì, si compieranno. Dall'invidia, dall'odio, dall'inimicizia, dalla malattia, dalla sofferenza scaturiscono malattie e sofferenze, mentre dall'adempimento, rispettivamente dalla realizzazione dei comandamenti di Dio, degli insegnamenti di Gesù, il Cristo, si sviluppano salute, gioia interiore, felicità, libertà e la vita che noi tutti desideriamo. Una vita pacifica, una vita di gioia, una vita di gratitudine, una vita di vera libertà. Quindi siamo noi che decidiamo che cosa ricade su di noi. Sofferenza, tristezza, fame, pene, malattie, oppure gioia, libertà, felicità, protezione nell'onnipotenza e nell'amore di Dio, salute e soprattutto pace. E non per ultimo, un posto di lavoro che ci rende soddisfatti, poiché nella legge del regno di Dio si dice anche prega e lavora.
2: Questa descrizione così viva della vita e del tesoro di esperienze personali di Gabriele dimostra proprio che Dio è attuale, come dice il tema della trasmissione. E chi meglio di lei potrebbe spiegarci che cosa significa avere un rapporto con Dio, con la Patria Eterna? Penso che l'abbiamo percepito tutti. È meraviglioso sentire che esiste un regno di Dio e questa è anche la prova che vi ha raggiunti fino a casa, dove potete riflettere su questi aspetti se lo desiderate. Tutto ciò ci motiva a raggiungere la meta, che è quella di edificare un regno di Dio.
3: Lo strumento del Cristo Dio, ossia Gabriele, ci ha detto che avrebbe dovuto sorgere un'opera mondiale ed essa è ora sorta. Ha anche spiegato che è necessario credere in ciò che si dice e si pensa. E quindi ancora una volta un'esortazione ad essere in unità con i nostri pensieri, a non dire una cosa e poi farne un'altra. Abbiamo appena sentito da Gabriele in che modo una sola persona, donandosi totalmente a questa voce interiore, alla voce di Dio, ha letteralmente portato il regno di Dio sulla terra. Gabriele ha creduto alle parole del Cristo Dio e si è orientata completamente su questa parola interiore. Non ha avuto dubbi, non si è lasciata distogliere, ma ha concentrato totalmente queste energie di pensiero sul regno del Cristo Dio o sul regno di Dio ed in tal modo lo ha attirato. Ciò che Gabriele ci ha raccontato dalla sua vita è un esempio per noi. Crediamo in questo regno di Dio? Allora anche noi avremo anche pensieri che lo affermano. E in questi pensieri vivremo anche sempre di più secondo i comandamenti di Dio, i 10 comandamenti, ed in base al discorso della montagna di Gesù di Nazaret. E così potremo contribuire anche noi ad edificare ed ingrandire questa grande opera che Gabriele ha portato sulla terra in questi 30 anni. E cosa è avvenuto in tutti questi anni, più di 30? Che cosa è sorto?
2: In questi anni, come hai detto, sono più di 30, molte persone hanno potuto sperimentare come Dio agisce su questa terra. Prima di tutto è stata chiamata in vita una grande opera in cui sono stati portati gli insegnamenti. Lo Spirito Divino ha donato all'umanità rivelazioni e migliaia di istruzioni spirituali tramite Gabriele. Esse sono state pubblicate in libri e come pubblicazioni audio sono state tradotte in molte lingue. Tutte queste cose, anche molte altre, vengono mandate in onda per mezzo delle stazioni radiofoniche e televisive in tutto il mondo. Lo Spirito di Dio ha istruito e istruisce noi uomini, ci indica come possiamo mettere in pratica nella nostra vita gli insegnamenti delle leggi spirituali divine in ogni dettaglio. Ci ha spiegato come possiamo applicarli, come possiamo adempiere alla parte divina in noi, in modo che il nostro vero essere possa venire sempre più alla luce, anche durante la nostra vita terrena.
0: E in questo modo lo Spirito del Cristo Dio ha avverato ciò che ci aveva annunciato già in veste di Gesù di Nazaret, quando disse: «Avrei ancora molte cose da dirvi, ma per ora non sareste in grado di comprenderle, ma vi invierò il Consolatore e lo Spirito della verità, che vi condurrà nella verità tutta intera».
2: Questo Consolatore è tra di noi e ci parla da più di 30 anni. Sulla base di quest'opera spirituale divina sono state toccate sempre più persone in tutto il mondo. Sì, il Cristo ha chiamato molti, esortandoli a mettere in pratica la vita che possono sperimentare dentro di sé. Il Cristo Dio ha esortato tutti gli uomini ad adempiere la legge «prega e lavora». Ha proposto loro di unirsi e di fondare aziende, ha espresso il desiderio che persone di buona volontà e collegate alla natura lavorassero nell'agricoltura insieme alla natura, in modo da conservare l'unità con la natura e da produrre degli alimenti che sono in sintonia con la natura.
3: Potremmo anche dire che nell'opera del Signore si adempie ciò che Gesù di Nazaret ci ha detto nel suo discorso della montagna. Chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è come un uomo saggio. E non chi si limita ad ascoltarle. Ciò che conta è l'azione. Che cosa è stato edificato? Sulla base dell'opera spirituale Vita Universale sono state create aziende e strutture fondamentali per tutti i campi della vita: cibo, abbigliamento e abitazione. Sono sorte anche strutture per il campo sociale, per l'educazione dei bambini e anche nel campo della salute e dell'assistenza degli anziani. È stata edificata anche una clinica naturale, case della salute e stazioni sociali o di assistenza per le persone anziane. Sulla base spirituale della parola di Dio di oggi, sono state edificate tutte le strutture di cui abbiamo bisogno nella vita quotidiana, che vengono seguite e portate avanti da persone di buona volontà.
0: È stato edificato anche un centro commerciale che tiene conto del divario che si sta ingrandendo sempre più tra le persone che dispongono di più mezzi e quelle che ne hanno meno. Che cosa offre il centro commerciale? Laboratori di produzione, aziende artigianali e negozi di arredamento e tutto ciò di cui abbiamo bisogno nella nostra vita, come cibo, abbigliamento e arredamento.
2: Oltre a tutto ciò, per mezzo dello Spirito di Dio e sotto la guida della grande profetessa e messaggera di Dio, Gabriele, è stato fondato il regno della pace di Gesù Cristo. È stata acquistata terra e se ne aggiunge ancora, sono stati e vengono acquistati campi e boschi. Persone provenienti da tutto il mondo che hanno percepito nel proprio cuore la verità del messaggio divino sostengono con i loro mezzi finanziari affinché possa sorgere ciò che è stato annunciato già migliaia di anni fa.
3: Proprio così, Gerhard, migliaia di anni fa, il grande profeta Isaia, di cui conosciamo il nome dall'Antico Testamento, ebbe questa grande visione. Già allora Dio rivelò per suo mezzo: il lupo dimorerà presso l'agnello, la pantera giacerà presso il capretto, il vitello e il leone pascoleranno insieme, ed un bambino li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, si sdraieranno insieme i loro piccoli. Il leone si ciberà di paglia come il bue. Il lattante si trastullerà sulla buca dell'aspide. Il bambino metterà la mano nel covo di serpenti velenosi. Non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la saggezza del Signore riempirà il paese come le acque riempiono il mare.
2: Sì, questo regno nel quale gli uomini vivono in pace tra loro, ma anche con la natura e gli animali, è già divenuto realtà e viene edificato e ingrandito con tutte le forze. Si tratta di una terra pacifica dove diviene manifesto cosa vuol dire veramente unità, unità tra gli uomini, la natura e gli animali.
0: E c'è stata e c'è ancora, si potrebbe dire, un'università spirituale nella quale è stata spiegata la via interiore e anche la legge assoluta in tutti i dettagli e in merito a tutti i campi della vita, in modo comprensibile e logico per tutti, con una profondità e una chiarezza che sono veramente uniche nel corso della storia dell'umanità.
2: Sono venute sia persone giovani che anziane per mettere in pratica questa grande opera annunciata dal Cristo e oggi sono già visibili molte cose.
3: E tutto ciò che abbiamo sentito e che lo Spirito del Cristo Dio ha annunciato anche per mezzo della sua profetessa Gabriele è avvenuto. Come ha già spiegato Gabriele, si è trattato di un pensiero che era orientato su Dio e che si è realizzato nel corso degli ultimi 30 anni, ossia si è avverato.
4: der sich also erfüllt hat.
3: Oggi possiamo vedere il modo in cui si è realizzato e ciò dimostra che lo Spirito di Dio agisce se gli uomini credono in Lui e agiscono di conseguenza.
0: Ma se seguiamo le notizie, su questa terra o in questo mondo le cose stanno andando molto male, ci sono nuvoloni oscuri e se sentiamo le notizie ci rendiamo conto che la morte sta falciando in molti luoghi, ovunque regnano pene, guerra, miseria, malattie. Molte persone sono piene di odio. E non verrà risparmiato alcun paese. Perché è così?
3: Lo Spirito di Dio ha sempre indicato all'umanità in tantissime rivelazioni che questo mondo, e voglio sottolineare il mondo, non la terra, era destinato a soccombere se l'umanità non fosse cambiata, orientando i propri pensieri, le proprie parole, e le proprie azioni sui comandamenti di Dio e sul discorso della montagna. Già negli anni Ottanta furono date rivelazioni divine possenti, nelle quali è stato indicato tutto ciò che oggi l'umanità definisce semplicemente come cambiamento climatico.
2: Si sente spesso dire che i pensieri sono liberi. Chi è in grado di catturarli? Potremmo dire che non abbiamo bisogno di catturarli, ma al contrario, essi danno la caccia a noi. E in che modo? Con inquietudine, stress, nervosismo, liti, odio, inimicizia, fino ad arrivare a guerre fratricide, assassini, al maltrattamento e all'uccisione di animali, a oltraggiare la madre terra. Effettivamente tutta la madre terra soffre a causa del nostro comportamento negativo. Quindi in realtà sono gli uomini a essere cacciati. E chi ci dà la caccia? Uno dà la caccia all'altro con il proprio modo di trasmettere e ricevere negativo.
3: Si potrebbe quindi dire che si vede che sulla terra ci sono due correnti spirituali contrapposte l'una all'altra. Da un lato ci sono le persone che continuano a coltivare il loro modo di pensare, percepire ed agire negativo, come è avvenuto finora, facendo soffrire gli animali e distruggendoli. E dall'altra parte ci sono persone che desiderano vivere in base ai comandamenti di Dio, che cercano con tutte le loro forze di affermare il positivo per orientarsi in questo modo su Dio e sulle forze positive, contribuendo così ad ingrandire ulteriormente il regno della pace.
2: Comunque le nostre energie positive, i pensieri sani e pacifici non possono essere soltanto una tecnica o un mantra. Non dovremmo quindi semplicemente ripetere in continuazione «Io sono positivo, sono una buona persona, amo il mio prossimo», bensì dovremmo seguire i comandamenti e agire in base ad essi. Si tratta quindi di essere sempre desti e di chiederci «I nostri pensieri sono sinceri?». Intendiamo veramente al 100% ciò che stiamo dicendo? Non si tratta quindi di parlare in modo amorevole, ma di essere amorevoli.
3: E se facciamo veramente attenzione a come siamo e ci osserviamo, ci chiederemo continuamente, questo pensiero o questa azione è veramente positivo? E se riusciamo a scoprire come inganniamo noi stessi, avremo anche la possibilità di scoprire che barriere ci sono tra noi ed il nostro prossimo, e quindi anche tra noi e Dio, e così lo potremo mettere in ordine. Ed è soltanto questo che conta nella nostra vita, che ci aiuta a fare dei passi sulla via interiore per arrivare alla nostra anima, all'essere che vive nel profondo dentro di noi.
0: E a chi facciamo del bene in questo modo? All'ambiente che ci circonda e anche a noi stessi. Lasciamo spazio al nostro vero essere, che è il regno di Dio, come essenza e forza, affinché venga alla luce.
2: Ripetiamo quindi per i nostri amici all'ascolto, i pensieri sono energie molto forti che spingono a realizzarsi. Nel corso di un colloquio Gabriele ha riassunto molto bene questo tema e ora possiamo ascoltare insieme le spiegazioni date in merito da Gabriele.
0: prendiamo coscienza ancora una volta che ognuno di noi è un emittente e una ricevente. Se vogliamo restare sani, dobbiamo pensare in modo sano, parlare in modo sano, agire in modo sano. Se vogliamo libertà e pace, allora dobbiamo vivere con il nostro prossimo in modo pacifico, eliminare tutto ciò che è contro di lui e coltivare pensieri di amore per il prossimo che possiamo trarre dai 10 comandamenti di Dio e dagli insegnamenti di Gesù il Cristo. Da ciò deriva una trasformazione e quindi trasmettiamo in modo positivo e attiriamo ciò che è positivo. Inviamo salute e attiriamo forze di salute. Trasmettiamo pace e riceviamo pace. Diveniamo più armoniosi, più equilibrati. Diverremo addirittura più consapevoli di Dio, prendendo coscienza che non siamo soltanto esseri umani, ma che nel profondo della nostra anima dimora l'essere divino che desidera fare ritorno al Padre e che ci chiama continuamente dicendo: cambia, pensa ai comandamenti di Dio, pensa agli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Sono i passi che conducono alla vera vita, che è libertà, bellezza, purezza, giovinezza eterna, essere eterno. E allora sarà anche il cielo in noi, di cui facciamo parte perché apparteniamo al Regno di Dio.
3: Cari amici all'ascolto, chi di noi non desidera fare questi passi verso la vera vita, che è libertà, bellezza, purezza, eterna giovinezza, ed entrare sempre di più a far parte di questo regno di Dio in noi? Accogliamo in noi l'invito di Gabriele a prendere coscienza sempre di più che non siamo soltanto esseri umani, ma che in noi dimora questo essere divino che desidera fare ritorno al Padre. Dipende solamente dalle energie dei nostri pensieri che ci porteranno ad agire di conseguenza e a far divenire sempre più forte e salda la nostra fede. Cari amici all'ascolto, se dopo aver sentito questa trasmissione siete interessati ad ascoltare un messaggio divino dall'universo dato tramite Gabriele, possiamo darvi alcune indicazioni in merito. Cosa possiamo dire ai nostri ascoltatori?
0: Potete per esempio visitare le nostre pagine in internet, dove troverete tutte le indicazioni in merito ai programmi in lingua italiana che vengono mandati in onda ogni giorno. Il sito è www.nuova-gerusalemme.tv. Ma se i nostri ascoltatori sono interessati ad avere la trasmissione di oggi su DVD, possono acquistarla?
3: La registrazione di questa trasmissione e anche di molte altre visibili in TV si possono essere richieste in alcuni siti internet oppure all'indirizzo che appare in sovraimpressione. Un saluto cordiale a tutti, cari amici all'ascolto, e un augurio di buoni pensieri positivi e pieni di forza per il futuro e per le prossime giornate. Arrivederci.

Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus, unserem Erlöser.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, nostro Redentore, vediamo le luci nell'esteriore e accendiamo anche spesso una candela. Diciamo, diventa buio così presto, facciamo luce. Tuttavia, le candele che accendiamo nell'esteriore sono per noi il simbolo della luce redentrice dentro di noi. Perché accendiamo così tante candele? Perché accendiamo così tante luci nell'esteriore? Non è forse la nostalgia della luce interiore, di questa grande luce redentrice che ci prende per mano e desidera condurci alla luce originaria affinché diveniamo tutt'uno con Dio, nostro Padre, che è la nostra eterna patria, la nostra vera casa. Si fa sentire la nostalgia di protezione, la nostalgia di amore e pace. E tuttavia, nel profondo del nostro cuore percepiamo nostalgia, vuol dire che non sono a casa, non sono ancora completamente presso Dio, mio eterno Padre. Nostalgia significa che c'è qualcosa tra Dio, nostro eterno Padre, e noi uomini. E che cos'è? Ho pensato che i 10 comandamenti di Dio ci possono ricordare che cosa si frappone tra Dio e l'uomo, tra Dio, nostro Padre, e noi, l'uomo. Il primo comandamento dice: io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei al di fuori di me.
0: So manche wird sagen,
1: alcuni diranno, ma io non ho altri dei al di fuori di Dio, nostro eterno Padre. La nostalgia di luce, di calore, di protezione ci indica comunque che non siamo ancora completamente presso di Lui, che c'è qualcosa che si interpone tra noi e Lui. Chi sono gli dèi o che cosa sono gli dèi che si frappongono tra lo spirito potente e l'uomo? Potremmo dire che sono persone che amiamo in modo particolare, che ci sono particolarmente vicine, ma non si tratta sempre di persone.
0: Es ist vielleicht der Neid.
1: È forse l'invidia, può essere l'avarizia, può essere l'avidità, il voler possedere, la vanità, l'orgoglio, la presunzione, il modo in cui denigriamo i nostri simili, il voler essere un uomo Dio che decide in merito alla vita e alla morte di persone e animali. Ora forse diremo, sì, forse sono invidioso o avaro o vanitoso, ma questo si trova forse tra Dio e me. Oh sì, quanto più spesso pensiamo, quanto più spesso siamo invidiosi, avari e avidi, quanto più spesso coltiviamo la nostra vanità, il nostro orgoglio, la nostra presunzione e denigriamo i nostri simili, creiamo delle entità energetiche. sono campi energetici che si trovano nella nostra aura e che quindi ci circondano e ci influenzano continuamente. E queste entità energetiche, questi campi energetici che noi stessi coltiviamo, si trovano tra il grande unico universale e noi. Potremmo quindi entrare insieme in una riflessione meditativa su noi stessi per liberarci a poco da ciò che si frappone tra Dio e noi uomini. Assumiamo insieme la posizione di meditazione, sedendoci con il busto ben diritto, appoggiando tutti i due piedi sul pavimento. Poniamo i dorsi delle mani sulle nostre cosce e chi lo desidera può chiudere gli occhi. Ora parlo molto lentamente per risvegliare in ognuno di noi ciò che è essenziale, affinché possiamo riflettere su questi aspetti e sistemarli con l'aiuto del Cristo Dio sulla via che consiste nel pentirsi, nel chiedere perdono, perdonare e non ripetere più. Se noi non pensiamo più le stesse o simili cose, né le coltiviamo in sentimenti o sensazioni, in modo che queste entità, questi campi energetici, si possano indebolire sempre di più e la luce interiore, la luce redentrice, si possa ingrandire e condurci poi alla luce originaria. Riflettiamo sul primo comandamento. Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei al di fuori di me. Chi o che cosa si frappone tra noi e Lui? Come si chiamano gli dei che poniamo tra Dio e noi? Si tratta forse dell'entità dell'invidia? Riflettiamo. L'entità dell'invidia. Mi rivolgo con le mie parole al vostro animo, e l'animo è come un sismografo che mostra dove, verso chi, perché. Prendiamo l'entità che è l'invidia. Mi soffermo alcuni attimi. Il Cristo ci aiuta. C'è un altro campo energetico, un'entità energetica che potrebbe trovarsi nella nostra aura. È l'avarizia, un idolo tra Dio e noi, l'avarizia. Lasciamo vibrare in noi le parole. Il Cristo ci aiuta per riconoscere l'entità. Con il suo aiuto possiamo togliere energia a questa entità, sistemando e mettendo in ordine ciò di cui ora prendiamo coscienza. Non agitiamoci, respiriamo in modo tranquillo e profondo, completamente tranquillo e profondo. E così quest'idolo si allontanerà da noi e noi lo potremo osservare più attentamente per sconfiggerlo con il Cristo. Respiriamo in modo tranquillo, del tutto tranquillo e profondo. Che cosa disse il Signore nel primo comandamento? Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altri dei all'infuori di me. Ci sono altri idoli che si possono intrattenere nella nostra aura, come per esempio l'avidità, il voler possedere. Io parlo al vostro animo. Possiamo sconfiggere l'entità energetica, l'avidità, il voler possedere con la luce interiore, con il Cristo. Ora questa entità si ribella e noi la vediamo nello specchio del nostro animo, la guardiamo per comprendere di che cosa possiamo pentirci e che cosa dovremmo sistemare. La luce interiore diviene più forte, diveniamo più tranquilli. Il silenzio interiore si fa spazio in noi e tuttavia ci sono ancora alcune entità che si intrattengono nella nostra aura, come per esempio la vanità, l'orgoglio. Sono idoli che si frappongono tra Dio e noi, l'uomo che noi stessi abbiamo creato con i nostri pensieri e la nostra volontà. Ma la luce interiore è presente, ci aiuta a scoprire le entità, a sconfiggere le entità, affinché la luce interiore possa divenire sempre più grande e illuminare la nostra anima e il nostro corpo, affinché diveniamo silenziosi e percepiamo che Dio, nostro Padre, è presente. Riflettiamo sui due idoli, vanità e orgoglio. Nella coscienza si dischiudono alcuni pensieri. Quando sono vanitoso? Perché sono orgoglioso? Che cosa voglio raggiungere? A chi e a che cosa mi sono legato in questo modo? La luce in noi desidera che diveniamo liberi, liberi da questi vagabondi dell'ego umano. Riflettiamo. Ci soffermiamo nel nostro interiore. È necessario riconoscere noi stessi e il Cristo ci aiuta. Questi idoli ci mettono in subbuglio. Vogliono tenerci sotto il loro influsso. E per questo inspiriamo ed espiriamo di nuovo. Inspiriamo profondamente fino nel ventre ed espiriamo di nuovo, fino a che percepiamo che siamo divenuti di nuovo tranquilli. Il respiro ci stimola. Nel respiro c'è l'alito di Dio che ci calma. ci dona calma, silenzio e la forza per riflettere su noi stessi.
0: Ich bin der Herr.
1: Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei all'infuori di me. Ed ecco che questi idoli si dischiudono, sono entità energetiche nella nostra aura. La presunzione, il modo in cui denigriamo i nostri simili, lasciamo che vengano verso di noi. Affiorano pensieri, immagini ci indicano quali sono queste entità. Perché abbiamo questa presunzione? Perché denigriamo i nostri simili? Con il Cristo le sconfiggiamo. Con il suo aiuto ci pentiamo di ciò che abbiamo inflitto al nostro prossimo a causa della nostra presunzione o perché li abbiamo denigrati. Il grande amore ci dona la forza per pentirci.
0: In Gedanken bitten wir Vergebung und Vergeben.
1: In pensieri chiediamo perdono e perdoniamo. E immettiamo nella nostra aura il pensiero: noi non vi nutriamo più, voi campi energetici. C'è un'altra entità che si intrattiene nel nostro animo e nella nostra aura. Siamo noi, l'uomo che crede di essere un Dio, che decide in merito alla vita e alla morte di uomini e di animali. Un idolo.
0: Ein wesentliches energetisches Feld.
1: Un campo energetico essenziale.
0: Insbesondere dann,
1: soprattutto
0: wenn wir an die Tiere
1: se pensiamo agli animali
0: die für so manchen von uns
1: che vengono macellati per alcuni di noi per consumare la loro carne.
0: Der Menschengott, der über Leben und Tod.
1: L'uomo che si crede un Dio, che decide in merito alla vita e alla morte di uomini e animali. Guardiamo questo campo energetico, questa entità. Il Cristo ci aiuta affinché possiamo riconoscere come la possiamo sconfiggere. Alcuni attimi di riflessione su noi stessi possono aiutarci se vogliamo eliminare questo campo energetico con l'aiuto del Cristo e togliergli il terreno con cui lo nutriamo.

0: Ich bin der Herr dein Gott.
1: Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei all'infuori di me.
0: Nehmen wir dieses erste Gebot mit.
1: Portiamo questo primo comandamento con noi nella nostra vita quotidiana e prendiamo coscienza che Dio è amore e dato che Egli ci ama, ci ha inviato suo Figlio e suo Figlio è divenuto il nostro Redentore. Ogni volta che accendiamo una candela, ogni volta che vediamo le luci esteriori, si fa sentire la nostalgia, che è la nostalgia di uscire dalle tenebre per entrare nella luce. Quanto più sconfiggeremo questi idoli con l'aiuto del Cristo, tanto più diminuirà la nostalgia, poiché la luce in noi diviene più forte. E allora vedremo questo periodo in modo completamente diverso. Accenderemo le candele e diremo sì, questa è la grande luce in noi che risplende sempre più.
0: Dieses Licht, das wir in uns
1: e questa luce che accendiamo sempre più dentro di noi, la porteremo anche nel prossimo anno. E allora l'amore vincerà su tutto ciò che è oscuro. L'amore vince.
0: Schenken wir die Gottesliebe unserem Nächsten.
1: Doniamo l'amore di Dio al nostro prossimo e percepiremo che in noi fiorisce la legge eterna, l'amore per Dio e per il prossimo. Dovremmo anche pregare in questa consapevolezza, pregare per il nostro prossimo, pregare nell'amore per Dio e per il prossimo.
0: Im Gebet
1: e in preghiera possiamo portare la luce redentrice agli uomini e agli animali e alla Madre Terra.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
1: Cari telespettatori, con la puntata di oggi si conclude la serie di trasmissioni basate sul libro L'Unità Universale.

0: tale che parla, la parola dello spirito creatore universale. Forse anche voi, leggendo o ascoltando quest'opera cosmica di insegnamento e di apprendimento dalla scuola della sapienza divina, vi sarete sentiti un po' come noi che presentiamo questo testo. Abbiamo potuto sperimentare che con quest'opera fondamentale non si tratta soltanto di apprendere correlazioni finora sconosciute sulla struttura e sulla vita di tutta la dimensione dell'essere e di accumulare conoscenza sulle grandi correlazioni dell'essere universale, ma che ne siamo coinvolti noi stessi, in prima persona, per poterci aprire all'unità universale che parla, alla parola dello spirito creatore universale che parla ogni attimo da tutto l'essere. Quest'opera di insegnamento e di apprendimento ci offre molte possibilità per riflettere su noi stessi, chiedendoci da dove proveniamo, dove siamo diretti e a che punto ci troviamo oggi come esseri umani. Ci incoraggia a imparare su noi stessi e a dischiudere passo per passo la sensazione di essere avvolti dall'unità universale che parla e di far parte di essa. Se avete fatto delle esperienze in questo senso, probabilmente vi sarete sentiti come noi. La visione della vita in tutte le dimensioni dell'essere diviene più ampia e si percepisce di essere responsabili nei confronti di tutte le forme di vita. Per questo motivo vogliamo rivolgere a tutti nel profondo del cuore il seguente appello che leggiamo ora dal libro. Grazie al libro sul quale si basano queste trasmissioni, abbiamo la possibilità di comprendere passo per passo, in modo più profondo, l'unità universale che parla e che abbraccia ogni cosa. Nella misura in cui seguiamo le spiegazioni e mettiamo in pratica su noi stessi gli esercizi contenuti nei testi di quest'opera di insegnamento e di apprendimento, in noi si dischiuderà in modo sempre più profondo anche la consapevolezza della comunicazione cosmica, dell'unità di tutto l'essere. Impareremo anche a sviluppare un'empatia con i minerali, le piante e in particolar modo gli animali. Proprio gli animali, con tutta la loro varietà di specie che popolano la Terra, con il loro essere innocente e che, come tutte le altre creature, desiderano crescere e svilupparsi, poter contare su un'incolumità fisica, ma anche trovare felicità e pace, soffrono in modo indicibile a causa dell'uomo, che li tratta a suo arbitrio. E impariamo in particolar modo a comprendere sempre più gli animali nel nostro cuore. Riconosceremo ancor meglio quanto sia crudele il modo in cui l'uomo li maltratta, considerandoli solo degli oggetti da sfruttare.
1: Gli animali vengono privati del loro spazio vitale naturale e rinchiusi. Vengono tenuti prigionieri in condizioni innaturali. Spesso consumano la loro esistenza segregati in spazi oscuri, mentre altri vengono cacciati, pescati, uccisi, spellati, pugnalati o ammazzati con una pallottola, oppure vengono torturati con esperimenti fatti su di loro, mutilati e maltrattati. Così come tante persone vengono tenute prigioniere dopo le guerre, l'uomo conduce una guerra contro gli animali quasi fossero suoi nemici. Queste azioni crudeli di cui l'uomo è capace vengono compiute sulle creature che vivono con lui. Se consideriamo tutte queste cose sullo sfondo dell'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale, ci rendiamo conto che si tratta di crimini inconcepibili commessi contro la vita, contro gli animali, che nel profondo del nostro interiore sono una parte di noi.
0: Questo comportamento contro la legge dell'unità si estende anche nelle relazioni globali degli uomini e tra i popoli. Mentre ogni giorno ci sono persone che muoiono di fame, nei paesi del benessere si ingrassano forzatamente, per esempio, le anatre per cibarsi poi del loro fegato grasso e malato, che viene presentato all'uomo ingordo come prelibatezza del palato su tavole imbandite segnate dalla decadenza. Ogni giorno ci sono bambini che muoiono di fame. Essi soffrono in modo indicibile prima di morire di fame. Mentre nei paesi industrializzati gli uomini siedono attorno a tavole imbandite in modo eccessivo, con parti di cadavere provenienti da tutti i regni della natura. È uno scenario barbarico di una crudeltà che è impossibile descrivere completamente.
2: Es ist ein miliardenfaches Leid der Tiere.
1: Miliardi di animali soffrono, soltanto per riempire lo stomaco di persone già satolle che, nei loro banchetti, sembrano di non avere alcuna difficoltà ad ignorare gli occhi pieni di sofferenza dei bambini che soffrono la fame e i loro corpi denutriti. Coloro che riescono a conciliare ogni giorno con la propria coscienza il fatto di stipare senza scrupoli in condizioni indegne gli animali incrociati per ottenere il massimo profitto, di ingrassarli con i cereali che dovrebbero essere destinati ai bambini che soffrono la fame, solo per macellare poi in modo brutale questi animali e cibarsene, hanno perso la capacità di immedesimarsi negli altri e collegarsi con loro.
0: Per questo, cari amici, vi rivolgiamo il seguente appello. Voi e tutti noi facciamo entrare nel profondo del nostro essere le seguenti parole e prendiamo coscienza del grande spirito che esiste in eterno, che opera instancabilmente e che ci parla nell'unità universale che parla. Potremo così trovare la pace in noi, la pace con la creazione e la giustizia verso i nostri simili, di cui fanno parte anche il condividere le cose e il prendersi cura gli uni degli altri. Non voltiamo le spalle di fronte alla sofferenza indicibile degli uomini che soffrono la fame, né agli animali asserviti. Guardiamo negli occhi i bambini che cercano aiuto, poiché sperano di trovare giustizia e bontà. E guardiamo negli occhi anche gli animali. Con il loro sguardo ci invitano a vedere in loro i nostri fratelli animali minori, che desiderano essere nostri amici e volgere a noi il loro sguardo nel collegamento dell'essere cosmico, come fratelli minori verso i loro fratelli maggiori, che sono tutti figli dell'unità universale che parla, creature dell'essere, esseri che provengono da Dio. Cari amici, con questo appello siamo giunti al termine del libro sul quale si basa la nostra serie di trasmissioni dal titolo L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale. Lasciamo ora agire su di noi le immagini che seguiranno. Esse ci parlano. Percepiamo in noi il messaggio di queste immagini e sapremo anche che direzione possiamo dare alla nostra vita sulla base dell'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale.

0: siamo tutti figli di Dio. Per esaminare se stessi e riflettere su se stessi. La misericordia sarebbe la ricchezza della nostra anima.
1: Soffermiamoci un momento. Chi o che cosa ci parla? Io sono come forza e luce nella tua anima. Gli animali e le piante che state vedendo vivono sulla terra della pace che la Fondazione Gabriele Internazionale edifica nel cuore della Germania. Cari amici, auguriamoci che sempre più persone possano comprendere e sperimentare nel proprio cuore che gli animali sono creature che vivono con noi e che fanno parte della grande famiglia universale di Dio. Sono i nostri fratelli e sorelle minori che hanno bisogno del nostro amore e delle nostre cure. Auguriamo a voi e a tutti noi di riuscire a percepire la vita in noi e attorno a noi, di sviluppare la coscienza per l'unità universale, per la pace e di fare l'esperienza che nel profondo della nostra anima c'è un grande tesoro che abbraccia ogni cosa e che ci dona luce e forza. Se desiderate approfondire il tema delle correlazioni cosmiche della vita, siamo felici di annunciarvi la prossima trasmissione nella quale leggeremo un testo che accompagna il libro L'unità universale che parla la parola dello Spirito Creatore universale. È un nuovo libretto scritto da Gabriele che ha come titolo Il microcosmo nel macrocosmo, la parola delle stelle rivolta all'uomo che è il microcosmo e alla sua anima. Auguriamo a voi e a tutti noi tanta forza. Arrivederci e un saluto in Dio.

Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, un cordiale benvenuto alla nostra trasmissione dal titolo L'uomo, la catastrofe. Come si andrà avanti? Si può certamente affermare che molte persone già da tempo sono preoccupate per le condizioni in cui si trova questo mondo. Ma alcuni, nei paesi più benestanti, si sono finora sentiti ancora relativamente al sicuro. Si vive in libertà in un paese civile, la maggioranza ha un'esistenza sicura, può permettersi ciò di cui ha bisogno per vivere, alcuni anche di più, fino ad arrivare a beni di lusso e vacanze costose. Da quando è iniziata la crisi della pandemia nel 2020, tuttavia, tutto questo non sembra più essere sicuro. Quasi ogni giorno si sentono notizie inquietanti, per esempio dalla Germania. La disoccupazione è in rapido aumento e più di 10 milioni di persone a metà del 2020 sono state messe in cassa integrazione, un numero senza precedenti. Circa 30.000 aziende sono minacciate nella loro esistenza o hanno già dovuto dichiarare il fallimento.

0: Secondo gli esperti di economia, si profila la peggiore recessione degli ultimi 100 anni. Anche le casse malati rischiano di fallire e questo potrebbe portare a un drastico aumento dei contributi. Molti si chiedono, ma come si andrà avanti? Certo, in parte si può contare su un sostegno da parte dello Stato, che mette a disposizione miliardi in forma di prestiti. Si mettono a punto stanziamenti pubblici per aiutare i cittadini e le imprese. Ma in futuro, chi dovrà ripagare queste enormi somme? Sarà in fondo il cosiddetto uomo della strada. In altre parole, alla fine sarà il popolo a dover pagare. E le somme in gioco sono così ingenti che non possono essere rimborsate in pochi anni. Dovranno quindi portarne il peso i nostri figli e i figli dei loro figli, che già ora sono tra le principali vittime di questa crisi. Se si considera il mondo nel suo complesso, le conseguenze della crisi sono devastanti quasi ovunque. Nei paesi ricchi l'economia è per lo più a terra. Nei paesi poveri gli effetti sono molto peggiori. Non solo c'è più disoccupazione e una carenza di generi alimentari più grave che mai, ma la crisi ha gettato milioni di persone al di sotto della soglia di sopravvivenza e non hanno letteralmente più nulla. Nel solo Burkina Faso, ad esempio, milioni di persone rischiano di soffrire la fame. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU prevede che in Africa la pandemia passerà alla storia come la causa della più grande carestia di tutti i tempi. Lì la situazione è ulteriormente complicata dalla mancanza di cure mediche e innumerevoli persone soffrono di difficoltà ancora maggiori rispetto a prima della crisi.
1: Tutto questo può essere definito veramente ancora una crisi? O non è forse già diventata da tempo una catastrofe globale che riguarda milioni di persone in tutti i paesi, colpendo tutti i ceti della popolazione in diversi modi e spesso molto gravi? E tutto questo sta accadendo veramente all'improvviso? Qualcuno penserà, nessuno avrebbe potuto aspettarsi che un piccolo virus avrebbe scatenato tali conseguenze in tutto il mondo e in così poco tempo. Davvero nessuno? La pandemia del 2020 ci sta davvero colpendo in modo così inaspettato, con il suo impatto sulla vita delle persone, sulla società e sull'economia di tutto il mondo? O non ha forse soltanto reso visibile più rapidamente e più profondamente quello che noi esseri umani abbiamo causato e stiamo causando con il nostro stile di vita, tutto ciò da cui Dio, l'Eterno, il Cristo Dio e il Cherubino della Sapienza Divina ci hanno già messo in guardia da oltre 45 anni? Tramite Gabriele, la profetessa e messaggera del Regno Eterno, Dio, l'Eterno, ha elevato la sua voce in continuazione, indicando a tutti gli uomini la via dell'amore per Dio e per il prossimo, per la natura e gli animali. Egli ha ammonito e messo in guardia dal fatto che l'umanità si sta dirigendo verso un crollo senza precedenti, se non si pente e non abbandona il suo cammino di egoismo e avidità di profitto, di violenza e distruzione, di schiavitù e di disprezzo del prossimo, fino ad arrivare all'omicidio, all'assassinio e alle guerre, allo sfruttamento della natura e degli animali. All'inizio molti hanno riso dei moniti provenienti dal Regno di Dio. Li hanno liquidati come falsi allarmismi e hanno ricoperto di scherno e derisione la parola di Dio e la sua profetessa. Ma nel frattempo nessuno può più negare che tutto quello da cui Dio, l'Eterno, ha messo in guardia l'umanità sta accadendo, perché l'umanità non è cambiata. E sia ben chiaro, Dio ha messo in guardia in tempo. Infatti il Cristo Dio parla già dagli anni Ottanta, tramite la parola profetica data per mezzo di Gabriele, delle conseguenze del comportamento errato degli uomini. Cari amici, il Dio unico universale è il Padre eterno di tutti noi ed è il Creatore di tutta la vita. Non c'è nulla che non sia mantenuto dalla sua forza eterna. Ogni persona che ha un'anima, ogni animale, grande o piccolo, ogni filo d'erba, ogni cespuglio e ogni albero, sì, ogni pietra, è parte della sua creazione e porta in sé la vita che proviene da Lui. Senza la natura, noi esseri umani non possiamo vivere. Ma come ci comportiamo con essa? Come trattiamo la Madre Terra e i suoi esseri viventi? Il comandamento di Dio, non uccidere, che vale anche per gli animali, è stato calpestato da noi uomini per migliaia di anni, e la natura è stata oltraggiata brutalmente. E questo si ripercuote anche su di noi, danneggiandoci. Per questo, nel 2001, il Creatore ammonì e mise nuovamente in guardia. Leggiamo ora alcuni brani della sua possente rivelazione. Egli disse: smettete di cibarvi delle creature che vivono con voi, che sono i vostri fratelli animali. Smettete di farli soffrire, effettuando esperimenti su di loro e privandoli della loro libertà, chiudendoli dentro stalle che sono indegne per gli animali. Gli animali amano la libertà come voi uomini. Smettete di uccidere gli animali piccolissimi, la vita che si trova nel terreno, con concimi chimici e anche con escrementi e altre cose del genere. Smettete di abbattere le foreste, di bruciarle e di sottrarre lo spazio vitale agli animali che vivono nei boschi e nei campi. Restituite loro il loro spazio vitale, i boschi, i campi e i prati. Altrimenti la vostra sorte, che voi stessi avete provocato, vi toglierà la vostra casa, i vostri beni e le vostre fonti di alimenti, attraverso catastrofi mondiali che voi stessi avete causato con il vostro comportamento contro la vita, contro i regni della natura, compresi gli animali. Dio, l'Eterno, continuò: se gli uomini getteranno ancora una volta al vento le mie parole, su di loro si abbatterà la tempesta, la sorte mondiale, che spazzerà via centinaia di migliaia di uomini. Da un lato, per mezzo di catastrofi di dimensioni mondiali, e dall'altro, attraverso malattie che ricadranno su di loro come epidemie. Voi uomini, smettetela con il vostro comportamento bestiale che ricadrà esclusivamente su di voi e su nessun'altra creatura. Infatti, ciò che fate alla più piccola delle creature che vivono con voi, lo fate a me e a voi stessi. Ora basta, cambiate, altrimenti continuerà il raccolto di ciò che voi avete seminato. Un ammonimento forte del nostro eterno Creatore, un appello rivolto a noi, suoi figli e figlie in veste terrena. Chi ha ascoltato le sue parole? Chi le ha prese sul serio?
0: Il fatto è che l'umanità ha gettato le sue parole al vento e ha continuato a oltraggiare la natura e il mondo animale, con il risultato che ora anche l'essere umano soffre sempre di più e in modo sempre più drastico a causa degli effetti della sua crudeltà nei confronti della natura e degli animali e del suo sfruttamento eccessivo della Madre Terra. Queste correlazioni sono state provate scientificamente già da tempo. Dall'inizio del 2020, ad esempio, l'intera vita sanitaria, sociale ed economica mondiale è stata segnata da una pandemia. E gli scienziati vedono le cause del verificarsi sempre più frequente di tali epidemie globali anche nel comportamento dell'uomo contro la natura. La dottoressa Sandra Junglen dell'Istituto di Virologia dell'Università di Medicina di Charité di Berlino, nell'aprile del 2020, ha per esempio affermato: lo sviluppo di numerose malattie può essere spiegato dall'avanzamento dell'uomo in ambiti della natura un tempo incontaminati. Lo sfruttamento intensivo del suolo, la diffusione di monoculture o la deforestazione portano alla perdita della biodiversità e modificano la composizione delle popolazioni di mammiferi. Meno diversità di specie significa più animali di una specie nello stesso habitat, ha affermato Junglen. E inoltre, quando l'ecosistema è così sbilanciato, le malattie infettive possono diffondersi più facilmente. E alla domanda sul perché delle zoonosi, cioè le malattie che si trasmettono dagli animali all'uomo, stiano diventando palesemente sempre più frequenti, Simone Sommer, biologa dell'Università di Ulm, ha spiegato in un'intervista rilasciata nell'aprile 2020: noi ecologisti individuiamo tre ragioni per questo. La prima è il commercio illegale o legale di animali. In Asia, questo include i mercati in cui gli animali vengono macellati sul posto. Un altro motivo sono gli allevamenti intensivi. Basti pensare all'influenza suina, aviaria o spagnola. La terza ragione è la distruzione ambientale, che colpisce le comunità di specie naturali e quindi le comunità di contatto tra animali selvatici, animali da allevamento ed esseri umani.
1: Le conseguenze devastanti del comportamento dell'uomo contro la natura ricadono pertanto sempre più direttamente sull'umanità. Come già detto, gli scienziati vedono, ad esempio, un legame diretto tra la distruzione degli ecosistemi mondiali e la crescente frequenza delle pandemie. E queste non solo mietono migliaia di vittime, ma le conseguenze si ripercuotono anche sull'esistenza economica dei cittadini. Prendiamo in esame alcuni sviluppi attuali, in primo luogo quelli inerenti alla Germania. I sondaggi dell'aprile 2020 hanno rivelato che molte piccole e medie imprese sono sull'orlo della bancarotta a causa della crisi dovuta alla pandemia. E secondo il Ministero federale del Lavoro, il ceto medio rappresenta il 99,5% di tutte le aziende in Germania, il 60% di tutti i posti di lavoro e l'80% di tutti i posti di formazione. La recessione economica sta quindi colpendo il cuore della società, cioè una gran parte di tutti i cittadini. Questo significa anche che il divario tra ricchi e poveri si sta ingrandendo sempre più, come gli esperti di economia hanno riscontrato sulla base di un'analisi degli indici di rendimento. A livello mondiale tutto questo avviene in modo ancora più estremo. Secondo uno studio della Oxfam del gennaio del 2020, la disuguaglianza nel mondo ha continuato ad aumentare. L'1% dell'umanità possiede ora il 45% della ricchezza globale. Allo stesso tempo, la metà più povera della popolazione possiede nel suo insieme nemmeno l'1%.
0: E la crescente disuguaglianza colpisce in modo più duro le donne. Secondo il rapporto Time to Care in the Shadow of Profits della Oxfam del 20 gennaio 2020, già prima della crisi le donne di tutto il mondo guadagnavano in media il 23% in meno degli uomini e dovevano svolgere più spesso lavori precari o poco retribuiti. In tutto il mondo la ricchezza degli uomini è superiore del 50% a quella delle donne. Donne e giovani ragazzi svolgono ogni giorno 12 miliardi di ore di lavoro non retribuito, come lavori domestici, di assistenza e prestando cure. La crisi climatica aggrava la situazione delle donne in tutto il mondo. Ad esempio, nei paesi più poveri, soprattutto nel sud, le distanze dalle fonti d'acqua stanno diventando molto più lunghe e diventa più difficile anche coltivare ortaggi. Si stima che nel 2025 fino a 2,4 miliardi di persone vivranno in zone in cui non avranno acqua a sufficienza e saranno soprattutto le donne a soffrirne maggiormente, poiché per loro sarà sempre più difficile procurare acqua e cibo per i propri figli. Si può solo vagamente immaginare quanto sarà difficile la vita in questi paesi in futuro. Gli economisti prevedono che le donne dovranno portare il peso maggiore della crisi e che la disuguaglianza aumenterà ulteriormente.
1: E tutto questo descrive solo la più piccola punta dell'iceberg. Secondo il settimanale Die Zeit del 21 aprile 2020, il capo del Programma Mondiale per l'Alimentazione dell'ONU, David Bensley, spiega quale sarà la prossima pandemia che minaccerà il mondo. 300.000 persone potrebbero morire ogni giorno, afferma, e questo per mesi, e non a causa di un virus, ma di fame. 135 milioni di persone in questo momento soffrono gravemente la fame. Questo numero potrebbe raddoppiare a causa della pandemia del 2020. La gente muore perché le catene di approvvigionamento sono interrotte, perché i campi rimangono incolti e i generi alimentari diventano più costosi. Oltre il 40% degli abitanti del Niger, ad esempio, vive in condizioni di estrema povertà. Metà della popolazione ha meno di 15 anni. Quasi 1,3 miliardi di bambini in tutto il mondo non vanno a scuola a causa della pandemia. Per diversi milioni di loro, ad esempio gli scolari in Niger, questo significa rischiare di morire, in quanto i pasti a scuola sono in genere gli unici che ricevono al giorno. Carmen Burbano, dei Programmi di Alimentazione Mondiale delle Nazioni Unite, ha detto: «Si possono fare lezioni online per i bambini, ma non si può dar loro da mangiare online». Un altro esempio. In India, a causa della pandemia e delle restrizioni imposte, 40 milioni di lavoratori emigranti sono rimasti improvvisamente disoccupati e quindi senza mezzi di sussistenza. Questo significa che non possono più permettersi di acquistare generi alimentari. Non hanno letteralmente più nulla. Allo stesso tempo, gli ortaggi stanno marcendo nei campi perché mancano le persone per la raccolta. E poiché non ci sono addetti ai trasporti, anche l'ultimo grande raccolto di grano rischia di andare perduto. Mancano il personale e i mezzi di trasporto per portare le razioni di emergenza ai bisognosi e per consegnare i pasti scolastici. Un rapporto del gruppo di esperti su sistemi alimentari sostenibili, Ipsos Food, afferma: i bambini non muoiono di fame solo grazie al pasto che ricevono a scuola. Gli stati sono già in difficoltà a causa delle restrizioni all'esportazione. Le famiglie delle regioni più povere rischiano di perdere la loro casa già quando viene a mancare il salario di un giorno. Così, la miseria in questi paesi aumenta sempre più, mentre i super ricchi di questo mondo accumulano sempre più ricchezza a dispetto di ogni crisi.
2: È comunque sorprendente quello che l'umanità è in grado di fare quando ci sono in gioco determinati interessi. Si possono inviare astronauti nello spazio, le moderne tecnologie sono sempre più sviluppate, non da ultimo per nuovi e sofisticati sistemi bellici. Si rendono possibili grandi eventi sportivi internazionali senza problemi di logistica. ma non si riesce a combattere la fame nel mondo in modo efficace. E perché no? Valgono davvero così poco per noi l'uguaglianza e la giustizia sociale? Il Cristo Dio ci ha messo in guardia di continuo, anche in questo senso. Nella sua rivelazione del 27 settembre 1997 ha parlato del divario sempre più grande tra ricchi e poveri. Riportiamo alcune frasi da questa rivelazione. Il Cristo disse: alcuni hanno raggiunto una cosiddetta piattaforma su cui stanno in piedi, guardando in basso verso coloro che ora sono diventati poveri, e dicono: noi siamo i patriarchi e sotto si trova il popolo. Li renderemo schiavi affinché ci servano. Nel vostro mondo si forma un divario tra i poveri e i ricchi, e questo divario diventerà più grande e ci saranno solo poveri e ricchi, cosiddetti schiavi che guardano in alto verso i ricchi, chiedendo in elemosina lavoro e pane per avere almeno qualcosa. Ma si avvicina sempre di più il momento in cui la terra non sarà più in grado di sostenere gli uomini, perché molti di voi sanno e sperimentano giorno per giorno quello che l'umanità infligge ai regni della natura e anche che uno è contro l'altro. Nell'atmosfera del mondo che sta crollando sempre di più si trovano catastrofi mai esistite prima. Eppure molti che sono già nell'abisso gridano: le mie proprietà sono la cosa più importante per me. Il Cristo Dio ha messo in guardia in tempo anche riguardo alla carenza di cibo e alle carestie che l'umanità sta attualmente sperimentando in una dimensione mai conosciuta prima. Nel 1990 il Cristo ha rivelato: qua e là scoppiano carestie. Tante persone si mettono in cammino per cercare cibo, per avere di nuovo un tetto. Allo stesso tempo sopraggiungono le catastrofi, non solo le catastrofi naturali, ma anche catastrofi che colpiscono interi popoli, poiché coloro che soffrono la fame, tutti coloro ai quali è stato strappato tutto quello che avevano nell'esteriore, diventano sempre più aggressivi per saccheggiare, per prendersi e procurarsi quello che possono ricevere almeno per i loro corpi.
1: Cari amici, Dio, l'Eterno, ha ammonito in tempo, con parole inequivocabili, che l'uomo ha gettato completamente al vento, comportandosi di continuo, senza scrupoli, contro la creazione, i minerali, gli alberi e le piante, il regno animale, fino agli insetti e ai microrganismi del suolo e agli abitanti delle acque. Distrugge, disbosca, inquina, avvelena, fa esplodere, sfrutta, tormenta, caccia e uccide in continuazione, in misura inimmaginabile. Per citare solo alcuni esempi, ogni anno nel mondo vengono macellati 150 miliardi di animali, ossia oltre 400 milioni di animali ogni giorno, e il numero continua ad aumentare. Per mantenere in vita questi allevamenti di animali da macello, ogni giorno nella zona dell'Amazzonia vengono abbattuti 25 km quadrati di foresta pluviale, cioè la superficie di 3.500 campi da calcio, principalmente per coltivare soia come foraggio per quegli animali che in Europa, fino al momento della loro macellazione, conducono un'esistenza di sofferenza indicibile, rinchiusi negli allevamenti intensivi per l'industria della carne. Ricordiamoci delle parole di Dio Padre. smettete di abbattere le foreste. Smettete di uccidere gli animali piccolissimi. Smettete di cibarvi delle creature che vivono con voi. Smettetela con questo vostro comportamento bestiale che ricadrà solo su di voi. L'individuo in genere non si rende nemmeno conto di ciò che provoca a se stesso quando consuma la carne delle creature che vivono con lui. In una rivelazione di Dio Padre del 1997, egli ci ha dato un'immagine in merito, dicendo: sei seduto per consumare il tuo pasto e consumi carne e salumi. Sono parti del tuo secondo prossimo, gli animali. Sai come ha dovuto vivere nelle stalle questo animale di cui stai consumando alcune parti? Sai come è stato fatto a pezzi? Sai che le creature hanno percezioni, che continuano a percepire quando il sangue scorre ancora, anche se il cuore si è già fermato? Tutto questo e molto di più si trova nel pezzo di carne che consumi. È l'informazione che passa nel tuo corpo fisico e che con il tempo manipola anche i tuoi geni. Vedete tutto questo nelle vostre immagini, l'animale nei vostri macelli, appeso, come impiccato, che sanguina e percepisce. Animali stipati negli spazi più ristretti, soffrono, percepite. Animali nei vostri cosiddetti trasporti per gli animali. Percepite come alcuni di questi animali muoiono nel modo più atroce. Finché noi uomini non impariamo a immedesimarci nelle creature e a rispettarle, la guerra contro gli animali continuerà. Non esistono quasi parole per descrivere la crudeltà dell'uomo nei confronti degli animali. Pensiamo agli allevamenti intensivi, ai macelli, ai laboratori di sperimentazione sugli animali, alla caccia, alla produzione di pellicce, alla pesca brutale e molto altro ancora. È una sofferenza inimmaginabile e uno spargimento di sangue giorno dopo giorno, giorno dopo giorno.
0: Si distrugge senza scrupoli anche l'habitat degli animali selvatici. E questo, come vediamo oggi, con conseguenze drammatiche per noi esseri umani e per tutte le forme di vita sulla Madre Terra. Il giornalista scientifico Dirk Steffens ne parla nel suo libro Überleben, pubblicato nel 2020. L'entità della distruzione dell'habitat è apocalittica e in questo caso il termine è terribilmente appropriato. Più di tre quarti della superficie terrestre e due terzi degli oceani hanno già subito un danno biologico e gli animali e le piante possono svilupparsi solo in misura limitata. La maggior parte della terra è già andata persa per lo sviluppo dell'intera varietà delle forme di vita. Stiamo letteralmente distruggendo le fondamenta stesse della vita, su cui noi e tutte le altre creature ci troviamo. Anche l'inquinamento della terra continua senza alcun limite. Ogni giorno vengono riversate nelle acque di tutto il mondo più di 2 milioni di tonnellate di acque di scarico, rifiuti industriali e agricoli. E i rifiuti dell'uomo si trovano ora anche sul fondo della fossa delle Marianne, 11.000 metri sotto il mare. Nel 2020, Food and Water Watch hanno previsto che nel 2025 circa 3,5 miliardi di persone soffriranno a causa della carenza d'acqua, causata dall'inquinamento dell'acqua. In tutto il mondo ogni anno vanno perduti 10 milioni di ettari di terreno coltivabile, una superficie grande come 15 milioni di campi da calcio. Si trasformano in terreno incolto 10 milioni di ettari ogni anno.